chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

Bar. La notte è rock su Radio Capodistria.

0: La musica indipendente in radio, questo è Ora Musica, il nostro momento della giornata dedicato alle novità discografiche indipendenti. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buona settimana, buon lunedì 11 maggio. Tutto è pronto per iniziare con i nostri ascolti, prima però a scaldare i motori arriva un classico.
1: Ora Musica Story.
0: 1995.
2: Un viaggio a senso solo.

Gianluca Grignani d'oggi dà il via al nostro spazio Ora Musica, Destinazione Paradiso, la canzone che lui portò a Sanremo nel 1995. È tempo di novità, quella di oggi al primo ascolto si intitola Tu provieni da Marte ed è il titolo di Anastasia Animor 24.

0: Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica. C'è il nuovo singolo, per noi occasione per tornare a fare una chiacchierata con lei, quindi ci colleghiamo con Massa Carrara, giusto? Sei in quelle zone tu, no?
1: Ciao Ricky, io sono Carrara.
0: Carrara.
1: La pace del marmo bianco.
0: Esattamente.
1: Ma che bello risentirci.
0: È sempre un bello risentirci. Presto ci vedremo anche. So che hai avuto un po' di problemi con la vista, ma li stai risolvendo, dai.
1: Sì. Ho fatto anche l'ultima operazioncina al laser per un piccolo problemino all'altro occhietto, però stanno andando bene.
0: Ecco,
1: stanno andando
0: dai.
1: Bene. Piano piano. Bisogna farsi tanta forza, Ricky, perché
0: tanta
1: ci sono
0: forza.
1: Cose peggiori al mondo.
0: Ah, certo che sì. E poi comunque c'è la musica, che è sempre una cosa che in quei momenti lì ti aiuta, no?
1: Sì, assolutamente. Poi insomma, ci ritroviamo, come è successo con Dammi un sorriso, anche questo in veste di cantautrice.
0: Ecco, quindi altra canzone scritta da te, quindi autobiografica questa ragazza single. Per chi ci ascolta,
1: sì,
0: Barbara Bert è single?
1: In questo momento sì. È un momento un po' lungo, però sì, è così. È stata scritta a sei mani, come è successo anche con Dammi un sorriso, assieme agli autori e produttori Ciro Mitola e Andrea Cecchini. Ciro Mitola è anche il producer della Hell in DS Records, che ha prodotto il brano. E che dire, è un brano che parla di libertà, di autostima e di tornare a volersi bene, perché prima, caro Ricky, bisogna amare se stessi.
0: Brava, sono
1: e
0: d'accordo.
1: Poi eventualmente gli altri ci ameranno.
0: Sono perfettamente d'accordo, anche perché come puoi pretendere di amare gli altri se non ami te stesso?
1: No, ma poi sai cos'è? Io penso che in questo brano, che sta avendo dei feedback molto positivi, essendo uscito da pochissimo, no? Non è semplice per un brano che abbia subito, no? Istantaneamente dei feedback positivi, e invece li sta avendo, perché insomma vedono me in un'altra veste, mi hanno sempre visto con profili di donna, in questa melodia larga, e adesso mi ritrovano in una melodia molto molto stretta e veloce. Noi eravamo in studio, stavamo cercando nuovi suoni, nuovi progetti, e alla fine ci siamo guardati: ma tu sei single? Sì. E allora era già una cosa che mi barcamenava in testa, e ho detto, volevo parlare sì di una ragazza single, ma non mettermi in prima persona, perché non l'ho mai fatto in un certo senso, perché Dammi un sorriso parla di mia madre, no? Il potere della gratitudine, sì. Mia madre non c'è più, come sappiamo, di sclerosi multipla, quindi bacino in cielo sempre ogni volta che ne parlo, che ci ascolta, e quindi di conseguenza ho detto a un certo punto, va bene, mi metto in gioco, perché poi un artista alla fine, Ricky, deve mettersi anche in gioco, no?
0: Secondo me sempre, è la cosa più vera che ci può essere.
1: Sì, e quindi ho cercato in questo singolo di mettermi totalmente a nudo.
0: E noi adesso andiamo ad ascoltare per l'ennesima volta questo singolo che abbiamo in programmazione, Ragazza Single. Ricordiamo a chi magari vuole cambiare lo status di questa ragazza single, che la trovate su Instagram, Facebook, come Barbara Bert.
1: Ovunque. Sul mio sito ufficiale barbarabert.it trovano tutti i collegamenti per collegarsi.
0: Ecco, ci collegheremo anche noi. Barbara, grazie per essere stata
1: grazie
0: ancora una volta Ora Musica.
1: Un bacione grande, a presto, ciao ragazzi.

0: Ragazza single, questa è la canzone di Barbara Bert, oggi nostra ospite qui a Ora Musica, nello spazio interviste.
1: Ora Musica.

0: Fiori, canzone primaverile che trasmette le sensazioni di una domenica pomeriggio quando i fiori ricoprono i campi e il tempo si ferma. Canzone che parla di un amore che dura poco ma è struggente, meraviglioso e lascia il segno. Canzone di Fra Betti, novità oggi al primo ascolto qui a Ora Musica. Altra novità al primo ascolto, Smalto Nero di Rosy Accardo.
1: Ultimamente piango tanto, ho fatto

Rosy Accardo, novità al primo ascolto a una musica, il nuovo singolo Smalto Nero. E a chiudere la puntata, altra novità, The Flack, JD Cool.

0: The Flock, JDQ oggi chiude la puntata di Ora Musica, le novità indipendenti, gli artisti indipendenti ed emergenti tornano domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

L'ho già detto tante volte, questo è uno dei brani che mi piace maggiormente in relazione a Milano Cortina, evento di punta per quanto riguarda l'Italia sportiva e non solo per questo 2026. Bene, in concomitanza con i giochi olimpici invernali si è svolta anche la BIT, Borsa Internazionale del Turismo, dalla quale provengono le interviste che manderemo in onda in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in una trasmissione che è stata registrata in anticipo e che quindi non andrà in onda in diretta come di consueto. In realtà le interviste sono già state proposte all'interno di Non Solo Sport in trasmissioni dedicate collegate ai giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina in questo 2026. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, nella quale viaggeremo in lungo e in largo. Cominciamo dalla destinazione mare di Tiziano Ferro.

Lo stato sociale, una vita in vacanza, correva l'anno 2018. Questo brano fu presentato al Festival di Sanremo. Dunque parliamo di vacanze, parliamo di viaggi che possono essere utilizzati, diciamo, anche in modo metaforico dai cantanti. Il viaggio in realtà è un momento nel quale si scoprono dei territori, ma si scopre molto anche di se stessi. Quest'oggi spazieremo in 4 destinazioni all'interno dell'Europa. Partiremo dalla Lombardia, andremo poi in Bosnia ed Erzegovina, andremo anche in Svizzera, andremo anche in Polonia. Viaggeremo quindi in lungo e in largo per il continente europeo, spaziando attraverso i 4 punti cardinali: nord, sud, ovest, est. Ovviamente il brano è degli 883.

0: Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo.
1: Radio Capodistria. Volare nell'aria, volare nell'aria.

Sono effettivamente tantissimi i brani che in qualche modo si possono ricollegare al viaggio e alle partenze, incluso Living on a Jet Plane per John Denver, che narra del dolore struggente che separa gli innamorati al momento della partenza. Colgo l'occasione, tra l'altro, per salutare tutti coloro i quali ci seguono nella replica notturna. Per chi ci segue nella versione mattutina, ci stiamo avvicinando ad ampie falcate verso le 8:30, quindi verso l'appuntamento con la versione estesa delle notizie flash. Dunque, se con John Denver siamo saliti sul jet plane, adesso proseguiamo, prima veleggiando per mare, di seguito andando in automobile, dal passato Sailing di Rod Stewart, dal passato un po' più recente Sports Car per Tate McRae.

0: arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
1: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Se è la musica che vi piace, toglietevi lo sfizio.
1: Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia se non l'ha capito già.

tra le sue gambe, ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera che c'è di strano

porti pur quel po' di soldi, quel po' di celebrità, ma dammi indietro la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa, stavo scherzando. Luci a San Siro, non ne accenderò.

0: E se Tananai si concentra sulla bella Madonnina, Roberto Vecchioni canta tutta la magia e tutto il fascino dello stadio di San Siro, che poi in realtà si chiama Giuseppe Meazza, uno stadio che ha una storia incredibile, ha ospitato ogni tipo di competizione sportiva e non, inclusa la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, punto di partenza della prima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, nella quale ci chiediamo che cosa rimarrà di questo evento e come la regione Lombardia costruirà un'eredità, un lascito che possa valorizzare questa esperienza. Paola Negroni, direttrice del turismo marketing territoriale e moda di Regione Lombardia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, buongiorno a tutti.
0: Dunque, in questo 2026, per la prima parte, gli occhi del mondo in un certo senso sono puntati sulla Lombardia, sono puntati su Milano. Si può dire però che in un certo senso un seme di questi Giochi Olimpici è stato posto con l'Expo, che è stato forse un primo momento nel quale la città ha avuto una visibilità globale.
1: Assolutamente sì, i grandi eventi sono fondamentali per far conoscere i territori nel mondo. Sicuramente con l'Expo di Milano la prima grande scommessa è stata vinta. Milano dopo Expo ha avuto un incremento sostanziale, sostanzioso di turisti da tutto il mondo. La cosa importante è che come siano riusciti poi la città di Milano e la Lombardia a capitalizzare questa onda lunga che si è comunque consolidata nel tempo. Adesso con le Olimpiadi è una seconda grande sfida, siamo nel cuore dell'evento e abbiamo grandi aspettative e già i primi risultati in termini di presenze ci stanno dicendo quanto sono importanti e attrattivi questi grandi eventi. Per noi è un'occasione fondamentale, una vetrina che non ci stiamo facendo sfuggire, abbiamo iniziato anche prima delle Olimpiadi a promuovere l'intero territorio lombardo, perché la città di Milano è nota, ma la Lombardia un po' meno. Se pensiamo che Milano è famosa nel mondo per il fashion, per il design, ma non sanno che è in Lombardia, una cosa abbastanza normale, ma noi che siamo la regione siamo interessati a promuovere l'intero territorio partendo dalla notorietà di Milano che fa da traino.
0: Anche perché stiamo parlando di una città che ha comunque un potenziale turistico, anche se a volte tende ad essere sottovalutato. C'è un certo stereotipo che associa Milano, diciamo, a non essere una città così bella, però gli spunti di interesse che la circondano secondo me sono tanti, specialmente poi a partire dall'Expo, dove è arrivata anche per esempio una bella skyline. La città è cresciuta anche dal punto di vista architettonico.
1: Assolutamente, ormai Milano è una metropoli internazionale a tutti gli effetti, capace di attirare da tutto il mondo. Milano però è la porta d'ingresso in Lombardia. La permanenza media nella città non è altissima, si parla di una media inferiore ai 2 giorni a testa per turista. Noi siamo in grado di promuovere un'offerta esperienziale veramente molto vasta a tutti i turisti. Quindi una volta arrivati a Milano è interesse sia del capoluogo che di tutti gli altri territori fare un racconto delle esperienze uniche che si possono fare. Quello che noi promuoviamo è un turismo esperienziale. I turisti viaggiatori non hanno voglia più di stereotipi o non si occupano più tanto di shopping, di queste cose che possono essere trovate uguali in tutto il mondo, ma vogliono l'unicità, vogliono l'esperienza, vogliono vedere come le cose vengono fatte, vogliono passare delle giornate all'interno di comunità anche piccole sentendosene parte. E questa è la nostra idea, un turismo sostenibile, cioè un turismo che è rispettoso degli ambienti anche fragili, perché in Lombardia abbiamo tanti territori bellissimi ma molto fragili che non possono essere sovraccaricati. Quindi noi vogliamo un turismo che sia rispettoso e si sappia porre in maniera rispettosa verso questi luoghi e verso le popolazioni che li abitano in maniera fissa. Quindi noi promuoviamo questo racconto delle eccellenze, degli artigiani che sono unici, della cultura, dell'enogastronomia, degli sport che si possono fare all'aria aperta. In questo momento le Olimpiadi ovviamente sono un grande messaggio e oltretutto se noi pensiamo come verrà percepita la Lombardia e Milano all'estero, siamo un puntino nel mondo e ormai l'immagine che passerà è che a Milano ci sono le montagne quasi, ma è talmente vicino che uno da Milano può andare a sciare e questo qua è dirompente per noi, è una cosa fondamentale che come eredità vogliamo portare avanti. Sicuramente non solo le montagne, ma stiamo raccontando tutto quello che si può fare nel territorio vastissimo.
2: Cosa possiamo aspettarci quindi per il dopo Milano Cortina? Nel senso che per la prima volta i giochi olimpici non sono in un territorio circoscritto ma su una regione diciamo più ampia, e parte di questi territori olimpici sono all'interno di regione Lombardia e sono anche località particolarmente attrattive sia per quanto riguarda il turismo degli sport invernali ma più in generale anche per il turismo a 360 gradi.
1: Assolutamente sì, questo primo esperimento di Olimpiade diffusa mi sembra che stia dando ottimi risultati. È entusiasmante riuscire a vedere come fin dalla cerimonia di apertura come tutti questi territori in realtà sono vicinissimi, quindi se percepiamo queste distanze rispetto all'ottica di qualcuno che viene dall'estero veramente è tutt'uno, e quindi il territorio va raccontato come un unicum, cioè la Lombardia, il brand Lombardia verrà sempre di più promosso e spinto partendo sicuramente dai suoi attrattori. Uno sicuramente è Milano, la Milano conosciuta per la moda che adesso sarà conosciuta non solo per la moda e per il design ma anche per lo sport, e questa è una grande novità che assolutamente verrà sfruttata. Però dobbiamo essere in grado di fare un racconto diversificato di tutto ciò che si può fare qua. Lo sport è una cosa, Milano grandissima opportunità di visitare una metropoli internazionale che offre tutto, ma poi guardiamo le realtà che ha raggiungibili tutti in una giornata e quindi che cosa può diventare un'esperienza in Lombardia. La cosa nuova magica che dobbiamo imparare a fare è percepirci come Lombardi, come regione turistica, e questo noi è un passo che non abbiamo ancora fatto, perché noi tutti ci pensiamo come regione del fare, del lavorare, del fatturare, no? Tutti gli stereotipi li mettiamo tutti, ma ancora non ci siamo percepiti come regione turistica, e invece il turismo è la voce principale del nostro PIL.
2: Sicuramente Milano era una città collegata al segmento sportivo, ma forse non con gli sport invernali, penso per esempio al calcio, penso per esempio alla pallacanestro, in parte volendo alla pallavolo, anche ci sta la Formula 1 assieme a Monza che comunque è raggiungibile, ma non era collegata agli sport invernali. Ma se andiamo a vedere il territorio di questa regione, tolto il mare che in Lombardia non c'è ma che comunque non è lontano, abbiamo tutto, abbiamo le montagne, abbiamo le colline, abbiamo i laghi, abbiamo i fiumi, abbiamo le piccole località, abbiamo le città d'arte, abbiamo anche una metropoli che è un potenziale, insomma, che è un peccato forse non sfruttare.
1: No, ma Milano è molto brava nel promuoversi e dopo l'Expo ha fatto un grandissimo lavoro. Noi come regione ovviamente abbiamo un compito un po' più difficile, perché è quello di promuovere tutti i luoghi, soprattutto quelli meno noti, e far conoscere delle realtà di nicchia, quindi non i grandi brand, perché Milano, Como Lake sono famosi, alcuni grazie anche alle presenze di attori che hanno portato grandissima conoscenza, hanno diffuso molto queste località. In realtà ci sono posti altrettanto belli ma molto meno, diciamo, frequentati, quindi la nostra sfida è un po' questa. Anche è vero, noi parliamo di Olimpiadi invernali, di sport invernali che sono una novità, infatti l'idea di pensare Milano e sci insieme è stata un po' un azzardo, ma è questa la grande scommessa che ci darà la possibilità poi di valorizzare molto di più anche tutti gli altri grandi eventi di tipo sportivo, perché sicuramente anche le strutture che hanno creato si presteranno anche ad un utilizzo flessibile, e quindi grandi numeri che potremo fare per organizzare davvero grandissimi eventi a livello sportivo durante tutto l'anno.
2: Posso scegliere due esempi di città che in parte sono sottovalutate dal punto di vista turistico in regione Lombardia? Ragionavo su Varese, che è una città che per esempio ha uno splendido lago, ma anche Cremona, che ha un'importante tradizione per esempio nei violini.
1: Adesso non vorrei dire, ma essendo io cremonese, qua sfondiamo una porta aperta. A parte di scherzi, noi stiamo facendo un lavoro per valorizzare tutte le particolarità e le eccellenze di tutti i capiluogo e dei territori circostanti, con un lavoro certosino e capillare. Allora, ognuna ha delle caratteristiche fantastiche. Ad esempio, Varese sicuramente ha i suoi laghi, ma Varese è anche la città giardino, ha ville d'epoca stupende che sono visitabili. È tutta una storia di arte e di cultura da raccontare. Cremona, nella Bassa Padana, è veramente un gioiello col suo torrazzo, ma un gioiello conosciuto soprattutto per i violini, per l'arte liutaria, patrimonio immateriale dell'UNESCO. tedesco, e quindi attira veramente tanti turisti dall'estero interessati proprio al turismo culturale, turismo musicale. Quindi questo è il primo settore. Ogni città ha un target di riferimento, ma che si può ampliare appunto anche dal punto di vista di ogni città, ogni capoluogo, ampliando l'offerta a una serie di esperienze circostanti. Quindi questo è il vero valore aggiunto, e il racconto delle Olimpiadi ci può aiutare assolutamente in questa operazione.
2: C'è invece un territorio che secondo te ha un margine di crescita per il prossimo futuro qui in Regione Lombardia?
1: Sì, allora tutti i nostri territori hanno dei potenziali ancora inespressi, ovviamente soprattutto i territori quelli meno frequentati, diciamo meno presenti sui social o digitando i 10 posti da vedere in Lombardia. Però vorrei citare il caso, secondo

0: non essere in grado di mettere insieme e non li fermerà più nessuno.
1: Paola Negroni, direttrice di Turismo Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, un saluto.

0: Andiamo evidentemente verso la Bosnia-Erzegovina. C'era l'imbarazzo della scelta per individuare due artisti per introdurre la prossima intervista. Ovviamente abbiamo optato per un grande classico, il duo Kusturica-Bregovic, direttamente dal film Il tempo dei gitani. Di seguito i Dubbiosa Collective, band sicuramente geniale, attiva nello ska balcanico. Spezzo quindi alla prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, dove andiamo in Bosnia ed Erzegovina partendo da Sarajevo, sottolineando anche un appuntamento molto importante per la storia della città e non solo, come i giochi invernali del 1984. Adair Šetkić di Bella Bosnia, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità di parlare per la vostra radio. A Sarajevo, secolo scorso, avevamo tre, diciamo, eventi importanti, che era l'uccisione di Francesco Ferdinando nella nostra città, che ha fatto scoppiare la prima guerra mondiale, secondo sono i giochi olimpici e terzo è brutto assedio della città 8 anni dopo i giochi olimpici. Parlando dei giochi olimpici, parliamo di un evento che ancora oggi simbolizza Sarajevo, che l'ha messa in scena centrale di tutto il mondo. Sarajevo è stata la prima città socialista che ha ospitato i giochi olimpici e per noi è stato un onore enorme. Sarajevo in quegli anni è stata sviluppata e costruita grazie a questi giochi. Jugoslavia era un paese non così ricco, abbastanza povero in realtà, e grazie a questi giochi a livello infrastrutturale Sarajevo ha vissuto un sviluppo enorme, dove in questi palazzi ancora oggi la gente vive, funziona tutto e si ricorda anche in questo modo dei giochi olimpici.
0: Esiste un turismo collegato alle discipline sportive invernali in Sarajevo e in Bosnia-Erzegovina?
1: Assolutamente, Sarajevo nei dintorni, a mezz'ora dal centro della città, puoi raggiungere 4 montagne olimpiche diverse, che è una cosa unica per una capitale europea, e noi d'inverno possiamo dire che viviamo da questo turismo, perché impianti da sci sono ancora attivi, sono bellissimi e sono molto anche economici per tanti che vengono da fuori. Pista di bob purtroppo è stata distrutta e bombardata nell'ultima guerra perché stava sulla prima linea, ma è comunque un'attrazione turistica dove tanti vengono a vedere quel tocco tra la guerra e lo sport. Infatti è un migliore esempio di quel cambiamento che è successo in 8 anni tra i giochi olimpici e la guerra a Sarajevo. Quindi abbiamo 3 montagne olimpiche ancora attive, posso dire, a livello sportivo, che sono Igman, Bjelašnica e Jahorina, dove si scia, dove si trascorrono inverni bellissimi non solo per i bosniaci ma anche per la gente che viene da fuori.
0: Che città è oggi Sarajevo?
1: Sarajevo è una città rinata, una città che ha subito e ha sofferto più di tutte le altre città jugoslave, perché è stata sotto l'assedio per 1425 giorni, ma oggi è rinata completamente. A Sarajevo abita la gente a mente aperta, gente multireligiosa. A Sarajevo sul corso principale puoi trovare la moschea, chiesa ortodossa, chiesa cattolica e sinagoga, una accanto all'altra, dove voce del muezzin dal minareto non dà e non dava mai fastidio al suono del campanile della chiesa. A Sarajevo è così oggi, ma 500 anni fa, quando in Europa non potevi ancora di più immaginare una cosa del genere, a Sarajevo è stato così. Sarajevo è una città moderna, completamente ricostruita e a braccia aperte verso tutti quelli che hanno un grande cuore. Io presso turismo, presso agenzia Bella Bosnia Tours, dove lavoro, ho questo onore di rappresentare la mia città, e per me questo è un lavoro più bello del mondo, perché Sarajevo non è una città, Sarajevo è un'identità, e grazie al Dio sono nato là. Per me ovviamente è la città più bella del mondo. Ho vissuto per 10 anni in Italia per lo sport, ma per nostalgia più che per altro sono tornato a vivere a casa mia dopo tanti anni.
0: Quali sono le altre attrazioni turistiche principali della Bosnia-Erzegovina?
1: Noi siamo un paese ricchissimo dell'acqua, perché Bosanes, che sarebbe nome principale del nostro paese, vuol dire acqua. Noi abbiamo tantissime cascate, siamo paese con più cascate di tutta l'Europa, quelle che sono costantanee tutto l'anno. Abbiamo tanti laghi, tanti fiumi, le montagne, abbiamo 68 vette più alte di 2000 metri, quindi una natura bellissima, e abbiamo 18 km di mare, che infatti all'epoca era molto più grande, ma oggi abbiamo una città sul mare molto bella, sull'Adriatico ovviamente. Ma in Bosnia puoi trovare tutto il turismo che ti interessa, religioso, naturalistico, storia, cultura, tradizione, perché anche nostra storia era molto turbolente dal periodo del regno bosniaco, ottomano, austro-ungarico, jugoslavo e oggi quella repubblica bosniaca che è indipendente. Noi siamo un mix di tutto e quest'aria si respira ancora, la gente bosniaca vive tanto della nostalgia, perciò i nostri padri, i nostri nonni, parlando prima dei giochi olimpici, sono quelli che si ricordano ancora delle Olimpiadi come evento più bello. C'è un aneddote che mese prima dell'inizio dei giochi non c'era un fiocco di neve a Sarajevo, notte prima dell'apertura, dell'inaugurazione dei giochi è stata una nevicata che ha portato a Sarajevo mezzo metro di neve, e fino al 2010 si parlava che i giochi olimpici invernali a Sarajevo sono stati quelli meglio organizzati della storia. Quindi noi siamo davvero contenti, onorati di essere quella città, quel posto. Sono davvero contentissimo e ringrazio per l'opportunità di parlare della mia città che amo tantissimo.
0: Altra attrazione per quanto mi riguarda importante della Bosnia-Erzegovina si ricollega in qualche modo all'acqua, penso al ponte, penso alla città di Mostar.
1: Assolutamente, Mostar, non posso dire che Sarajevo è più o meno importante di Mostar, ma Mostar è un gioiello nascosto, una città bellissima con questo famoso ponte vecchio sul fiume Neretva. Fiume Neretva nel 2019 è stata, diciamo, titolata o premiata come fiume più freddo e più pulito del mondo, quindi immaginate che è bello vedere questo ponte ottomano, adesso nuovo perché purtroppo è stato abbattuto, distrutto nell'ultima guerra, ma immaginate questo ponte vecchio su questo fiume bellissimo. Una gioia, una perla davvero da vedere e da vivere.
0: Altra località molto nota è quella di Međugorje, che si ricollega a un turismo religioso, è significativa all'interno della Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, noi scherzando adesso ma in modo ovviamente positivo diciamo che Međugorje è piccola Italia perché attira tantissimi italiani, è una città famosa per l'apparizione della Madonna del 1981 e oggi è una delle città più moderne della Bosnia ed Erzegovina che si è sviluppata, era un villaggio, una piccola campagna, si è sviluppata grazie a questo turismo, vengono persone da tutto il mondo e io per esempio l'anno scorso sono stato laggiù a Međugorje con un gruppo italiano, nel mio albergo è arrivato un autobus pieno dei turisti di Perù e io mi chiedo quando un peruano verrebbe in Bosnia se non ci fosse una cosa del genere. Perciò Međugorje unisce le persone di bellissima energia, bellissima fede e per noi sempre un gioiello, tra l'altro pochi chilometri da Mostar, a mezz'oretta in macchina da Mostar, quindi è ottima per collegare le due tappe vicinissime.
0: C'è una città che mi incuriosisce, nella quale ancora non sono stato, che è Banja Luka. È interessante?
1: Assolutamente, Banja Luka è seconda città più grande della Bosnia ed Erzegovina, famosissima per il castello sul fiume Vrbas, castello ottomano del XV secolo. Tra l'altro Banja Luka è la città più verde della Bosnia ed Erzegovina, molto bella, con in circa 300.000 abitanti ed è da vedere. Tra l'altro è vicinissima alla Croazia, alla Slovenia perché è al nord, quindi vicino alla fine croata, ed è sicuramente una tappa da fare passando verso Sarajevo, andando verso la Serbia. Banja Luka oggi c'ha una maggioranza del popolo ortodosso, quindi si vedono bellissime chiese ortodosse, monasteri ortodossi, ma anche una multireligione che ho menzionato per Sarajevo, con le chiese cattoliche, le moschee musulmane, e quindi rappresenta perfettamente quello che è la Bosnia ed Erzegovina. Nonostante tutto quello che è stato nel passato abbastanza fresco, la Bosnia ed Erzegovina, nonostante tutto quello, oggi è un paese dove la gente vive e convive insieme e spera di non vivere di nuovo dei conflitti, delle guerre che ci sono state tantissime, ma soprattutto quella dei 30 anni fa.
0: Altro elemento che chi conosce un po' la regione dei Balcani si ricollega sicuramente alla Bosnia ed Erzegovina riguarda la cultura, sia quella per esempio culinaria, pensando a un piatto tradizionale come i cevapi, ma anche più in senso stretto, penso per esempio a personaggi come Kusturica o Bregovic.
1: Esatto, bisogna dire che Sarajevo durante la Jugoslavia, come sappiamo Belgrado era la capitale della Jugoslavia, però se tu chiedi qualsiasi persona jugoslava qual era la città capitale della cultura della Jugoslavia, lo è stata Sarajevo, grazie al film, grazie ai cantanti, grazie a tutti gli aspetti culturali che Sarajevo aveva e ancora ce l'ha. Perciò Kusturica, o Kusturica come si pronuncia in realtà, è nostro regista sicuramente più famoso, ha fatto i film importanti, Sarajevo si riconosce anche per lui, ma forse Bregovic per la sua musica molto diffusa in Italia, ancora più famoso, ed è una persona che Sarajevo è davvero sempre benvenuta, ben vista, e con le sue canzoni, con la sua musica che fa, lo è e sarà un pezzo della nostra identità della città.
0: Altro pezzo importante dell'identità, secondo me, della Bosnia ed Erzegovina riguarda ancora una volta lo sport, direi soprattutto il calcio. Penso per esempio a giocatori come Dzeko e anche a Pjanic. Guardando oggi la nazionale, secondo me è una combinazione tra giocatori in qualche modo nati in Bosnia ed Erzegovina e giocatori che in qualche modo sono figli della diaspora che però continuano a riconoscersi, a identificarsi con la Bosnia ed Erzegovina.
1: Assolutamente, ma è così, nostra nazionale oggi è composta dai ragazzi nati e cresciuti in Bosnia, ma con una grandissima parte dei giocatori giovanissimi, ragazzi giovani che sono nati in Germania, Austria, Svizzera, America, ma oggi giocano per loro patria, per patria dei loro genitori, ed è una cosa che mi rende molto fiero, perché anch'io per un periodo breve sono stato diaspora, come si dice da noi. Sì, esperienza di Dzeko, poi talento e bravura di Bajraktarević, Muharemović o anche Tahirović, che ha giocato in Italia, sono un aspetto importante, e mi auguro che questa nazionale sarà una forza molto importante e che farà dei risultati importanti. Quindi per noi lo sport, come per tutto il mondo, è una cosa molto importante, e spero che questi ragazzi ci daranno altre gioie, altre soddisfazioni importanti.
0: A vederti, a occhio e croce, mi sembri più ricollegabile ad un altro sport molto importante in Bosnia ed Erzegovina, che è la pallacanestro. Direi, a occhio e croce, se non giocavi come centro, facevi l'ala grande. Come è stata la tua esperienza in Italia?
1: Io sono arrivato in Italia a 14 anni, ero un bambino scelto da una squadra di Udine, molto famosa, che in quell'anno militava in A2, adesso sta in Serie A, AP Udine. Ho fatto un percorso di 10 anni in Italia, dove sono cresciuto non solo come atleta ma anche come persona, perché è importante andare fuori da solo a quest'età, crescere, trovare sia le difficoltà che le cose belle da solo, confrontarle senza aiuto dei genitori, come si dice. Ho giocato per Udine, Civitavecchia, Altamura, Gubbio e Catanzaro, tra Serie B e Serie C, ho anche campionati di eccellenza giovanili, e ho fatto un'esperienza bellissima e importante che oggi mi permette di parlare italiano, collegare, grazie al turismo, italiani con la Bosnia, due lingue che amo, che sono bosniaco e italiano, e per me questa esperienza italiana è stata una cosa fantastica. Come ho detto, sono tornato a casa non perché in Italia stavo male, ma perché nostalgia verso Sarajevo, verso casa, una cosa in più che sicuramente molti possono capire cos'è nostalgia di casa, ma sarò per sempre grato all'Italia, a tutti quelli che hanno assistito alla mia crescita, che mi hanno dato una mano, e sono sicuramente un mezzo italiano per sempre, ed è una seconda patria per me, perciò grazie.
0: Che cos'è lo sport per te?
1: Lo sport è amicizia, lo spirito giusto, la cosa più positiva, le emozioni importanti, perché vincere e perdere comunque sono le emozioni diverse, ma tutte e due ti fanno crescere, ti fanno diventare più forte, più indipendente, più, diciamo, sveglio per cercare di capire quello che sei e quello che potresti dare a quelli accanto a te, che sono i tuoi compagni di squadra in un sport, diciamo, di gruppo. Lo sport mi ha dato tutto, come ho detto, non è solo lo sport, ma quello che grazie allo sport ottieni, perciò grazie anche allo sport, grazie al basket, sarà per sempre il mio sport preferito, e chissà se un giorno almeno tornerò a giocare ai livelli amatoriali, perché adesso sono un po' impegnato con turismo.
0: Adair Šetkić di Bella Bosnia, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille, è stato un piacere enorme, spero, perché è la mia prima intervista per una radio, spero che non ho sbagliato tante pronunce, tanta grammatica. Saluto tutti gli ascoltatori della Radio Capodistria e auguro tutte le cose più belle. Grazie mille.

0: Eh sì, Nemo the Code è stato l'ultimo brano a vincere l'Eurovision Song Contest per la Svizzera, prossima destinazione di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Che cosa c'entrano i Queen e che cosa c'entra Freddie Mercury? La risposta è nella prossima intervista. Francesca Rovati di Svizzera Turismo, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Dunque, questo 2026 è un anno olimpico, è l'anno dei giochi di Milano e Cortina, è l'anno dei giochi invernali. Effettivamente anche la Svizzera li ha ospitati con St. Moritz un paio di volte.
1: Siamo in questo senso pionieri degli sport invernali perché sono nati per merito degli turisti inglesi, però sono nati nelle Alpi svizzere tra St. Moritz e Davos, lo skate, il bob, tutte quelle discipline che avete visto a Milano Cortina, molte hanno avuto origine proprio a St. Moritz e a Davos nel Canton Grigione. St. Moritz ha anche questo record di averle ospitate due volte, una nel 1928 e una nel 1948, e chissà che in futuro magari non ci sia una terza edizione.
0: Dall'altra parte non sono poche le località svizzere che in qualche modo sono famose anche per ospitare la Coppa del Mondo, per esempio, di sci alpino, di altre discipline sportive invernali.
1: Sì, la Svizzera è un paese alpino, per cui ci sono tornei che si disputano un po' ovunque nelle Alpi, da Adelboden, Crans-Montana, la già citata St. Moritz. Abbiamo delle gare storiche, per esempio la Inferno Race all'Auterbrunn nel cantone di Berna, ma diciamo che le Alpi e le pendenze non ci mancano.
0: In effetti, al di là delle discipline sportive invernali, credo che anche di estate poi la gamma di attività che si possono ricollegare al turismo nelle varie località svizzere sia abbastanza ampia. Voglio dire, al di là del mare, probabilmente in Svizzera c'è tutto: montagne, colline, laghi, fiumi.
1: Ci manca il mare, però abbiamo anche noi tantissimi specchi d'acqua che d'estate si trasformano in piscina a cielo aperto. Una delle caratteristiche, infatti, delle nostre città, ma di tutte le località, è che abbiamo fiumi e laghi completamente balneabili. Non è raro, per esempio, a Losanna vedere turisti, ma anche semplici cittadini, che in pausa pranzo fanno un tuffo al lago oppure fanno quegli sport acquatici come lo stand-up paddle o la vela o il windsurf, perché è davvero grazie anche alla qualità dell'acqua tutti i laghi e i fiumi sono balneabili. Davvero abbiamo una vera e propria riviera. La Svizzera ha anche un bellissimo teatro per fare mountain bike e bici da strada. Abbiamo oltre 20.000 km di itinerari tracciati, un po' per tutti i livelli, da quelli pianeggianti che magari costeggiano il lago di Costanza, da quelli più impervi che costeggiano invece le Alpi e quindi hanno sali scendi impegnativi.
0: Effettivamente uno degli elementi che in qualche modo io ricollego al turismo svizzero, ma più in generale al mondo alpino, è quello del treno. Si può dire che nel vostro paese è probabilmente uno dei mezzi di trasporto migliori per spostarsi.
1: Sono completamente d'accordo, anzi i trenini sono un po' il nostro fiore all'occhiello e sono anche un prodotto amatissimo dai turisti. In Italia, per esempio, tutti conoscono e desiderano fare alcune tratte come il trenino rosso del Bernina che collega Tirano a St. Moritz, oppure l'altra famosa traversata, il Glacier Express, che va da St. Moritz a Zermatt, o la ferrovia del Gornergrat che con vista Cervino porta da Zermatt a 3000 metri proprio ai piedi di questa montagna così iconica. Noi Svizzera Turismo in Italia stiamo cercando di far conoscere un po' tutte le tratte, anche quelle un po' più insolite, e stiamo presentando il trenino verde delle Alpi che va da Domodossola a Berna passando attraverso il lago di Thun, che è un bellissimo lago al centro della Svizzera dove si possono fare escursioni a piedi, in bici e giri in battello davvero suggestive.
0: C'è in effetti un altro elemento che probabilmente non viene collegato immediatamente con la Svizzera, che sono le città. La capitale è Berna, ma credo che le città più grandi poi siano Zurigo e Ginevra. Quali sono gli aspetti più interessanti che le città svizzere possono offrire ai turisti?
1: Le città svizzere hanno questa caratteristica: innanzitutto sono ben collegate al nord Italia tramite i treni Eurocity, sono piccole a misura d'uomo, quindi si girano tranquillamente, ma hanno un'offerta culturale e di attività che compete con le grandi metropoli. Per esempio a Basilea c'è un'altissima concentrazione di musei d'arte, tra cui il più famoso è la Fondazione Beyeler, che è conosciuto in tutto il mondo. A Zurigo, tra musei e gallerie, sono oltre 50 e abbiamo proprio proprio delle chicche, come il museo della FIFA, dove chi è appassionato di calcio può divertirsi e guardare le memorabilia legati ai campionati mondiali. Abbiamo il museo del cioccolato, sempre a Zurigo, oppure abbiamo un bellissimo museo per famiglie a Lucerna, che è il museo dei trasporti. Praticamente entri, vedi la storia dei trasporti su rotaia, navi e aerei, e ti diverti e non vorresti mai uscire. Quindi davvero abbiamo un'amplissima offerta, e anche gli eventi. Il Montreux Jazz Festival comunque attira i maggiori cantanti pop e jazz da tutto il mondo. Abbiamo Art Basel, sempre legato all'arte, e abbiamo un centro culturale qua a Lugano, il LAC, di recente costruzione, dove c'è teatro, danza e anche la parte museale. Insomma, per essere piccola, però ha davvero una bella offerta variegata.
0: Ci davi il museo del cioccolato, mi viene in mente l'enogastronomia. Sicuramente il cioccolato è un prodotto che viene tradizionalmente associato alla Svizzera, un altro è il formaggio. Quali sono le delizie principali secondo te che si possono gustare in Svizzera?
1: Il formaggio è sicuramente un nostro prodotto di punta, un po' tutte le regioni hanno il loro formaggio. Vicino a Berna c'è la famosa Valle dell'Emme, che dà i natali al formaggio coi buchi Emmentaler Dop, che è un po' l'icona dei formaggi svizzeri. Però ci sono tantissimi prodotti che si possono gustare, la raclette del Vallese, piuttosto che alcune, come dire, verdure autoctone come il cardo di Ginevra. La Svizzera ha anche una regione vitivinicola, per cui non potete gustare i vini svizzeri al di fuori della Svizzera, però se andate in Svizzera è consigliato assaggiare i loro vini locali. Abbiamo tra l'altro i vigneti del Lavaux tra Losanna e Montreux, che sono patrimonio UNESCO, per cui davvero tante chicche da scoprire.
0: Altri prodotti tradizionalmente associati alla Svizzera sono i coltelli e gli orologi. Esiste un turismo collegato anche all'artigianato o alla dimensione in qualche modo più industriale dell'oggettistica?
1: Sì, lungo l'arco del Giura, che è la catena che separa Svizzera da Francia, si è sviluppato un po' l'arte dell'orologeria, per cui si può fare un percorso che va da Ginevra a Basilea attraverso questi piccoli borghi dove gli artigiani ancora oggi danno vita a questi meccanismi che hanno incantato generazioni di turisti, ma non solo. È sicuramente un modo per scoprire le abilità e la storia della Svizzera e dell'artigianato. Abbiamo anche, come ricordavi, altri due prodotti simboli, che sono i coltellini svizzeri. Diciamo la più famosa, Victorinox, ha sede sul lago di Lucerna, Brunnen, e ci sono tanti workshop che si possono fare proprio incentrati sul crea il tuo coltellino. Idem sulla parte orologeria, sia a Neuchâtel sia a Ginevra le persone possono fare proprio dei laboratori per creare il proprio orologio meccanico.
0: E c'è invece qualche elemento della Svizzera che magari una curiosità che non tutti potrebbero conoscere?
1: Sì, della nostra capitale federale, che è Berna, si conoscono la Torre dell'Orologio, il Palazzo Federale, ma non tutti sanno che c'è la casa dove Einstein ha vissuto un po' di anni, perché lavorava all'ufficio brevetti. Ancora oggi si può visitare la sua casa proprio nel centro storico, e anche il museo a lui dedicato, che in maniera molto interattiva e semplice racconta le sue scoperte scientifiche oltre alla sua biografia. Un'altra curiosità invece è legata ai Queen, che hanno registrato alcuni album a Montreux, e si può visitare proprio lo studio di registrazione e vedere appunto un po' di fotografie, un po' di parti visitate dai Queen.
0: C'è invece qualche suggerimento per qualche località o qualche regione, qualche esperienza che potrebbe essere interessante fare, che magari non è così popolare come merita?
1: Sì, ho due suggerimenti soprattutto per le famiglie. Tutto l'anno si può facilmente salire a quota 3000 sul Monte Titlis, che è un monte, diciamo, sopra Lucerna, dove tutto l'anno si fanno attività sulla neve. C'è un ponte sospeso, grotta di ghiaccio, si fa slittino e si gode di questa atmosfera invernale tutto l'anno. E ci sono tante attività e offerte per famiglie. E l'altro suggerimento, proprio per chi viaggia con la famiglia, è questo villaggio che si chiama Lax, nei Grigioni, che è un po' considerato la mecca di chi fa freestyle d'inverno e invece d'estate chi fa mountain bike, BMX o passeggiate nel bellissimo bosco col laghetto, ovviamente balneabile. Quindi per le famiglie è veramente un paradiso.
0: Francesca Rovati di Svizzera Turismo, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

0: This is me.
1: Sigla single della settimana.
2: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

0: Van Halen, Jump. Stavo riflettendo mentre preparavo questa trasmissione su come lo sport e anche talvolta quelle discipline che potrebbero sembrare più di nicchia possano contribuire ad avvicinare dei paesi. È il caso per esempio della Slovenia e della prossima nazione nella quale vi portiamo in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Barbara Minceva, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo in Italia, benvenuta su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti.
0: C'è una località particolarmente famosa in Slovenia per via del salto con gli sci che è Zakopane, ma è famosa anche in Polonia, è famosa anche nel resto del mondo?
1: Assolutamente sì, Zakopane è definita la capitale invernale della Polonia, è la città più famosa ma anche più riconoscibile per la sua architettura, per la sua gastronomia, per il suo folklore e le sue tradizioni, veramente una perla in qualche maniera della cultura montanara, diciamo, polacca. È molto famosa anche per la sua cultura, è stata luogo di nascita di molti artisti famosi, soprattutto nell'Ottocento e nell'inizio del Novecento. E oggi è veramente, diciamo, il nostro fiore all'occhiello per quanto riguarda il turismo invernale, ma non solo, anche ovviamente quello montano estivo.
0: È l'unica località in qualche modo sciistica collegata alle discipline sportive invernali oppure esistono altre località, altri territori?
1: No, in realtà tutto il sud della Polonia è montuoso, naturalmente non sono montagne molto alte, certamente Zakopane ha anche qui il primato perché la montagna più alta la montagna più alta della Polonia si trova proprio qui, però sicuramente è quella che ha più impianti famosi soprattutto per il salto con gli sci ma anche per la discesa e così via, però in realtà tutta la zona intorno a Zakopane, il cosiddetto Podhale, è ricco di impianti sciistici dove si può anche andare a sciare in maniera puramente ricreativa, naturalmente non solo sportiva, agonistica insomma, ma non è solamente unica perché comunque anche la regione della Bassa Slesia, quella che è più vicina, diciamo, alla Repubblica Ceca, quindi sud-ovest della Polonia, ha delle montagne molto famose per lo sci, nonché anche la Slesia. Insomma, un po' tutto il sud della Polonia sono montagne, sono molto accoglienti e sicuramente molto belle da vivere anche per la loro qualità prezzo, per altissimo livello di qualità prezzo, insomma, dell'offerta.
0: In realtà devo dire, io sono stato due volte in Polonia, sono stato a Danzica per scelta, ed è una città che mi è piaciuta molto, sono stato a Breslavia per lavoro e devo dire che è stata una piacevole sorpresa. Forse è un paese in parte sottovalutato dal punto di vista turistico, ma penso di poter dire che l'offerta è comunque ampia, si può dire così?
1: Sì, diciamo che il sottovalutato fortunatamente sta cambiando, perché l'anno scorso i dati parlano chiaro, la Polonia ha avuto il più alto tasso di crescita turistica dall'estero, al secondo posto dopo Malta in tutta Europa, quindi questi sono i dati fondamentali di Eurostat. Noi vediamo anche un'enorme crescita del mercato italiano, è stato il mercato che è cresciuto di più in Polonia rispetto agli altri dall'estero, quasi del 30% in un anno, quindi stiamo vivendo sicuramente un boom e una scoperta di questa destinazione in maniera molto inedita, perché per quanto finora sono state soprattutto conosciute le grandi città, le città d'arte come Cracovia in primis, naturalmente amatissima dagli italiani, bellissima, una perla in qualche maniera della nostra offerta turistica, ma poi Varsavia viene valutata tantissimo negli ultimi anni perché è una città molto moderna e frizzante, soprattutto apprezzata dalla giovane generazione, più attenta al discorso anche ecologico delle smart cities, della qualità di vita, quindi tanto verde, tante iniziative per le persone, non solo per il territorio inteso come posto per vivere, non solo come posto da mostrare in qualche maniera, quindi una città molto poliedrica, molto interessante, estremamente moderna. Abbiamo delle novità perché oltre a Danzica, che piace tantissimo agli italiani, Breslavia, che hai già nominato, Poznań è un'altra città che viene apprezzata tantissimo ultimamente, e anche Lublino, la nostra città iconica dell'est, la porta dell'est definita una chicca del Rinascimento, veramente una bellissima, bellissima città. E poi ci sono delle novità come ad esempio la città di Łódź, un nome un po' ostico per il pubblico italiano, scritto Lodz, che in realtà per quanto sia difficile da pronunciare, è molto facile da raggiungere perché è anche collegato direttamente con l'Italia da Milano. E per esempio l'anno scorso gli italiani sono stati al terzo posto per gli arrivi a UC dopo la Gran Bretagna e la Germania, quindi è un'importantissima novità che vediamo crescere, perché appunto è una città molto diversa, è una città del design, della creatività, una città dei murales, dell'arte contemporanea messa negli spazi pubblici, della trasformazione urbanistica, e quindi parliamo di una Polonia molto moderna che guarda in avanti e non solo nel passato.
0: Perché devo dire che, collegandomi a ciò che dicevi, io Danzica l'ho scelta per una ragione: sono andato d'estate ed è una città che ti consente di fare sia una sorta di vacanza, quindi goderti delle spiagge che sono anche, devo dire, molto belle, però ti consente anche in un certo senso di fare un viaggio, nel senso che ci sono tanti musei che spaziano dal Museo dell'Ambra al Museo della Seconda Guerra Mondiale, il Centro Europeo di Solidarnosc, ci sono anche tanti bunker in qualche modo che sono conservati come in qualche modo testimonianza del passato che è stato. Si può dire che Danzica è una città particolarmente ricca sotto questo punto di vista, anche perché ci sono poi vari festival, varie altre manifestazioni culturali.
1: Esatto, perché la Polonia ha questa particolarità che, nonostante abbia vissuto un passato molto difficile ed è stata al centro di conflitti soprattutto nel XX secolo, ma anche molto prima, essendo proprio letteralmente al centro d'Europa, ha subito tantissime cose. Questo l'ha formata, se vogliamo, anche in positivo per certe cose, perché tutti questi popoli che sono giunti nel bene e nel male hanno lasciato un'impronta nell'architettura, nella cucina. La nostra gastronomia è una delle più variegate e più particolari di questa parte d'Europa, perché ha tantissime influenze e tantissimi regionalismi, perché appunto, essendo un paese grande e circondato da paesi molto diversi tra loro, ha subito queste influenze molto diverse. Nonostante quindi abbia un passato difficile, cerca di cambiare la storia difficile in qualcosa di positivo per il futuro, soprattutto per un avvertimento su quello che è stato brutto, ma anche di trarre lezioni, cercare di creare una nuova qualità per il futuro. Infatti la Polonia in questo senso non si vergogna del suo passato, ma guarda in maniera molto forte, con grande coraggio, verso il futuro.
0: Veniamo ai consigli. Ho tre località che ho in lista nelle quali vorrei andare, che in qualche modo si ricollegano alla storia in modo anche molto diverso. Citavi prima Lublino, che è stata la sede del primo forse accordo precursore dell'Unione Europea, che era l'unione tra il Regno di Polonia e il Granducato di Lituania, un'unione del tutto pacifica di due realtà indipendenti. La seconda è Cracovia, nella quale conto di andare anche ad Auschwitz, che è un altro luogo importante della memoria. La terza destinazione ovviamente è Varsavia, una città che incrocia in qualche modo presente, passato e futuro. Riesci a presentarmi in qualche modo queste tre località?
1: Assolutamente. Allora, partiamo da Lublino. Lublino, che è una terra di confine, quindi una terra che ti racconta in sé una storia molto interessante e importante di incontro di culture e di popoli in tutti i sensi, perché è stata sia abitata da tante etnie, da tante religioni, in primis quella ebraica, è stata anche un centro importante di studi talmudici. Oltre a questo, è anche una perla del Rinascimento, come dicevo, ma non è un Rinascimento, diciamo in virgolette, classico, anzi nei libri della storia dell'arte viene definito proprio come Rinascimento di Lublino, perché ha un suo carattere, non è una copia e incolla diciamo della tradizione architettonica italiana, anche se naturalmente è non solo fortemente influenzato, ma ovviamente è stato letteralmente costruito in gran parte da architetti italiani, come per esempio la vicina Zamość, che è una città interamente patrimonio UNESCO proprio per il suo centro storico rinascimentale, creato sul topos della città ideale rinascimentale. Quindi Lublino è una città che racconta appunto il confine e la difficoltà, anche se vuoi, della storia, ma è anche uno dei centri urbani meglio preservati in Polonia, oltre a Cracovia, che ha avuto la fortuna, diciamo, di non essere stata distrutta durante le guerre, di avere un centro storico ben preservato. Anche Lublino ha avuto, diciamo, questa fortuna, anche se una gran parte invece di quello che è stata la zona ebraica purtroppo non esiste più, però il suo centro storico rinascimentale è originale. Per quanto riguarda, dicevi, Cracovia, beh, Cracovia non ha bisogno di presentazioni, è stata l'antica capitale della Polonia, un centro culturale importantissimo, anche in qualche maniera il simbolo, se vuoi, della Polonia dal punto di vista storico-culturale, con tutto quello che ne concerne, perché appunto è stata sede del Castello di Wawel, insomma un po' il simbolo della Polonia in qualche maniera. Però anche questa è una città, ricordiamoci sempre, universitaria per eccellenza. Qui nasce una delle università più antiche d'Europa, l'Università Jagellonica. È una città in cui studiò Niccolò Copernico, cui viene associato il personaggio di Giovanni Paolo II, naturalmente. Insomma, è una città che racconta tanta storia, è la città di Wisława Szymborska, il premio Nobel per la letteratura, insomma, di Stanisław Lem, il famosissimo scrittore di fantascienza. Insomma, una città che racconta tanta, tanta cultura, ma anche una città moderna e alternativa, perché basta spostarsi dal centro storico, andare nell'ex quartiere ebraico Kazimierz, nell'ex ghetto di Podgórze, e troviamo tantissima modernità, tanta creatività di giovani artisti e così via. Quindi questo è Cracovia, che sicuramente per un primo approccio alla Polonia è probabilmente la miglior scelta. E andiamo a Varsavia, che invece io, essendo di Cracovia, non dovrei dirlo, ma adoro, perché è una città che a primo sguardo non riesci bene a capire, perché esci dalla stazione centrale, vedi questi grattacieli che sembra di stare a Dubai, ha il grattacielo più alto dell'Unione Europea, ha tantissima modernità, però ti sposti improvvisamente, sei nel centro storico che è ricostruito, e proprio per questo è sito UNESCO, perché è stato costruito proprio dagli abitanti di Varsavia subito dopo la guerra, con tanto amore, infatti è una bellissima storia di amore con questa città e dei suoi abitanti. Ti sposti, quindi vedi questo bellissimo centro storico ricostruito sui quadri di un artista, tra l'altro italiano, il Canaletto. Ti sposti più avanti, c'è un quartiere, diciamo, del realismo socialista, poi vai in un'altra zona che è Praga, oltre la Vistola, e trovi zona post-industriali, trovi tanti murales e così via. Insomma, è un putpurri di stili, di tante cose, è una città che racconta la forza di ricrearsi, di ricostruirsi, e secondo me questa è la cosa più affascinante, oltre al suo tanto verde e alla sua grandissima modernità di cui parlavamo prima.
0: Barbara Minceva, direttrice dell'Ufficio Nazionale Polacco del Turismo in Italia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie mille e vi aspettiamo in Polonia.

con i Black Eyed Peas arriviamo in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi, confezionati in anticipo, nella quale vi abbiamo riproposto una serie di interviste già andate in onda all'interno di Non Solo Sport, volte ad approfondire il potenziale turistico e non solo di una serie di nazioni a noi più o meno vicine, più o meno affini. Vi ricordo, tra l'altro, che alle 10.30 ci sarà il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giunga il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete e divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernaz, sono le ore 6:15. La Camera di Stato, il Parlamento sloveno, ha approvato ieri sera con 47 voti favorevoli, 35 contrari, la legge di intervento che modifica 10 diversi ambiti normativi per stimolare lo sviluppo nazionale e contrastare il caro energia. Il provvedimento, promosso dal cosiddetto terzo blocco Nuova Slovenia Popolari Resnica Verità, introduce sgravi fiscali per cittadini e imprese, riduce l'IVA sui beni primari e cancella alcuni contributi sociali per pensionati e partite IVA. La coalizione uscente ha espresso una netta opposizione, denunciando un potenziale buco di bilancio da 1 miliardo di euro e una riforma sbilanciata a favore dei ceti più abbienti. Hanno già annunciato il ricorso a un referendum legislativo per bloccare la norma. Intanto il leader dell'SDS Janez Janša ha annunciato che l'accordo di coalizione con i democratici e il blocco Nuova Slovenia Popolari Focus è definito al 95%, prevedendo la chiusura delle trattative entro la settimana e l'insediamento del nuovo governo per l'inizio di giugno. Nonostante restino da sciogliere alcuni nodi complessi e da definire la ripartizione degli incarichi ministeriali, Janša confida di raccogliere le firme necessarie per la candidatura a premier entro martedì prossimo. Sebbene il partito Resnica Verità rimarrà fuori dalla coalizione ufficiale, il suo sostegno esterno sarà determinante per raggiungere la soglia dei 46 voti necessari all'elezione del mandato. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica Sloveno rassicura che il rischio legato all'antivirus in Slovenia è attualmente trascurabile, confermando l'assenza di cittadini sloveni sulla nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia. Sebbene l'antivirus responsabile di gravi sindromi polmonari con alta mortalità e possibile trasmissione interumana non sia presente nel paese, le autorità monitorano con attenzione l'evoluzione dei contagi internazionali. In Slovenia resta diffusa solo la variante locale meno pericolosa, nota come febbre del topo, che colpisce principalmente i reni con una mortalità ridotta all'1%. Per prevenirla, gli esperti raccomandano cautela durante i lavori all'aperto o la pulizia di ambienti chiusi infestati da roditori. Il premier laburista britannico Keir Starmer, nel cosiddetto discorso del Reset a Londra, ha dichiarato che il suo governo sarà caratterizzato dalla ricostruzione dei rapporti con l'Europa e dal ritorno del Regno Unito al centro delle dinamiche europee per rafforzare economia, commercio e difesa. Starmer ha inoltre sostenuto che la Brexit ha reso il paese più povero e più debole, definendo il leader di Reform UK, Nigel Farage, un opportunista. Starmer ha annunciato l'intenzione di avviare un nuovo programma di mobilità giovanile con l'Unione Europea per favorire studio, lavoro e scambi per i giovani britannici. Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo, quindi fuori dalla rete autostradale, rimangono invariati. Il prezzo della benzina 95 ottani rimane così fisso a 1,683 euro al litro. Quello del gasolio per autotrazione invece a 1,734 euro. Il governo ha ridotto l'accisa sulla benzina e, dopo la sospensione temporanea, ha reintrodotto la tassa ambientale sui carburanti per autotrazione e sul gasolio da riscaldamento, pari a 25,90 euro per unità di carico. I prezzi continueranno a rimanere in vigore fino al prossimo 18 maggio. È tutto per il momento, il GR del mattino andrà in onda come sempre alle 7:15. A più tardi.

0: che rovina tutti i palchetti antichi.
1: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
2: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon inizio di giornata sulla 4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si viaggia in coda fra la Tisana e l'innesso con la 28 Porto Gruaro-Pordenone in direzione Venezia. Ci spostiamo sul bivio A4 A31 questa notte fra le 21 e le 6 per lavori. Resterà chiuso il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdastico per chi proviene da Milano e si mette in A31 in direzione Piovene. Ci spostiamo quindi sulla tangenziale di Mestre fra le 22 e le 5:30 nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio. Resterà chiuso il tratto compreso fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. A causa di lavori il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. In chiusura ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, leggiamo i titoli del giornale del mattino da Radio Capodistria che andrà in onda alle 7:15. Al Parlamento sloveno approvata la legge di intervento, la coalizione uscente prepara un referendum consultivo. Il governo riduce l'accisa sulla benzina e reintroduce la tassa ambientale sui carburanti e sul gasolio da riscaldamento. Unione Europea via libera alle sanzioni, colpiti i coloni israeliani violenti, Hamas e la propaganda russa. Bosnia Erzegovina, Schmidt lascia, Dodik canta vittoria, Sarajevo guarda a Washington. Trieste, aula revocata, l'assemblea antifascista, esplode la polemica politica. Questi alcuni dei temi che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un intenso fronte freddo attraverserà oggi la Slovenia per poi spostarsi verso sud-est, in seguito da nord inizierà ad affluire sul paese aria sensibilmente più fredda. Previsioni: in mattinata le precipitazioni anche sotto forma di temporali localmente di forte entità che da nord si estenderanno a tutta la Slovenia. Soffierà rafforzato vento settentrionale anche oltre 70 km orari, da moderata a forte bora nel litorale, da prima lungo la costa pure tramontana. Neve intorno agli 800 metri di quota. Nel pomeriggio schiarite da nord-ovest. Temperature inizialmente tra gli 8 e i 13 gradi, successivamente caleranno da 5 a 10 nel litorale, da 12 a 16 gradi. Nella notte rasserenamenti su tutto il paese, il vento cesserà di soffiare. Domani soleggiato con sporadici addensamenti, in mattinata nebbia localmente a valle, temperature minime da meno 4 a 6 gradi, le massime da 13 a 18. Giovedì generalmente sereno, nel corso della giornata annuvolamenti a partire da ovest, nel pomeriggio locali rovesci e isolati fenomeni temporaleschi, in particolare sulle regioni occidentali. Venerdì nuvolosità da variabile a prevalente con piogge a tratti. La viabilità: traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, code sull'autostrada Capodistria-Lubiana tra Brnica e la capitale. Ore 7:15.
0: Il giornale del mattino.
1: Al Parlamento sloveno approvata la legge di intervento, la coalizione uscente prepara un referendum consultivo. Il governo riduce l'accisa sulla benzina e reintroduce la tassa ambientale sui carburanti. Unione Europea via libera alle sanzioni, colpiti i coloni israeliani violenti, Hamas e la propaganda russa. Bosnia Erzegovina, Schmidt lascia, Dodik canta vittoria, Sarajevo guarda Washington. A Trieste, aula revocata, l'assemblea antifascista, esplode la polemica politica. Buongiorno da Alberto Cernaz. In linea con le attese, la Camera di Stato ha approvato ieri sera con 47 voti a favore e 35 contrari la legge d'emergenza per lo sviluppo della Slovenia, proposta dal cosiddetto terzo blocco politico Nuova Slovenia, Democratici e Resnica, insieme al Partito Democratico Sloveno. La coalizione uscente avvierà ora il ricorso al referendum per contrastare una norma ritenuta sfavorevole alle parti sociali. Nella seduta straordinaria, inoltre, sono stati respinti tutti gli emendamenti per valutare una possibile ridistribuzione dei seggi nei corpi e nelle commissioni parlamentari. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: Questa è una legge che allevia i problemi di tutti e andrà a vantaggio di quasi 2 milioni di persone in Slovenia, i pensionati con pensioni più alte, i lavoratori perché avranno uno stipendio con un maggiore potere d'acquisto e i cittadini tutti perché punterà a ridurre le lunghe liste d'attesa per accedere al servizio sanitario nazionale. Senza trionfalismi ma con convinzione, il leader dell'SDS Premier in Pectore, Janez Janša, ha descritto in questi termini la legge di intervento sostenuta dagli stessi partiti che a breve andranno a votargli la fiducia. In merito alle ripetute critiche su possibili buchi di bilancio, Janša ha detto che le misure proposte incidono significativamente sulla struttura della spesa pubblica perché la legge è stata scritta e concepita per un tipo di governo diverso da quello degli ultimi 4 anni ed è complementare alla legge approvata la settimana scorsa sulla riduzione dei ministeri, necessaria appunto per facilitare un diverso funzionamento dello Stato. In particolare, secondo lui, le leve per il cambiamento sono deburocratizzazione e decentramento che, quantomeno negli auspici dei proponenti, dovrebbero garantire efficienza e risparmio nella macchina pubblica, pronta così a ripartire. L'opposizione è già sul piede di guerra per contrastare il quarto governo Janša, ma al momento le sue speranze sono legate alla flebile possibilità di indire un referendum legislativo sulla legge di intervento. Tuttavia il sentiero sembra troppo stretto per essere percorso con successo, perché la legislazione prevede un referendum solo sulla legge nel suo complesso e non su singole parti che non possono essere sottoposte a referendum, come quelle di materia fiscale. Come ha detto il deputato dei Democratici Taddei Oster in un dibattito durato quasi 8 ore, pur contenendo soluzioni sistemiche in alcuni settori chiave come sanità e pensioni che avrebbero forse richiesto un consenso più ampio, questa legge non toglie nulla a nessuno ma restituisce qualcosa alla gente in termini di riduzione dei prezzi per i generi alimentari, la benzina e l'elettricità in un contesto internazionale delicato.
1: E il leader dell'SDS Janez Janša ha annunciato che l'accordo di coalizione con i democratici e il blocco Nuova Slovenia Popolari Focus è definito ormai al 95%, prevedendo la chiusura delle trattative entro la settimana e l'insediamento del nuovo governo per l'inizio di giugno. Nonostante restino da sciogliere alcuni nodi complessi e da definire la ripartizione degli incarichi ministeriali, Janša confida di raccogliere le firme necessarie per la candidatura premier entro martedì prossimo. Sebbene il partito Resnica Verità rimarrà fuori dalla coalizione ufficiale, il suo sostegno esterno sarà determinante per raggiungere la soglia dei 46 voti necessari all'elezione del mandato. E nella seduta di ieri i deputati della Camera di Stato hanno eletto Natasha Auschwitz-Bogovic dalle file del Movimento Libertà alla carica di terzo vicepresidente della Camera. 74 voti favorevoli, 5 contrari, 4 schede nulle. Con 46 voti a favore e 9 contrari hanno inoltre nominato Spela Ozwirk nuovo segretario generale della Camera. Succederà Ursula Soretaucher, che ha ricoperto questo incarico negli ultimi 12 anni, ovvero 3 mandati. Dopo l'istituzione degli organi di lavoro, la Camera di Stato ha anche nominato i rispettivi presidenti e vicepresidenti. In precedenza, su richiesta di Movimento Libertà, SD, Levizza e Vesna, la Camera ha deciso e confermato la ripartizione dei seggi nelle commissioni del collegio. Tuttavia, il presidente Stevanovic ha annunciato che avrebbe presentato al collegio una proposta di modifica per l'assegnazione di seggi aggiuntivi a Levizza e Vesna. L'Istituto Nazionale di Salute Pubblica rassicura che il rischio legato all'antivirus in Slovenia è attualmente trascurabile, confermando l'assenza di cittadini sloveni sulla nave da crociera Hondius colpita dall'epidemia. Sebbene l'antivirus responsabile di gravi sindromi polmonari con alta mortalità non sia presente nel paese, le autorità monitorano con attenzione l'evoluzione dei contagi internazionali. In Slovenia resta di diffusa solo la variante locale meno pericolosa, nota come febbre del topo, che colpisce principalmente i reni con una mortalità ridotta all'1%. Per prevenirla, gli esperti raccomandano cautela durante i lavori all'aperto e la pulizia di ambienti chiusi infestati da roditori. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno sbloccato ieri un pacchetto di sanzioni mirate contro coloni israeliani violenti ai vertici di Hamas, superando i precedenti ostacoli diplomatici. Contemporaneamente, Bruxelles e Londra hanno colpito con restrizioni i responsabili delle deportazioni di bambini ucraini in Russia e gli apparati della propaganda di Mosca, ribadendo una linea di condanna contro le violazioni dei diritti umani su entrambi i fronti di crisi. Alessia Mitar.
3: L'Unione Europea ha impresso una svolta decisiva alle proprie politiche sanzionatorie, partendo dalla complessa situazione in Medio Oriente. Grazie al superamento dello stallo diplomatico causato dal recente cambio di governo in Ungheria, i ministri degli esteri hanno approvato misure restrittive, tra cui il congelamento dei beni e il divieto d'ingresso nei confronti di 7 coloni e organizzazioni attive in Cisgiordania, ritenuti responsabili di violenze sistematiche. L'alta rappresentante Kaya Kallas ha ribadito che tali estremismi comportano conseguenze conseguenze inevitabili, mentre la ministra degli esteri slovena Tanja Fajon, pur accogliendo con favore il provvedimento, ha espresso preoccupazione per la drammaticità della situazione a Gaza. Ha inoltre deplorato la mancanza di un consenso europeo più ampio per la sospensione dell'accordo di associazione con Israele, sottolineando come la soluzione a due stati appaia oggi sempre più compromessa. Di contro, Tel Aviv, per bocca del ministro degli esteri Gideon Sar, ha respinto duramente la decisione, definendola un'ingerenza politica arbitraria che ignora il diritto storico e morale del popolo ebraico a insediarsi nella propria terra. Sar ha inoltre contestato la sovrapposizione temporale di queste sanzioni con quelle inflitte ad Hamas, denunciando un'inaccettabile ed errata equivalenza morale tra le due parti. Parallelamente, l'azione coordinata di Bruxelles si è estesa al fronte ucraino, colpendo gli autori della deportazione forzata di quasi 20.500 minori verso la Russia. Le nuove ritorsioni interessano 16 individui e numerose organizzazioni legate al Ministero dell'Istruzione russo, accusate di orchestrare un programma di indottrinamento ideologico, educazione militarizzata e adozioni illegali nei territori occupati. Tali operazioni, che mirano a cancellare l'identità ucraina dei giovani deportati, sono state condannate come gravi violazioni del diritto internazionale. Londra si è unita all'iniziativa sanzionando ulteriori 85 soggetti, estendendo il raggio d'azione anche agli apparati russi dediti alla propaganda.
1: I politici e i media in Bosnia-Erzegovina hanno reagito alla decisione di Christian Schmidt di dimettersi da alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia. A Banja Luka la sua decisione è stata considerata una vittoria per la Repubblica Srpska, mentre a Sarajevo le reazioni rimangono contenute, con i media che speculano sulle ragioni della sua scelta, menzionando anche le pressioni statunitensi. Franco De Stefani.
4: La Repubblica Srpska ha a lungo sostenuto la chiusura dell'ufficio del rappresentante. Schmidt non è mai stato riconosciuto come legittimo perché non ha ricevuto la conferma formale del Consiglio di Sicurezza ONU a causa dell'opposizione di Russia e Cina. L'ex presidente dell'entità serba e presidente del principale partito serbo in Bosnia, Milorad Dodik, ha dichiarato che Schmidt sta lasciando il paese così come era arrivato, senza legittimità, senza una decisione del Consiglio di Sicurezza e senza che il diritto internazionale sia dalla sua parte, aggiungendo che la Repubblica Srpska avvierà un procedimento penale per accertare il danno causato dalle sue azioni. Il suo partito ha affermato che chiederà l'annullamento di tutte le sue decisioni e una revisione della costituzionalità delle modifiche al codice penale bosniaco relative al mancato rispetto delle decisioni dell'alto rappresentante. L'annuncio delle dimissioni ha suscitato reazioni da parte di rappresentanti bosgnacchi, mentre gli esponenti politici croati non si sono ancora espressi. Il capogruppo parlamentare dei socialdemocratici Masic ha chiesto spiegazioni sui motivi delle dimissioni e su eventuali pressioni subite. La stampa tedesca ha citato le pressioni dell'amministrazione statunitense come una delle ragioni che hanno portato alla decisione, indicando che i segnali del cambiamento di atteggiamento di Washington si sono palesati con la revoca delle sanzioni contro la leadership della Repubblica Srpska e con il coinvolgimento nel progetto che collegherebbe la Bosnia alla rete del gas croata. Secondo fonti diplomatiche citate dai media bosniaci, il suo successore potrebbe provenire dall'Italia.
1: E il primo ministro britannico Keir Starmer ha presentato a Londra il cosiddetto discorso del reset, un intervento con cui il leader laburista ha illustrato le priorità del governo in materia di politica europea, crescita economica e investimenti nella formazione dei giovani. Sentiamo Beatrice Zizza.
5: Con un discorso destinato a segnare una svolta nella politica britannica, il Premier Starmer ha rilanciato il rapporto tra Regno Unito ed Europa, prendendo nettamente le distanze dall'eredità della Brexit. Nel discorso del Reset, il leader ha dichiarato che il Regno Unito deve ricostruire i rapporti con l'Europa e tornare al centro delle dinamiche europee, indicando come obiettivi principali il rafforzamento della cooperazione economica, degli scambi commerciali e della difesa comune. Il leader laburista ha affermato che l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea ha reso il paese più povero e più debole, sostenendo la necessità di un nuovo approccio nei confronti dei partner europei. Starmer ha però precisato che il governo non intende riaprire il dibattito sul referendum del 2016, ma lavorare per costruire relazioni più strette con Bruxelles. Nel suo intervento, il Premier ha anche escluso l'ipotesi di dimissioni, ribadendo la volontà di proseguire il programma politico del governo laburista. Tra le iniziative annunciate figura inoltre la creazione di un nuovo programma di mobilità giovanile giovanile tra Regno Unito e Unione Europea. Il progetto dovrebbe consentire ai giovani britannici di accedere più facilmente a opportunità di studio, lavoro e scambi internazionali nei paesi europei, attraverso accordi specifici con Bruxelles. Starmer ha poi dedicato parte del discorso ai temi della formazione e del lavoro. Il Premier ha promesso maggiori investimenti negli apprendistati e nella formazione tecnica, sostenendo che per anni il sistema britannico abbia privilegiato eccessivamente il percorso universitario rispetto alle competenze professionali e specialistiche richieste dal mercato del lavoro. Secondo il governo laburista, il rafforzamento della formazione tecnica dovrebbe contribuire a migliorare l'occupazione giovanile e a sostenere la competitività economica del Regno Unito nei prossimi anni.
0: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La polizia croata ha avviato un'azione penale contro un cittadino montenegrino 22enne sospettato di aver guidato un furgone con oltre 30 migranti nel comune di Netrecic, al confine con la Slovenia, nell'ambito di un presunto traffico d'esseri umani. Nel veicolo 4 migranti sono morti, 2 sono stati ricoverati in ospedale, mentre altri sono stati rintracciati tra Croazia e Slovenia, dove parte del gruppo era riuscita temporaneamente a entrare prima di essere rimpatriata. Secondo le autorità, il sospettato è attualmente in fuga e l'indagine prosegue per accertare le circostanze del decesso e le responsabilità penali. La polizia croata ha arrestato quest'anno quasi 400 trafficanti di migranti e loro complici, con un incremento del 17% rispetto allo stesso periodo del 2025. Torna al centro lo scontro politico sull'antifascismo a Trieste. Ad innescare la polemica è un comunicato diffuso dall'assessore regionale di Fratelli d'Italia Fabio Scoccimarro, che ha criticato l'assemblea antifascista di Androna Baciocchi. L'Università di Trieste ha in seguito revocato la disponibilità dell'aula, ma il comitato organizzatore ha confermato l'evento. Nel testo Scoccimarro rivendica la propria storia politica e il legame con Almerigo Grills, ricordando anche le commemorazioni del 19 maggio in via Paduina, appuntamento che da anni richiama gruppi dell'estrema destra cittadina. Sentiamo Davide Fifacco.
6: A Trieste si accende lo scontro politico attorno all'antifascismo e la figura di Almerigo Grills. Ad innescare le polemiche, l'assemblea pubblica promossa da alcune realtà antifasciste dopo le controversie nate dalla revoca di uno spazio universitario inizialmente concesso per l'iniziativa. Nel mirino degli organizzatori c'è l'assessore regionale di Fratelli d'Italia, Fabio Scoccimarro, accusato di aver attaccato pubblicamente l'assemblea e di rivendicare la propria vicinanza politica alla figura di Grills, storico esponente della destra radicale triestina morto in Mozambico nel 1987, mentre seguiva il conflitto al fianco della milizia anticomunista Renamo, secondo quanto scritto nel comunicato antifascista. Gli organizzatori parlano apertamente di un tentativo di impedire il dibattito sull'antifascismo all'interno dell'Università di Trieste. Secondo i promotori, l'Ateneo avrebbe revocato, senza motivazioni convincenti, l'utilizzo dell'aula di Androna Baciocchi, dove era prevista l'assemblea. Nonostante questo, l'appuntamento è stato confermato. Il documento ricostruisce anche il passato politico di Grills, ricordando le sue militanze nel neofascismo triestino, le denunce per apologia di fascismo e i legami con ambienti dell'estrema destra avversiva. Viene inoltre contestata quella che gli organizzatori definiscono una progressiva riabilitazione pubblica della sua figura attraverso premi giornalistici, commemorazioni, produzioni cinematografiche e iniziative istituzionali. Al centro delle critiche anche il tradizionale ritrovo del 19 maggio in via Paduina a Trieste, dove ogni anno gruppi dell'estrema destra ricordano Grills con il rito del presente. Secondo gli antifascisti si tratterebbe di una manifestazione tollerata da anni e ormai connessa, almeno simbolicamente, con una parte della politica istituzionale cittadina e regionale. Nel comunicato vengono citati anche altri temi, dal taglio di fondi culturali fino al mancato sostegno al film dedicato a Giulio Regeni, indicati come segnali di una restrizione degli spazi culturali e civili. Lo stesso Scoccimarro, inoltre, non ha escluso azioni legali contro gli organizzatori dell'evento, che sul volantino promozionale hanno rappresentato l'assessore regionale, ma anche Roberto Meni e i giornalisti Fausto Biloslavo e Gian Michele Sin a testa in giù. La vicenda continua ad alimentare il confronto politico in città dopo le ormai consuete polemiche relative alle manifestazioni del 25 aprile e del 1 maggio e le reciproche accuse di revisionismo tra le opposte parti politiche.
1: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo, quindi fuori dalla rete autostradale, rimangono invariati. Il prezzo della benzina 95 ottani rimane così fisso a 1,683 euro al litro, quello del gasolio per autotrazione invece a 1,734. Il governo ha ridotto l'accisa sulla benzina e, dopo la sua sospensione temporanea, ha reintrodotto la tassa ambientale sui carburanti per autotrazione e sul gasolio da riscaldamento, pari a 25,90 euro per unità di carico. I prezzi continueranno a rimanere in vigore fino al prossimo 18 maggio. Sono le 7:33 minuti, è tutto per il giornale del mattino da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternus, realizzazione tecnica a cura di Jure Zoglia. Grazie dell'ascolto, buon proseguimento di giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo code per traffico sulla A4 Venezia Trieste tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia, A4 Brescia Padova rallentamenti con code tra Montebello e Soave San Bonifacio in direzione Milano per lavori dovuti alla rimozione di un cartello pericolante danneggiato dal maltempo. Vi informo che questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina al bivio A4 A31 avverrà la chiusura per chi proviene da Milano e dovrà immettersi in A31 in direzione Piovene. Tangenziale di Mestre, dalle 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di oggi, domani e dopodomani, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 maggio, verrà chiuso il tratto autostradale tra la A4 e Mirano Dolo in direzione Trieste per lavori. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea con instradamento per il rientro alla stazione di Mirano Dolo. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
4: Buongiorno e benvenuti a Calle degli Orti Grandi, martedì 12 maggio e se vedi proprio, basta guardare fuori dalla finestra e si capisce subito che maggio è il mese del preludio all'estate. Buongiorno, buongiorno da Rosanna Pupola, eravata da casa in kayak stamattina, e buongiorno da Iure Zoglia e a Iure Zoglia che è qui davanti a me a struccar bottoni nello studio 1 di Radio Capodistria. Allora, lo so che sono in ritardo per la festa della mamma, ma permettetemi un augurio grande a tutte le mamme che sopportano e supportano noi figli. Detto questo, io non ho ancora fatto il cambio armadio, non so voi, ho ancora la roba invernale fuori, oggi ho una felpa che porto di solito a gennaio e ogni volta che decido di mettere un vestito più leggero arriva il diluvio. Sarà possibile? Allora, ieri, mentre pensavo a che cosa dire in apertura stamattina, io volevo davvero ironizzare sul meteo di questi giorni, però c'è poco da ironizzare, vista la pioggia, la grandine, il maltempo che si è abbattuto stanotte su molte località, un tornado addirittura a Verona, e maltempo che ha creato disagi, ha creato danni, per cui solidarietà a tutti quelli che hanno subito dei danni a causa del maltempo questa notte, ma noi dobbiamo regalarvi leggerezza stamattina. E allora che cosa vi dico? Vi dico che io sogno da tempo di indossare i nuovi sandali di Chanel. Iure, li hai visti? Belli, belli, sandali creati per sentire la sabbia sotto i piedi. Voi penserete una suola sottilissima in chissà che materiale tecnologico nuovo. No! La nuova genialata del designer franco-belga Mathieu Blasi, alla guida creativa della Maison dall'aprile del 2025, è un sandalo senza suola. Voglio vedere la tua faccia. Dicono sia un elogio alla libertà, per me assomiglia di più alla nostra infanzia di povertà, quando ci mandavano scalzi a correre sugli scogli a beccarci i ricci in mare. Ecco, infatti Iure mi sta facendo il cenno, ma quanto costa? A noi non costava niente andare scalzi, vabbè, ci costava graffi, abrasioni di ogni tipo, ma fa tutto anticorpi, dicevano i nostri genitori. Mentre chi desidera i bellissimi sandali Chanel senza suola deve sversare un bel po' di soldini. Non ho trovato quanti, ma penso tanti, cioè solo il marchio, dai. Allora, non consigliano questi sandali solo al mare, ma no, ma per carità, ma anche in città. E adesso io voglio vedere chi si mette dei sandali senza suola d'estate per camminare sui marciapiedi in asfalto che hanno 70 gradi, dribblando anche le cacche di cane. Ecco, uno che è così è un eroe, solo un eroe può fare una cosa così, un eroe magari che sa volare come lui.

super superman, watching that again, I love you. Io cantavo così perché non capivo le parole. Watching that again, I love you. Nakidea, watching again, superman. Me le ricordo ancora sbagliate. Era l'estate del 1979 che consacrò Miguel Bosé, idolo della musica pop europea. Nel 1979 cantavamo così stamattina, per fortuna vostra, non canteremo niente. Però ci occuperemo anche di musica, non subito, perché la prima telefonata che partirà dallo studio raggiungerà Reggio Emilia per parlare di fotografia. È partita fine aprile la 21esima edizione del Festival Fotografia Europea, festival che dalla sua prima edizione ci porta ad osservare i cambiamenti della contemporaneità attraverso gli occhi di grandi fotografi, ma anche di giovani emergenti, e ci porta a scoprire palazzi, luoghi della città che quest'anno aprono le porte ai fantasmi. Fantasmi, tema portante del festival. E per conoscere il ricco programma, che prevede ben più di 20 mostre, oltre ad incontri, eventi e quant'altro, avremo al telefono Matilde Barbieri, responsabile dei progetti espositivi della Fondazione Palazzo Magnani, fondazione che 21 anni fa ha dato il via a questo festival internazionale riconosciuto a livello mondiale. E poi andremo a Muggia, dove più che parlare di musica parleremo di Ludwig van Beethoven. Allora, io non sapevo, ignoranza mia, non sapevo esistesse a Muggia un museo beethoveniano. Tu lo sapevi, Iure? No, neanche tu. E invece c'è, ma non solo c'è, ha anche una grande importanza a livello internazionale, giuro. Iure mi sta guardando, è qua. Sto parlando della Casa Museo Biblioteca Beethoveniana della famiglia Carrino. È un'immensa collezione, anzi, per essere precisi, sono 12 collezioni unite e iniziate per passione, con un semplice acquisto negli anni 70, e trasformatesi poi in uno dei musei più importanti d'Europa dedicati al compositore, nonché punto di riferimento per gli amanti di Beethoven. Un museo tutto da scoprire a due passi da qui, e a presentarcelo stamattina ci sarà al telefono la famiglia Carrino, tutta la famiglia, perché è una passione che i genitori hanno trasmesso al figlio Ludovico, che continua ad arricchire la collezione, che ricordo dal 2012 è aperta al pubblico, quindi si può visitare. Nella quarta parte di Calle invece apriremo una finestra sulla 78esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, finestra che rimarrà aperta durante tutte le mattinate di Calle e alla quale si affacceranno la nostra Marisa Macchi e il critico cinematografico Francesco Ruzier, per commentare e tenerci aggiornati e informati sul film La Kermesse, ma anche sulla Croisette e dietro le quinte, le curiosità di questo che è uno dei festival più attesi dell'anno, anche perché è un trampolino di lancio, lo sappiamo, per i film che poi vedremo nei festival che seguiranno, film che spesso sono quelli che troviamo in lizza per l'Oscar. E per finire in bellezza questa mattinata piena di voci, chiameremo Trieste. Quinta parte, chiameremo Trieste per parlare di che cosa, Iure? Se chiamiamo Trieste parliamo di... che ne so, come che ne so, parliamo di Egitto. Che domanda. Parleremo di Egitto, perché cosa c'entra Trieste con l'Egitto, mi fai ore? C'entra tantissimo in realtà, solo che noi non pensiamo spesso a Trieste come importante porto dell'impero austro-ungarico, capisci? Allora, commercio ed economia, che cosa fecero? Spinsero i ceti alti, la borghesia e i commercianti ad appassionarsi al collezionismo, e molti rimasero affascinati all'Egitto, tra questi l'arciduca Massimiliano, che sognò di creare un museo, un luogo in cui raccogliere i suoi preziosi cimeli. Oggi una parte delle opere da lui acquistate in vita le possiamo trovare alle Scuderie di Miramare, dove è stata inaugurata la mostra Una Sfinge l'attrae, Massimiliano d'Asburgo, le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. E per immergerci in questo affascinante mondo e tempo avremo al telefono Alice Cavinato, storica dell'arte del Museo Storico e Parco di Miramare. Allora, questi sono gli ospiti che incontreremo stamattina, questi temi che affronteremo stamattina, ma prima... e vabbè, prima un po' di musica e qualche curiosità per sgranchirci le sinapsi.

Rugiada, ultimo singolo di Arisa, ma anche e soprattutto quell'attimo meraviglioso del mattino in cui il sole e le piccole gocce d'acqua creano magia. Magia se ci troviamo in natura, ma se lasciamo un libro all'aperto con la rugiada, ma che succede? Umidità, se spappola. A Seul non la pensano così, anzi, da loro si può leggere in biblioteca direttamente in mezzo alla città, sdraiati su un prato circondati da grattacieli, passanti, musica e aria aperta soprattutto. Si chiama Seul Outdoor Library, letteralmente biblioteca all'aperto di Seul, anche se in città la chiamano Story Park, parco delle storie. A me piace più la definizione parco delle storie, bellissimo. L'obiettivo è semplice e rivoluzionario: portare i libri fuori per renderli più accessibili. La Seul Outdoor Library è infatti definita anche biblioteca senza edificio, pensata per superare i confini tradizionali della lettura al chiuso. È uno spazio in cui la natura urbana incontra la cultura, dove non si entra in silenzio abbassando la voce e non si cerca un tavolo libero tra scaffali, neon, polvere, no? Ma ci si accomoda all'aperto, si sceglie un libro, si partecipa a un'attività culturale oppure si resta semplicemente lì a leggere in santa pace. È un posto per me questo. Il progetto nasce come modello innovativo di biblioteca pubblica, con l'idea di trasformare alcune aree centrali della città in luoghi di lettura condivisa. E se andate sul sito di Seoul Metropolitan Government, si legge che l'iniziativa è pensata per promuovere la lettura negli spazi urbani pubblici e dal suo avvio nel 2022 si è evoluta tantissimo, è diventata una piattaforma culturale che unisce libri, benessere, mostre, spettacoli, incontri. Insomma, in altre parole, Seul ha preso una biblioteca, l'ha scappucciato il tetto, l'ha trasformato in un'esperienza collettiva, un po' salotto, un po' picnic letterario, un po' festival permanente della lettura e della letteratura, ovviamente. Queste sono, secondo me, le idee da copiare. Allora, il modello esiste, ma copiamolo, importiamolo, facciamo uscire i libri dalle biblioteche, ma soprattutto facciamo entrare le persone tra le pagine delle storie. Perché purtroppo sappiamo che la lettura oggi, in molti paesi, è in calo. L'Italia, ad esempio, prendo l'Italia perché ho i dati davanti, e sono dati allarmanti. Pensate che oltre il 60% degli italiani non legge nemmeno un libro all'anno. È tremendo. Mentre i lettori tra i 15 e i 75 anni sono scesi al 56%, e il calo più netto si registra tra i 15 e i 17 anni, collocando così l'Italia al terz'ultimo posto in Europa per numero di lettori. L'Italia, ma per favore! Allora, questo è un motivo in più per far uscire i libri dalle biblioteche, magari trovandoli in parco, che ne so, le persone si mettono a leggere più volentieri. Musica!

Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, che sarà sicuramente una tra le canzoni più ascoltate dell'estate, come accade ogni anno con Gabbani. Gabbani che però, nonostante ce la stia mettendo tutta, non riesce a svegliarmi stamattina. Io sembro sveglia stamattina, invece no. Navigo in una specie di torpore, non so, sarà il tempo. E come ci si sveglia da questo torpore? Con una notizia che non devi neanche accendere il cervello, giusto? C'è una di quelle che, anche se poi non la senti, ma che cambia la vita? Niente. Una curiosità che mi ha incuriosito e che riguarda la Luna. Allora, poco tempo fa ci sono arrivate le prime immagini bellissime del lato oscuro, del Dark Side of the Moon, no? Del nostro satellite, che però è già stato visitato in passato, no? Ci sono state altre missioni. E quando l'essere umano va in un luogo, lascia sempre immondizie. Di solito l'essere umano lascia immondizie. È inutile far finta di no, lascia immondizie. E allora, se facciamo una passeggiata sulla Luna, che cosa troviamo? Beh, tra i reperti mostrati dalla NASA figurano 96 sacchetti di rifiuti organici. Immondizie, spazzatura, l'ho detto che lasciamo spazzatura, e sono sacchetti lasciati dagli astronauti per agevolare il decollo. Il bello è che, per rendere la cosa interessante, non dicono abbiamo lasciato i sacchetti da spazzatura, no? I ricercatori dicono questi resti rappresentano oggi un tesoro scientifico, ma ti immagini? I batteri sopravvissuti potrebbero fornire indizi cruciali sulla vita nello spazio. Per favore, riportatevi via la spazzatura. E poi, accanto alle celebri questa te la chiedo a te: che cosa c'è accanto alle impronte di Neil Armstrong sulla Luna? Che cosa c'è? Ci sono gli stivali di Neil Armstrong. Ma lo sapevi? Ha lasciato gli stivali, il casco e lo zaino di sopravvivenza. Io non so perché li ha lasciati là. Poi non capisco come ha fatto a tornare scalzo. Aveva probabilmente i sandali Chanel, quelli di prima. Ma come ha fatto a tornare senza casco in navicella? Non è che si respira tutta sta gran roba sulla Luna. Vabbè, però questi materiali che sono ancora là sono quasi intatti grazie all'assenza di atmosfera. E se invece vi fa di fare una partita golf sulla Luna, portate le mazze, le palline non serve perché le trovate già là. Alan Shepard, durante la missione Apollo 14, lanciò due palline da golf con una mazza. Ah no, ha lanciato anche la mazza. Allora non vi serve neanche la mazza. Andate là e mettetevi a giocare a golf. Charles Duke, invece, membro dell'Apollo 16, scelse di lasciare un ricordo più intimo. Non sono le mutande, va bene, ma è una fotografia che lo ritrae con la famiglia, cioè con la moglie e i figli. E poi c'è scritto una dedica sul retro che recita: siamo venuti in pace per tutta l'umanità. È quasi certo che le radiazioni solari abbiano ormai sbiadito l'immagine, rendendola completamente bianca. Della scritta si capisce solo smtttttttta. Per cui, se la trova un alieno, ci dichiara guerra, probabilmente. La Luna ospita ancora, naturalmente, strumenti fondamentali per la scienza, come i riflettori retroriflettenti, che sono degli specchi che permettono di misurare con precisione millimetrica la distanza tra la Terra e la Luna, e hanno rivelato che quest'ultima si allontana di circa 3,8 centimetri ogni anno. Vabbè, questi almeno sono utili. E infine rimane sulla superficie lunare il simbolo della fisica classica. Che cos'è? Una piuma e un martello. Ma sì, li ha lasciati David Scott dell'Apollo 15. Lasciandoli cadere contemporaneamente, Scott dimostrò che in assenza di gravità gli oggetti cadono alla stessa velocità. Come quando noi da bambini chiedevano: pesa più un chilo di piume o un chilo di piombo? Quando rispondevi uguale, ci dicevano: boh, prova a beccarti in testa un chilo di piume, un chilo di piombo, e dopo ti medisi. Allora, con questo sorriso, chiudiamo la prima parte di Calle di stamattina, che continua con le notizie flash, la canzone della settimana scelta ad Andrea F, e noi ci troveremo subito dopo per la seconda parte con la prima ospite che ci porterà a conoscere la 21esima edizione del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia. A fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Oggi a Lubiana i rappresentanti delle sedi sindacali presenteranno le attività previste in seguito all'approvazione della legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. I sindacati si sono fermamente opposti alla normativa durante l'iter parlamentare e hanno annunciato l'avvio della raccolta firme per un referendum legislativo qualora venisse approvata. Anche Movimento, SD, Levizia Sinistra e Vesna hanno annunciato un referendum legislativo. Tuttavia non è ancora chiaro se una consultazione sulla legge sia effettivamente possibile. La Costituzione elenca le leggi che interferiscono con il settore tributario come eccezioni legali per le quali non è possibile un referendum. Il capo della Casa Bianca Donald Trump ha assicurato che gli Stati Uniti otterranno una vittoria completa sull'Iran. Il presidente ritiene inoltre che Teheran si stuferà, inizierà ad annoiarsi o subirà pressioni, ma attualmente non c'è nessuna pressione, ha precisato. L'attuale cessate il fuoco viene mantenuto in vita artificialmente, ha detto ancora Trump. Per quanto riguarda la proposta di pace, Trump ha detto ai giornalisti che l'Iran aveva promesso agli USA l'accesso per acquisire l'uranio arricchito, ma nella proposta di pace si è tirato indietro. Gli Stati Uniti, ha sottolineato, chiedono anche garanzie che l'Iran non possieda armi nucleari per un lungo periodo e qualche altra piccola cosa. 6 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano a Kfar Dunin, nel sud del Libano, lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale del paese. Aerei da guerra nemici hanno colpito una casa abitata a Kfar Dunin la scorsa notte, uccidendo 6 persone, ferendone altre 7, che sono state trasportate negli ospedali di Tiro, riporta l'ANI. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato tramite i social media l'evacuazione degli abitanti della piccola città di Sochmor nella valle della Bekaa in previsione di nuovi bombardamenti. Luka Doncic, infortunato dallo scorso 3 aprile, ha annunciato di aver concluso la stagione in NBA. La squadra del cestista sloveno e Los Angeles Lakers ha intanto perso nuovamente contro gli Oklahoma City Thunder, venendo eliminata dalla corsa al titolo. È tutto per le notizie, le 8.33.
0: Prima pagina.
1: In apertura la voce del popolo, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero, Leppo Bacchetta Zagabria, sullo sfondo l'inchiesta che coinvolge l'ex ministro della Sanità Beroš, il procuratore Turudic respinge le critiche, sempre in prima pagina, polo d'eccellenza, seduta solenne nella bella cornice del Teatro Nazionale Croato Ivan De Zajc, in occasione del 65esimo anniversario di fondazione della Facoltà di Economia di Fiume, alla presenza del Presidente della Repubblica Zoran Milanovic. Il Delo apre con il titolo L'epidemia dell'aumento della spesa pubblica, una responsabilità condivisa. Il nuovo esecutivo avrà problemi di bilancio anche a causa dei provvedimenti dei precedenti governi. Dall'estero invece parlare dell'Iran bevendo un tè durante un pranzo Medio Oriente, un incontro a Pechino che potrebbe influire significativamente sulla situazione nella regione. Il Neunix si sofferma sulla problematica degli alloggi. La Slovenia non sarà come Vienna ancora per molto tempo. Il governo Golob ha fallito l'obiettivo di introdurre un sistema che permetterebbe di costruire 3.000 appartamenti in affitto all'anno. Sport calcio, il Maribor è diventato un ostaggio dei tifosi più fedeli, poche le sanzioni da parte della polizia dopo gli eventi durante il derby Maribor-Olimpia. Il quotidiano di Capodistria, Primorske Novice, titola in prima Ciliegie sui rami, instabilità nel cielo. La pioggia che settimane fa avrebbe salvato il raccolto ora mette a rischio le ciliegie mature. Cultura, una rappresentazione musicale e teatrale multimediale estrema, Il Triangolo di Marco Brezel. Passiamo alla stampa italiana, virus, la catena dei contagi, il titolo in prima pagina sul Corriere della Sera. Crescono i casi positivi, grave una donna francese, 2 italiani in quarantena. Così anche la Repubblica, antivirus, nuovi contagi. Ecco il piano per l'Italia, positivi altri 2 passeggeri della nave, focolaio. Trump, la diffusione non è facile. Sempre dai 2 maggiori quotidiani italiani, legge elettorale, la mossa della maggioranza, cultura nel caos. Giuli un'ora da Meloni, ora basta. Proietti, io cacciata con una PEC. Per quanto riguarda la stampa locale, vediamo il Piccolo, un volto nuovo per il giornale. A partire da domani il quotidiano cambia il progetto grafico nel segno di uno stile più giovane, moderno, funzionale, integrato con gli altri strumenti informativi del gruppo NEM. Il giornale comunque titola in prima: Mattiasci ci ha scelto Roma, si aggiudica la gestione del Palaeur, ipotesi trasferimento del titolo sportivo al termine dei playoff. A centropagina Ferruccio Polo più forte di me, Baggio omaggia l'amico gardese, il divin Codino intervistato sul Corriere, lui Roby scherza sempre. I salari di aprile stanno arrivando, così in apertura il Primorski Neunik, il quotidiano della minoranza slovena, Star Tech di Trieste, gli impiegati e i sindacati non hanno fiducia nella dirigenza dell'azienda ed hanno organizzato una protesta. Giovedì un incontro con il governo. Concludiamo segnalando: dalla nave evacuati tutti i passeggeri. Sulla nave da crociera Hondius, focolaio dell'antivirus, trasmesso dai roditori, 4 in quarantena in Italia. Le 8:37 minuti, è tutto per la rassegna della stampa.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Presentata la 41esima edizione dei Giochi Nazionali Estivi Special Olympics, in programma dal 19 al 24 maggio a Lignano Sabbiadoro e nei vicini comuni di Cordovado, Bibbione e Portogruaro. Si tratta del più grande evento sportivo nazionale dedicato a persone con disabilità intellettive, volto a promuovere inclusione, rispetto e valorizzazione delle potenzialità attraverso lo sport. In gara 3.000 atleti in 21 discipline sportive dislocate tra Portogruaro, Bibbione e Cordovado. Previsto l'arrivo di 200 componenti degli staff, 650 tecnici, 600 accompagnatori, 1.400 familiari e un migliaio di volontari. Alcune di queste discipline si svolgeranno nella modalità dello sport unificato, che prevede la presenza all'interno della stessa squadra anche di persone senza disabilità intellettive.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

0: Rieccoci qua, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 12 maggio, ed è già arrivato il momento di andare a Reggio Emilia, dove è iniziata la 21esima edizione di Fotografia Europea, festival internazionale dedicato alla fotografia contemporanea e riconosciuto a livello mondiale, tanto da aggiudicarsi nel 2022 a Los Angeles il Photo Festival of the Year ai Lucy Awards, che sono, per chi non lo sapesse, gli Oscar della fotografia. Il programma di quest'anno è vastissimo, è davvero vastissimo, e il tema sono i fantasmi del quotidiano. Allora, per scoprire luoghi, mostre, artisti e fantasmi, abbiamo il piacere di avere al telefono la dottoressa Matilde Barbieri, responsabile dei progetti espositivi della Fondazione Palazzo Magnani. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
0: Dottoressa Barbieri, vastissimo il programma, l'ho già detto. Iniziamo però col far conoscere agli ascoltatori il festival, questo festival ideato, promosso nel 2006 dalla Fondazione Palazzo Magnani. Chi siete?
1: Allora, la Fondazione Palazzo Magnani è una fondazione che si occupa in realtà non solo di mostre, ma anche di eventi e di progetti didattici ed educativi. Come mission è un po' quella di partire dalla mostra e vederla come piattaforma, e da lì costruire anche progetti che abbiano poi una ricaduta sul territorio. Dal 2017 insieme al Comune di Reggio Emilia organizza effettivamente il Festival Fotografia Europea, che come ha detto lei, insomma, è uno dei più importanti festival fotografici in Italia, e poi ha una storia abbastanza diciamo pesante alle sue spalle, perché arriva dal 2006 all'interno della municipalità di Reggio Emilia, che aveva necessità anche di riprendere la fotografia come mezzo per guardare la realtà, ripartendo dalla lezione di Luigi Ghirri. Quindi diciamo che avevamo un padrino di tutta eccezione, ecco, molto importante. Da lì, insomma, ogni anno, attraverso un tema diverso, cerchiamo di sondagliare quali sono un po' i temi più urgenti anche che la nostra contemporaneità sta affrontando attraverso appunto l'immagine fotografica.
0: E il tema di quest'anno sono i fantasmi. I fantasmi del quotidiano, ad esempio, li incontriamo nei chiostri di San Pietro. Ci mettono davanti al presente, ma ci mettono davanti anche al passato, perché possiamo toccare oggi solo alcune delle mostre, incontri ed eventi del festival. Ricordo agli spettatori che è veramente talmente grande, per cui partiamo con i chiostri di San Pietro.
1: Sì, i chiostri di San Pietro, diciamo, sono un po' uno dei nostri luoghi di elezione, un po' perché sono un'architettura veramente meravigliosa, un chiostro benedettino che ha anche una risonanza con Palazzo Te, con la scuola di Giulio Romano, e al cui interno vengono allestite sempre tantissime mostre. Quest'anno ce ne sono oltre 10, in dei luoghi che ci permettono anche di sperimentare dal punto di vista allestitivo. Le mostre al piano superiore sono curate da Tim Clark e Luis Lebart, che sono con noi da diversi anni e che hanno proprio ideato un percorso che faccia scoprire diversi appunto fantasmi, che possono essere i fantasmi del nostro presente, quindi con storie di migrazione o comunque di grande attesa per passare dei confini e per cercare, diciamo, un nuovo presente nella nostra vita, come quelli del Felipe Romero Beltrán nel suo progetto Bravo, oppure fantasmi del nostro passato, come il dolcissimo progetto di Mohamed Hassan, Our Hidden Room, che parla del suo difficoltoso rapporto col padre, affetto da una forte schizofrenia che lo ha portato poi dopo al suicidio. Quindi anche questo tentativo di ricostruire un legame profondo con una persona cara, a posteriori quasi, attraverso l'immagine fotografica, quindi anche la forza, da un certo punto di vista, della fotografia di riuscire a ricostruire dei legami importanti della nostra vita. Poi in realtà i fantasmi ne troviamo veramente tantissimi, sì. Perché sono, insomma, c'è un progetto molto interessante di Salvatore Vitale sui nuovi lavoratori, i lavoratori della gig economy, che sono un po' i nuovi schiavi del mondo contemporaneo, quindi ci pone davanti anche grossi interrogativi sul nostro modo di approcciarci all'economia, su che cosa sta cambiando nel nostro mondo, che cosa si sta evolvendo e come possiamo resistere a certi tipi di meccanismi che alcune volte ci ingabbiano. Ma sono anche i fantasmi della visione, e le immagini di Ola Rindal dal progetto Stains and Ashes sono proprio immagini sfocate che ci regalano quei momenti in cui non riusciamo a mettere a fuoco il mondo intorno a noi, e quindi viviamo in un mondo quasi rarefatto, così che fosse continuamente cosparso di nebbia. E poi dopo ne troviamo alcuni altri, diciamo, più malinconici, come The Season di Giulia Vanelli, che ci ricorda le nostre estati invece al mare, in una piccola cittadina della Toscana, in cui lei fotografa diverse estati un po' per ricollegarsi a quei tempi lenti in cui in realtà puoi aiutare la memoria a riaffiorare, quindi a ricordarti anche della dolcezza di quelle che sono stati le tue estati passate. Le mostre Chiostri di San Pietro in realtà poi dopo si chiudono poi al piano superiore con una grande mostra di Frederick Oberland, che è in realtà un musicista, e con la sua Vestige du Futur, che mixa immagine e suono in un caleidoscopio, possiamo dire, di immagini e di suoni che accompagnano il visitatore verso la fine del percorso, mentre al piano terra abbiamo una interessantissima mostra di libri fotografici, che in realtà è più legata ai miti e alle credenze, che sono un po' i nostri fantasmi anche della storia, ecco, della nostra cultura. E poi alla committenza di fotografia europea, che quest'anno è stata assegnata a Simona Ghizzoni.
0: E a proposito di fantasmi della storia, questi fantasmi li troviamo anche nella chiesa dei Santi Carlo e Agata, che grazie alla mostra di Elena Bellantoni, ghostwriter, ci fanno vedere questi fantasmi la storia da un punto di vista femminile, ci aprono forse una riflessione accompagnandoci in un percorso di presa di coscienza, ma anche di necessità di cambiamento sul tema della violenza contro le donne.
1: Sì, diciamo, Elena Bellantoni è un'artista visiva, quindi non usa solo il mezzo fotografico, ma utilizza diverse metodologie dell'arte visiva, quindi la scultura, ci sono alcune, diciamo, frasi scritte col neon, quindi non è solo saranno solo immagini fotografiche. E poi dopo lei utilizza molto il reenactment, cioè rimette in vita alcune situazioni, e lo fa col suo corpo, un corpo di donna, che quindi si riappropria anche di ruoli che molto spesso sono stati maschili. Il visitatore appena entra all'interno della chiesa di Santi Carlo ed Agata, che è una novità comunque nel panorama del festival, e si trova davanti al volto e al corpo di Hitler, in cui in realtà Elena ha ripreso le sembianze, rifacendosi poi al grande Charlie Chaplin, quindi rimettendo in atto quello che è stato poi dopo il grande dittatore, e quindi riappropriandosi anche dal punto di vista del corpo di una donna, della storia. La stessa cosa fa mixando la sua immagine con quella di Giovanna d'Arco, che viene riproposta in alcune sculture. Quindi questo continuo mescolamento tra la sua identità e quella di grandi personalità, che sono i grandi fantasmi della storia, alcuni ovviamente molto negativi, come abbiamo visto Hitler, ma altri che sono diventati paladini anche del femminile, di quello che può essere stato un momento di empowerment anche femminile, ecco, come può essere quello di Giovanna d'Arco.
0: E ci fa anche riflettere su cosa sarebbe successo in realtà se ci fosse stata una donna al posto di un uomo in quel
1: certo
0: momento, come sarebbe andata la storia. Al festival ci sono autori internazionali, autori italiani, giovani, autori affermati, c'è anche una festa, perché il Festival Fotografia Europea ci offre, a parte la possibilità di conoscere dimore, spazi di Reggio Emilia, quindi entrare nella storia, nell'architettura della città, e appunto per questo quest'anno la fotografia e i suoi 200 anni vengono festeggiati a Palazzo Scaruffi, che per la prima volta apre le sue porte.
1: Sì, diciamo, una novità di quest'anno del Festival Fotografia Europea, fin dalla sua nascita ha sempre cercato di aprire spazi inconsueti, spazi che i visitatori e i cittadini, insomma, non avevano mai visto, e per riviverli attraverso le immagini fotografiche. Quest'anno è l'occasione di Palazzo Scaruffi, un palazzo nobiliare che vede una grande mostra che si chiama 200x200, due secoli di fotografia e società, a cura di Walter Guadagnini, che è un po' il nostro tributo a quella che è la prima immagine fotografica del 1826, e di come, insomma, in questi 200 anni si è cambiato profondamente sia il rapporto dell'uomo con la fotografia, e di come queste due cose siano influenzate comunque vicendevolmente.
0: E lì troveremo i grandi maestri del passato, come Heine, Bodkappa, Cartier-Bresson, però troveremo anche tantissime immagini. Ho visto che inizia questo viaggio dalla campagna francese e termina sugli schermi degli smartphone, perché la fotografia in questi 200 anni è stata sempre presente nella società, ma ha aiutato anche a influenzare la società, il nostro modo di vivere.
1: Sì, assolutamente. La cosa particolare è anche proprio vedere anche l'evoluzione anche del mezzo che ha permesso alle immagini di arrivare a noi, quindi dalle prime macchine fotografiche, anche delle molto ingegneristiche, anche nella loro costruzione, fino appunto alle macchine digitali, agli smartphone, che sono poi il nostro modo contemporaneo di registrare il mondo che vediamo intorno a noi. Però troviamo anche dei fil rouge che hanno sempre accompagnato la fotografia, quindi il bisogno anche dai primi daguerrotipi che erano gli autoritratti, quindi insomma l'idea anche del selfie contemporaneo, quindi questo bisogno continuo di ritrarsi e di farsi vedere, di avere qualcosa che restituisca la propria immagine, ma anche i falsi della fotografia, come che troviamo veramente fino dalla fine dell'Ottocento, quindi delle manipolazioni delle immagini che ci facevano già capire anche, diciamo, la forza dirompente, ma anche la paura che poteva scaturire dal fatto che non sempre quello che vediamo è qualcosa che è successo realmente.
0: E soprattutto oggi accade questi sono i fantasmi pericolosi della tecnologia, sì. È tutto un po' manipolato. Dottoressa, che cosa diciamo ai nostri ascoltatori per fare un viaggio, una gita a Reggio Emilia e per venire a vedere il vostro festival?
1: Beh, noi siamo aperti fino al 14 di giugno, e dal giovedì alla domenica, e vi aspettiamo perché penso che sia un percorso molto interessante che un po' scava all'interno di alcune delle nostre paure contemporanee, quindi ci aiuta magari alcune volte anche ad avvicinarci ad alcune di quelle che sono i timori, per poi scoprire che sono meno, diciamo, paurosi di quello che si possa pensare, e poi ci fa tanto riflettere. Penso che questo sia un po' l'obiettivo di questi tipi di manifestazioni e di alcune mostre, di farci fare tante domande che poi dopo non avranno sicuramente una risposta, ma aprono, diciamo, il nostro pensiero.
0: Grazie di cuore, grazie e buon festival.
1: Grazie. A lei. Grazie.

È solo che for something, Naked Feet, Arden Jones. Io ringrazio Matilde Barbieri che ci ha parlato di fantasmi, fantasmi che troviamo alla 21esima edizione del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia. Ma no, lascialo pure sotto la canzone, senza nessun problema. Allora, fantasmi, sono tanti i fantasmi che ci fanno riflettere sulle problematiche, sul passato, il presente, su noi stessi, sulla fotografia che compie ben 200 anni, quindi auguri alla fotografia. E chissà se anche il fantasma di Beethoven si aggira in qualche dimora, non lo so, ma può essere, perché no. Magari lo chiediamo agli ospiti che apriranno insieme a me la terza parte di Calle, ovvero la famiglia Carrino, che ci porterà alla scoperta della Casa Museo Biblioteca Beethoveniana di Muggia, che non sapevo esistesse. Fra poco, dopo le info di Viaggiando, saremo con loro, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona mattinata, ancora ben ritrovati dalla nostra redazione per lavori. Sulla 4 Brescia-Padova si viaggia rallentati con code tra Vicenza Ovest e Soave e San Bonifacio in direzione Milano. È invece il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra il bivio con la 57 e il bivio con la 13 in entrambe le direzioni di marcia. Traffico intenso e code anche sulla 4 Venezia-Trieste fra la Tisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia e fra San Stino di Livenza e il bivio con la 28 in direzione Trieste.

0: Ci spostiamo sulla 57 tangenziale di Mestre, dove si viaggia a rilento fra Castellana e Venezia in entrambe le direzioni di marcia, ancora una volta per il traffico sostenuto. In chiusura ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: things for goodbye. E da Reggio Emilia in questa terza parte andiamo subito a Muggia. Ma sapete che a Muggia esiste un luogo speciale nato da una grande passione che al suo interno raccoglie più di 11.500 oggetti legati a Ludwig van Beethoven? È la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana di Muggia, una collezione privata aperta al pubblico e seconda per vastità solo alla Beethoven House di Bonn. Un'immensa raccolta creata dalla passione della famiglia Carrino, e noi per farci conoscere questa realtà li abbiamo tutti al telefono. Buongiorno!
1: Buongiorno!
0: Allora, abbiamo al telefono Sergio, Giuliana, che sono i genitori di Ludovico, e anche Ludovico Carrino è con noi. Ma io parto dal signor Sergio, parto facendole una domanda banale: da dove nasce questa passione della sua e della sua famiglia per Beethoven?
1: Ma bene, diciamo, la passione nasce dall'ascolto della musica di questo straordinario compositore. Ascoltando la musica e scoprendo la musica di Beethoven, diciamo, mi è venuta una grande voglia di fare ricerche e di conoscere questo personaggio incredibile. E così, più di 50 anni fa, frequentando alcuni concerti che si sentiva, diciamo, il fascino della musica di Beethoven, mi sono chiesto: ma chi era questo compositore? E ho acquistato il primo libro e il primo elemento, diciamo, della nostra vastissima collezione, diciamo, che poi è una collezione di collezioni, perché ci sono 12 collezioni diverse per quanto riguarda le pitture, le sculture, poi le grafiche d'arte, gli oggetti d'arte applicata, poi oltre 5.000 edizioni e così avanti, poi le medaglie, le monete, tutte cose da scoprire, gli ex libris, le cartoline, sono oltre 2.700 postcard, anche antiche, moderne e anche contemporanee. E poi il mondo della filatelia, della pubblicità, del kitsch, appunto del cattivo gusto. Cioè è un mare infinito, in parole povere, con questo.
0: È un mare infinito, come ha già accennato lei, di numeri impressionanti, veramente. Sono più di 11.500 gli oggetti esposti, l'ha detto lei, 12 collezioni, 12 raccolte. Certo. E voi siete anche un punto di riferimento in Europa per ciò che riguarda la figura di Beethoven, tanto che collaborate con le più importanti istituzioni.
2: Sì, e le posso dire proprio sinceramente che noi siamo stati prima contattati e abbiamo conosciuto fuori di casa, fuori dell'Italia, la Beethoven House di Bonn. E con loro abbiamo anche stabilito un legame di amicizia che dura ormai da 20 anni, così, e loro sono venuti da noi, i direttori erano felici di vedere una realtà in Italia, fuori dalla Germania, una realtà come questa, e perciò abbiamo stabilito così dei rapporti che continuano fino ad oggi, e abbiamo fatto una mostra a Bonn e loro ci hanno così festeggiato e ci hanno fatto anche un regalo importante che noi faremo vedere durante le visite, lo facciamo sempre vedere perché siamo fieri di questa amicizia. E poi abbiamo partecipato ad altre mostre, a Parigi una grande mostra, alla Cité de la Musique, alla Philharmonie del Paris, e con un intervento importante della nostra collezione. A Baden, a Vienna, abbiamo fatto una grande mostra con tanti nostri oggetti, e poi conosciamo grandi musicologi, pianisti che sono venuti qui da noi e che hanno stabilito con noi un bel rapporto di amicizia che continua ora da Los Angeles, dagli Stati Uniti, da Los Angeles al Giappone. Abbiamo tanti, tanti contatti e tanti legami, come anche qua da noi. Anche con Lubiana abbiamo un bel contatto con degli insegnanti del Dipartimento di Musica che sono venuti qua più volte e con cui anche pensiamo di avere delle collaborazioni in futuro e sicuramente avremo questa possibilità. Anche da Capodistria e dall'Istria, visto che Muggia comunque è l'inizio dell'Istria, no? Abbiamo un bel legame che l'Università della Terza Età, anche da Pirano sono venuti, insomma siamo molto contenti di queste amicizie frontaliere, queste amicizie frontaliere, no? Per cui puntiamo a incrementare questa vicinanza, questi rapporti, proprio perché è molto bello vedere anche come le persone da via, insomma, oltre confine diremo, sono esattamente sensibili al nome di Beethoven come tutti, come i giapponesi, come gli americani, come i tedeschi, ecco.
0: Io volevo dirle che noi che siamo oltre confine amiamo Beethoven naturalmente, ma quello che mi rode è che io non sapevo dell'esistenza della Casa Museo. Per cui io spero che anche attraverso la nostra chiacchierata in radio le persone scoprano questa vostra realtà meravigliosa che ha aperto al pubblico, quindi dal 2012 la possiamo visitare. Qualche chicca per i nostri ascoltatori, che cosa troviamo nella Casa Museo?
2: Troviamo tutto un mondo d'arte ispirato a Beethoven, cioè la roba straordinaria è che in 200 anni dalla morte di Beethoven gli artisti sono rimasti così affascinati fino ad oggi da questo compositore e hanno creato delle opere d'arte ma straordinarie e numerosissime, cioè sono numeri impressionanti e soltanto una parte di quello che esiste ancora, chissà, nascosto in qualche posto, che noi scopriremo sicuro nel corso dei prossimi anni, e c'è qua. Perciò ci sono i volti di Beethoven, le immaginifiche situazioni nella natura, nelle case, sempre con Beethoven protagonista. Le case di Beethoven, il volto di Beethoven, la musica di Beethoven, tutto attraverso opere d'arte. Per questo nella nostra casa c'è una parte dedicata alla biblioteca molto importante e storica e alle partiture, ma c'è tutto il resto della casa dedicata alle arti visive, all'arte figurativa, alle sculture. Ognuno trova nella nostra casa l'argomento che più lo appassiona. Per questo c'è una varietà enorme di temi e ognuno trova il tema che gli piace di più, da Stuck a Mascherini, a Balestrieri, ma però al kitsch, come si diceva prima, le cartoline. Abbiamo quasi 2000 francobolli di tutto il mondo dedicati a Beethoven, così che appassionano, sì, ci sono dei bei francobolli della Slovenia che abbiamo raccolto e abbiamo potuto così inserire nella nostra collezione.
1: Se posso aggiungere una cosa,
0: certo.
1: Nella nostra casa si esplora una quantità d'arte davvero sorprendente, che ci porta a tutti i livelli, dai grandi artisti come appunto Franz von Stuck, Mascherini, Orlik, Balestrieri, solo per citarne alcuni, ma ce ne sono molti, molti di più, tra pittori, incisori, scultori,
3: ovviamente scrittori, biografi, poeti, quindi sì, maschi e femmine ovviamente, di tutte le epoche, che hanno conosciuto Beethoven e che hanno studiato Beethoven e tutti i paesi del mondo, perché Beethoven è noto in tutto il mondo, e si arriva anche a opere d'arte più quotidiane, no? Che mostrano come Beethoven fosse un mito e un simbolo per persone che 100 anni fa o anche 50 anni fa o 200 anni fa volevano avere qualcosa in casa, diciamo così, che ricordasse Beethoven, come un temperino per esempio, o un coltellino o una pipa, che hanno le sembianze di Beethoven. A noi questo interessa molto, perché si passa proprio dal quotidiano, dall'oggetto quotidiano, una lampada, no? All'oggetto di grande arte, di grande fattura. Quindi è un viaggio anche nella, un po' nella storia, nelle culture, nelle abitudini delle persone.
0: E anche nell'evoluzione della nostra società, perché questo grande mito che è Beethoven diventa immagine, diventa l'immagine che fa vendere anche un prodotto. E prima stavamo scherzando su questo, perché tutti noi abbiamo detto abbiamo una tazza di Beethoven a casa, un qualcosa con Beethoven a casa, ma non solo, Beethoven è sempre rappresentato con questa faccia corrucciata, sempre serissimo, e invece la signora Giuliana mi ha detto che lui aveva un grande senso dell'umorismo.
2: Sì, guardi, Beethoven aveva veramente un grande senso dell'umorismo, e lo utilizzava, questo senso dell'umorismo, un po' per smitizzare così i momenti più difficili della sua vita, ma anche per scherzare con gli amici nelle situazioni anche un po' più delicate. Lui ci metteva la battuta di spirito e abbiamo queste situazioni nelle lettere, nei quaderni di conversazione, in tanti luoghi ci sono le testimonianze di questo suo modo. Faceva le canzoni per gli amici, prendendoli in giro su aspetti anche fisici. Un amico grasso lo chiamava Falstaff e gli faceva le vere piccole canzoncine di presa in giro, e poi nella quotidianità era una persona con disabilità enorme, ma che aveva, diremo, superato questa disabilità proprio attraverso questo suo modo di rapportarsi con gli altri e anche di tenersi costantemente aggiornato su tutto quello che avveniva nel suo ambiente, nel mondo, perciò non era una persona isolata, era una persona che, nonostante la sordità e gli altri problemi che comunque aveva, nel corso degli anni era sempre in mezzo alle persone e dalle persone riceveva stimoli continui e anche appunto incoraggiamenti e informazioni di tutto quello che succedeva a Vienna e nel mondo. Era proprio un uomo del tempo, come nel nostro tempo, solo le notizie viaggiavano più lentamente, tutto qua.
0: E questa è una cosa interessante per noi che non lo conosciamo bene, perché troviamo Beethoven uomo anche del suo tempo, appunto, nel vostro museo. L'anno scorso avete promosso il Beethoven Fest, parte fra poco la seconda edizione a Muggia, e venerdì 15 maggio c'è un'anteprima, c'è l'inaugurazione al Museo d'Arte Moderna Ugo Carà di Muggia della mostra fotografica di Luciano Comelli, La bellezza incontra il mito di Beethoven, e gli scatti raccontano proprio la vostra casa museo.
3: Esatto, la mostra di Luciano Comelli è una mostra che ci porta le persone, speriamo, sicuramente così ce l'hanno già detto, nella quotidianità di questa casa, quindi una casa viva, un museo che è una casa dove si vedono i proprietari con i visitatori, le prospettive sulle opere d'arte che fanno sia parte dell'arredamento ma sia hanno una vita propria. Quindi speriamo che quest'occhio esterno ed esperto anche di Luciano possa incuriosire le persone. E il Museo Carano in Beethovenfest sarà un po' un piccolo teatro di scene molto diverse dalla mostra di Luciano, di arte appunto fotografica. Ci sarà qualche cosa di pop art che porteremo noi, la pubblicità su Beethoven, alcuni poster, ma dentro il museo faremo anche esperimenti musicali, improvvisazioni, canzoni popolari scritte da Beethoven. Sabato 16 maggio al Museo Carà ci sarà il pianoforte a disposizione di tutti per suonare interpretazioni di Beethoven, anche con gruppi musicali. Quindi vogliamo cercare di aprire lo spazio di Muggia alle persone che trovano un collegamento con Beethoven, ce ne sono davvero tanti.
0: Un'ultima domanda: come facciamo per venire da voi?
3: Per venire da noi c'è, allora, per il Beethoven Fest ci sono delle visite già diciamo così organizzate, a cui le persone possono partecipare acquistando i biglietti. Sono visite concerto, ci sono sempre dei musicisti che suonano in modo da unire arte, racconto e musica, e si acquista su Viva Ticket anche tramite il nostro sito lvbeethoven.eu. Poi durante l'anno siamo aperti alle visite assieme a Promoturismo Friuli Venezia Giulia, ma anche mettendoci d'accordo, quindi le persone ci contattano tramite la nostra email che si trova sul sito web, oppure al numero di telefono che è scritto sul sito web, e a quel punto ci si mette d'accordo per delle visite. Aggiungo ancora una cosa che ci è molto cara: noi cerchiamo aiuto in termini di volontari, per esempio persone che vogliano, se curiose, interessate, aiutarci a mantenere questo grande archivio. Dietro un museo c'è un archivio molto importante, c'è un meccanismo complesso dietro, e l'archivio grande merita anche una platea grande di persone che ci lavorino, e speriamo di trovare qualche volontario per le traduzioni, per le scansioni, per le analisi. Quindi mi fa piacere dirlo.
0: Perché no? Anzi, se qualcuno è in ascolto può contattarvi e magari si appassiona, magari è già appassionato di Beethoven, ma come me non sapeva che poteva trovarvi, ad esempio. Grazie di cuore per questa chiacchierata e buona musica. Cosa vi dico? Buona musica?
2: Grazie. Evviva Beethoven.
0: Evviva Beethoven, grazie.
2: Arrivederci. Ciao, arrivederci.

0: Are you coming in or what?
1: Allora, voi non ci crederete, ma io stavo parlando con la mia dentista. Mi ha chiamato durante la canzone e al dentista non si può non rispondere. Questa era Sabrina Carpenter House Tour, ovvero Giro della Casa. Canzone che ho messo per ringraziare la famiglia Carrino che ci ha fatto fare il giro della loro casa. Casa Museo Biblioteca Beethoveniana di Muggia, che possiamo visitare accompagnati proprio da loro, dal loro entusiasmo. E io ringrazio tanto la signora Giuliana che mi ha fatto capire che Beethoven non aveva il grugno sempre come ce lo immaginiamo noi, ma aveva un grande senso dell'umorismo. E non l'avrei mai detta questa cosa. Allora, parlando di musica, Jure, così lo sveglio, io dico Jure, lui scatta. Stasera parte anche l'Eurovision Song Contest, che a volte con la musica non c'entra niente. Io sono sincera, io non l'ho mai seguito, non mi ha mai entusiasmato particolarmente, e se me lo perderò anche quest'anno non sarà un danno per la mia salute, giusto? Giusto. Sappiamo che si tiene a Vienna, che 5 paesi, tra cui la Slovenia, non parteciperanno e non trasmetteranno neanche il festival per protesta contro ciò che sta accadendo a Gaza e anche per la presenza di Israele alla Kermesse Canora. Sappiamo che l'Italia l'Italia schiera Sal da Vinci e che i bookmaker danno per favorita la Finlandia. Ci interessa altro, Jure? No, assolutamente no. Ci interessa quando finisce, sabato 16 maggio, perché dura un'infinità. Detto questo, per fortuna nella quarta parte di Calle non parleremo di Eurovision, ma di cinema. Ascolteremo che cosa hanno da dirci Marisa Macchi e Francesco Ruzier sulla 78esima edizione del Festival del Cinema di Cannes, che prende il via proprio oggi. E adesso un po' di musica, le notizie flash. Noi ci sentiamo dopo le novità dalla Croisette.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Le notizie delle 9:30. Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha reso nota la presenza di un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare statunitense a Gibilterra. Il Pentagono non ha diffuso il nome dell'unità, ma l'annuncio della presenza di un sottomarino a propulsione nucleare a Gibilterra è interpretabile come un avvertimento rivolto all'Iran. I sottomarini della classe Ohio sono considerati tra i sistemi d'arma più riservati e strategici dell'arsenale statunitense. Dopo aver fatto sbarcare gli ultimi passeggeri, la nave da crociera Hondius, colpita da un'epidemia di antivirus, ha lasciato le isole Canarie spagnole ed è diretta verso i Paesi Bassi. L'imbarcazione dovrebbe arrivare a Rotterdam domenica sera, dove verrà sottoposta a procedure di disinfezione. A bordo rimangono oltre 25 membri d'equipaggio e personale medico. Mentre tutti i passeggeri sono stati sbarcati, almeno 7 delle persone evacuate sono risultate positive al virus. Intanto 12 membri del personale dell'ospedale universitario Redwood sono stati costretti a rimanere in quarantena preventiva per 6 settimane per non aver prestato cure adeguate ad un passeggero infetto. Il Parlamento di Israele ha approvato una legge che istituisce un tribunale militare speciale per processare palestinesi accusati di coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre 2023 e introduce la possibilità della pena di morte. Il provvedimento è stato sostenuto sia dalla coalizione di governo sia dall'opposizione e consentirà al tribunale di modificare le normali regole procedurali e probatorie, incluse quelle relative alle testimonianze. Le autorità israeliane hanno arrestato circa 300 palestinesi accusati di coinvolgimento negli attacchi del 7 ottobre 2023, tutti tuttora detenuti. Al via oggi la 79esima edizione del Festival di Cannes. 22 film in lizza per la Palma d'Oro, il premio al miglior film in concorso. Ad inaugurare il festival la pellicola L'Avenir Electric, nota anche con il titolo inglese The Electric Kiss, del regista e sceneggiatore Pier Salvadori. La giuria di quest'anno per il concorso principale è presieduta dal regista sudcoreano Park Chan-wook, il regista neozelandese Peter Jackson e l'attrice americana Barbara Streisand riceveranno invece la Palma d'Oro onoraria alla carriera. È tutto per le notizie, le 9:34 minuti.

0: speciale Cannes 2026.
1: Oggi inizia la 79esima edizione del Festival di Cannes, il festival cinematografico più glamour dell'anno. Ci saranno anche i microfoni di Radio Capodistria per voce del nostro inviato speciale Francesco Rozier per tutta la durata del festival. Ben ritrovato, Francesco.
2: Ciao a tutti.
1: Anche se non hai ancora raggiunto la Croisette, so che sei pronto a raccontarci tutto quello che c'è da sapere che accadrà di importante durante il festival, su cui sono puntati gli occhi praticamente di tutto il mondo. Ma prima, come va con il tuo francese?
2: Male. No, il mio francese è malissimo. E questo è un problema, perché sappiamo bene quanto i francesi siano riluttanti a usare altre lingue. Però, insomma, sono sempre sopravvissuto, quindi in un modo o nell'altro.
1: Ce la faremo anche quest'anno, dici, eh? Intanto non posso non chiederti cosa significa essere a Cannes. Solo glamour, red carpet, o si percepisce anche il peso della storia del cinema e il suo ruolo come vetrina, laboratorio e punto di riferimento per il cinema mondiale?
2: Allora, diciamo che, almeno per quella che è la mia esperienza personale, quando sei a Cannes hai quasi veramente la sensazione di trovarti un po' al centro del mondo, relativo ovviamente al mondo cinematografico. Sì, però per quei 10 giorni circa in cui sei lì chiuso un po' in una bolla, chiaramente, in cui tutti parlano di cinema e si vive proprio la settima arte in ogni sua forma possibile, ecco, secondo me veramente si ha la sensazione di essere al centro di qualcosa di molto importante. Questo lo dico perché, oltre ai grandi film, appunto ai tappeti rossi che dicevi tu, alle conferenze stampa, agli autori, attrici, attori, eccetera, c'è proprio anche una parte grandissima di mercato, no? Quindi, a differenza di moltissimi altri eventi che sono magari alla pari di Cannes per film presentati, per movimento di attori, attrici, eccetera, ecco, Cannes dalla sua la parte mercato, in cui ci sono proprio le distribuzioni che acquisiscono i diritti per distribuire nei propri paesi i film, ci sono i festival che vanno a vedere i film in anteprima per portare il proprio festival, quindi si vede proprio uno scambio dell'industria tutta, che da altre parti, insomma, non è uguale, almeno in Europa. E da questo punto di vista, secondo me, si ha la sensazione di essere in un evento che è diverso da tutti gli altri.
1: L'edizione 2026 è la numero 79, 12 giorni. A proposito di numeri, partiamo subito dai numeri che raccontano il peso e il fascino di Cannes, questo grande festival, anche dal punto di vista dei numeri.
2: Sì, quello sicuramente. Diciamo che a Cannes fanno quasi impressione, no? I numeri del festival, a partire, insomma, dal concorso, che quest'anno presenta 22 film, che sono davvero molti, anche e soprattutto se uno guarda le durate, perché sono tutti lunghissimi, quindi diciamo che se uno volesse vederli tutti dovrà stare un bel po' in sala. Ma al di là di questo, appunto, di quella che è la selezione ufficiale, che ha tantissime categorie, anche ci sono poi le sezioni collaterali, c'è un mercato in cui veramente ci sono migliaia di film che provengono da tutto il mondo, quindi star dietro a tutto, aprire il programma, fa quasi impressione per certi aspetti. Poi, secondo me, quello che un po' ti rassicura da questo punto di vista magari è l'esperienza di riuscire un po' a destreggiarsi tra magari autori, autrici che già si conoscono, trame, generi che appassionano di più, o anche obblighi da un punto di vista lavorativo, per cui a un certo punto ognuno poi riesce a venirne a capo e costruirsi il proprio programma all'interno, appunto, di questa situazione che è veramente per certi aspetti straniante, ecco, a livello proprio di quantità.
1: Ecco, e se non bastasse per caso la programmazione diurna, ci sono anche le proiezioni di mezzanotte, ma avremo modo e occasione di soffermarci sulle varie sezioni del festival. Parliamo della prima serata di Cannes, che è sempre un grande evento mediatico tra red carpet e cinema d'autore. Il Grand Théâtre Lumière ospiterà la cerimonia di apertura presentata dalla madrina della kermesse, l'attrice francese Aydara. Francese anche il film d'apertura, una scelta simbolica?
2: Esatto, allora diciamo che, come forse avevo già raccontato a questi microfoni, la scelta dell'apertura del Festival di Cannes è sempre non dico una scelta obbligata, però insomma a Cannes, visto che in Francia, a differenza di altri paesi europei, il cinema è una cosa molto importante, e quindi Cannes rappresenta un momento che è importante sia per Cannes ma in generale per la Francia e per tutti gli amanti del cinema. C'è questa consuetudine per cui il film d'apertura di Cannes esce in tutte le sale contemporaneamente in Francia, e viene anche trasmessa la cerimonia d'apertura in tutte le sale, quindi diventa una festa veramente per tutto
1: il paese,
2: per tutte, esatto. E quindi spesso e volentieri la scelta del film d'apertura ricade su un film che può permettersi di uscire in quel giorno, in quella finestra lì, quindi non sempre per forza di cose è un film incredibilmente atteso, cosa che invece magari a Venezia si cerca di fare, no? Di creare l'evento con appunto un film d'apertura anche molto grosso, tra i più attesi di tutto il programma. A Cannes spesso non è così, però staremo a vedere. In questo caso ad aprire il festival ci sarà The Electric Kiss, una commedia romantica di Pierre Salvadori, ambientata a Parigi negli anni 20 del Novecento, quindi 100 anni fa circa, in cui un giovane e affermato pittore non è più in grado di lavorare dopo che è morta sua moglie. A un certo punto, in preda ai fumi dell'alcol, cerca di contattare la moglie tramite una cartomante. Quindi questo qua è un po' l'incipit del film d'apertura di Cannes. Staremo a vedere, lo scopriremo.
1: Fuori concorso, tra l'altro, il film di Salvadori. Tra i momenti più attesi della serata inaugurale c'è anche la consegna della Palma d'Oro onoraria al Signore degli Anelli, il regista neozelandese Peter Jackson.
2: Eh sì, questo è un'altra delle caratteristiche di Cannes, ma anche insomma di gran parte dei festival più importanti, è quella di riconoscere, di dare un premio alla carriera, ed è molto interessante perché non sempre il premio alla carriera viene consegnato a degli autori o delle autrici che sono a fine carriera. Spesso e volentieri può essere così, ma insomma Peter Jackson penso che abbia volendo ancora qualcosa da dire. Per cui secondo me è un riconoscimento intanto molto importante per un autore che comunque è sempre stato visto come un autore, magari soprattutto dal Signore degli Anelli in poi, per il grande pubblico, dai grandi colossi, che quindi solitamente non è un tipo di cinema che a un festival che cerca magari un'autorialità più classica come Cannes viene riconosciuto, quindi secondo me è un riconoscimento importante. Anche da me è molto, molto atteso, devo dire, perché Peter Jackson terrà anche una masterclass sul suo cinema, sulla sua idea di cinema.
1: Domani, credo.
2: Esatto, quindi sono iscritto, per cui potrò anche raccontare com'è andata, cosa ha raccontato.
1: Perfetto, allora ci fermiamo qui per oggi. Grazie Francesco, ci risentiamo domani con un nuovo appuntamento direttamente dalla Croisette.
2: Grazie a voi, alla prossima.
1: A bientôt.
0: Speciale Cannes 2026.

I Rolling Stones ci hanno portato In the Star, tra le stelle, come hanno fatto poco fa Marisa Macchi e Francesco Ruzier, che ringrazio e che ritroveremo anche domani per tutta la settimana all'interno di Calle verso le 9:40 con lo speciale Cannes 2026. Cannes è appena iniziato, 22 film, l'abbiamo sentito, numeri impressionanti, ma da giorni si parla dell'assenza degli artisti italiani, dei film italiani alla kermesse, ma anche agli Oscar della scorsa edizione, e non c'è nemmeno un artista italiano alla Biennale di Venezia tra i 111 artisti selezionati dalla curatrice camerunense Koyo Kuo e confermati dallo staff dopo la sua scomparsa. Allora, io intanto saluto Bojan Hlastec. Ciao Bojan, benvenuto in studio. Si è dato il cambio con Jure, che è andato su al terzo piano, secondo piano, sbaglio piano. Stavo dicendo, l'Italia messa a maluccio, e ce lo ha ricordato l'attrice Matilda De Angelis, vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista la scorsa settimana, ce l'ha ricordato nel suo discorso in cui ha parlato di impoverimento importante della cultura in Italia. Discorsi come il suo si sentono sempre di più, e che la cultura sia sempre più marginalizzata è purtroppo un dato di fatto. Molti danno la responsabilità a problemi strutturali come burocrazia, strutture fatiscenti, la fuga dei cervelli che frenano la produzione culturale e la ricerca, ma questi sono solo la conseguenza di un sistema di scelte e di finanziamenti anche sbagliati di progetti e persone. E inoltre negli ultimi 30 anni si è osservata una contrazione dell'influenza culturale, una riduzione degli investimenti in questo settore. Peccato, peccato, peccato, peccato. Che cosa sta succedendo all'Italia? Io non lo so, ma sarebbe ora che qualcuno si impegni per capire come tirarla fuori da questa impasse. Beh, la moda va bene, quella va bene, Vogue.

Vogue, Vogue, Vogue, Vogue, Madonna, la sua Vogue. Brano sul quale io da ragazzina facevo i balletti, tutte le facevamo, e guai a non sapere la coreografia di Vogue. Allora andiamo nel mondo della moda, siamo sul pezzo perché il mondo è travolto dal successo del Diavolo Veste Prada. Torna Miranda, film culto, no? Con Meryl Streep, Anne Hathaway, che sono ospiti ovunque, si vedono ovunque in questo periodo, un cast stellare per una produzione stellare che vede anche Lady Gaga in scena. E piccola curiosità, una studentessa italiana assieme a loro, lo sapevate? La controfigura di Anne Hathaway è infatti una studentessa di nome Sofia Felicetti, ha 22 anni, studia alla Bocconi e si è ritrovata quasi all'improvviso a vivere un'esperienza da film internazionale. Quella che inizialmente sembrava una semplice occasione come comparsa, perché ha fatto il provino in fila con tantissime ragazze, si è trasformata poi invece in un ruolo importante grazie a una caratteristica che ha colpito immediatamente la produzione. È identica. Questa ragazza, Sofia, è identica a Anne Hathaway, identica. Insomma, per lei è un'avventura incredibile, chissà, magari un giorno entrerà a tutti gli effetti nello Star System. Perché no? Perché la vita va così, va presa così. Altre avventure invece erano quelle del XVIII-XIX secolo, avevano il sapore dei viaggi, non c'erano i talent, non c'erano i casting, ma c'erano le scoperte, c'era il mistero. E allora noi nell'ultima parte di Calle andremo a scoprire il legame tra Trieste, Massimiliano d'Asburgo e l'Egitto, assieme alla storica dell'arte Alice Cavinato del Museo Storico e Parco di Miramare. E noi ci sentiamo dopo le info di Viaggiando e la sigla single scelta da Andrea F. A fra

0: anche ciao.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare gli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5:30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi 7 giorni c'è Loneliest Girl.

0: Quinta parte di Calle degli Orti Grandi. Allora, come finire in bellezza questa mattinata insieme? Andando a Miramare, perché è stata inaugurata il 2 aprile le scuderie del Castello di Miramare, ma non solo. La mostra Una Sfinge l'attrae Massimiliano d'Asburgo e le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Un viaggio nella vita e nelle passioni dell'arciduca è un'esposizione che ci aiuta a comprendere la diffusione e l'evoluzione del collezionismo nell'Ottocento triestino e mitteleuropeo. E a portarci in questo viaggio è la dottoressa Alice Cavinato, storica dell'arte del Museo Storico e Parco di Miramare. Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, grazie.
0: Grazie a voi per questa fantastica mostra e per questo ritorno a casa, in un certo senso, per una parte della collezione di Massimiliano, che nel 1883 fu trasferita a Vienna, e adesso, grazie a questa mostra e alla collaborazione tra voi, tra il Museo Storico e il Parco di Miramare e il Kunsthistorisches Museum, torna nuovamente a casa.
1: Sì, ed è un'occasione per scoprire un lato diverso di Massimiliano d'Asburgo a Miramare e a Trieste, e allargando la visuale anche del contesto triestino dell'epoca, cioè la sua passione per il collezionismo in generale e nello specifico per il collezionismo di antichità provenienti dal paese del Nilo. Quindi è un aspetto della sua personalità che normalmente nel visitare il Museo del Parco non si colgono, perché appunto questi reperti non sono più conservati a Miramare come per un periodo della loro storia invece furono, e pertanto questa mostra è l'occasione per riscoprire questa storia.
0: E in effetti non conoscevamo, o perlomeno io non conoscevo questo lato, però per comprendere la mostra e il suo percorso io parto dal titolo, da quella sfinge che ci ha sempre incuriosito, no? Perché noi visitatori la vediamo sul molo del porticciolo del castello. E la sfinge del titolo è quella?
1: Sì, è la sfinge del titolo, la sfinge del molo, insieme all'altro pezzo iconico di questa mostra, cioè la testa del re Sesostris III come sfinge, che è diciamo il pezzo più rappresentativo del nucleo di reperti prestati dal Kunsthistorisches, e il titolo Una sfinge l'attrae è una citazione dell'Ode Miramar di Carducci, in cui appunto la sfinge diventa il simbolo di tutto ciò che porta Massimiliano fuori da casa, verso l'ignoto, verso l'esotico, verso l'altrove, e che poi lo attrarrà inevitabilmente verso il Messico e l'avventura dell'impero messicano.
0: In Messico i reperti non arriveranno mai, ci sarà soltanto il sogno e l'idea di Massimiliano, e questa mostra parla proprio di questo arciduca figlio di quel periodo storico, e ci offre anche la possibilità di riflettere, secondo me, su una cosa molto interessante: il concetto di museo, di antichità dell'Ottocento, su questa evoluzione dal collezionismo alle pratiche. Qua cito anche i reperti del Museo Winckelmann che sono presenti nella mostra, e l'importanza di questa creazione che i privati, diciamo così, si decidono, capiscono che c'è bisogno, c'è necessità di un luogo pubblico magari dove esporre questi reperti e queste collezioni.
1: Esatto, uno dei temi che vengono sviluppati lungo il percorso della mostra, uno degli assi portanti del discorso, è proprio questa evoluzione nella concezione della collezione di beni culturali, nel rapporto con il collezionista e con il pubblico, da oggetti privati e personali, proprio ricordi di esperienza di viaggio di Massimiliano, diventano già durante il corso della sua vita un progetto di museo, ma un museo privato, un museo dedicato alla persona del principe e poi dell'imperatore, il cui scopo doveva essere raccontarne la vita, gli interessi e le imprese, fino alla loro destinazione finale in un grande museo pubblico nazionale. Quindi per la loro funzione educativa e istruttiva conserva e di conservazione della memoria e della conoscenza del patrimonio culturale mondiale. Quindi proprio un'evoluzione della concezione delle collezioni d'arte e della loro funzione che si può osservare nella seconda metà dell'Ottocento.
0: Ma ci racconta anche Trieste, ci racconta il commercio, il Porto Franco, ci racconta questo legame di Trieste con l'Egitto a cui spesso non pensiamo.
1: Sì, esatto. Abbiamo ovviamente voluto ampliare lo sguardo anche al contesto, perché questa passione di Massimiliano per l'Egitto e le antichità egizie non nasceva nel nulla. E nasceva in un contesto in cui i contatti commerciali e culturali tra Trieste e l'Egitto erano molto fitti, soprattutto appunto perché Trieste era il porto dell'impero e di cui passavano i commerci verso l'Egitto. L'Europa, soprattutto l'Europa centrale, esportava legname e importava cotone, per esempio, dall'Egitto, e lungo queste rotte commerciali e turistiche, perché cominciano a svilupparsi anche proprio momenti di turismo, di visita, proprio di curiosità nei confronti del paese egiziano, si sviluppano questi commerci e andirivieni di oggetti, reperti antichi, opere d'arte, sarcofagi, mummie, che entrano nei patrimoni, inizialmente nei patrimoni privati delle famiglie, e che poi vengono nel tempo donati o lasciati in lascito ai musei cittadini, e così formano prima un nucleo del Museo di Storia Naturale Ferdinandeo di Trieste e poi del futuro Museo Winckelmann.
0: E per me è molto interessante questa parte, sinceramente, della mostra oltre ai reperti, perché è un periodo a cui non pensiamo, oppure non lo immaginiamo così, ma era un periodo vivo di scambi, di tutto, sì. di viaggi lontani, mentre noi pensiamo che un tempo non viaggiavano, invece viaggiavano molto più di noi. All'inizio ho detto che la mostra è alle Scuderie del Castello, ma non solo, perché so che è un percorso diffuso che si estende anche al castello stesso.
1: Sì, nel castello abbiamo invece voluto esporre delle testimonianze che si collegano al fascino per l'Egitto e che sono tuttora nella collezione di Miramare, e che sono da un lato i volumi anche illustrati relativi all'antico Egitto e anche all'Egitto moderno, che si conservano nella biblioteca di Miramare, che quindi sono esposti in biblioteca. Normalmente non si possono vedere, no, perché sono conservati chiusi negli scaffali, quindi in mezzo agli oltre 3.000 volumi che possediamo nella collezione. Invece una selezione di testi sull'Egitto è stata aperta ed esposta in biblioteca. E poi, sempre per inquadrare come questa tensione verso l'Egitto facesse parte di una più generale interesse e fascino di Massimiliano per le culture e i paesaggi del Mediterraneo, sono esposti dei quadri che Massimiliano portò dalla sua collezione di famiglia, che sono degli anni 80 del Settecento, che rappresentano il Cairo, le piramidi, vedute di paesaggi egizi, diciamo interpretati in chiave esotica e immaginifica dell'atelier livornese Baseggio.
0: Reperti, quadri, volumi, poi ci sono statuette, pendenti. Ma il reperto che le piace di più, oppure quello che le dà più emozioni? Ce n'è uno?
1: Difficile. Posso almeno citarne due?
0: Certo.
1: Due. Allora, della collezione del Kunsthistorisches Museum, quello che mi attrae sempre di più è il Pyramidion, che è l'unico pezzo che non apparteneva a Massimiliano, bensì a Rodolfo d'Asburgo, ma la sua caratteristica di essere questo elemento di pietra che segnalava l'esistenza di una tomba ipogea e serviva a localizzarla, e sulla punta aveva anche un elemento metallico che rifletteva i raggi solari e che quindi attraeva le persone verso il luogo della sepoltura, come dire, per me rappresenta proprio come si da un reperto, da un oggetto, in questo caso di pietra, si può ricostruire tutto un mondo nascosto dietro di culto funerario, di pratiche di sepoltura, di un pezzo di civiltà, e quindi lo trovo particolarmente affascinante. Della collezione del Museo Winckelmann, diciamo dei prestiti tratti dalla collezione del Museo Winckelmann, siamo tutti particolarmente orgogliosi del prestito della mummia del sacerdote Pazen Hor, che è un reperto di eccezionale interesse di per sé, ma anche nell'allestimento che è stato realizzato, che permette di vedere tutti i componenti del sarcofago e la mummia dall'alto e da tutte le i lati, è qualcosa di profondamente emozionante, almeno per quanto mi riguarda.
0: E si sente l'emozione, a me piace quando parlo, chiacchiero con delle persone che partono essendo istituzione e poi invece diventano persone, come è diventata lei in questo momento. E io invito allora i nostri ascoltatori a ricevere il suo entusiasmo e ad andare alla mostra meravigliosa, una Sfinge la trae, Massimiliano d'Asburgo, le collezioni egizie tra Trieste e Vienna. C'è tempo fino a novembre, ma non si deve dire, perché sennò la gente rimanda, per cui andateci subito, anzi andiamoci subito, visto che io la mostra non l'ho ancora vista. Dottoressa Cavinato, grazie di cuore per la chiacchierata.
1: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, e vi invito a mia volta calorosamente a venire a vedere la mostra.
0: Grazie, arrivederci.
1: Grazie.

0: paradiso.
1: Achille Lauro ci traghetta in viaggio verso il paradiso e verso la chiusura della puntata. E allora io ringrazio subito Alice Cavinato per averci accompagnato alla mostra Una Sfinge la trae, Massimiliano d'Asburgo alle collezioni egizie tra Trieste e Vienna. Invito tutti, anche me stessa, ad andare a visitare questa mostra alle scuderie di Miramare e non solo. E non mi resta che ringraziare anche gli altri ospiti di questa mattinata: Matilde Barbieri, responsabile dei progetti espositivi della Fondazione Palazzo Magnani, che ci ha parlato in apertura proprio nella seconda parte di Calle della 21esima edizione del Festival Fotografia Europea di Reggio Emilia, quest'anno all'insegna dei fantasmi contemporanei. Grazie alla famiglia Carrino che ci ha accompagnato invece dentro casa sua, o meglio dentro la Casa Museo Biblioteca Beethoveniana di Muggia, e ci ha parlato delle sue collezioni, ma soprattutto mi ha fatto capire che Beethoven aveva uno spiccato senso dell'umorismo, cosa cui io non avrei mai pensato. Grazie a Marisa Macchi, Francesco Ruzier, che per tutta la settimana ci porteranno sulla Croisette, grazie allo speciale Cannes 2026 che andrà in onda ogni giorno alle 9.40, fino a fine festival naturalmente. E prima di lasciarvi vi do un appuntamento per stasera, perché abbiamo un concerto dal vivo. Allora, potete venire qui in radio per assistere al live prenotandovi l'indirizzo email miriam.monica@rtvslo.si, oppure potete sintonizzarvi sulle frequenze radio di Radio Capodistria, appunto, oppure ascoltarci in DAB, oppure potete seguire la diretta streaming sulla pagina Facebook della nostra emittente, perché alle 20 inizia dallo studio Hendrix la serata concerto condotta appunto da Miriam Monica, che ci presenta Shojin, il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna. Mi raccomando, non perdete questa occasione, non perdete mai i nostri concerti live. Adesso ringrazio i nostri tecnici, grazie ragazzi, grazie Bojan Hlastec ora, e grazie prima Jure Soglia per avermi accompagnato in questa mattinata piena di voci, temi interessanti, per me molto interessanti, e grazie a tutti voi a casa che ci seguite con affetto. L'appuntamento insieme a me, lo sapete, è per martedì prossimo, e nel frattempo uscite, siate curiosi, andate in giro, ma soprattutto quello là, circondatevi di bellezza. A martedì prossimo, ciao.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. Le principali sigle sindacali hanno annunciato l'avvio della raccolta di firme per il referendum sulla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia. La normativa è stata approvata ieri dalla Camera di Stato con 47 voti a favore e 35 contrari. La normativa è proposta dal cosiddetto terzo blocco politico composto da Nuova Slovenia, Popolari e Resnica. Oltre ai sindacati, anche la coalizione avvierà il ricorso al referendum per contrastare una norma ritenuta dannosa per l'erario e favorevole per i cittadini più ricchi. Le forze iraniane sono pronte a rispondere a qualsiasi aggressione, lo ha dichiarato il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagar Ghalibaf, precisando che una cattiva strategia e decisioni sbagliate portano sempre a cattivi risultati, il mondo lo sa bene. Secondo le sue parole, non c'è altra opzione se non accettare la proposta dell'Iran per porre fine alla guerra. Qualsiasi altro approccio sarà completamente inefficace. Più tempo passa, più i contribuenti americani pagheranno per questo, ha aggiunto. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, lo ricordiamo, ha comunque già respinto la risposta dell'Iran all'ultima proposta statunitense per la fine del conflitto. La Cina ha inviato 9 aerei militari e 8 navi nei pressi di Taiwan nelle ultime 24 ore, che portano rispettivamente a 103 e 87 il numero di aerei e navi rilevati nello stretto dall'inizio del mese. In un messaggio pubblicato sulla piattaforma X, il Ministero della Difesa ha riferito che 5 aerei hanno violato la zona di identificazione della difesa aerea dell'isola, che ha schierato navi, aerei e sistemi missilistici per monitorare le attività dei militari cinesi. La Cina rivendica Taiwan come parte inalienabile del suo territorio e non ha escluso l'uso della forza per portare l'isola sotto il suo controllo. Questa sera alla Stadthalle di Vienna si terrà la prima semifinale della 70esima edizione del Eurovision Song Contest. Sul palco 17 artisti che si contenderanno la finale di sabato, solo 10 infatti coloro che passeranno il turno. Ad esibirsi questa sera anche Salda Vinci in rappresentanza dell'Italia con la canzone Per sempre sì, per la Croazia invece il gruppo etnopop Lelek con il brano Andromeda. La seconda semifinale con 18 artisti in gara si terrà giovedì. Assente quest'anno la Slovenia, ma anche Islanda, Irlanda, Olanda e Spagna, alla luce della guerra nella striscia di Gaza e della partecipazione di Israele alla competizione. La televisione slovena non trasmetterà nemmeno i vari appuntamenti con l'Eurovisione. Le 10:34 minuti.

0: Cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Per questa puntata siamo andati a Dignano per incontrare Manuela Geissa, vice sindaca italiana della località. E in questa intervista tutto tondo trattiamo temi di interesse per i dignanesi, per la componente italiana e le sue istituzioni e per l'Istria intera. Buon ascolto. Manuela Geissa, allora, è passato un anno circa dalla sua elezione, dal suo insediamento a vice sindaca della Comunità Nazionale Italiana qui a Dignano. Ecco, iniziamo così raccontando un po' come sono stati per lei questi primi 12 mesi da vice sindaco.
1: È già passato un anno dal mio insediamento come vice sindaca, è vero, ed è stato il mio primo e vero approccio con la politica. È stato un periodo intenso nel quale fin dal primo giorno mi sono trovata ad affrontare molte sfide, ma ho avuto anche grandi opportunità e belle soddisfazioni. Sin dall'inizio ho avuto la fortuna di lavorare in piena sinergia con il nostro sindaco Igor Orlic e ho potuto constatare personalmente il suo attaccamento e il suo impegno nel garantire il rispetto dei diritti acquisiti della comunità nazionale italiana e della tutela del bilinguismo. Comunque posso vantarmi perché qualcosina siamo riusciti anche a farla. Per esempio, dall'inizio del mandato, in accordo con il sindaco, mi sono subito applicata ad apportare nuove misure per rafforzare il bilinguismo che prima non venivano applicate. Ad esempio, i contratti dei progetti delle varie associazioni che vengono finanziate dalla città e quelli per i locali commerciali vengono ora redatti in forma bilingue, cosa che in passato non avveniva. È stato inoltre inserito un nuovo articolo nei contratti che rende obbligatorio l'uso del bilinguismo ai firmatari, quindi i firmatari, quando vengono qua in comune per firmare i contratti, vengono informati sia verbalmente che per iscritto sull'obbligo del bilinguismo. È quello che mi fa piacere, che lo fanno volentieri. Chi non lo fa, non lo fa perché non è al corrente o non ha questo attaccamento. Vengono da me, chiedono come posso aiutarli e io spiego loro che c'è anche un sostegno economico per l'identità visiva bilingue ed è disponibile durante tutto l'anno, cosa che prima non era in atto perché c'era un lasso di tempo in cui si poteva fare richiesta. Oggi invece c'è la possibilità di richiedere questo sostegno economico in qualsiasi momento. È stato adottato il software Tradost, anche molto importante perché rende uniforme la terminologia dei documenti e degli atti sia della regione che delle città e dei comuni con statuto bilingue. E per quanto riguarda la segnaletica stradale, ci diamo molto da fare e dobbiamo dire che la regione istriana ha previsto un intervento di adeguamento che sarà realizzato a breve anche sul nostro territorio. Io personalmente posso dichiarare che è un momento in cui il bilinguismo, soprattutto visivo, si sta riconsolidando. E questo è importante visto che è il primo impatto che uno nota entrando sul nostro territorio.
0: Dunque, in questo contesto, in questi 12 mesi, secondo lei molte cose positive sono state realizzate. E come ha detto qui, è stata molto anche importante questa vicinanza e questa, come potremmo dire, unità di intenti con il sindaco.
1: Assolutamente, senza la sua collaborazione, senza il suo consenso, senza il consenso dell'amministrazione non potrei portare avanti da sola progetti su cui non posso decidere da sola senza avere il loro consenso.
0: In questo contesto la politica è molto importante, no? Per il territorio.
1: è tutta una questione di politica.
0: Mi ha incuriosito questo sostegno, faceva riferimento a questo sostegno economico al bilinguismo. È la prima volta che lo sento. Di che cosa si tratta concretamente?
1: Abbiamo semplicemente messo in atto delle regole e delle clausole che prima non venivano inserite in questi contratti, e noi come città bilingue chiediamo il bilinguismo, ma siamo i primi noi che dobbiamo darne esempio, certo, ed è questo di cui stavo parlando.
0: Lei comunque questa funzione di vice sindaco della comunità nazionale italiana, ecco, va sfatata questa logica che un vice sindaco italiano si occupi solo dei problemi della propria minoranza, no? Si occupa pure di tante altre questioni che interessano il comune. Ecco, quali sono principalmente?
1: Per esempio sto lavorando su più progetti simultaneamente, sono tutti legati comunque al nostro comune e all'identità del nostro territorio, come quello per esempio di rendere omaggio e ricordare i nostri personaggi illustri. Lo scorso 24 aprile abbiamo ripristinato la targa del nostro illustre concittadino Bartolomeo Biasoletto, biologo, chimico, scienziato e quant'altro di fama internazionale nel XIX secolo, che è rimasto fin troppo dimenticato. A breve si procederà con i primi lavori di restauro della prima tomba di una delle personalità più significative di Dignano, come Angelo Cecon. Poi seguiremo con la cappella nel cimitero di Galesano. Sto cercando il modo e i mezzi per ristrutturare il colonnato della struttura principale del cimitero di Dignano, che è un altro simbolo che ci rappresenta e che sta purtroppo andando in rovina. Stiamo portando a termine la progettazione del restauro di Casa Nave, un edificio simbolo di Dignano, che lo dice il nome, è una struttura particolare a forma di nave che si trova in contrada Portarol, che è la più veneziana delle nostre contrade, per fare una casa delle arti e delle tradizioni dignanesi. E in questa contrada vorremmo creare un polo culturale. A breve inoltre inizieremo con il definire il progetto dei toponimi di Galesano. Insomma, progetti da fare ce ne sono, e la voglia anche, e anche le capacità.
0: Ecco, e dunque il lavoro naturalmente non manca. Ha nominato più volte, nel raccontarci quelle che sono le future priorità, ha nominato Galesano. Ecco, Dignano è un comune dove operano due sodalizi, due comunità degli italiani, peraltro entrambi molto attivi. Ecco, presumo che la sua collaborazione con le due comunità sia buona?
1: Posso affermare tranquillamente che i nostri due sodalizi sono la mia seconda famiglia, mi ci sento a casa, siamo in costante contatto. La comunità degli italiani di Dignano e Galesano sono parte attiva del territorio e organizzano molti eventi durante l'anno, come il Festival Internazionale del Folklore Leron, il Favelà, che è un concorso di poesia dialettale in bumbaro. A Galesano abbiamo la festa delle ciocche, la degustazione dei piatti tipici. Le nostre comunità organizzano inoltre serate culturali, letterarie, teatrali, che arricchiscono l'offerta artistica e culturale della città e coinvolgono un pubblico sempre più ampio. Un ruolo essenziale lo svolgono anche i nostri due gruppi folcloristici, esatto, che sono i promotori del nostro territorio anche fuori dai confini locali, e la città supporta tutti questi progetti, i progetti dei nostri due sodalizi. Inoltre voglio ricordare che le nostre comunità sono quelle che mantengono vivo le due parlate, sì, arcaiche, come l'istrioto di Galesano e di Dignano, che differiscono nettamente tra di loro. Adesso non vorrei entrare nei dettagli, ma è importante sottolineare che questi nostri antichi idiomi sono il fondamento della nostra autoctonia. Certo, si può migliorare coinvolgendo di più i giovani, e qua il ruolo della scuola e dell'asilo sono fondamentali, e inoltre credo che bisognerebbe introdurre programmi più innovativi, ma resta il fatto che le nostre due comunità mantengono vive le nostre radici identitarie.
0: Ecco, lei ha nominato la scuola, gli asili e così via. Sappiamo che uno dei problemi fondamentali per Dignano, ma se vogliamo anche per la componente italiana tutta, è quello dell'autonomia scolastica. Se ne parla da quando ricordo io, da più di 30 anni, tempo fa, una decina d'anni fa, sembrava cosa fatta, poi insomma l'occasione è sfuggita. Ora a che punto siamo?
1: Ma questa è la sfida che più mi sta a cuore, la più importante e sicuramente anche la, non nascondo, la più dura da affrontare. Oggi assistiamo a segnali veramente preoccupanti a Dignano. L'asilo italiano ha perso la sua autonomia. Per motivi a me sconosciuti, la precedente amministrazione ha abolito dallo statuto dell'asilo l'unità di lavoro italiana con il proprio responsabile. Ripeto, non mi è chiaro il motivo, ma purtroppo e troppo spesso quando si parla di formazione dei nostri bambini si parla anche di tagli e di risparmio. E quando si risparmia sull'istruzione, sulla scuola e sui bambini si perde sempre, e noi ne siamo l'esempio. L'anno scorso 50 bambini frequentavano le tre sezioni dell'asilo Peter Pan in lingua italiana, ne abbiamo due qua a Dignano e una nella sezione periferica di Galesano. Eppure nella scuola elementare in prima classe della sezione italiana, ovviamente, l'anno scorso si sono iscritti solamente 4 alunni. Capite che questa non è una coincidenza, è il risultato di anni di scelte, o meglio dire di mancate scelte, e per questo è fondamentale la creazione di una scuola e di un asilo autonomi che lavorino in sinergia, garantendo una continuità sia didattica che pedagogica. Noi non stiamo chiedendo niente di straordinario, chiediamo semplicemente un allineamento a quanto già avviene in tutte le altre località dell'Istro Quarnerino, e sarebbe un traguardo, come diceva lei prima, significativo per l'intera comunità nazionale italiana.
0: Ecco, ora sembra comunque che ci sia nuovamente una certa contingenza di vedute tra tutti i soggetti coinvolti, ecco, in questa iniziativa, in questo procedimento, ad escludere per il momento, se non sbaglio, il Ministero per l'Istruzione di Zagabria, che infine avrà l'ultima parola in merito.
1: Ma dal primo giorno del nostro insediamento qua, sia io che il vice sindaco abbiamo ricevuto i vertici dell'Unione Italiana, siamo in costante, personalmente io, contatto con la vicepresidente della regione istriana, che conosce la nostra situazione nel dettaglio, e adesso assieme stiamo cercando un modo. Abbiamo già fatto un'analisi concreta, e adesso un modo concreto, un piano concreto da presentare a chi di dovere.
0: Come lei è ottimista, pensa che si riuscirà ad arrivare, ecco, ad un'istituzione autonoma?
1: Se non lo fossi, alzerei le mani subito e direi lasciamo perdere, ma certo che ce la possiamo fare.
0: In questo naturalmente è coinvolta pure la comunità dell'Italia, tutte e due le comunità degli italiani sono coinvolte.
1: Qua è coinvolta soprattutto la comunità degli italiani di Dignano, visto che a Galesano c'è un'altra scuola periferica bilingue che è della Giuseppina Martinuzzi, e noi non vogliamo toccare quella scuola là, deve rimanere perché un fulcro, un centro di incontro anche per i galesanesi. Dobbiamo concentrarci sul rendere autonoma la scuola qua a Dignano.
0: A Dignano ci sono pure altre comunità nazionali molto attive, come ad esempio i montenegrini di Peroi, però comunque ecco c'è una nutrita comunità Rom anche. Ecco, probabilmente lei, essendo sindaco, rivolto i problemi della minoranza autoctona, è quasi naturale che si occupi anche delle altre minoranze. Ecco, quali sono i maggiori problemi delle altre minoranze a Dignano e quali sono le loro aspettative?
1: Sul nostro territorio convivono croati, come ha detto lei, italiani, bosniaci, rom, serbi, montenegrini, e tutti insieme contribuiscono alla vitalità della nostra comunità. La multiculturalità è una ricchezza, è il nostro biglietto da visita, e personalmente sono legata a tutte queste realtà con cui sono cresciuta e ho convissuto da sempre. Durante l'anno ogni comunità porta qualcosa di suo per ravvivare l'offerta culturale della città. La città vanta inoltre di 3 realtà folcloristiche, sottolineo autoctone, Dignano, Galesano e Peroi, che distano a pochissimi chilometri di distanza tra loro, ma ognuna mantiene i propri dialetti, i propri costumi, le proprie tradizioni, musiche. È quindi una realtà di cui poche realtà possono vantarsi, pochi comuni possono vantarsi.
0: Ecco, spieghiamo anche perché la comunità dei montenegrini di Peroi è una comunità ritenuta autoctona, perché vivono qui da secoli.
1: Certo, i nostri montenegrini di Peroi, oltre a custodire il ricco patrimonio del folklore, mantengono ancora viva la loro lingua, la loro scrittura cirillica tramandate sin da lontano 1657, però è doveroso sottolineare che spetta alla comunità italiana autoctona il compito fondamentale di preservare la nostra identità storica e culturale, e custodine sono appunto le nostre due comunità, la comunità degli italiani di Galesano e di Dignano.
0: Avete un costante coordinamento tra i vice sindaci italiani e la regione istriana. Ecco, quali sono i principali problemi che affrontate? Ecco, un modo di fare sinergia, di vedere anche tra voi vice sindaci, di scambiare opinioni sui rispettivi problemi, anche magari di trovare, grazie ai suggerimenti di qualcuno, la soluzione per i propri.
1: Giusto, sono incontri essenziali dove cerchiamo soluzioni condivise, e soprattutto sul bilinguismo, la tutela della lingua italiana. E come ha detto prima, e come ha detto adesso, le difficoltà che i vari territori affrontano ogni giorno.
0: Ultimamente avete discusso anche della stesura di una bozza, di una proposta per un decreto sul bilinguismo, simile a quello che è stato approvato di recente, per esempio, dai quattro comuni dell'Istria slovena, diciamo così, no? Ecco, per l'Istria, questa parte croata dell'Istria invece, ecco, di che cosa si tratta concretamente, che cosa proponete?
1: Abbiamo discusso sulle norme e sulle regole del bilinguismo nei comuni e nelle città istriane, perché cambiano da territorio a territorio, e quindi in questo coordinamento abbiamo discusso su una proposta per rendere queste norme uniformi, che dopo verifiche legali verranno presentate ai consigli comunali.
0: Vi siete dati dei tempi? Pensate di realizzare questo progetto in tempi brevi, oppure la strada anche qui sarà più lunga?
1: Non abbiamo parlato di tempi, però ci stiamo lavorando, e non dipende solamente da noi, come abbiamo detto prima, è sempre una questione politica, però ci stiamo lavorando.
0: C'è anche in quest'area, della quale lei per l'appunto è vice sindaco, è molto sentita la problematica dell'edilizia e della cementificazione. Secondo me questo sta destando grossi problemi e questo naturalmente influisce anche sul cambio del quadro demografico locale. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma tra le principali azioni che la nostra città fa per contrastare la cementificazione, come dice lei, c'è il recupero dei muretti a secco, per esempio delle casite, con il progetto La Mia Casita, la partecipazione a progetti europei come Blue Recharge per la gestione sostenibile delle coste e delle acque e per la riduzione delle pressioni ambientali legate al turismo. Grande attenzione dedicata anche allo sviluppo agricolo e all'agricoltura e alla conservazione delle varietà autoctone di olivo e della malvasia istriana. Anche questi sono modi per combattere questo fenomeno. A febbraio, ad esempio, mi sono recata in Spagna, dove ho partecipato a un convegno del progetto europeo Interreg Green Belief, durante il quale la nostra città ha presentato la propria visione per una città più verde e più sostenibile. E il progetto puntava a introdurre l'etichettatura verde nei bilanci cittadini, così da dare priorità a progetti con un impatto ambientale positivo.
0: Dunque si sta lavorando anche in questa direzione. Noi invece ci dirigiamo pian piano al termine di questa nostra chiacchierata. Manuela Geisa, una domanda che ecco visto anche il momento le devo fare.

0: italiana o come in tutto il mondo c'è così un allontanamento da quelle che sono le istituzioni politiche, chiamiamole istituzioni politiche, da parte degli elettori.
1: Ma guardi, ecco, adesso colgo l'occasione per invitare i nostri connazionali a recarsi alle urne, perché non andare a votare significa svalutarci da soli. E in un momento in cui, come dicevo prima, il bilinguismo si sta riconsolidando sia a livello regionale che comunale che cittadino, rinunciare al voto vuol dire rinunciare anche a restare uniti, dando l'idea di essere pochi e disinteressati. Inoltre, rinunciare significa tradire coloro che ci hanno preceduto e si sono battuti per i nostri diritti. Quindi io faccio i miei auguri ai futuri eletti, però con l'auspicio che nelle nostre comunità e in seno dell'Unione si portino avanti nuove idee e nuovi programmi capaci di coinvolgere non solo gli italiani ma anche gli altri, perché sì, è vero, la nostra gente si sta allontanando dalle nostre comunità. Non dobbiamo avere paura di sperimentare, perché abbiamo bisogno di idee innovative all'altezza di ciò che le nostre comunità sono sempre state, innovative e all'avanguardia. E soprattutto dobbiamo dare fiducia ai nostri ragazzi, che sono fabbriche di idee innovative e all'avanguardia, e dobbiamo fare largo ai nostri giovani.
0: Ecco, con questo quasi appello, diciamo così, ai connazionali tutti, augurio. Manuela Geisa, io la ringrazio di essere stato quest'oggi con noi a In Minoranza e non posso far altro che augurarle buon lavoro.
1: Grazie per avermi dato voce, e domenica 31 maggio rendiamoci alle urne e facciamoci sentire.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa del traffico sostenuto si viaggia rallentati tra il bivio con la superstrada Pedemontana Veneta e Soave San Bonifacio in direzione Milano. È sempre il traffico intenso a provocare code sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il bivio con la 13 in direzione Milano. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste per grandinate e forti temporali. Si viaggia rallentati su entrambe le carreggiate tra Porto Gruaro e la Tisana. Per lo stesso motivo segnaliamo rallentamenti anche sulla A28 Porto Gruaro Conegliano tra Porto Gruaro e Villotta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Mestre per anticipare gli ascoltatori che nelle notti di martedì 12, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio resterà chiuso il tratto autostradale fra l'allacciamento con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste, questo a causa di lavori nella fascia oraria compresa fra le 22 e le 5.30. Il traffico verrà deviato allo svincolo di Spinea. Infine ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi, ricordiamo, potete cliccare sull'apposito banner sul sito di Infoviaggiando. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.

Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte da parte di Barbara Urizzi, un saluto anche a Brian Clastez oggi alla parte tecnica. E sì, noi stiamo cominciando la nostra diretta, adesso è arrivato un bel temporalone, mi sa, ovviamente se ci state sentendo proprio mentre siamo in onda, come ogni martedì, dicevamo, in diretta a partire dalle ore 11, perché ovviamente ci sono da salutare anche gli ascoltatori, quelli che ci intercettano nella replica del sabato mattina. Benvenuti dunque, ben sintonizzati. Oggi abbiamo una puntata dove inizialmente avremo al telefono Luigi Nacci, lo scrittore Luigi Nacci, che ci presenterà il suo nuovo libro Il Tempo dei Semplici, tra l'altro ricordandovi che proprio venerdì verrà presentato a Trieste al parco di San Giovanni, ecco, però dopo magari scopriremo i dettagli assieme a lui. E non soltanto appunto questo libro, non soltanto questo ospite, perché oggi avremo modo di parlare anche delle giornate europee dei mulini storici. Lo faremo con Paolo Nicli del mulino Nicli, che si trova a Rive d'Arcano, che organizza anche tutta una serie di eventi culturali. Si parla di tradizioni, si parla di valorizzazione del territorio, insomma, per cui lo sentiremo tra poco, anche lui in onda con noi. E in chiusura ci colleghiamo un po' ai mulini, però in realtà parleremo di pane, parleremo del Panda Ides. Questa è un'iniziativa veramente molto molto bella che sta avvenendo per l'appunto in Friuli Venezia Giulia, anzi in Friuli in modo particolare, e noi ne parleremo con Massimo Morettuzzo, per cui abbiamo tanti argomenti, tante cose, però ovviamente anche tanta musica qui su Radio Capodistria. Mi fa ridere perché col tempaccio che c'è, che cosa mettiamo? Un pezzo di Fulminacci. Direi che ci sta proprio bene. Allora, la canzone si intitola Maledetto Me, è del suo nuovissimo singolo, per cui entriamo subito nel vivo di questa puntata. Benvenuti e benvenute a Radio Vagando.

0: maledetto me.
1: E lasciamo la musica di Fulminacci in questa puntata di Radio Vagando, da poco partita. Noi siamo in onda come ogni giorno, anzi scusate, come ogni settimana, al martedì alle ore 11. Allora, tra pochi istanti avremo assieme a noi al telefono Luigi Nacci, per cui insomma vecchia conoscenza di Radio Capodistria, per cui insomma scrittore, poeta, guida naturalistica, che ci presenterà il suo nuovo libro, Il Tempo dei Semplici, con cui lui torna alla narrativa con questo libro indubbiamente, come dire, intimo e struggente, perché è la storia di un figlio che osserva i propri genitori invecchiare tra amore, fragilità e gesti quotidiani. È un libro che parla di addii, però anche di presenza, parla di cura, parla di una forma di umanità che a volte sembra sempre così un pochino, come dire, rara ultimamente. Ecco, comunque gli diamo il benvenuto su Radio Capodistria. Buongiorno a Luigi, pronto? Pronto? Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Ah, ok. Come va Luigi? Ci senti? Speriamo di sì. Pronto?
2: Sento.
1: Ok. Senti Luigi, allora benvenuto, ecco. Allora, tu nasci fondamentalmente come poeta, perlomeno così ti abbiamo scoperto, però di recente sei approdato alla narrativa. Beh, abbiamo letto molti libri riguardanti ad esempio i cammini, la viandanza, e poi c'è stata una svolta, diciamo, negli ultimi periodi. Però io vorrei chiederti, la poesia continua ancora a vivere dentro questo libro?
2: Ma la poesia continua a vivere sempre, non ci si può liberare della poesia, per cui io scrivo sempre, diciamo, con uno sguardo da poeta. Non so bene cosa voglia dire questa cosa, però è così, e penso che in questo libro la poesia ci sia, magari soprattutto in una certa forma che va verso la semplicità, e poi negli sguardi. Ecco, quello che volevo era fare sì che la poesia fluisse tra gli sguardi dei protagonisti.
1: Ecco, ma senti Luigi, ultimamente ti stai specializzando un po' in addii? Allora, noi abbiamo letto il libro precedente, struggente tra l'altro, I 10 passi dell'amore, un libro uscito non troppo tempo fa, dove si parlava alla fine, come dire, della fine di una relazione, ecco. Adesso c'è un altro tema, forse ancora più intimo. Che cosa cambia nello scrivere un addio ai genitori rispetto ad un addio amoroso?
2: Ma entrambi questi libri nascono, no, dal dover fare i conti con un commiato, no? Un saluto finale, perché a me pare che quelle sono le cose fondamentali che ci uniscono tutti e che restano, quindi sono l'amore e la morte fondamentalmente, e mi pare soprattutto che in questo tempo, in questi anni, almeno in Occidente, il tema dell'addio, cioè del distaccarsi dalle persone, no? Dalle situazioni, quindi i momenti più duri che dobbiamo affrontare, vengano evitati. Cioè, viviamo in questo grande frastuono, inseguimento di cose, di successi, di velocità, e credo che rimaniamo soli a dover avere a che fare con questi momenti fortissimi nelle nostre vite, e forse ci sentiamo, come dire, impotenti, no? Spaesati, per cui sono libri che nascono, sia quello dei passi dell'addio sulla fine della relazione che Il Tempo dei Semplici, da una condizione primaria di spaesamento e paura, che poi è la mia anche di uomo ovviamente, e di non sapere come fare, cioè in questo mondo, in questo momento, di non sapere come fare ad andare avanti quando hai quell'evento di fronte a te così grande.
1: Sì, ma nel libro ritorna spesso l'idea di semplici, persone buone, persone non calcolatorie, persone che ci sembrano adesso quasi un po' fuori dal tempo, ecco. E in una società che ovviamente premia l'efficienza e la prestazione, ecco, che cosa rischiamo di perdere, diciamo, nel non riconoscerli più, forse, questi semplici? Abbiamo sempre più difficoltà, no? A riconoscerli, o non vogliamo forse?
2: Ma forse abbiamo proprio difficoltà a riconoscerli. I semplici sono, da etimologia, Cosa vuol dire semplice? Vuol dire piegato una volta sola. No? Quindi una persona semplice non è duplice, non è triplice, non nasconde, non ha retropensieri, non ha malizia. E certamente spesso i semplici si trovano più tra gli umili, no? Anche socialmente, però non è detto, devono essere delle persone umili, senza malizia, delle persone buone, che non fanno le cose per convenienza, ma che vivono e si danno così, ma quasi in maniera trasparente. E queste persone tutti quanti noi le abbiamo conosciute, e spesso anche nelle nostre famiglie, quando le famiglie erano grandi, no? Per tutti noi abbiamo avuto tanti parenti una volta, le famiglie non sono quelle di adesso. Sì. Noi, soprattutto dove c'era povertà, c'era stata fatica, emigrazione, noi le vedevamo quelle persone, no? Che erano semplici, erano buone ed erano sagge spesso. Ecco, e io penso che ci sono ancora, sono tra di noi, no? Ci sono, e riconoscerle vuol dire fare splendere qualcosa, cioè dentro un buio tu vedi come una candela, una fiamma, no?
1: Ma tra l'altro ti vorrei chiedere qualcosa sulla copertina del libro, che insomma è molto bella, no? C'è questa coppia presa, diciamo così, di schiena, che si trova sul Molo Audace, che guarda, diciamo così, verso le alte, verso il Carso. Ecco, da dove viene quella foto? Sono i tuoi genitori?
2: No, allora, quella foto è una foto di Mario Magaina, che è stato un grande fotografo triestino sloveno, è morto insomma non tanti anni fa, è una foto che ha scattato credo negli anni 60 su Molo Audace. A me piaceva molto l'idea di avere una fotografia scattata, diciamo, in bianco e nero, poi in una Trieste che non c'è più, e sono andato per archivi fino a quando, diciamo, ho trovato questa foto di Magaina, che mi ha molto emozionato, non riuscivo a togliermi dalla testa, e quindi l'ho proposta alla casa editrice in Audi, e allora è piaciuta molto, e quindi, diciamo, è stato, come dire, una sorta di innamoramento di tante persone.
1: Sì, è una foto molto molto bella, effettivamente. Ecco, ma allora c'è una riflessione molto forte sul tempo della vecchiaia all'interno del libro, intesa come non come declino, ma come tempo sacro fuori dal tempo. È una visione ovviamente un pochino controcorrente, no? Rispetto a quella che è l'immagine contemporanea che noi abbiamo della vecchiaia, giusto?
2: Sì, è che la vecchiaia oggi non conta niente, no? Anzi, non bisogna, cioè da una parte si allunga la vita, cioè si allunga la vecchiaia, con insomma soprattutto i farmaci e quello che è, ma quindi le persone diventano sempre più vecchie, però vengono abbandonate, no, non c'è più la grande famiglia di una volta con quelle reti sociali, non solo la famiglia, no? Certo. Il vicinato e così via della comunità, quindi diventiamo sempre più vecchi e sempre più soli, e mentre una volta, diciamo, la persona vecchia, poi la parola vecchio a me piace molto più di anziano, però la persona vecchia aveva un ruolo, no? Nelle comunità, e adesso non ce l'ha, perché non produce, in questa società iperproduttiva chi non produce niente non serve a niente, di conseguenza sei molto più vecchio, puoi morire a 100 anni, sei totalmente solo e non hai una funzione, e quindi qua siamo nell'ambito della disperazione esistenziale, sociale, e credo che quella sacralità lì abbia a che fare col fatto che sei proprio fuori da ogni funzione, diciamo, economica, no? E sociale, e quello è il bello, cioè tu sei una persona che in qualche maniera non deve dimostrare più niente quando sei vecchio, i ruoli, le maschere sono cadute, e di conseguenza stai quasi in un tempo liberato. E allora, ad esempio, stare coi vecchi vuol dire stare insieme in una liberazione del tempo, cioè ci induce anche a noi a far cascare tutte le pretese, i desideri di successo, il potere che uno vuole conquistare, i soldi, no, non serve niente, con un vecchio quelle cose non contano, e di conseguenza si può essere fuori sia da un certo spazio che da un certo tempo, e stare in una dimensione nuova, no? E sicuramente più leggera, se non cominciamo a parlare sempre solo di malattie, di cose brutte, cioè, con i vecchi possiamo stare nella leggerezza.
1: Beh, è una riflessione molto interessante questa, molto originale, ecco, vorrei dire. Ma allora, Trieste e le sue periferie, però c'è anche del sud, no? In questo libro, ecco, la tua famiglia, uno dei tuoi genitori viene dal sud, no? Quanto il territorio ha plasmato questa storia?
2: Beh, molto, perché il libro è la storia è ambientata tra una certa periferia di Trieste, diciamo tutta la zona, è un rione senza nome che va dopo Val Maura verso Borgo San Sergio, ma insomma ci sono delle zone che non sono identificate realmente, di quartieri che sono sorti, no, nel dopoguerra, nei 50, 60, 70, andando verso Altura anche, no? E lì si sono mescolate tanti tipi di persone. Insomma, io sono cresciuto lì, quindi c'erano i figli di quelli migrati dal sud, no? Che erano soprattutto molto, molto spesso erano militari, perché eravamo pieni di caserme da queste parti. E poi c'erano i figli dei profughi. Io adesso parlo di figli perché ero un bambino, ma insomma c'erano i migrati del sud, c'erano i profughi istriani, no? Che andarono a Borgo San Sergio. E poi c'erano, più tardi sono venuti anche quelli che scappavano dalla guerra in Jugoslavia, quindi dai Balcani. E dove stavo io lì c'era il campo Rom, quindi c'era un campo Rom molto grande, quindi c'erano anche loro, e poi c'erano sparsi ancora quello che restava di piccole casette con gli orti di sloveni storicamente. Ora, tutte queste marginalità insieme, secondo me, davano vita a un'altra Trieste. Io sono cresciuto in quella e anche poi nei quartieri popolari di San Giacomo e Ponziana, Meam è di lì, e quindi mi piaceva molto cercare di guardare il confine da un altro confine, perché spesso nella letteratura triestina cosiddetta, no? Al centro c'è sempre quella Trieste, quella dei caffè letterari, quella mitteleuropea, asburgica, molto borghese, però c'è una città di popolo e di margini che secondo me ha molto a che fare con quella Trieste di cui si parla sempre sotto l'Austria, che era un caos assurdo con gente di tutto il mondo.
1: Senti, ma domanda marzulliana: scrivere un libro come questo, no? Che appunto tocca un tema universale, cioè anche parlare, no? Del modo in cui cambiano le persone che noi amiamo di più, ecco. Questo libro è un modo, forse, come dire, per trattenere qualcosa di quello che il tempo appunto ci ruberà, o per accettare che alla fin fine tutto passa?
2: Beh, se fossimo in grado di accettare che tutto passa, saremmo dei saggi.
1: È vero.
2: Però,
1: ma tu non sei saggio, scrivere, allora.
2: No, scrivere è una forma per me di terapia. Cioè, veramente come andare dallo psicoterapeuta. Non vuol dire, non lo so, sostituendo, però è uno scavo continuo, e quindi scavando ti trovi davanti alle cose enormi, oscure a volte. Però a me quello che interessava non era, come dire, raccontare una storia di pianto e dolore, ma era di salvare, come nell'altro, anche nell'altro il tentativo era lo stesso, salvare tutto ciò che ancora emana luce nella fine. La fine di un amore o la fine dell'esistenza, ad esempio, no, di due persone come sono i genitori. Anche se sembra che tutto stia crollando, cosa c'è ancora che ha luce? E quello per me è stato cercare quelle cose lì, anche quindi situazioni quotidiane che possono sembrare molto semplici, come pranzare assieme, stare sul divano, cioè, ma anche lì, in un tempo liberato, vengono fuori delle chicche, diciamo, anche, no? Spesso, che sono delle frasi che fanno ridere, perché mescolano tutto, no? L'inizio, la fine, e volevo cercare di essere dolce e con dolcezza di stare così in questa esplorazione delle cose belle.
1: E i tuoi genitori hanno letto il libro?
2: Sì, lo hanno letto.
1: E cosa hanno detto? È piaciuto?
2: Vabbè, di questo non parlerei.
1: Sì, scusa.
2: No, non parlerei perché okay. Il libro è ispirato ai miei genitori, però certo, non è la storia della mia famiglia, è ispirata alla storia della mia famiglia, però ogni libro è sempre, ogni storia che inizia con io racconto è una menzogna totale, e lo è sempre stato in letteratura e anche fuori dalla letteratura, per cui in qualche maniera quello che a me sta colpendo molto in questo periodo e leggere lettere che mi spediscono i lettori o le lettrici, delle lettere in cui raccontano dei loro genitori, delle loro situazioni, come a cuore aperto, no? E questo è molto forte, perché in qualche maniera crea subito un ponte, no? Uno è chiamato a pensare alla sua famiglia e quindi anche questa storia, vuol dire, chiunque credo potrebbe riconoscersi che li abbia ancora o non li abbia più i genitori, ma sono delle dinamiche che accadono in tutte le famiglie, no?
1: Ecco, allora Luigi, io ricordo, beh, insomma, di più non svegliamo di questo libro, però c'è la possibilità di poter seguire una presentazione proprio assieme a te a Rose Libri Musica Vino, che appunto il prossimo appuntamento che sarà venerdì prossimo. Ecco, per cui insomma immagino sia anche bello poter presentare il libro nella tua città. Ecco, chi ci sarà assieme a te appunto venerdì prossimo?
2: Allora, ci sarà Sergio Adamo a dialogare con me, e poi Polianca a fare la moderatrice. Ecco, sarà un incontro, credo, interessante.
1: Allora, noi diamo appuntamento proprio venerdì alle ore 18 al Roseto del Parco di San Giovanni, appunto con Luigi Nacci, che presenterà il libro Il Tempo dei Semplici. Noi ti ringraziamo, insomma, cioè portato in questo libro, ci porti dentro questo spazio, come dire, fragile però luminoso, no? Dove un pochino, cioè leggendo, si capisce che questa perdita comunque non cancella la bellezza, forse la rende ancora più visibile. E noi ti ringraziamo, Luigi, per essere stato su Radio Capodistria assieme a noi.
2: Grazie a voi.
1: A presto, Luigi. A venerdì.
2: A presto.
1: Ciao, Luigi.
2: Ciao.

Che meraviglia la nuova canzone dei Jungle, Carry On, qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. E allora vi vorrei ricordare, allora devo capire se noi andiamo in replica il sabato, cos'è sabato? Il 16, ok, però il 17 e il 18 di maggio invece si celebrano le giornate europee dei mulini storici, che è un'iniziativa nata per valorizzare, per far conoscere il patrimonio dei vecchi mulini, quelli ad acqua e anche quelli a vento. Questa è proprio l'associazione italiana Amici dei Mulini Storici che ha promosso appunto questa giornata. E che dire? Beh, indubbiamente insomma si svolge tutto questo nel terzo fine settimana di maggio, che sarebbe appunto un periodo scelto proprio perché favorevole alle visite, all'attività all'aperto, alla riapertura stagionale di molti mulini storici. Ecco, per cui insomma speriamo bene con il tempo. Allora, dopo parleremo anche noi di un mulino storico, il mulino Nicli di Rive d'Arcaro. Adesso invece andiamo con la prossima canzone. Sì, lo faremo proprio con Paolo Nicli. Andiamo a sentirci falla partire la musica di Birth. È arrivato il suo nuovo singolo che si intitola Bene da sola.

0: La musica The Birth, bene da sola, qui su Radio Capodistra, qui a Radio Vaganda. Allora, dicevamo, oggi parleremo anche di mulini, ma parleremo anche di pane, anzi anticipiamo così la prossima intervista, perché vorremmo parlarvi di un progetto che nasce dal pane, però va oltre il pane, perché a Udine, nel cuore di un quartiere storico, sta prendendo forma il panificio di comunità Pan dal Des, dentro un percorso più ampio di economia solidale del Medio Friuli, perché è un'esperienza che unisce agricoltura, trasformazione, cittadini, territorio, che prova a ricostruire dei legami sociali attraverso un gesto semplice e quotidiano, cioè fare e condividere il pane. Noi dovremo avere al telefono Massimo Morettuzzo, siamo anche curiosi di scoprire che cosa significa pane dal destra all'altro, a cui diamo il benvenuto qui su Radio Capodistria. Buongiorno, buona mattinata.
1: Buongiorno a tutti e a tutti.
0: Allora Massimo, io ho letto che Pan dal Des
1: sta per Distretto di Economia Solidale.
0: Ah, ok.
1: Quindi l'acronimo è un po' quello, sì. Pan del Distretto di Economia Solidale, che prende il nome dalla cooperativa del Distretto di Economia Solidale Friuli Niec, che in friulano sta per Medio Friuli.
0: Ok, ok, ecco, per cui infatti anch'io ero così un pochino incuriosita dal nome. Ecco, però senta, in concreto il Pan dal Des che cos'è e perché viene definito un panificio di comunità?
1: Ma è un panificio che è stato aperto nel 2022, nel marzo del 2022 a Udine, e che in realtà è un panificio che ha preso una storia, che arrivava da lontano, nel senso che era stato aperto negli anni 60 dalla famiglia Dubini, che però poi aveva dismesso un po' questa attività, e quindi i due fratelli che hanno gestito per decenni questo panificio sono andati in pensione, quindi hanno deciso di chiudere quel posto. Ed è successa una cosa strana, perché quel panificio in realtà utilizzava la farina che proveniva dalla nostra filiera, dalla filiera del Medio Friuli, del distretto appunto di economia solidale, per fare il pane ogni giovedì, e aveva costruito attorno a questo pane fatto con la farina del Medio Friuli un percorso anche culturale di tante persone del quartiere che si erano avvicinate a questo prodotto e ne apprezzavano non solo il gusto, ma anche in qualche modo il progetto, ecco, culturale ed economico che ci stava dietro. E quando questo panificio ha chiuso, le persone del quartiere sono venute da noi, dai produttori della farina, a dirci: perché con la cooperativa di comunità non prendiamo in gestione questo panificio? Noi siamo disponibili anche a finanziare questa operazione, a metterci del nostro. E quindi quel panificio è diventato un panificio di comunità, cioè un luogo dove assieme i produttori del grano del Medio Friuli, assieme ai cittadini di Udine, hanno preso in gestione un luogo e l'hanno fatto diventare un luogo in cui si utilizza un prodotto lavorato in modo biologico nel Medio Friuli per farne qualcosa da mangiare di buono e salutare, che finisce sulle tavole delle persone che vivono in città.
0: E che tipi di pane vengono prodotti? Un unico tipo o insomma, qual è il pane tipico poi di quella zona del Friuli di mezzo?
1: Ma ce ne sono diversi di tipi. La cosa importante per noi è cercare di utilizzare quanto più possibile la farina che è prodotta dal frumento coltivato in modo biologico nei campi del Medio Friuli, quindi dai contadini che hanno aderito alla cooperativa di comunità Desio di Miec, l'abbiamo chiamata in friulano anche perché pensiamo che la biodiversità sia importante sempre, non solo dal punto di vista agronomico o ambientale, ma anche dal punto di vista linguistico e culturale. E quindi il pane tipo, diciamo così, è quello, il pan dal Des, così chiamato, e quindi il proprio pane fatto al 100% con farina che arriva dal nostro territorio. È una farina integrale, macinata a pietra, a bassi giri, in un mulino, anche quello collocato nel Medio Friuli, nel comune di Lestizza. E poi ci sono altri tipi di pane fatti a seconda della fantasia dei panettieri, che sono degli artisti sicuramente, perché se ne inventano ogni giorno uno, ma c'è il pan polenta fatto con la polenta anche quella di mais bio del Medio Friuli, oppure quello con i semi di chia e di amaranto, quindi un po' più esotico, quello col grano saraceno, insomma ce n'è davvero diversi, ma la cosa fondamentale è che sono appunto tutte farine biologiche e ripeto, la cosa importante per noi è quella di riuscire a valorizzare i prodotti del territorio, perché l'obiettivo di fondo del Distretto di Economia Solidale, accanto a quello di costruire relazioni e reti di comunità, è quello di cambiare il modello agricolo del Medio Friuli per renderlo più sostenibile da tanti punti di vista.
0: E come sta andando?
1: Beh, allora, dobbiamo
0: questa
1: dire
0: volontà,
1: che
0: questo progetto di...
1: Il panificio ha ormai 4 anni e quindi sta procedendo, ci sono 6 persone che ci lavorano e accanto al panificio sono state avviate anche altre attività, per cui ad esempio abbiamo aperto ad ottobre un negozio di vicinato a Pozzecco di Bertiolo, un piccolo paesino di 500 abitanti dove non c'erano più servizi di prossimità, come purtroppo succede ormai non solo nelle aree interne ma anche nei territori di pianura. In quel caso abbiamo raccolto l'invito dell'amministrazione comunale e abbiamo aperto il Pan dal Desto Sec nell'ottobre dello scorso anno, quindi una piccola bottega come quella di una volta, un piccolo emporio con il bar e con il banco degli alimentari. Ecco, in quel caso ci sono 2 persone che ci lavorano, c'è un gruppo di volontari che porta il pane ogni mattina da Udine a Pozzecco, lasciandolo poi anche in alcuni altri negozi del tragitto per ottimizzare un po' i costi, anche per rispondere alle richieste di gruppi di cittadini, di persone che si sono attivate a supporto di questo percorso. Quindi anche quello è un esperimento molto interessante che sta anche tenendo in equilibrio dal punto di vista economico. Poi è partita un'attività con la casa circondariale di Trieste, con il carcere di Trieste, dove abbiamo una convenzione per la gestione del laboratorio di panificazione, abbiamo fatto formazione all'interno del carcere. Una delle persone che abbiamo formato poi è stata assunta a tempo indeterminato all'interno del panificio di Udine e oggi sta lavorando tra l'altro come tutor per proseguire nei percorsi di formazione dentro il carcere. Questo percorso ha portato anche a un'aggiunta di una qualifica per la nostra cooperativa, che è una cooperativa prima di tutto agricola, da poche settimane è diventata cooperativa sociale, perché pensiamo che sia importante anche lavorare per l'inserimento di persone svantaggiate che arrivano da percorsi di vita difficili, perché crediamo che l'economia solidale debba essere una buona economia che permette anche di non lasciare nessuno indietro. E quindi stanno succedendo delle cose interessanti, devo dire che è un progetto che sta appassionando sempre più persone ed è una cosa bella anche da raccontare.
0: In effetti sono tante, no, le figure coinvolte, per cui agricoltori, trasformatori, cittadini e poi appunto anche questo nuovo progetto che sta andando ulteriormente ancora di più verso il sociale, ecco. E quanto è importante oggi riuscire a ricostruire queste relazioni dirette?
1: A noi pensiamo che sia fondamentale, per quello quando siamo partiti 10 anni fa abbiamo pensato subito di costituire una cooperativa di comunità, anche se non c'è ancora una legge in Friuli Venezia Giulia che disciplina questo settore, però pensiamo che sia importante insistere sul concetto di comunità, perché è attraverso le relazioni di comunità che possiamo pensare di costruire un'alternativa. Ci sono dei luoghi che le regole dell'economia, del mercato e del profitto sta chiudendo i luoghi del buon artigianato, sta chiudendo i luoghi delle economie locali, sta chiudendo i luoghi anche di welfare, dove, come quelli delle piccole botteghe, che non sono solo dei luoghi economici, delle attività economiche, ma sono dei luoghi di relazione, di incontro, dove le persone possono anche contrastare la solitudine, no? Che spesso vive tanta parte della popolazione, soprattutto quella più anziana.
0: Certo.
1: E quindi l'economia di comunità può essere davvero una risposta altra, diversa, sostenibile, solidale, alle mancanze di un'economia di mercato, così come la stiamo conoscendo, che tante risposte non riesce a dare. E quindi in questo senso il lavoro sulle relazioni per noi è fondamentale, anche con il coinvolgimento proprio delle comunità nei processi di governance. Nella nostra cooperativa abbiamo ad esempio inserito nello statuto il fatto che i cittadini e le cittadine hanno diritto di diventare soci sovventori della cooperativa, di riunirsi in assemblea e nominare un loro rappresentante nel consiglio di amministrazione. Per cui ad esempio oggi il consiglio di amministrazione della nostra cooperativa è formato da un agricoltore, da una persona che lavora dentro il panificio e da un volontario che è tra l'altro il presidente della cooperativa ed è una delle persone che al mattino, come altri, portano il pane a Pozzecco o negli altri luoghi, mettendo a disposizione il proprio lavoro volontario. Oppure i cittadini e le cittadine partecipano a definire il prezzo dei prodotti e quindi il prezzo non si costruisce in base alle regole del mercato, ma attraverso un patto, un confronto tra gli agricoltori, che sanno bene quanta fatica e quante risorse servono per produrre un grano di buona qualità, il mugnaio che lavora appunto con tecnologie che hanno sicuramente velocità diverse rispetto a quelle della molitura industriale, e le persone che poi comprano il pane, disposte a riconoscere i costi di questi passaggi e a stabilire insieme agli altri soggetti della filiera quale deve essere il prodotto finale. Ecco, tutto questo è, credo, davvero un esperimento interessante di comunità.
0: Questo modello potrebbe essere replicato altrove, o magari è legato proprio ad una specificità molto forte del Friuli Venezia Giulia, quello rurale, cioè del Friuli più in modo particolare, e appunto delle sue comunità, oppure lo si potrebbe replicare?
1: Le cooperative di comunità stanno realizzando delle cose interessanti in giro in diversi luoghi in Italia e in Europa, e quindi ci sono degli esperimenti che dicono che questo modello di organizzazione e di economia basata sulla cooperazione più che sulla competitività è un modello che può trovare dei grandi ambiti di sviluppo. Io ne sono profondamente convinto e credo che sia una delle alternative che possiamo mettere in campo anche dal punto di vista delle risorse politiche e istituzionali alle evidenti crisi di un modello che rischia di collassare, di portare sempre in misura maggiore disuguaglianze e ingiustizie dal punto di vista ambientale e sociale. Ecco, penso che poi il Friuli abbia delle caratteristiche particolari. Noi abbiamo quasi per caso aperto il nostro panificio a Udine il 5 marzo del 2022, data in cui ricorreva il 100° anniversario della nascita di Pierpaolo Pasolini, poeta friulano che aveva parlato del mistero contadino, quindi di questo rapporto quasi ancestrale fra i friulani e la loro terra, le comunità del Friuli e le terre del Friuli. Ecco, forse davvero qui c'è qualcosa di ancora più forte che caratterizza questo percorso e permette di fare della terra e del rapporto delle persone, della comunità con la terra, un elemento che rafforza la possibilità di costruire percorsi di economia che siano una buona economia, che guarda all'interesse delle persone e non e delle comunità e non del profitto.
0: Allora, Massimo, dove lo troviamo questo pan dal DES in Friuli Venezia Giulia a Udine?
1: Allora, il panificio si trova in via Hermes di Coloredo, che è una laterale vicino a Piazza Losoppo, quindi quasi in centro della città, e poi appunto il pan dal DES Possec, dove si trova lo stesso pane, è a Pozzecco di Bertiolo, una frazione del comune di Bertiolo, proprio nel Medio Friuli.
0: Allora Massimo, noi ci stiamo praticamente avvicinando a mezzogiorno, ovviamente parliamo di cibo, a questo punto te lo chiediamo, ecco, tu in questo pane, così insomma tagliando una fettina di pane, che cosa ci metti sopra? Una fetta di salame, un montasio friulano, ecco, per farti lo spuntinetto prima di pranzo?
1: Ci sono infinite possibilità, ci sono dei prodotti straordinari.
0: Ma dovendo decidere in questo momento?
1: In questo momento io ci metterei un bel formaggio di capra di un'azienda agricola che sta lavorando nel comune di Basiliano, che fa dei prodotti straordinari e che ha uno spaccio che noi saccheggiamo per rivendere poi quei prodotti all'interno anche del nostro panificio.
0: Ok, e capra lo facciamo insomma fresco, quasi spalmabile o bello stagionato?
1: Fresco, sì.
0: Fresco. Va bene, va.
1: Integrale, strepitoso.
0: Per fortuna che qua abbiamo quasi finito la nostra diretta. Grazie mille a Massimo Morettuzzo per essere stato assieme a noi qui su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.

0: Ti sentito l'aranciata, la nuova canzone di Fra Quintale qui su Radio Capodistria. Allora, a proposito di mulini, noi vi vorremmo parlare del mulino Nicli, che è un antico mulino situato in una frazione di Rive d'Arcano, per cui in provincia di Udine, che oggi è diventato un vivace centro culturale ed artistico, tant'è vero che c'è questo claim che gira, spazi creativi per macinare idee, per cui uno spazio che ospita regolarmente spettacoli teatrali, laboratori, residenze artistiche, musica, si dice che questa struttura pare risalga alla fine del del XV secolo, anche se poi nel 1800 fu acquisita dalla famiglia Nicli, ha funzionato fino agli anni 90 e adesso appunto è diventato questa sorta di centro culturale. Allora, noi dovremmo avere al telefono Paolo, forse Paolo Nicli, forse un discendente di quella famiglia. Vediamo. Paolo, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Allora, ma tu fai Nicli di cognome o ti ho salvato io nella mia agenda in un modo strano?
1: No, sono proprio io, sono Nicli di cognome. Infatti hai detto bene, perché alla fine dell'Ottocento il mio trisnonno Gioacchino ha acquistato il mulino dai nobili d'Arcano per lui e la sua famiglia, e da allora ha prodotto una lunga generazione di mugnai nella mia famiglia.
0: E come mai però, negli anni 90, ecco, il mulino, ha smesso di fare quella che poi era la sua funzione da mulino, anche se poi appunto è diventato questo spazio bellissimo?
1: Ma allora, diciamo che dopo il terremoto del 1976 si è mantenuta l'attività fino ai primi anni del 2000, anche grazie ai miei nonni. Mia nonna ha macinato fino ai primi anni del 2000, e anche se in modo ridotto, poiché nel frattempo alcuni macchinari erano stati dismessi. Dopodiché gli ingranaggi sono rimasti fermi per circa 20 anni, mancando proprio l'attività, la richiesta, e soprattutto con una parte più industrializzata, diciamo così, si è dismessa proprio l'attività molitoria. Ma nel 2021 la famiglia, in primis grazie all'impegno di mio padre Enrico, aiutato da artigiani locali e con il supporto di fondi regionali del PNRR, ha dato inizio ai lavori di ristrutturazione e risanamento conservativo dell'edificio e degli apparati per la molitura. Inoltre c'è da dire che non solo gli ingranaggi hanno ripreso il loro moto, ma anche l'antica turbina idroelettrica. Infatti il mulino produceva anche energia prima ancora della nascita dell'Enel, e questa turbina idroelettrica, che è rimasta ferma nell'alveo del canale per oltre 50 anni, è stata ripristinata e ora produce energia rinnovabile, rendendo il mulino un sistema autosostenibile e a basso impatto ambientale.
0: Che meraviglia! Ecco, ma allora voi parlate del mulino, cioè si parla di questo mulino non solo appunto come spazio per eventi, e voi ne fate, ecco, però anche come un luogo da vivere, un luogo per incontrarsi, per condividere esperienze. Ecco, perché insomma è questo che rende il mulino Nicli un posto, diciamo, speciale sia per il pubblico che per gli artisti che coinvolgete?
1: Ma diciamo che proprio prendendo spunto dalla parte un po' più tecnica, il complesso degli ingranaggi, delle macchine azionate dalla forza dell'acqua, pur essendo un apparato meccanico per il funzionamento di un antico mulino, nella contemporaneità di oggi si può quasi considerare alla stregua di un fenomeno naturale. Mi spiego meglio. Le azioni pratiche svolte nell'aprire e chiudere i portelloni per dosare la quantità d'acqua, o azionare le leve che alzano e abbassano le macine per impostare la granulometria del macinato, sono come apprendere il funzionamento articolato di un meccanismo mentre lo si utilizza. Allora, quando ci si approccia a tali operazioni, sono necessari, a mio avviso, tre qualità in particolare: sono cura, attenzione del dettaglio e tempo. Ecco, queste tre qualità possiamo trasportarle in modo metaforico anche nei processi artistici, creativi e culturali. È un luogo, quello del mulino, immerso nella natura, lontano quanto basta dalla frenesia dei grandi centri abitati, per accogliere residenze artistiche, laboratori di formazione, promuovere una cultura della interdisciplinarietà delle forme artistiche e creative. Questo probabilmente è qualcosa che rende particolare questo posto, che ispira appunto nel suo termine, no? Spazi creativi per macinare idee, proprio il percorso, il processo creativo che c'è quando uno si approccia a un ambiente artistico, a un tema artistico, sia da un punto di vista del professionista che dal punto di vista del fruitore.
0: Ecco, Paolo, appunto, tu sei appunto un discendente di questa famiglia la cui vita ha sempre gravitato attorno a questo mulino, no? Nell'arco dei decenni o comunque delle generazioni, no? E poi appunto c'è stata questa svolta, diciamo così, artistica, no? Appunto renderlo uno spazio creativo per macinare idee. Ecco, e come è nato tutto? Cioè, è nato tutto con te, con, come dire, i più giovani di questa generazione di mugnai o comunque di persone che hanno avuto, diciamo, una vita attorno a questo mulino?
1: No, in realtà è successo questo, che con il mio gruppo Servi di Scena, l'associazione che gestisce tutte le attività culturali al Mulino, è un'associazione che ormai ha 30 anni quasi, ed eravamo dei ragazzini quando facevamo teatro con il nostro gruppo, ma ci piaceva anche andare in giro a visitare questi luoghi dismessi anche nelle zone nostre del Friuli Collinare, delle fabbriche dismesse, degli edifici, e ci immaginavamo quanto sarebbe stato bello avere uno spazio nostro, uno spazio dedicato al teatro, che non fosse solo un vero e proprio teatro, ma che potesse accogliere le persone, creare laboratori, spazi, proprio un melting pot, diciamo così, di culture, di saperi e di talenti. Questo ci sono voluti 30 anni per realizzare forse questo sogno, perché nel 2019, quando ci siamo ritrovati al Mulino, perché ormai era già uno spazio abbastanza chiuso nel caso nostro, perché la mia nonna è morta nel 2016, dopodiché era uno spazio di famiglia però non abitato, è rimasto fermo. Ma nel 2019 con il nostro amico Guglielmo Manenti, un pittore illustratore siciliano, che è venuto al Mulino proprio per seguire un lavoro che stavamo facendo all'epoca, stando in quello spazio lì ha cominciato a pensare: ma ragazzi, ma non sarebbe bello creare qui uno spazio culturale in cui ci sono delle aree esterne, tipo il boschetto vicino al ruscello, vicino al torrente, fare delle cose all'interno della sala macine? Quindi praticamente è stato proprio grazie a questa riflessione di qualcuno che viene da fuori che abbiamo iniziato questo processo di pensare a creare un centro culturale nella zona collinare. Nella fattispecie poi c'è stato un bellissimo incontro tra la famiglia mia e l'associazione Servi di Scena, nonché tantissime persone del luogo e delle realtà locali che si sono prese a cuore questo progetto. Quindi è un connubio, diciamo così, di un incontro tra quello che è una proprietà comunque che è privata, ma che in questo momento prende la coscienza di aprirsi al pubblico attraverso le attività organizzate da Servi di Scena.
0: Ecco Paolo, allora io ricordo che il 17 di maggio, per cui domenica, c'è la giornata delle porte aperte al museo, al Mulino Nicli, così appunto vi si può visitare. Poi c'è tutta una serie di eventi culturali che praticamente riguarderanno e ci coinvolgeranno un po' per tutto

0: giustamente hai detto, il 17 maggio, con porte aperte ai mulini, una giornata dedicata alle visite, a diventare mugnai per un giorno, macinando assieme a loro, a noi, e vivendo un po' la storia del mulino.
1: Lo stesso per cui macinerete sarà... veramente, non soltanto le idee, in questo caso.
0: Assolutamente. Sì, okay. Sì, si impara proprio a diventare mugnai. Okay. Esatto. La stessa giornata, sempre domenica 17 alle ore 20:45, ospitiamo la compagnia Assetati, una giovane compagnia di ex palienzi del Palio Teatrale Studentesco di Udine, con lo spettacolo Army Dreamers. E anche questa è una sorta di anteprima, perché è uno spettacolo che è stato presentato ora al Palio Teatrale come ex palienzi, e che adesso questa giovane compagnia comincia a portare in giro. E poi abbiamo altri appuntamenti a giugno, luglio, eccetera. Un appuntamento importante, o meglio due appuntamenti importanti che ci teniamo evidenziare, sono il venerdì 5 giugno avremo la festa di inaugurazione del Magazzino delle Arti. Questo è uno spazio attiguo al mulino, è un vecchio capannone dismesso che fa parte in qualche modo del borgo del mulino, e che abbiamo trasformato, stiamo trasformando in centro culturale, quindi con spazi adatti per ospitare spettacoli, laboratori, eventi, incontri, eccetera eccetera. Quindi ci siamo un po' allargati, sempre rimanendo nel borgo del mulino, e inaugureremo questo spazio venerdì 5 alle ore 18.
1: Ecco, oltre Paolo, prego.
0: Dicevo, oltre a tutti gli appuntamenti della rassegna estiva, abbiamo voluto concentrare soprattutto, in relazione proprio al Magazzino delle Arti, un piccolo micro festival che si terrà dal 9 al 12 di luglio, che abbiamo chiamato Solo se sognati. Questo è legato a quei ragazzini che andavano a esplorare questi edifici abbandonati, no? Quando erano quindicenni, sedicenni, perché quel sogno in qualche modo è diventato realtà. Siamo stati ispirati da questa frase di Danilo Dolci, il sociologo, poeta, attivista che ha attivo soprattutto negli anni 70 nella zona di Trappeto in Sicilia, e c'è una poesia che a un certo punto dice: ciascuno cresce solo se sognato. Abbiamo voluto declinare questa frase, che è di grande ispirazione. Bello. Per noi, perché significa quanto è importante far crescere un sogno, e quindi alimentarlo, coltivarlo, fare in modo che non soltanto ci sia una visualizzazione di questo sogno, ma renderlo pian piano concreto e tangibile. Ecco, questo è un augurio, una volontà che condividiamo con tutti gli artisti, le persone creative che coltivano un sogno e che in qualche modo hanno bisogno di arricchirlo.
1: Grazie. Allora, noi ti chiediamo se ci puoi giusto dare un contatto per vedere tutti gli appuntamenti, perché ovviamente dal 17 maggio ce ne sono per tutta l'estate, e così insomma è inutile dare un elenco. Dirottiamo direttamente da qualche parte. Prego.
0: Ci trovate senza dubbio sul sito internet www.servidiscena.com e su Instagram e Facebook sotto Mulino Nicli.
1: Bene, allora noi ti ringraziamo Paolo Nicli, e appunto ricordiamo la giornata delle porte aperte domenica 17, si trova praticamente il Mulino Nicli in Friuli Collinare, no? Si diceva, per cui Rive d'Arcano, esatto. E così ne approfittiamo anche per salutare gli ascoltatori dal Friuli Venezia Giulia che ci seguono in tanti. Grazie a Paolo per essere stato con noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Buona giornata a te. L'augurio che vi facciamo è quello di riuscire a visitare un museo durante il prossimo weekend, domenica, comunque anche nell'altra giornata dei mulini, che è il 18. Per quanto mi riguarda è tutto, io vi auguro un buon proseguimento di questa giornata. Ci risentiamo in replica sabato mattina. Un saluto a tutti da Barbara Orizzi. Ciao.
2: Radio Vagando, storie di un mondo che cambia.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un saluto, ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Parliamo subito della 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Invece il

0: Traffico intenso a provocare code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Code per traffico si registrano anche sul tratto di A4 di competenza CAV tra Spinea e il Bivio con la 13. Ci spostiamo quindi sul tratto Venezia-Trieste della 4 per segnalare code in direzione Venezia, anche in questo caso a causa dell'intensità della circolazione fra la Tisana e San Stino di Livenza. Ricordiamo in chiusura, come di consueto, di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Ed è tutto anche per questo appuntamento. Grazie per l'attenzione, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buongiorno anche da Alberto Cernaz, è il momento di darvi le anticipazioni dei temi che tratteremo nella prima edizione dei Fatti del Giorno alle 12.30. Innanzitutto parleremo della legge di intervento, i sindacati hanno dato il via alla raccolta di firma per il referendum, la Commissione europea fissa a luglio prossimo la scadenza per l'apertura dei capitoli negoziali con l'Ucraina, il Pentagono ha reso nota la presenza di un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare statunitense a Gibilterra, comincia stasera a Vienna l'Eurovision Song Contest, 5 paesi tra cui la Slovenia non ci saranno per protesta, è ancora profonda incertezza sul futuro della pallacanestro Trieste. Questi dunque alcuni degli argomenti che tratteremo alle 12.30 nel GR di Radio Capodistria. A più tardi.

0: Ogni domenica Album Charts vi porta le classifiche degli album in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. E l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Album Charts con Andrea F. Tutte le domeniche alle ore 18. In replica la notte alle 2 e martedì alle 21.
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Il meteo e la viabilità.
3: Un intenso fronte freddo attraverserà oggi la Slovenia per poi spostarsi verso sud-est. In seguito da nord inizierà ad affluire sul paese aria sensibilmente più fredda. Previsioni. Le precipitazioni, anche sotto forma di temporali, localmente di forte entità, si estenderanno a tutta la Slovenia. Soffierà rafforzato vento settentrionale anche oltre i 70 km orari, da moderata a forte bora nel litorale, lungo la costa pure tramontana. Neve intorno agli 800 metri di quota, nel pomeriggio schiarite da nord-ovest. Temperature da 5 a 10, nel litorale da 12 a 16 gradi. Nella notte rasserenamenti su tutto il paese, il vento cesserà di soffiare. Domani soleggiato con sporadici moderati addensamenti, in mattinata nebbia mattutina localmente a valle, temperature minime da meno 4 a 6, massime da 13 a 18 gradi. Giovedì generalmente sereno, nel corso della giornata nuvolamenti a partire da ovest, nel pomeriggio locali rovesci e isolati fenomeni temporaleschi, in particolare sulle regioni occidentali, venerdì nuvolosità da variabile a prevalente con piogge a tratti, la viabilità. Per lavori traffico intenso sull'autostrada 1 Lubiana-Capodistria in ambo le direzioni all'altezza di Postumia, a causa della bora si segnalano oggetti sulla carreggiata sulla strada a scorrimento veloce del Vipacco, tra Vipava e Rebernice. Sempre per bora, divieto di circolazione per le roulotte, mezzi frigo e i telonati fino alle 8 tonnellate sulle strade regionali Razdrto-Podnanos, Manche-Vipava, Vipava-Ajdusina e Selo-Vogersko-Ajševica. Ore 12:30.
4: I fatti del giorno.
3: Ben ritrovati con l'informazione, ecco il sommario. Legge d'intervento, i sindacati danno il via alla raccolta di firme per il referendum. La Commissione UE fissa a luglio prossimo la scadenza per l'apertura di tutti i capitoli negoziali con l'Ucraina. Il Pentagono ha reso nota la presenza di un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare statunitense a Gibilterra. Comincia stasera a Vienna l'Eurovision Song Contest. 5 paesi, tra cui la Slovenia, non ci saranno per protesta. Ancora profonda incertezza sul futuro della Pallacanestro Trieste. I rappresentanti delle principali sigle sindacali hanno lanciato una raccolta firme a sostegno di un'iniziativa per indire un referendum legislativo sulla legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. Sono infatti convinti che sia loro dovere difendere lo Stato sociale dalla disgregazione. Se la Camera di Stato non autorizzerà il referendum, si rivolgeranno alla Corte Costituzionale. Sentiamo Erika Paternusz.
5: Il presidente della Confederazione dei Sindacati Sloveni, Pergam, Jakob Počivalšek, a nome delle principali sigle sindacali, ha avvertito che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia è stata approvata dalla Camera di Stato senza alcun tentativo di armonizzarla nel dialogo sociale. Secondo le sue parole, la nuova normativa, che ha definito anche la legge per la disgregazione della Slovenia, interferisce con settori fondamentali in cui operano le parti sociali, tra cui la legge sul lavoro, la riforma delle pensioni e la legge legislazione nel campo della sanità. Počivalšek è convinto che la normativa nel medio e lungo termine porterà meno benefici alla stragrande maggioranza degli interessati. Ha poi spiegato che intanto sono già state lanciate richieste di interventi sugli stipendi e le pensioni del settore pubblico, nonché altri tagli al bilancio. Nella lingua slovena esiste un termine per descrivere questo tipo di comportamento, si chiama avidità, ha sottolineato. Branimir Štrukelj, il presidente della Confederazione dei sindacati del settore pubblico, ha aggiunto che la legge rappresenta un forte segnale del fatto che la Slovenia si sta allontanando dai principi che finora hanno garantito una vita dignitosa alla stragrande maggioranza dei cittadini. Al momento dell'adozione della legge di intervento non c'è stato alcun dialogo sociale, ha ricordato, il che indica che i sindacati saranno esclusi dai processi decisionali in futuro. Il presidente dell'Associazione dei Liberi Sindacati della Slovenia, Andrej Zorko, ha criticato la decisione dei promotori della cosiddetta legge Omnibus. Includendo disposizioni fiscali nella normativa si potrebbe rendere impossibile un referendum a riguardo. Si tratta di un abuso delle regole, ha affermato. I sindacati ora non hanno altra scelta che iniziare la raccolta firme a sostegno dell'iniziativa per indire un referendum legislativo che durerà una settimana. Le firme saranno poi consegnate alla Camera di Stato, che deciderà la data di inizio del termine per la raccolta delle 40.000 firme necessarie per indire il referendum. Se nel frattempo la Camera dovesse adottare una risoluzione che dichiara il referendum inammissibile, i sindacati hanno annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Corte Costituzionale.
3: Dalla mezzanotte in Slovenia i prezzi dei carburanti e dei combustibili regolamentati dal governo, quindi fuori dalla rete autostradale, rimangono invariati. Il prezzo della benzina 95 ottani rimane così fisso a 1,683 euro al litro, quello del gasolio per autotrazione invece a 1,734 euro. Il governo ha ridotto l'accisa sulla benzina e, dopo la sua sospensione temporanea, ha reintrodotto la tassa ambientale sui carburanti per autotrazione e sul gasolio da riscaldamento, pari a 25,90 euro per unità di carico. I prezzi continueranno a rimanere in vigore fino al prossimo 18 maggio. Il commissario europeo Martakos ha fissato a luglio prossimo la scadenza per l'apertura di tutti i capitoli negoziali con l'Ucraina e la Moldavia. Finora Bruxelles ha elogiato i progressi di Kiev, ma si è rifiutata di fissare una data per la sua adesione. Servizio di Franco De Stefani.
6: Si tratta di un nuovo tentativo di sbloccare una situazione di stallo che sta perdurando da mesi e Bruxelles vede un'opportunità, il cambio di governo in Ungheria. Kos ha dichiarato che avrebbe esortato tutti gli stati membri europei ad aprire ufficialmente tutti i capitoli negoziali, affermando che il primo capitolo potrebbe essere aperto a giugno, durante la presidenza cipriota dell'Unione Europea, e i restanti cinque a luglio, quando l'Irlanda assumerà la presidenza secondo fonti europee. I capitoli negoziali sono legati a importanti riforme in linea con gli standard europei, dallo Stato di diritto alla riforma giudiziaria. Il paese candidato deve soddisfare tutte le condizioni e l'adesione dipende dall'approvazione unanime di tutti i 27 Stati membri. In questo contesto, la Commissione europea ha affermato che l'Ucraina è tecnicamente pronta ad avviare il processo negoziale, finora ostacolato dall'opposizione dell'Ungheria guidata dal premier Orbán. Bruxelles spera in un approccio diverso da parte della nuova leadership ungherese dopo la sconfitta elettorale di Orbán. Il nuovo premier ungherese Magyar difende l'integrità territoriale ucraina in conformità con il diritto internazionale, ma, come la maggior parte degli stati membri, respinge l'accelerazione del processo di riavvicinamento di Kiev all'Unione Europea. Magyar ha accennato che ha la possibilità di migliorare le relazioni, ma ha subordinato tale possibilità alla tutela legale dei diritti linguistici, culturali e storici degli ungheresi residenti in Ucraina e avrà un incontro con il presidente Zelensky all'inizio di giugno.
3: Il Dipartimento della Guerra degli Stati Uniti ha reso nota la presenza di un sottomarino d'attacco a propulsione nucleare statunitense a Gibilterra. Il Pentagono non ha diffuso il nome dell'unità, ma l'annuncio della presenza di un sottomarino a propulsione nucleare a Gibilterra è interpretabile come un avvertimento rivolto all'Iran. I sottomarini della classe Ohio sono considerati tra i sistemi d'arma più riservati e strategici dell'arsenale statunitense. 6 persone sono morte in un bombardamento aereo israeliano a Kfar Dunin, nel sud del Libano, lo rende noto l'agenzia di stampa ufficiale del paese. Aerei da guerra nemici hanno colpito una casa abitata a Kfar Dunin la scorsa notte, uccidendo 6 persone, ferendone altre 7 che sono state trasportate negli ospedali di Tiro, riporta l'ANI. Nel frattempo l'esercito israeliano ha ordinato tramite i social media l'evacuazione degli abitanti della piccola città di Sochmor nella valle della Bekaa in previsione di nuovi bombardamenti. Prende il via oggi a Vienna la 70ª edizione del Eurovision Song Contest. Il concorso canoro europeo si apre già tra le polemiche e tra boicottaggi, manifestazioni e tensioni geopolitiche. 5 paesi, tra i quali la Slovenia, hanno disertato la manifestazione per protestare contro la presenza di Israele. Per l'Italia a gareggiare sarà Sal da Vinci. Sentiamo Barbara Costamagna.
7: La scorsa domenica, con l'inaugurazione del Turquoise Carpet, ha preso il via ufficialmente la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. L'edizione 2026 passerà alla storia per un record di assenze illustri, maturati in un clima di profonda tensione politica. 5 paesi, tra i quali la Slovenia, hanno scelto il boicottaggio. Tutti come protesta contro la decisione dell'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione, di ammettere Israele alla competizione nonostante la guerra a Gaza. L'emittente slovena, ad esempio, trasmetterà al posto della finale uno speciale dedicato alla situazione del popolo palestinese. Da quando Gaza in fiamme, il governo israeliano ha trasformato l'Eurovision in uno strumento di soft power. A Vienna, già durante la cerimonia d'apertura, circa 200 manifestanti hanno alzato cartelli di boicottaggio nei pressi del Turquoise Carpet. La città risponde con centinaia di agenti mobilitati ogni giorno e controlli di tipo aeroportuale allo Stadthalle. Per l'Italia, a gareggiare è Sal da Vinci, vincitore di Sanremo, con Per sempre sì. Il cantante napoletano ha dichiarato che la musica copre tutti i dolori del mondo e che boicottare l'Eurovision è una questione politica che non c'entra niente con la musica. La finale sarà sabato 16 maggio. Il microfono di cristallo potrebbe finire a qualunque nazione, ma qualunque cosa accada, questa edizione ha già vinto la sua battaglia politica. Nessuno infatti la ignorerà.
8: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
3: Rischia di avere un impatto pesante sul tessuto economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia l'annuncio di Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, che ha annunciato un drastico taglio di attività e occupazione in Italia. Il piano industriale peserà anche sull'impianto di Porcia nei pressi di Pordenone. La regione Friuli Venezia Giulia e i sindacati chiedono un tavolo nazionale per contrastare una proposta definita irricevibile. Alessandro Martegani.
9: 1.700 esuberi su un totale di circa 4.000 addetti, quasi uno su due. Sono cifre che non possono non preoccupare quelle comunicate da Electrolux, il colosso svedese dell'elettrodomestico, che ha annunciato la volontà di ridurre drasticamente i dipendenti nei 5 stabilimenti in Italia. Il nuovo piano industriale punta a riportare la redditività operativa sopra il 6%, ma già oggi al 2,8%, mentre nel 2022 era lo 0,8%. È stata addirittura annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone, ma nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. In Friuli Venezia Giulia c'è preoccupazione per la sorte dell'impianto di Porcia nei pressi di Pordenone, dove si è concretizzato un timore che era nell'aria da tempo, preceduto dalla chiusura di uno stabilimento in Ungheria in seguito all'accordo con la cinese Midea, che avrebbe delineato nuove strategie di delocalizzazione. Nello stabilimento di Porcia verrà fermata la produzione di lavasciuga, una delle attività storiche del sito, e riduzioni sono previste anche nel settore della ricerca e sviluppo. Un colpo durissimo al tessuto industriale della regione e anche all'occupazione del pordenonese. Non è fra l'altro la prima volta che l'impianto di Porcia vive situazioni di difficoltà. Già nel 2014 Electrolux annunciò un piano di riduzione dei costi scongiurato grazie a un intervento pubblico. Che la situazione sia grave lo dimostrano anche le reazioni del mondo politico e dell'amministrazione regionale, che ha chiesto l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy con la massima urgenza e chiarimenti in tempi rapidi da parte dell'azienda in merito ai progetti e al piano industriale per lo stabilimento di Porcia. Il problema riguarda, come spesso capita per i grossi stabilimenti, non solo i lavoratori della Electrolux, ma anche imprese e lavoratori dell'indotto. Per ora i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo stato di agitazione permanente, 8 ore di sciopero, definendo il piano irricevibile.
3: Al via il 79esimo Festival del Cinema di Cannes. Stasera la cerimonia di apertura con la premiazione del regista Peter Jackson, Palma d'Oro per la sua lunga carriera, suoi 17 Oscar per la saga del Signore degli Anelli. Sentiamo con Ornella Rossetto.
10: Si apre il sipario sulla 79esima edizione del Festival di Cannes. Nessun film italiano in concorso, poca America, nessuna grande casa di produzione statunitense sbarca quest'anno sulla Costa Azzurra. In compenso grandi nomi del cinema d'autore che ambiscono al premio più importante nella selezione principale del festival, dallo spagnolo Pedro Almodovar all'iraniano francese Asghar Farhadi al giapponese Hirokazu Koreeda, e poi debutti molto attesi come quello del mito John Travolta alla regia e ritorno russo con uno dei registi indipendenti più acclamati, Andrei Sviagintsev, fuggito dalla sua patria dopo l'invasione dell'Ucraina, mentre sta già facendo discutere un documentario su John Lennon realizzato con l'intelligenza artificiale. Tante le star attese sul tappeto rosso della kermesse, anche un veterano come regista neozelandese Peter Jackson, a cui durante la cerimonia d'inaugurazione di stasera sarà consegnata la Palma d'Oro alla carriera. Questo festival ha sempre celebrato il cinema audace e visionario e sono incredibilmente grato, ha dichiarato il maestro neozelandese della saga del Signore degli Anelli, che gli ha regalato 17 Oscar. Film d'apertura di Cannes 2026, in corso fino al 23 maggio, il francese L'Avenue Selectrique di Pierre Salvadori, che verrà presentato in anteprima mondiale al Gran Teatro Lumière dopo la cerimonia inaugurale e in contemporanea nelle sale francesi, trasformando l'apertura del festival in un evento collettivo. Pier Salvadori, nome di spicco della commedia d'Oltralpe, qui al suo 11° lungometraggio, riunisce alcune stelle del cinema francese per raccontare una storia ambientata nella Parigi dei ruggenti anni 20.
2: Lo sport.
3: Luka Doncic, infortunato dallo scorso 3 aprile, ha annunciato di aver concluso la stagione in NBA. La squadra del cestista sloveno, i Los Angeles Lakers, ha intanto perso nuovamente contro gli Oklahoma City Thunder, venendo eliminata dalla corsa al titolo. Doncic quest'estate non potrà giocare nemmeno per la nazionale slovena, nazionale impegnata nelle qualificazioni ai mondiali del 2027 nel Qatar. Oltre all'infortunio, il fuoriclasse ha detto che sarà assente dal parquet per affrontare la disputa legale con l'ex moglie sull'affidamento delle due figlie. Ancora profonda incertezza sul futuro della Pallacanestro Trieste, dopo gli ultimi eventi che invece di chiarire dove e in che campionato giocherà la squadra giuliana, per quanto possibile hanno solo portato ulteriore confusione. Opinione pubblica e tifosi divisi tra ottimisti che continuano a sperare che i propri beniamini calcheranno ancora i parquet della Serie A e tra i pessimisti che immaginano al massimo una Serie A2 o ad una più probabile Serie B. Intanto sabato a Brescia la Pallacanestro Trieste disputerà gara 1 dei playoff. Davide Fifacco.
11: Le ultime notizie legate al possibile futuro della Pallacanestro Trieste alimentano ulteriormente l'incertezza attorno alla proprietà guidata da Paul Matijašić. Nel giro di poche ore sono infatti arrivate informazioni che parrebbero confermare la rottura tra l'avvocato californiano e la città di Trieste. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, la concessione del Palaeur di Roma sarebbe stata assegnata alla cordata guidata proprio da Matijašić. Un passaggio che per molti osservatori rappresenterebbe il preludio e l'addio definitivo dell'imprenditore americano al club biancorosso. Questo nonostante il trasferimento dei diritti della Serie A da Cremona a Roma portato avanti da un'altra cordata a cui fa capo Donny Nelson e di cui fa parte anche il cestista sloveno Luka Doncic. Il tutto, come noto da mesi, legato alla possibilità di avere una franchigia capitolina nella NBA Europe, il nuovo progetto di espansione del basket statunitense. Quasi contemporanea però è arrivata anche la presa di posizione ufficiale della società. Dopo mesi di silenzio, la Pallacanestro Trieste ha diffuso un comunicato molto breve dai toni vaghi, nel quale la proprietà parla di un piano strutturale per garantire competitività e sostenibilità al massimo livello possibile. rinviando però ogni dettaglio alla fine dei play-off, una scelta che non ha convinto gran parte della tifoseria, già profondamente irritata da settimane di indiscrezioni e mancanza di chiarezza. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche un lancio dell'ANSA, secondo cui la partita per il Palaeuro non sarebbe ancora chiusa. Eurospa, la società proprietaria dell'impianto romano, ha infatti spiegato che le offerte ricevute sono ancora in fase di valutazione, segnale che potrebbe lasciare aperti nuovi scenari e ulteriori trattative. Nel frattempo anche il presidente della regione, Massimiliano Fedriga, dopo una video call con Matiasic, ha confermato l'esistenza di un progetto sportivo di alto livello, senza però fornire dettagli concreti. Infine, la Gazzetta dello Sport rilancia l'ipotesi di una clamorosa terza via. Matiasic potrebbe trasferirsi a Roma non con il titolo sportivo di Trieste, ma acquisendo quello di un'altra società di Serie A, un'eventualità che tiene con il fiato sospeso l'intero ambiente cestistico italiano e che a Trieste viene vissuta sempre più come un tradimento sportivo e identitario. Intanto la squadra si prepara per i playoff contro Brescia, con la Curva Nord, ovvero i tifosi più caldi e fedeli dei biancorossi, che hanno annunciato che non saranno presenti a gara 3 che si disputerà a Trieste, in segno di protesta verso la proprietà.
3: Le 12:48 minuti, si chiude qui la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistri, edizione che è stata redatta da Alberto Cernaz e da Erika Paternus. Grazie della cortese attenzione. Alle 13:30 il prossimo notiziario.
12: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Un saluto ancora ben ritrovati agli ascoltatori. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste si viaggia in coda verso Venezia fra la Tisana e San Stino di Livenza. Sulla 4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code fra Brescia Est e Sirmione in direzione Venezia e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni di marcia. Ricordiamo nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 sarà chiuso al traffico il bivio fra la 4 Brescia-Padova e la 31 della Valdassico per chi proviene da Milano e si immette in A31 in direzione Piovene. Inoltre, come di consueto, ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, auguriamo buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
4: Rovina tutti i palchetti antichi!
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
6: Shojin, il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna, in diretta il 12 maggio dalle 20 alle 21 dallo studio Hendrix di Radio Capodistria. Con Luca Dell'Anna al piano, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Luca Colussi alla batteria, ospite d'onore Mauro Negri al clarinetto. Il concerto andrà in onda in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, anche in DAB, e si potrà seguire anche dal nostro sito e dalle nostre pagine Facebook Radio Capodistria Musica e Radio Capodistria. Buon ascolto e buona giornata!

capelli.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30. Il premier britannico Keir Starmer ha ribadito che non si dimetterà nonostante le crescenti pressioni per le sue dimissioni dall'interno del suo stesso partito laburista, dopo la schiacciante sconfitta della sua formazione politica alle recenti elezioni locali. Il capo del governo ha anche affermato durante una riunione di gabinetto che il suo partito non ha avviato alcuna procedura per la rimozione del leader. Poco prima il segretario di Stato aveva intensificato la pressione su Starmer affinché si dimettesse. Il leader di Hezbollah, Naim Qassem, ha annunciato che le armi del movimento sciita libanese non saranno oggetto dei prossimi colloqui di pace tra Libano e Israele. Nessuno al di fuori del Libano ha a che fare con le armi o con la ribellione. È una questione interna e non sarà oggetto di negoziati con il nemico, ha dichiarato Qassem in vista del terzo round di trattative con Israele, che si terrà a Washington giovedì e venerdì. Il capo di Hezbollah ha inoltre esortato i combattenti del gruppo a trasformare il campo di battaglia in un inferno per le forze israeliane. Il movimento non si arrenderà, aggiunto, e continuerà a difendere il Libano e il suo popolo. Non importa quanto tempo ci vorrà e quali sacrifici sarà necessario fare. Non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi, così il presidente americano Trump su Truth Social alla vigilia del suo viaggio a Pechino. Trump sarà in visita in Cina dal 13 al 15 maggio. Il leader USA dovrebbe discutere con il suo omologo cinese Xi Jinping soprattutto della questione iraniana e dei rapporti commerciali. Per la storica azienda modenese Panini, celebre in tutto il mondo per gli album e le figurine dedicate al calcio, i mondiali in programma quest'estate rappresentano uno degli ultimi capitoli di una lunga tradizione. I diritti per la produzione e la distribuzione dell'album ufficiale del torneo passeranno infatti alla statunitense Topps, che aveva già ottenuto quelli degli europei del 2024. L'accordo con FIFA entrerà in vigore dal 2031, di conseguenza i mondiali del 2030 saranno gli ultimi con il marchio Panini. Si chiude così una collaborazione simbolo lunga oltre 60 anni. È tutto per le notizie, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta
2: Ora Musica.

0: Ora musica, la musica indipendente in radio, gli artisti indipendenti in radio tutti i giorni a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi con voi. Allora, spazio ospiti dedicato a Nicola Ferrari, che incontreremo tra poco per farci raccontare il suo singolo, ma apriamo come sempre con un classico.
1: Ora musica story.
0: 1978.

Macho Man, Village People, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1978. È tempo di novità a Ora Musica e allora ecco la canzone dell'estate di Elena Presti.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Sassuolo. Andiamo a fare una chiacchierata con Nicola Ferrari. C'è in programmazione il nuovo singolo. Ciao Nicola, ben trovato.
2: Ciao, buongiorno.
1: Eccoci qua. Allora, è uscito l'EP Your Time Is Now. Ne abbiamo già parlato perché abbiamo avuto modo già di presentarlo. Sei brani e il nuovo singolo estratto si chiama Incancellabile. Altro brano in italiano. Come ce lo racconti?
2: Allora, beh, questo qui è un brano in italiano che ovviamente parla di una relazione, diciamo, che ha lasciato una sorta di ricordo agrodolce, perché insomma, diciamo che il protagonista, che poi posso essere io ma può essere anche chiunque altro, diciamo che questo incancellabile significa, insomma, questa relazione ha lasciato un segno,
1: quelle storie che ti porti dietro tutta la vita, insomma,
2: diciamo come si dice, una cosa positiva, però
1: certo ti ha segnato,
2: nonostante questa relazione sia, non dico finita, ma circa, insomma, rimane qualcosa di buono, ecco.
1: Oramai sei in giro da un po' di tempo, abbiamo avuto modo di parlare in lungo e in largo del tuo primo album Again, adesso dicevamo di questo nuovo EP. So che ti stai preparando anche per portare la tua musica live la prossima estate, insomma, in giro.
2: Sì, anche questa sera.
1: Dove sarai?
2: Al Bravo Caffè di Bologna.
1: Ah, ok, quindi ti stai preparando all'estate live. Sarai accompagnato da una band?
2: Sarò accompagnato da mio chitarrista Nicola Messori.
1: Quindi siete in due?
2: Sì, suoniamo tutte le parti di chitarra e di voce, chiaramente tutto dal vivo, e il resto sono le basi originali.
1: Ok, e fate il tuo repertorio o fate anche qualche omaggio a qualcuno?
2: No, nessuno cover, sempre solo i miei.
1: Solo le vostre cose. E poi c'è la squadra, mi piace sempre sottolineare che tu esci con la banda di Francesco Mignogna, Marco Mori e via dicendo, Germanelli.
2: Esattamente.
1: Oramai è un po' di anni che c'è questa collaborazione, no?
2: Esatto, sì, sono già tre anni.
1: C'è un video di questo nuovo singolo?
2: C'è, è un lyric video, si può trovare tranquillamente su YouTube e su tutte le piattaforme.
1: Ecco, e a proposito di questi, ricordiamo, basta scrivere nicolaferrari.music ed escono i tuoi social, giusto?
2: Sì, esatto, sia per Instagram che Facebook.
1: Ecco, noi continuiamo a seguirti, adesso ad ascoltarti con Incancellabile. Nicola, grazie per essere stato ancora una volta a Ora Musica.
2: Grazie mille a te.

0: incancellabile. Questo è il nuovo singolo di Nicola Ferrari da Sassuolo, singolo estratto dal suo nuovo EP, produzione di Francesco Mignogna. Nicola Ferrari oggi nostro ospite qui a Ora Musica nello spazio interviste.
1: Ora Musica, le novità

Virale 2.0, questo è il nuovo singolo di Katia Zaia, novità della settimana qui a Ora Musica. Lei è stata anche nostra ospite per raccontarci questo suo nuovo singolo. Torna anche Cecilia Gayle.

Cecilia Gayle, Rompen la Cadenas, il titolo del nuovo singolo. Non è estate se non c'è una canzone di Cecilia Gayle a Ora Musica, e quindi la tradizione è rispettata. Era il primo ascolto di oggi, e a chiudere Mal di Marte, Frange.

Frange, il nuovo singolo firmato Mal di Marte, oggi completa la lista delle segnalazioni targate Aura Musica, la vetrina della musica, la lista delle segnalazioni targate Aura Musica, la vetrina della musica indipendente torna domani

0: rtvslo.si and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best attendance rock show con Mimmo Cacchio. Bye.
1: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria, ogni giorno alle ore 15, curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
2: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni Ottanta, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo un incidente avvenuto sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la rotatoria Castellana in direzione Milano. In questo tratto si verificano code per traffico tra il bivio per la strada regionale 11 e Terraglio in direzione Milano. E una notizia che riguarda il bivio A4 A31 in direzione Venezia: questa notte dalle 21 fino alle 6 di domani mattina verrà chiuso per chi si mette in A31 in direzione Piovene, dunque provenendo da Milano. Vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: ...116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

0: Stanchi della solita musica?
1: Allora rimanete sintonizzati su Radio Capodistria.
0: Oltre a tutti i grandi successi del momento, qui trovate anche rock, indie, elettronica, jazz, selezioni musicali che vanno dagli anni 60 ai giorni nostri. Radio Capodistria.
1: Se è la musica che vi piace, allora toglietevi lo sfizio.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic ha presentato all'ufficio di presidenza una nuova proposta di ripartizione dei seggi nelle commissioni parlamentari per sbloccare le tensioni tra i gruppi. Il piano prevede l'assegnazione di posti nelle commissioni Ambiente, Salute e Istruzione a Levica e Vesna, garantendo così il rispetto del regolamento che tutela la rappresentanza di ogni gruppo negli organi di lavoro. Contemporaneamente, per mantenere i necessari equilibri numerici e la maggioranza politica, verrebbe assegnato un seggio supplementare anche all'SDS. La delibera, che punta a superare i dissensi emersi durante l'ultima sessione straordinaria, attende ora l'approvazione finale dei capigruppo prevista per domani. La Corte dei Conti ha sottoposto a revisione la gestione del Partito Nazionale Sloveno per il 2024, esprimendo un giudizio con riserva, poiché il partito non ha fornito documentazione adeguata e giustificato rimborsi chilometrici per complessivi 15.961,60 euro. Nel rapporto si evidenzia che l'SNS ha registrato entrate per 106.960,68 euro, provenienti quasi esclusivamente dal bilancio statale, mentre le uscite ammontano a 96.302,11 euro, principalmente per costi dei servizi e del personale. La Corte ha inoltre raccomandato al partito di rafforzare i controlli interni nella gestione e approvazione degli ordini di missione, pur rilevando che sotto gli altri aspetti rilevanti l'attività del partito è risultata conforme alla normativa vigente. L'Albania molto probabilmente non rinnoverà l'accordo migratorio con l'Italia oltre la scadenza del 2029, secondo il ministro degli esteri Ferit Hoxha. Infatti, per quella data il paese conta di essere già un membro effettivo dell'Unione Europea, rendendo di fatto superato il protocollo. L'intesa siglata nel 2023 dal governo Meloni per alleggerire la pressione migratoria attraverso la creazione di centri di accoglienza e rimpatrio in territorio albanese è stata finora limitata da numerosi ostacoli legali, nei tribunali italiani. Nonostante le incertezze sul futuro a lungo termine dell'accordo, il modello Albania resta al centro del dibattito europeo come possibile strategia per delocalizzare la gestione dei flussi migratori al di fuori dei confini dell'Unione. L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere ha annunciato la sospensione delle attività presso l'ospedale di Sizzolei, quartiere di Port-au-Prince, capitale di Haiti. L'organizzazione spiega che la decisione è stata determinata dall'intensificarsi degli scontri tra bande criminali, culminati nel fine settimana con un'escalation che ha costretto 800 persone a cercare rifugio nella struttura. Nelle 12 ore successive, oltre 40 persone sono state ricoverate per ferite da arma da fuoco ed è rimasta ferita anche una guardia dell'ospedale. Le 14.34 minuti erano le ultime notizie da Radio Capodistria.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: L'avventura incredibile di perdersi e ritrovarsi nel viaggio della vita, anche e soprattutto in un mondo in un'estate decisamente fuori dal normale. Ce la racconta Paola Iezzi, stessa direzione.

Radio Vagando. Per chi crede che il futuro sia nelle nostre mani e che il cambiamento inizi dall'ascolto. L'appuntamento a cura di Barbara Aurizzi, in onda ogni martedì alle 11 ed in replica il sabato alla stessa ora.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, parliamo della tangenziale di Mestre. Si verificano rallentamenti in direzione Padova tra Castellana e Marghera. Sulla stessa tangenziale, dalle 21 alle 5.30 per attività di ispezione dei portali, verranno effettuate le seguenti chiusure. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio chiuderà lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Trieste con deviazione verso Marghera. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Chiuderà inoltre lo svincolo di entrata della carbonifera est in direzione Trieste. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera, verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. 116117. Digitalo tutto. Ti risponderà un operatore qualificato. Servizio sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.
3: Ti rovina tutti i palchetti antichi!
4: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
5: Souvenir d'Italie,
6: la collezione di sola musica italiana
5: su Radio Capodistria.

0: il meteo e la viabilità.
1: Un intenso fronte freddo attraverserà oggi la Slovenia per poi spostarsi verso sud-est. In seguito, da nord, inizierà ad affluire sul paese aria sensibilmente più fredda. Previsioni. Nel pomeriggio cielo nuvoloso con precipitazioni che in serata cesseranno, seguiranno schiarite a partire da nord-ovest, soffierà vento dai quadranti settentrionali, temperature da 12 a 15 gradi, sereno nella notte. Domani mercoledì soleggiato con sporadici moderati addensamenti, in mattinata nebbia mattutina localmente a valle, temperature minime da 3 a 6, massime da 14 a 18. Giovedì generalmente sereno, nel corso della giornata annuvolamenti a partire da ovest, nel pomeriggio locali rovesci e isolati fenomeni temporaleschi, in particolare sulle regioni occidentali. Venerdì nuvolosità da variabile a prevalente con piogge a tratti. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Le 15:30.
2: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ecco il sommario. Legge di intervento, i sindacati danno il via alla raccolta di firme per il referendum. La Commissione UE fissa luglio prossimo la scadenza per l'apertura di tutti i capitoli negoziali con l'Ucraina. A Vienna il via alla 70ª Eurovision, 5 paesi tra cui la Slovenia non ci saranno per protesta. Electrolux annuncia tagli in Italia, preoccupazione per lo stabilimento di Porcia e l'occupazione in Friuli Venezia Giulia. Ancora profonda incertezza sul futuro della Pallacanestro Trieste. Nella visita di commiato ai tribunali della regione, la ministra della giustizia facente funzioni Andrea Cocal ha avuto modo di incontrare brevemente anche una delegazione della comunità nazionale italiana. A Palazzo Gravisi di Capodistria è stata accolta dal deputato Felice Zizza, dal presidente della Cancostiera Alberto Scheriani, dal segretario Andrea Bartole e dalla presidente della Can di Capodistria Roberta Vincoletto. Si è parlato delle modifiche legislative che consentiranno di portare avanti procedimenti notarili e giudiziari anche in lingua italiana. Le novità entreranno in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno. Il servizio di Lara Dercic.
3: Migliorata l'attuazione del bilinguismo all'interno dei tribunali sul territorio nazionalmente misto, più nello specifico cambiano le norme interne che disciplinano il funzionamento delle corti e la gestione degli affari giudiziari. Chi farà richiesta potrà usare la lingua italiana nei procedimenti giudiziari, il deputato Felice Zizza.
4: Devo dire che nel mandato che è appena passato abbiamo lavorato tanto col Ministero per la Giustizia e raggiunto obiettivi importanti. Si è cambiata la legge sui tribunali e soprattutto il regolamento sui tribunali, dove negli inviti verrà inserita la voce per i nostri connazionali, ma non solo, per tutti quelli che vogliono usare la lingua italiana durante i procedimenti in tribunale, di esprimersi sin dall'inizio che useranno la lingua italiana, e questo è un grandissimo passo avanti. Questo regolamento inizierà a valere con il 1 gennaio del 2027.
3: La ministra della giustizia Andrea Cocal, accompagnata dalle più strette collaboratrici, al termine dell'incontro non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Ha parlato delle novità della legge notarile il presidente della Cancostiera Alberto Scheriani, che ha valutato positivamente l'incontro con la ministra di interim della giustizia.
5: Sì, innanzitutto devo dire che è stato un incontro molto costruttivo per quanto ci riguarda. Abbiamo parlato del più del meno di quello che riguarda, insomma, il settore dei tribunali per quanto riguarda la nostra comunità nazionale. È un fatto molto positivo, credo, che nell'aprire la legge sul notariato entrerà anche una clausola con cui, se un nostro connazionale vorrà avere il procedimento anche in lingua italiana, ecco, lo potrà avere a spese dello Stato. Fino adesso questo non era possibile. In passato si cercavano soluzioni alternative, non sono state trovate, però in questo caso credo che questa sarà la soluzione migliore per venire incontro a tutte le nostre esigenze.
1: I rappresentanti delle principali sigle sindacali hanno lanciato una raccolta firme a sostegno di un'iniziativa per indire un referendum legislativo sulla legge d'intervento per lo sviluppo della Slovenia. Sono infatti convinti che sia loro dovere difendere lo Stato sociale dalla disgregazione. Se la Camera di Stato non autorizzerà il referendum, si rivolgeranno alla Corte Costituzionale. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
6: Il presidente della Confederazione dei Sindacati Sloveni, Pergam, Jakob Počivalšek, a nome delle principali sigle sindacali, ha avvertito che la legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia è stata approvata dalla Camera di Stato senza alcun tentativo di armonizzarla nel dialogo sociale. Secondo le sue parole, la nuova normativa, che ha definito anche la legge per la disgregazione della Slovenia, interferisce con settori fondamentali in cui operano le parti sociali, tra cui la legge sul lavoro, la riforma delle pensioni e la legislazione nel campo della sanità. Počivalšek è convinto che la normativa nel medio e lungo termine porterà meno benefici alla stragrande maggioranza degli interessati. Ha poi spiegato che intanto sono già state lanciate richieste di interventi sugli stipendi e le pensioni del settore pubblico, nonché altri tagli al bilancio. Nella lingua slovena esiste un termine per descrivere questo tipo di comportamento, si chiama avidità, ha sottolineato. Branimir Štruk, il presidente della Confederazione dei Sindacati del Settore Pubblico, ha aggiunto che la legge rappresenta un forte segnale del fatto che la Slovenia si sta allontanando dai principi che finora hanno garantito una vita dignitosa alla stragrande maggioranza dei cittadini. Al momento dell'adozione della legge di intervento non c'è stato alcun dialogo sociale, ha ricordato, il che indica che i sindacati saranno esclusi dai processi decisionali in futuro. Il presidente dell'Associazione dei Liberi Sindacati della Slovenia, Andrej Zorko, ha criticato la decisione dei promotori della cosiddetta legge Omnibus. Includendo disposizioni fiscali nella normativa si potrebbe rendere impossibile un referendum a riguardo. Si tratta di un abuso delle regole, ha affermato. I sindacati ora non hanno altra scelta che iniziare la raccolta firme a sostegno dell'iniziativa per indire un referendum legislativo che durerà una settimana. Le firme saranno poi consegnate alla Camera di Stato, che deciderà la data di inizio del termine per la raccolta delle 40.000 firme necessarie per indire il referendum. Se nel frattempo la Camera dovesse adottare una risoluzione che dichiara il referendum inammissibile, i sindacati hanno annunciato l'intenzione di rivolgersi alla Corte Costituzionale.
1: Intanto anche il partito Levizza Sinistra si è schierato con i sindacati per richiedere un referendum sulla legge d'intervento. Il coordinatore Luca Messez ritiene il voto essenziale per dare voce ai cittadini ignorati dal potere e ha già previsto il ricorso alla Corte Costituzionale contro eventuali blocchi parlamentari. Messez denuncia che la norma, lungi dal favorire lo sviluppo, avvantaggia solo i più ricchi e causa un buco di bilancio da oltre 1 miliardo che minaccia sanità e pensioni, contestando inoltre l'approvazione del testo senza pareri tecnici o dialogo sociale, mentre Levizza avvia l'iniziativa. Formazioni come Movimento Libertà valuteranno nei prossimi giorni se partecipare alla mobilitazione. Il presidente del Parlamento Zoran Stevanovic ha presentato all'ufficio di presidenza una nuova proposta di ripartizione dei seggi nelle commissioni parlamentari per sbloccare le tensioni tra i gruppi. Il piano prevede l'assegnazione di posti nelle commissioni ambiente, salute e istruzione a Levizza e Vesna, garantendo così il rispetto del regolamento che tutela la rappresentanza di ogni gruppo negli organi di lavoro. Contemporaneamente, per mantenere i necessari equilibri numerici e la maggioranza politica, verrebbe assegnato un seggio supplementare anche all'SDS. La delibera, che punta a superare i dissensi emersi durante l'ultima sessione straordinaria, attende ora l'approvazione finale dei capigruppo prevista per domani. La Corte dei Conti ha sottoposto a revisione la gestione del Partito Nazionale Sloveno per il 2024, esprimendo un giudizio con riserva, poiché il partito non ha fornito documentazione adeguata a giustificare rimborsi chilometrici per complessivi 15.961,60 euro. Nel rapporto si evidenzia che l'SNS ha registrato entrate per 106.960,68 euro, provenienti quasi interamente dal bilancio statale, mentre le uscite ammontano a 96.302,11 euro, principalmente per costi dei servizi e del personale. La Corte ha inoltre raccomandato al partito di rafforzare i controlli interni nella gestione e approvazione degli ordini di immissione, pur rilevando che sotto gli altri aspetti rilevanti l'attività del partito è risultata conforme alla normativa vigente. Il commissario europeo Martakos ha fissato a luglio prossimo la scadenza per l'apertura di tutti i capitoli negoziali con l'Ucraina e la Moldavia. Finora Bruxelles ha elogiato i progressi di Kiev, ma si è rifiutata di fissare una data per la sua adesione. Servizio di Franco De Stefani.
7: Si tratta di un nuovo tentativo di sbloccare una situazione di stallo che sta perdurando da mesi. E Bruxelles vede un'opportunità, il cambio di governo in Ungheria. Kos ha dichiarato che avrebbe esortato tutti gli stati membri europei ad aprire ufficialmente tutti i capitoli negoziali, affermando che il primo capitolo potrebbe essere aperto a giugno, durante la presidenza cipriota dell'Unione Europea, e i restanti cinque a luglio, quando l'Irlanda assumerà la presidenza secondo fonti europee. I capitoli negoziali sono legati a importanti riforme in linea con gli standard europei, dallo Stato di diritto alla riforma giudiziaria. Il paese candidato deve soddisfare tutte le condizioni e l'adesione dipende dall'approvazione unanime di tutti i 27 Stati membri. In questo contesto, la Commissione europea ha affermato che l'Ucraina è tecnicamente pronta ad avviare il processo negoziale, finora ostacolato dall'opposizione dell'Ungheria guidata dal premier Orbán. Bruxelles spera in un approccio diverso da parte della nuova leadership ungherese dopo la sconfitta elettorale di Orbán. Il nuovo premier ungherese Magyar difende l'integrità territoriale ucraina in conformità con il diritto internazionale, ma, come la maggior parte degli stati membri, respinge l'accelerazione del processo di riavvicinamento di Kiev all'Unione Europea. Magyar ha accennato alla possibilità di migliorare le relazioni, ma ha subordinato tale possibilità alla tutela legale dei diritti linguistici, culturali e storici degli ungheresi residenti in Ucraina e avrà un incontro con il presidente Zelensky all'inizio di giugno.
1: L'organizzazione umanitaria Medici Senza Frontiere ha annunciato la sospensione delle attività presso l'ospedale di Site Soleil, quartiere di Port-au-Prince, capitale di Haiti. L'organizzazione spiega che la decisione è stata determinata dall'intensificarsi degli scontri tra bande criminali, culminati nel fine settimana con un'escalation che ha costretto 800 persone a cercare rifugio nella struttura. Nelle 12 ore successive oltre 40 persone sono state ricoverate per ferite d'arma da fuoco ed è rimasta ferita anche una guardia dell'ospedale. Prende il via oggi a Vienna la 70ª edizione del Eurovision Song Contest. Il concorso canoro europeo si apre già tra le polemiche e tra i boicottaggi con manifestazioni e tensioni geopolitiche. 5 paesi, tra le quali la Slovenia, hanno disertato la manifestazione per protestare contro la presenza di Israele. Per l'Italia a gareggiare sarà Sal De Vinci. Sentiamo Barbara Costamagna.
8: La scorsa domenica, con l'inaugurazione del Turquoise Carpet, ha preso il via ufficialmente la 70ª edizione dell'Eurovision Song Contest. L'edizione 2026 passerà alla storia per un record di assenze e illustri, maturati in un clima di profonda tensione politica. 5 paesi, tra i quali la Slovenia, hanno scelto il boicottaggio. Tutti come protesta contro la decisione dell'EBU, l'Unione Europea di Radiodiffusione, di ammettere Israele alla competizione nonostante la guerra a Gaza. L'emittente slovena, ad esempio, trasmetterà al posto della finale uno speciale dedicato alla situazione del popolo palestinese. Da quando Gaza in fiamme, il governo israeliano ha trasformato l'Eurovision in uno strumento di soft power. A Vienna, già durante la cerimonia d'apertura, circa 200 manifestanti hanno alzato cartelli di boicottaggio nei pressi del Turquoise Carpet. La città risponde con centinaia di agenti mobilitati ogni giorno e controlli di tipo aeroportuale allo Standhalle. Per l'Italia, a gareggiare è Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo, con Per sempre sì. Il cantante napoletano ha dichiarato che la musica copre tutti i dolori del mondo e che boicottare l'Eurovision è una questione politica che non c'entra niente con la musica. La finale sarà sabato 16 maggio. Il microfono di cristallo potrebbe finire a qualunque nazione, ma qualunque cosa accada, questa edizione ha già vinto la sua battaglia politica. Nessuno, infatti, la ignorerà.
1: Mentre si susseguono le polemiche per l'avvio dell'Eurovision a Vienna, Amnesty International ha duramente condannato l'EBU per non aver escluso Israele dalla competizione, denunciando un palese doppio standard rispetto al precedente della Russia. La segretaria generale Agnès Callamon ha accusato l'organizzazione di codardia e di aver tradito i valori di tolleranza del concorso, offrendo una vetrina internazionale a uno Stato accusato di genocidio, apartheid e occupazione illegale. Secondo l'ONG, lo sfarzo dell'evento non deve servire a normalizzare o distogliere l'attenzione dalle violazioni dei diritti umani e dalle sofferenze del popolo palestinese, ignorando le istanze di boicottaggio sollevate da numerosi paesi membri.
9: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: L'Albania molto probabilmente non rinnoverà l'accordo migratorio con l'Italia oltre la scadenza del 2029. Secondo il ministro degli esteri Ferit Hoxha, infatti, per quella data il paese conta di essere già un membro effettivo dell'Unione Europea, rendendo di fatto superato il protocollo. L'intesa siglata nel 2023 dal governo Meloni per alleggerire la pressione migratoria attraverso la creazione di centri di accoglienza e rimpatrio in territorio albanese è stata finora limitata da numerosi ostacoli legali nei tribunali italiani. Nonostante le incertezze sul futuro a lungo termine dell'accordo, il modello Albania resta al centro del dibattito europeo come possibile strategia per delocalizzare la gestione dei flussi migratori al di fuori dei confini dell'Unione. Rischia di avere un impatto pesante sul tessuto economico e occupazionale del Friuli Venezia Giulia l'annuncio di Electrolux, colosso svedese degli elettrodomestici, che ha annunciato un drastico taglio di attività e occupazione in Italia. Il piano industriale peserà anche sull'impianto di Porcia nei pressi di Pordenone. La regione Friuli Venezia Giulia e i sindacati chiedono un tavolo nazionale per contrastare una proposta definita irricevibile. Alessandro Martegani.
10: 1.700 esuberi su un totale di circa 4.000 addetti, quasi uno su due. Sono cifre che non possono non preoccupare quelle comunicate da Electrolux, il colosso svedese dell'elettrodomestico, che ha annunciato la volontà di ridurre drasticamente i dipendenti nei 5 stabilimenti in Italia. Il nuovo piano industriale punta a riportare la redditività operativa sopra il 6%, ma già oggi al 2,8%, mentre nel 2022 era lo 0,8%. È stata addirittura annunciata la chiusura dell'impianto di Cerreto Desi, in provincia di Ancona, in cui lavorano 170 persone, ma nessuno stabilimento in Italia sarà escluso dalla riduzione di personale. In Friuli Venezia Giulia c'è preoccupazione per la sorte dell'impianto di Porcia nei pressi di Pordenone, dove si è concretizzato un timore che era nell'aria da tempo, preceduto dalla chiusura di uno stabilimento in Ungheria in seguito all'accordo con la cinese Midea, che avrebbe delineato nuove strategie di delocalizzazione. Nello stabilimento di Porcia verrà fermata la produzione di lavasciuga, una delle attività storiche del sito, e riduzioni sono previste anche nel settore della ricerca e sviluppo. Un colpo durissimo al tessuto industriale della regione e anche all'occupazione del pordenonese. Non è fra l'altro la prima volta che l'impianto di Porcia vive situazioni di difficoltà. Già nel 2014 Electrolux annunciò un piano di riduzione dei costi scongiurato grazie a un intervento pubblico. Che la situazione sia grave lo dimostrano anche le reazioni del mondo politico e dell'amministrazione regionale, che ha chiesto l'apertura di un tavolo di confronto presso il Ministero delle Imprese del Made in Italy con la massima urgenza e chiarimenti in tempi rapidi da parte dell'azienda in merito ai progetti e al piano industriale per lo stabilimento di Porcia. Il problema riguarda, come spesso capita per i grossi stabilimenti, non solo i lavoratori della Electrolux, ma anche imprese e lavoratori dell'indotto. Per ora i sindacati FIM, FIOM e WILM hanno proclamato lo stato di agitazione permanente, 8 ore di sciopero, definendo il piano irricevibile.
1: Al via il 79° Festival del Cinema di Cannes, stasera la cerimonia di apertura con la premiazione del regista Peter Jackson, Palma d'Oro per la sua lunga carriera, suoi 17 Oscar per la saga del Signore degli Anelli. Sentiamo con Ornella Rossetto.
11: Si apre il sipario sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, nessun film italiano in concorso, poca America, nessuna grande casa di produzione statunitense sbarca quest'anno sulla Costa Azzurra, in compenso grandi nomi del cinema d'autore che ambiscono al premio più importante nella selezione principale del festival, dallo spagnolo Pedro Almodovar all'iraniano francese Asghar Farhadi al giapponese Hirokazu Koreeda, e poi debutti molto attesi come quello del mito John Travolta alla regia e ritorno russo con uno dei registi indipendenti più acclamati, Andrei Sviagintsev, fuggito dalla sua patria dopo l'invasione dell'Ucraina, mentre sta già facendo discutere un documentario su John Lennon realizzato con l'intelligenza artificiale. Tante le star attese sul tappeto rosso della kermesse, anche un veterano come regista neozelandese Peter Jackson, a cui durante la cerimonia di inaugurazione di stasera sarà consegnata la Palma d'Oro alla carriera. Questo festival ha sempre celebrato il cinema audace e visionario e sono incredibilmente grato, ha dichiarato il maestro neozelandese della saga del Signore degli Anelli, che gli ha regalato 17 Oscar. Film d'apertura di Cannes 2026, in corso fino al 23 maggio, il francese L'Avenue Selectrique di Pierre Salvadori, che verrà presentato in anteprima mondiale al Gran Teatro Lumière dopo la cerimonia inaugurale e in contemporanea nelle sale francesi, trasformando l'apertura del festival in un evento collettivo. Pier Salvadori, nome di spicco della commedia d'Oltralpe, qui al suo 11° lungometraggio, riunisce alcune stelle del cinema francese per raccontare una storia ambientata nella Parigi dei ruggenti anni 20.
1: Chiudiamo con la cronaca sportiva. Ancora profonda incertezza sul futuro della Pallacanestro Trieste dopo gli ultimi eventi che, invece di chiarire dove ed in che campionato giocherà la squadra giuliana, per quanto possibile hanno solo portato ulteriore confusione. Opinione pubblica e tifosi divisi tra ottimisti che continuano a sperare che i propri beniamini calcheranno ancora il parquet della Serie A e tra i pessimisti che immaginano al massimo una Serie A2 o una probabile Serie B. Intanto sabato a Brescia la Pallacanestro Trieste disputerà gara 1 dei playoff. Davide Fifacco.
12: Le ultime notizie legate al possibile futuro della Pallacanestro Trieste alimentano ulteriormente l'incertezza attorno alla proprietà guidata da Paul Matijašić. Nel giro di poche ore sono infatti arrivate informazioni che parrebbero confermare la rottura tra l'avvocato californiano e la città di Trieste. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Piccolo, la concessione del Paleur di Roma sarebbe stata assegnata alla cordata guidata proprio da Matijašić. Un passaggio che per molti osservatori rappresenterebbe il preludio e l'addio definitivo dell'imprenditore americano al club biancorosso. Questo nonostante il trasferimento dei diritti della Serie A da Cremona a Roma portato avanti da un'altra cordata a cui fa capo Donny Nelson e di cui fa parte anche il cestista sloveno Luka Doncic. Il tutto, come noto da mesi, legato alla possibilità di avere una franchigia capitolina nella NBA Europe, il nuovo progetto di espansione del basket statunitense. Quasi contemporanea però è arrivata anche la presa di posizione ufficiale della società. Dopo mesi di silenzio, la Pallacanestro Trieste ha diffuso un comunicato molto breve dai toni vaghi, nel quale la proprietà parla di un piano strutturale per garantire competitività e sostenibilità al massimo livello possibile, rinviando però ogni dettaglio alla fine dei playoff, una scelta che non ha convinto gran parte della tifoseria, già profondamente irritata da settimane di indiscrezioni e mancanza di chiarezza. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato anche un lancio dell'ANSA, secondo cui la partita per il Paleur non sarebbe ancora chiusa. Eurospa, la società proprietaria dell'impianto romano, ha infatti spiegato che le offerte ricevute sono ancora in fase di valutazione, segnale che potrebbe lasciare aperti nuovi scenari e ulteriori trattative. Nel frattempo anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, dopo una video call con Matijašić, ha confermato l'esistenza di un progetto sportivo di alto livello, senza però fornire dettagli concreti. Infine la Gazzetta dello Sport rilancia l'ipotesi di una clamorosa terza via. Matijašić potrebbe trasferirsi a Roma non con il titolo sportivo di Trieste, ma acquisendo quello di un'altra società di Serie A, un'eventualità che tiene con il fiato sospeso l'intero ambiente cestistico italiano e che a Trieste viene vissuta sempre più come un tradimento sportivo e identitario. Intanto la squadra si prepara per i playoff contro Brescia con la Curva Nord, ovvero i tifosi più caldi e fedeli dei biancorossi, che hanno annunciato che non saranno presenti a gara 3 che si disputerà a Trieste, in segno di protesta verso la proprietà.
1: E 15:53 si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimatore e Alessia Mittar.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, torniamo a segnalare rallentamenti sulla tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano tra Castellana e Marghera. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 4 a 31 per il traffico proveniente da Milano sulla A4 che si mette in A31 in direzione Piovene. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Buon pomeriggio, meglio buon 12 maggio, il giorno in cui la primavera si fa tentazione letteralmente, vista la pioggia di oggi. Beh, la natura ogni tanto decide di omaggiare i suoi eroi nel modo più strano, diciamo così. Siete su Pomeriggio, ore 4, Radio Capodistria, io sono Samuel. Oggi partiamo da una storia che suona un po' come una barzelletta, ma è vera. Neil Young ha un ragno che porta il suo nome, e no, non è una metafora. 12 maggio 2008, il biologo Jason Bond scopre una nuova specie di ragno a botola in Alabama e decide di chiamarla Myrmechiaphila neilyoungi. Perché? Perché è il suo musicista preferito, non perché il ragno abbia i capelli lunghi o suoni la chitarra stonata. Solo per affetto, così, ecco, forse per noia, chi lo sa. Comunque, Neil Young, l'uomo che ha scritto Heart of Gold, l'uomo che ha venduto milioni di dischi, l'uomo che oggi ha un ragno che porta il suo nome. Nello specifico, quel tipo di ragno che vive sottoterra, aspetta e quando passa la preda salta fuori e la zanna. Potrebbe essere la perfetta metafora della sua carriera, forse, diciamo, ecco, anni di silenzio, poi un album, poi un tour, poi di nuovo silenzio. Ma almeno, ecco, che dire, lui ha un ragno e noi intanto abbiamo le sue canzoni e abbiamo anche la consapevolezza che in fondo essere immortali non è poi così male. Buon pomeriggio, anzi buon quasi tutto, siete sintonizzati su Radio Capodistria, la frequenza che non vi giudica ma che nemmeno vi consola. È Pomeriggio ore 4, il programma dove il cinismo non è un difetto ma è un metodo di lavoro. Io sono Samuel e se potessi ve lo giurerei, ecco che oggi farò del mio meglio per non annoiarvi, ma tanto so già che non ci riuscirò e va bene così, perché l'abitudine, insomma, si sa, è più forte dell'entusiasmo. E voi siete qui puntuali come il mal di testa del lunedì mattina ad ascoltare un uomo che parla di musica e ci mette sopra parole che spesso chi le ascolta, ecco, o si dimentica dopo 10 minuti oppure non le comprende nemmeno. Ma insomma, forse è proprio questa la magia o la rassegnazione, dipende dai punti di vista. Oggi, dicevo, il 12 maggio, una data come tante, una puntata come tante, ma noi come sempre proveremo a renderla interessante. E da Neil Young passiamo a chi ha cercato di fare la stessa cosa ma con più violenza e meno ragni, i Sex Pistols e la loro eterna stucchevole rivoluzione. 12 maggio 1977, dopo essere stati scaricati dalla EMI e dalla A&M Records in meno di 6 mesi, i Sex Pistols trovano chi li capisce, la Virgin Records. John Lydon and Company firmano quindi un contratto e pubblicano il leggendario Anarchy in the UK. Il caos diventa musica.

Anarchy in the UK, anarchia nel Regno Unito. Ne avremo bisogno oggi di un po' di anarchia, cari amici, non solo in Inghilterra ma ovunque, anche nella musica, dove la sovversione pare essere andata completamente persa. I contenuti infatti sono abbastanza piatti, i messaggi sono rassicuranti, la forma canzone è sempre più standardizzata su misura dell'ascoltatore e l'ascoltatore ormai è solo un algoritmo. Ecco, i Sex Pistols erano sporchi, grezzi, fuori tempo. Oggi i loro eredi sono ragazzi con i capelli colorati che cantano di ansia sociale su TikTok. Ecco, la rivoluzione a quanto pare è diventata un trend andato molto male. Dai punk passiamo ai giganti, Led Zeppelin, che ecco, di prime posizioni se ne intendevano, e di platino pure. 12 maggio 1973 i Led Zeppelin infatti iniziano una permanenza di 3 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Houses of the Holy, il loro quinto album, 39 settimane in classifica, 11 dischi di platino, una montagna di soldi, rock e misticismo. Questa è The Rain Song.

Abbiamo ascoltato The Rain Song, una canzone sulla pioggia o forse sul desiderio. Può essere che anche questa canzone sia sulla malinconia di essere immortali, diciamo così. Led Zeppelin hanno infatti costruito un impero sul rock, sulle donne, sulla droga, e oggi Houses of the Holy è diventato un classico, un monumento, un pezzo da museo. Peccato che i musei di solito siano posti silenziosi e il rock invece una volta era tutto fuorché silenzio. E tra un successo e l'altro, un anniversario che pesa. Mia Martini, la voce che sapeva ferire, il 12 maggio 1995 se ne andava, troppo presto, come sempre. La cantante calabrese, la voce graffiata, l'anima in fiamme, una carriera segnata da successi e da un'esclusione ingiusta dal Festival di Sanremo. Gli uomini non cambiano è uno dei suoi brani più celebri, sentiamolo.

Gli uomini non cambiano, le donne forse nemmeno, ma Mia Martini, ecco, l'ha cantato con la rabbia di chi ha sofferto, e la sofferenza, si sa, è l'unica cosa che ci rende umani, o forse no, ma insomma, comunque, oggi nel 2026 le canzoni parlano di amori liquidi e passioni usa e getta, diciamo così. La sua invece era una sorta di passione eterna, perché il dolore a volte ecco, è l'unica cosa che resta, e lei lo sapeva bene. E chiudiamo con un compleanno, cari amici, quello di un uomo che di strade senza nome ne ha cantate tante, tante, tante, e spesso ci ha anche creduto. 1960 nasce a Dublino Paul Hewson, in arte Bono, il leader degli U2, ecco, l'attivista, il filantropo, il cantante che ha riempito stadi e salvato il mondo, o almeno ci ha provato, o ha fatto finta di provarci, insomma, dipende dal livello di cinismo che vogliamo metterci. Where the Streets Have No Name è il suo inno alla speranza, o forse solo un buon ritornello, dove le strade non hanno un nome, ecco, un titolo che suona come una promessa, o forse come una minaccia. Bono ha passato la vita a cantare di utopie, di giustizia, di pace, poi è sceso dal palco, ha indossato occhiali scuri e ha fatto affari, ecco, insomma. Ma la voce comunque è rimasta, diciamolo, dai, e le strade senza nome ancora oggi sono lì ad aspettare qualcuno che le batta. Ora una pausa, cari amici, poi la seconda parte, dove il nuovo come sempre farà i conti con il già sentito. Restate sintonizzati.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 16.30. Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana, che porterà anche all'elezione del presidente dell'UI e del presidente della giunta esecutiva. In programma il 31 maggio 2026. Nei prossimi giorni si terranno i primi incontri dedicati ai soci delle comunità degli italiani dell'Istria e del Quarnero. Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 13 maggio alle ore 18, presso la comunità degli italiani di Buie, con la partecipazione anche dei soci delle altre comunità dell'area. Il secondo incontro si svolgerà giovedì 14 maggio alle ore 18 presso la comunità degli italiani di Torre, con la presenza dei soci delle comunità del comprensorio Parentino. Nel corso di entrambi gli appuntamenti, candidati unici, Marin Corva e Paolo De Marina, rispettivamente per la carica di presidente dell'UI e di presidente della giunta, presenteranno i loro programmi elettorali. Gli eventi sono aperti a tutti i cittadini interessati. Incontrando oggi il difensore del principio di uguaglianza, Michal Lobnik, prossimo alla conclusione del mandato, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha ricevuto la 10ª relazione annuale dell'istituzione, ribadendo il valore degli organismi indipendenti contro ogni forma di esclusione. Nel 2025 l'ufficio ha gestito 588 istanze, accertando 13 casi critici di discriminazione legati a salute, età, origine e genere e formulando 119 raccomandazioni per correggere disparità normative, specialmente nel settore scolastico e delle borse di studio. Pirc-Musar ha espresso il proprio ringraziamento per il decennio di attività svolta, auspicando che l'organo prosegua con rigore nel promuovere una società equa, inclusiva e fondata sulla piena tutela dei diritti umani. Le organizzazioni dei datori di lavoro hanno espresso il loro sostegno alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, ritenendola un passo cruciale per la competitività dell'economia nazionale. Le misure proposte mirano a creare un ambiente aziendale più favorevole, riducendo il carico fiscale e sociale per le imprese. In particolare, la legge prevede una riduzione dell'IVA sugli alimenti di base e alcuni combustibili, con l'obiettivo di contrastare l'inflazione. Tuttavia, i datori di lavoro hanno sottolineato che è necessario intraprendere ulteriori azioni come la sburocratizzazione e il rafforzamento dell'efficienza del settore pubblico per garantire risultati duraturi. Se il Parlamento non consentirà il referendum a causa delle disposizioni fiscali, ricordiamo, i sindacati hanno annunciato l'intenzione di ricorrere alla Corte Costituzionale per difendere i diritti sociali. La ministra degli esteri uscente, Tania Fajon, intervenendo a Bratislava al vertice del gruppo Amici dei Balcani Occidentali, ha riaffermato il convinto sostegno della Slovenia all'allargamento dell'Unione Europea, definendolo un investimento strategico indispensabile per la stabilità e la sicurezza del continente. Per accelerare tale percorso, la capo diplomazia ha promosso una proposta congiunta con la Germania volta a introdurre il voto a maggioranza qualificata su alcuni passaggi burocratici, sottolineando al contempo la necessità di offrire ai cittadini delle regioni benefici concreti già prima dell'adesione formale. Secondo Fajon, integrare pienamente i Balcani nel mercato unico e nel sistema di sicurezza europeo non è solo una priorità politica, ma una visione necessaria per garantire una pace duratura in tutta Europa. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
0: 116-117 è il nuovo numero unico per cure e problematiche sanitarie non urgenti. Ti mette in contatto con il servizio di continuità assistenziale ex guardia medica in tutta la regione. 116-117. Digitalo tutto, ti risponderà un operatore qualificato. Servizio Sanitario Regione Friuli Venezia Giulia.

Bentornati a pomeriggio ore 4, Radio Capodistria. Siamo nella seconda parte, quella in cui la musica si fa più densa, i ricordi più pesanti e le chitarre più distanti. Non aspettatevi tregua, non l'abbiamo mai data. E iniziamo infatti con un pezzo che nel 1978 ha fatto scuotere le anche a chi non ne aveva. 12 maggio 1978 esce Miss You dei Rolling Stones, un singolo che segna il loro ingresso timido ma deciso nel mondo della disco. Mick Jagger che canta di solitudine, di una donna che manca e di notti passate ad ascoltare musica che fa muovere i piedi. Infatti ecco, il basso è molto pulsante, l'armonica graffia e quel ritornello ancora oggi, se lo senti al supermercato, ti fa dimenticare per un attimo che stai comprando il latte scaduto. E i Rolling Stones, a 16 anni di distanza dal loro esordio, dimostravano ecco di sapere ancora stupire e di sapere anche ballare. Peccato che oggi, nel 2026, l'unica cosa che fa ballare le masse sia l'ansia da notifica, diciamo così. E da queste nuove atmosfere notturne e metropolitane direi di volare nei cieli londinesi, ma molto più in alto, quasi tra le nuvole. I Deary parlano infatti di uccelli e di come a volte la natura sia solo una scusa per parlare di noi stessi. Deary, Birding è il titolo dell'album, album di debutto del trio Dream Pop londinese. Il titolo non è solo un omaggio agli uccelli, ma è un riferimento al senso di espansione, di meraviglia e abbandono che la loro musica evoca. Un richiamo all'impatto che noi umani abbiamo sul mondo, quindi testi più crudi, strumentazione più pesante, un trio che si fa sentire anche quando sussurra. Ascoltiamo Smile.

Birding, bird watching, osservare gli uccelli, un hobby da pensionati in teoria, ma i Deary lo trasformano in metafora esistenziale. Perché guardare gli uccelli in fondo è come guardare la musica, ecco, li vedi volare ma non li raggiungi mai. L'impatto degli esseri umani sulla natura è sotto gli occhi di tutti, cari amici, l'impatto della natura sugli esseri umani invece, insomma, la cantano loro, ecco. Smile è un brano che ti fa sorridere, quello appena sentito, ma con un velo di tristezza, come tutte le cose belle del resto. Sorridete, cari amici, ma non troppo, tanto tra un po' tornerà a piovere e quindi dai cieli londinesi atterriamo in Francia, o meglio su TikTok, perché gli Engine de Poltrine hanno scoperto che il successo oggi si misura in visualizzazioni. Buongiorno. Engine de Poltrine, Volume 2 e l'album, dopo l'esibizione al trans musicale di Rens, hanno fatto il botto su Instagram, su TikTok, i numeri sono aumentati, levitati in modo pazzesco, grazie anche al KXP, il loro look sperimentale a base di math, jazz e progressive, ora è altro che gettonato, insomma. Vedremo se conquisterà anche gli ascoltatori del resto del mondo, quelli veri, non solo quelli su TikTok, questione di tempo, ma secondo me sì. Degli Engine de Poltrine ascoltiamo Utspe.

Engine the Portrine, un nome che sembra una malattia venerea, invece è una band. Math rock, jazz, progressive, roba da intenditori in teoria, ma poi insomma scopri TikTok e lì tutto cambia, perché oggi anche la musica più complessa deve fare i conti con l'algoritmo. Il loro esordio 2 anni fa passò letteralmente inosservato. Oggi invece con Volume 2 sono virali. La qualità però è la stessa, ma i numeri no. Ecco, qui questo è il potere dei social: trasformare un gruppo sconosciuto in fenomeno globale in poche settimane. Poi chissà, tra un mese saranno già dimenticati, forse, non lo so. Ma per ora godetevi il momento, cari amici, anzi cari ragazzi, e godetevi lo scrolling. Dalla Francia torniamo in Svezia. I Matt Wirstan hanno un nuovo album, una voglia matta di liberarsi. Glass and Bones è il loro 5º album, post-punk svedese, chitarre trascinanti. Urgenza di liberarsi e riprendere il controllo, poi la voce di Maya Milner inconfondibile, concerti infuocati, intensiva emotività, dream pop, jangle, insomma roba che ti prende e non ti molla. Dei Matt Haverskan ascoltiamo Shatter.

Glass and Bones, vetro e ossa, fragili, duri, facili da rompere, come la loro musica del resto. Insomma, i Mattvarskan sono una di quelle band che non puoi ignorare. Quando la voce di Maya parte, cari amici, ti pianta letteralmente in testa come un chiodo e non esce più. Peccato che fuori dalla Svezia li conoscano in pochi, ma insomma questo è il bello dell'underground: puoi essere bravo, puoi essere intenso, ma se non hai un algoritmo che ti spinge, resti lì a suonare nei club per quattro gatti. I Mattvarskan però insomma hanno una qualità rara: la sincerità è quella, si sa, non si compra con le visualizzazioni. Chiudiamo con una band che viene dal New Jersey, da quei sobborghi industriali dove l'unico orizzonte è una fabbrica abbandonata. Chi? Direte, i Dammers. Force Perspective è il loro album di debutto. La band si spoglia della distorsione heavy per rivelare qualcosa di più freddo, di tagliente, di inquietante. I loro riferimenti sono i Chameleons, per esempio, i The Sound, ma anche l'hardcore in generale. Un passato che si manifesta non nel volume, ma in una velocità implacabile, letteralmente. Roba insomma da cuori infranti. Force Perspective, prospettiva forzata, come quella che abbiamo noi quando guardiamo il mondo, per esempio, ecco. Beh, insomma, i Dammers arrivano dal New Jersey, cari amici, una terra che ha dato i natali a Bruce Springsteen e molti altri. Lui cantava il sogno americano, loro cantano l'incubo dei sobborghi. Insomma, la sensazione di essere... Lui cantava il sogno americano, loro cantano l'incubo dei sobborghi. Insomma, la sensazione di essere intrappolati, di guardare un orizzonte industriale.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Trieste. Si verificano code per ostruzioni sulla strada in direzione Venezia tra l'Annesto con la 28 e Sanstino di Livenza. Sempre sulla 4 in direzione Padova-Milano, rallentamenti tra il bivio per la tangenziale di Mestre Padova-Est. Sulla stessa tangenziale di Mestre verso Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Restiamo sulla 57 per anticipare che dalle 21 alle 5.30 per attività di ispezione dei portali verranno effettuate le seguenti chiusure. Nella notte tra il 13 e il 14 maggio chiuderà lo svincolo della Miranese in entrata in direzione Trieste. Nella notte tra il 14 e il 15 maggio chiuderanno gli svincoli che dalla barriera di Venezia Mestre in direzione Trieste portano in rotatoria Marghera. Una volta riaperti gli svincoli di Marghera verrà chiuso lo svincolo di uscita della Miranese, sempre in direzione Trieste. Inoltre, sempre nella notte tra il 14 e il 15 maggio dalle 21 alle 5.30 chiuderà lo svincolo della Carbonifera Est in entrata in direzione Trieste. Mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 21 alle 6 verrà inoltre chiuso l'innesto tra la 31 e la 4 per il traffico proveniente sia da Piovene che da Rovigo sulla 31 che si immette in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Tutti i palchetti antichi!
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco 25 a Trieste.
4: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta. Le frequenze di Radio Capodistria.

Ben ritrovati anche nella terza parte di Pomeriggio Re 4, terzo blocco, quello dove ci si ferma, dove si ascolta davvero, dove si scopre che la musica a volte non arriva dagli algoritmi ma dalla radio, dalla casualità, da una canzone sentita mentre si fa benzina e cose del genere, insomma esattamente come è successo a qualcuno che per fortuna ha deciso di non spegnere il motore. E allora accendiamo anche noi Lamp Chop, Punching the Clown, il titolo, 16° album della band di Nashville, in arrivo il 21 di agosto, album prodotto da Ryan Olson, con un ospite d'eccezione, Bon Iver al banjo. E poi c'è un coro a 6 voci e tutto è nato mentre Kurt Wagner faceva rifornimento appunto alla pompa di benzina. È lì che ha sentito una canzone alla radio con un banjo, un accordo soltanto, un piccolo gruppo di voci. Ecco, non scoprirà mai chi fosse l'autore di quella canzone, ma quel momento diventa il seme di un intero disco. Wagner scopre una tecnica gospel dimenticata un po', il line out singing, una sorta di canto a cappella spontaneo, a domanda e risposta, diciamo così, che affonda le radici nella Scozia di fine 800 e poi anche negli Appalachi. E beh, che dire, ne viene fuori un album che celebra la voce umana nella sua crudezza, diciamo così, senza fronzoli, senza autotune, senza parole cantate. Weakened è il titolo dell'album, ripeto, indebolito, un titolo che suona quasi come una dichiarazione. In un mondo di suoni perfetti, levigati, passati al setaccio dagli algoritmi, i Lamp Chop scelgono la fragilità, la semplicità, la voce che trema. Ed ora passiamo invece ai Tomorrow, nuovo progetto, super band, album di debutto scritto e prodotto da Tom Rowlands dei Chemical Brothers insieme ad Aurora. Il singolo è Ring the Alarm, un sound meccanico che evoca un contatto alieno animato da caos, malizia e liberazione. E grazie al trumpismo, al sionismo e a tutto il resto, insomma, gli allarmi antiaerei hanno suonato e suoneranno ancora e purtroppo hanno interrotto la pacifica noia. Dei Tomorrow ascoltiamo appunto Ring the Alarm.

Ring the alarm, suona l'allarme, finalmente qualcuno che lo fa, perché la noia a forza di scrollare diventa pericolosa, ti spegne il cervello, ti addormenta l'anima e poi quando suona l'allarme non sai più se è vero o se è un altro falso allarme. I Tomorrow ci provano, Aurora canta, Rowlands produce, il risultato è una bomba d'orologeria. Un po' peccato, ecco, che l'orologio a volte si fermi, ma intanto insomma l'allarme è partito. E dopo l'allarme un po' di quiete, quella di una ragazza che per combattere la noia appunto ha pensato bene di farsi suora, insomma poi ha cambiato idea, ha deciso che è meglio fare un disco, ecco. Iris Wilder, Little Miss Sunshine, l'album di debutto, a 16 anni durante il lockdown registrò il primo brano in cameretta. Poi ha pensato di rinunciare alla musica e farsi suora, come ho già detto, volevo essere inumana, insensibile, impassibile, come una montagna o un albero, ha dichiarato. Alla fine ha scelto le canzoni, ecco, insomma, meno male, e ha lavorato 2 anni per perfezionare ogni verso, ogni ritornello, ogni bridge. Con il produttore Andy Sowers dei My Bloody Valentine e dei The Killers ha prodotto questo nuovo album dal titolo appunto Little Miss Sunshine, da cui ascoltiamo Everybody Talks.

Yves Wilder a pomeriggio alle 4 con Everybody Talks, tutti parlano, e che noia, che fastidio. Yves Wilder voleva farsi suora per non sentire più nessuno, poi ha capito che la musica è meglio della clausura, almeno puoi dire quello che vuoi, ecco, e se tutti parlano tu puoi cantare e spegnere le voci. Insomma, il suo disco è dedicato ai cicli della natura, al clima emotivo, alla ricerca di uno scopo. Peccato che lo scopo a volte non si trovi mai, ma almeno si cerca, ecco. E se la noia è il problema, c'è chi la combatte con l'ottimismo, oppure con la malinconia, oppure con tutte e due insieme. Accessory, progetto solista di Jason Bell dei DEHD. Il suo album di debutto Dust è il punto d'incontro tra il celeste e il molecolare. Angeli, stelle cadenti, fulmini che dialogano con sangue, serotonina e calcio. Beh, in un'era di dolore trasmesso in diretta streaming e di apatia travolgente, James Bella ha composto queste canzoni per mettere ordine nel proprio mondo. Ascoltiamo Wherever You Are Tonight degli Accessory.

Wherever you are tonight, dovunque tu sia stanotte, Jason Bella si chiede dove siamo mentre la noia ci divora. L'ottimismo e la malinconia si scontrano, si abbracciano, si tradiscono. Il risultato è un disco che prova a dare un senso al decadimento, alla polvere. Dust, quindi, ecco, siamo polvere e polvere ritorneremo, ma intanto balliamo, almeno cerchiamo di muoverci, diciamo così. E se la noia è grave, c'è una parola per definirla, cari amici, una parola che i Teen Suicide hanno, diciamo così, trasformato in una canzone che sentiremo tra poco. Nude Descending Staircase Headless, settimo LP, il momento clou della carriera, dice Sam Ray, album che esplora l'infinita ricerca della realizzazione attraverso la creazione. Morte e rinascita, gioia e perdita, tra i brani anedonia, quindi l'incapacità totale o parziale di provare piacere, gioia, soddisfazione anche solo per un hobby o per una relazione sociale. Ecco, questa è quella forma grave di noia che vi ho annunciato. E dei Teen Suicide ascoltiamo appunto proprio anedonia. Buon ascolto.

Anedonia, una forma grave di noia, quella che ti paralizza, che ti svuota, che ti fa dire a che serve. I Teen Suicide la cantano con la rabbia di chi non vuole arrendersi, ma la rabbia a volte è solo l'altra faccia della rassegnazione. Il disco però comunque bisogna dire è ispirato a Nirvana, Radiohead, Shellac, cioè a band che la depressione l'hanno trasformata in arte, ecco, forse in business, ma insomma il risultato è lo stesso, canzoni che ti entrano dentro e non escono più, anche quando vorresti solo stare in pace. E se la noia colpisce anche i rapporti umani, ci pensano le Cleopatras a mandare tutti a quel paese. Eh sì, The Cleopatras, quindi Heart Pieces è il loro ultimo lavoro, critica sociale, politica, ma anche fragilità emotiva e dipendenze. Bye Boy invece un brano che dice addio ragazzi, non ci servite più. Una dichiarazione di indipendenza, forse solo di stanchezza. Chi lo sa, ascoltiamo le Cleopatras.

Bye boy, bye bye ragazzi, siete diventati una noia e noi ragazze ci autonomizziamo. Una bella dichiarazione, insomma, peccato che valga anche il contrario, perché insomma la noia nei rapporti è una strada a doppio senso. Loro ci provano, cantano, si ribellano, ma alla fine il problema è sempre lo stesso, l'altro, che sia uomo, donna o qualsiasi altra cosa. Questo è. The Cleopatras ci provano, intanto suonano. E noi, cari amici, chiudiamo con una band che ha capito che la noia oggi si chiama Scrolling e ha pure un suono, quello dei Chauncey. Trademark, terzo LP del quartetto punk di Cincinnati, punk rock sinuoso, intricato con accenni di punk anni 70, tipo se vi piacciono Gang of Four, Black Flag, Clash, Parquet Courts. Questo disco farà per voi. Il brano si intitola Scroller, appunto scrollare, l'azione che compiamo mille volte al giorno, forse per noia, forse per abitudine, forse per disperazione o dipendenza. Scroller, il gesto più inutile del mondo, eppure lo facciamo tutti, dalla mattina alla sera, dal divano al letto, dal caffè alla toilette, scrollare, scrollare per vedere cosa c'è di nuovo, ma non c'è mai niente di nuovo, cari amici, c'è soltanto sempre la stessa noia, lo stesso vuoto, la stessa attesa, e i Chauncey lo sanno e lo urlano, con chitarre distorte, ritmi serrati e quella rabbia che almeno per 3 minuti ci fa sentire vivi. Poi però, cari amici, che si fa? Si ricomincia a scrollare, e con questo scroll infinito si chiude la nostra terza parte di pomeriggio ore 4, questi sono i Chauncey con

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con il notiziario delle 17.30. La ministra della cultura uscente, Asta Vrečko, ha preso parte a Bruxelles alla riunione europea dedicata al nuovo programma di sostegno per la cultura e i media tra il 2028 e il 2034. Durante l'incontro ha ribadito la necessità di tutelare il settore cinematografico e migliorare le condizioni economiche degli artisti. A margine dell'incontro ha criticato l'incoerenza dell'Unione Europea nel condannare l'aggressione russa, ma non l'operato di Israele a Gaza, definendo ipocrita tale disparità di trattamento. Per questo motivo ha ribadito il pieno appoggio alla decisione della Slovenia di rinunciare alla partecipazione all'Eurovision, sostenendo la scelta dell'RTV di sostituire l'evento con una programmazione speciale dedicata alle testimonianze del popolo palestinese. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non vedere l'ora che del suo viaggio in Cina, definendo il paese straordinario e lodando il presidente Xi Jinping. Domani, 13 maggio, Trump arriverà a Pechino per un vertice di due giorni con Xi, incentrato sul commercio, sicurezza, intelligenza artificiale e crisi internazionale. Tra gli altri temi in agenda, la Casa Bianca ha annunciato che si parlerà di reciproca equità e della situazione in Taiwan, ribadendo che non ci sono cambiamenti nella politica americana verso l'isola. Durante il viaggio, Trump sarà accompagnato da importanti dirigenti aziendali statunitensi e il segretario al tesoro Scott Bessent incontrerà il vice premier cinese per i preparativi diplomatici. Il Parlamento europeo e gli Stati membri hanno raggiunto un accordo provvisorio su nuove misure per contrastare la carenza di farmaci essenziali e rafforzare la produzione farmaceutica in Europa anche attraverso incentivi pubblici e preferenze negli appalti. La normativa punta a ridurre la dipendenza da paesi terzi, in particolare in Asia, diversificando le catene di approvvigionamento e rafforzando la produzione interna in un contesto di tensioni geopolitiche. L'intesa prevede che gli Stati membri considerino criteri di sicurezza e diversificazione negli acquisti di medicinali critici, favorendo i produttori dell'Unione. Secondo i dati europei, negli ultimi anni si sono registrate carenze significative di numerosi farmaci dovute soprattutto alla forte dipendenza dell'UE da forniture esterne di principi attivi. La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato l'intenzione di aumentare la propria partecipazione in ITA Airways dal 41 fino al 90% per un'operazione del valore di 325 milioni di euro già approvata dal Consiglio di amministrazione. L'accordo, raggiunto con il governo italiano, prevede l'esercizio dell'operazione di acquisto della quota di maggioranza a un prezzo prestabilito e il progressivo rafforzamento della presenza del gruppo tedesco nella compagnia italiana. Con questa operazione ITA Airways sarà pienamente integrata nel gruppo Lufthansa sia sul piano organizzativo sia su quello finanziario, pur mantenendo lo Stato italiano una quota del 10%. Secondo il direttore della compagnia, l'intesa rappresenta un passaggio strategico rilevante che consentirà a ITA Airways di rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali. Nel 2023 in Italia sono stati registrati 666.131 decessi, il 7,7% in meno rispetto al 2022, ma ancora il 4,5% sopra la media pre-pandemica del 2018-2019, secondo l'Istat. Le principali cause di morte restano le malattie cardiovascolari, oltre 206.000, e i tumori, più di 175.000, che insieme rappresentano il 57% dei decessi. Seguono le malattie respiratorie e le demenze. I decessi per Covid-19 sono calati del 69% rispetto al 2022, mentre aumentano quelli legati a infezioni e patologie respiratorie. Rispetto al periodo pre-pandemico cresce soprattutto la mortalità per malattie genito-urinarie e infettive, con incrementi più contenuti per diabete e malattie digestive. Ed era questa l'ultima notizia, prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie ancora per l'ascolto e a risentirci.
2: Euroregione.news, l'informazione in meno di un minuto.
0: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
3: Sono 21 quest'anno tra Carnia e resto del Friuli i mulini, gli opifici e le segherie che domenica 17 maggio saranno aperti e visitabili nell'ambito delle giornate europee dei mulini e della 15ª edizione della Kermesse italiana Giornata dei Mulini Storici, organizzata dall'Associazione Italiana Amici dei Mulini Storici. Sono 9 i mulini visitabili in Carnia e 12 nel restante territorio, molti dei quali attivi ancora oggi. I mulini ad acqua, le segherie e gli opifici non sono solo antiche strutture produttive, ma custodi della memoria collettiva e della cultura contadina. Un tempo fulcro dell'economia rurale, raccontano oggi storie di comunità, saperi artigianali e tradizioni alimentari tramandate nei secoli. Entrare al loro interno significa avvicinarsi ad una quotidianità fatta di gesti antichi.
4: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
5: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo atto, quello dove la musica, dopo averci provato in tutti i modi, cerca di lasciare il segno, o almeno il graffio. Non chiedetemi la speranza, perché quella non è in programma, ma l'onestà sì, è un po' di sano vecchio pessimismo. Yard Act, Redeemer, la band di Leeds annuncia il terzo album You Are Gonna Need A Little Music, in arrivo il 17 luglio, album prodotto con Justin Meldon Johnson, quello dei Nine Inch Nails per intenderci, ecco. Per la prima volta la band ha suonato dal vivo nella stessa stanza, quindi tutti insieme, e i primi due dischi erano infatti nati diversamente, ecco, nati al computer come si fa oggi, ecco, con le sovraincisioni. Questo invece è sbocciato in un periodo ininterrotto di 5 mesi di creatività, con addirittura 40 o 50 canzoni prodotte. Redeemer, quindi, Redentore, un titolo pesante, quasi biblico. Chissà se salverà qualcuno, beh, di sicuro salva loro dalla noia dei dischi fatti in camera. Infatti il passaggio dal computer alla stanza condivisa è un passo avanti, oppure, ecco, paradossalmente un passo indietro ben organizzato. Ma il rock, si sa, vive di gesti, e suonare insieme nella stessa stanza oggi è quasi un atto politico. Restiamo nell'umore scuro, cari amici. The Spoiled, prossima band, già incontrati, già amati, già sopportati. Sad Eyes, Angry Eyes è il titolo della canzone che sentiamo, degli Spoiled, occhi tristi, occhi arrabbiati. I The Spoiled cantano la noia di chi ha tutto ma non ha niente, quelli viziati e deprivati allo stesso tempo, insomma, che tempi, ragazzi, e che rabbia.

Sad Eyes, Angry Eyes, occhi tristi, occhi arrabbiati, viziati, quelli che hanno tutto ma non hanno niente, quelli che si annoiano perché non sanno cosa desiderare. Paradossalmente, ecco, sono viziati e deprivati allo stesso tempo, infatti. Beh, deprivati sicuramente di una vita degna di tale definizione. Beh, i The Spoiled lo cantano con la rabbia di chissà che la noia a volte è solo l'altra faccia della tristezza e gli occhi intanto restano lì a guardare il vuoto, insomma. Ben messi siamo. Beh, comunque, che dire. Dopo i viziati, passiamo ad una signora che di noia se ne intende pure lei. Vanessa Carlton, quella di A Thousand Miles. Solo che oggi non c'è il pianoforte, ma c'è solo la malinconia. Veils, settimo album per lei, prodotto da Dave Friedman. 10 brani che esplorano lo stoicismo, le maschere, la personalità. Woke Up High, svegliarsi in alto, è il titolo della canzone. O forse svegliarsi e basta, chissà. Vanessa Carlton.

Vanessa Carlton ha 45 anni, ha una carriera, una figlia, qualche successo. Oggi canta la resilienza, canta il suo stoicismo, che è quello di chi ha imparato a convivere con la noia e a trasformarla in abito su misura. Peccato che l'abito a volte stringa, ma lei lo indossa lo stesso e cammina a testa alta. E dopo la malinconia passiamo alla rabbia, quella funk, quella africana, quella che non si arrende. Until We Are Free, un titolo che è assolutamente un manifesto, parla di diritti, libertà, amore, pace, funk, soul, afrobeat, attitudine urbana. I Fabric sono la band in questione, ricordano molto Fela Kuti, Soul, Jungle, Comet Is Coming, quelle cose lì. Assaggiate questa, cari amici, questa è Taste This Sound, Fabric.

Taste This Sound, ci voleva un po' di funk prima dell'abisso finale, ma sì dai, Fabric ci provano con la rabbia di chi non molla. Peccato che la rabbia a volte sia solo un altro modo di annoiarsi, ma almeno c'è un beat in questa noia, diciamo così, e si balla pure, anche se fuori è tutto fermo e anche se la noia intanto fa il suo corso. Che dire, cari amici, Fabric ci volevano, e noi chiudiamo con una promessa irlandese. Eh sì, 5 ragazzi di Limerick, i Theatre, perché la next big thing, si sa, arriva sempre da un'isola. Theatre, EP di debutto quindi, Incarnate, il titolo, ed esce il 12 giugno. 5 brani registrati a Dublino, prodotti da Alex Greaves, produttore di Yard Act e Bedroom, tra gli altri. La voce di Maeve O'Shea, la paragonano molto a Dolores O'Riordan, a Sinéad O'Connor, insomma grandi nomi. Insomma, direi niente male come pedigree. You Are è invece il nuovo singolo, quello che andiamo a sentire, un'ode alla sei bambina, un inno che forse avrebbe voluto ascoltare quando ne aveva bisogno. 5 ragazzi di Limerick che potrebbero seriamente essere la prossima next big thing, come ho già detto, e che dire quindi, chiudiamo con una canzone che parla di ricordi casuali, di passeggiate in solitaria, di piatti da lavare, insomma della normalità. E con questa ode alla sei bambina la nostra puntata del 12 maggio volge al termine. Abbiamo ascoltato ranni leggendari, punk senza casa, giganti del platino, attivisti con gli occhiali scuri, redentori post-punk, stoiche del piano, esploratori funk, e poi questa nuova speranza irlandese per chiudere. E forse dentro questa piccola fetta di tempo rubata alla routine, cari amici, avete trovato qualcosa, magari una canzone che non conoscevate, oppure un ricordo che credevate perduto, oppure semplicemente la voglia di spegnere e andare a fare altro, ecco, chissà. Fuori a Capodistria oggi pioggia, lo so perché ho guardato dalla finestra durante tutto il corso del pomeriggio, tra una canzone e l'altra. Pioggia insistente, ottima per una giornata di maggio, quando la primavera è come una promessa non mantenuta. Beh, ricordate comunque, senza un po' di musica anche il silenzio diventa noioso, cari amici, e senza un po' di pioggia Capodistria non sarebbe Capodistria. Buon ascolto, buona vita, e se proprio dovete annoiarvi, fatelo con stile, magari guardando l'acqua scivolare sui vetri. Vi lascio a You Are the Theatre, a martedì prossimo, ciao ciao.

0: L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo appuntamento, ben ritrovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti verso Padova tra Castellana e Marghera in direzione opposta tra la rotatoria Miranese e Castellana. Vi anticipiamo che mercoledì 13 e giovedì 14 maggio dalle 21 alle 6 chiuderà il bivio a 31 a 4. Per il traffico proveniente dalla 31 sia da Piovene che da Rovigo che si mette in A4 in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Shojin, il nuovo progetto del pianista Luca Dell'Anna, in diretta il 12 maggio dalle 20 alle 21 dallo studio Hendrix di Radio Capodistria. Con Luca Dell'Anna al piano, Alessandro Fedrigo al basso elettrico, Luca Colussi alla batteria, ospite d'onore Mauro Negri al clarinetto. Il concerto andrà in onda in diretta sulle frequenze di Radio Capodistria, anche in DAB, e si potrà seguire anche dal nostro sito e dalle nostre pagine Facebook Radio Capodistria Musica e Radio Capodistria. Buon ascolto e buona giornata!
3: Va ora in onda Sconfinamenti. La trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola,
3: la Tempra Dalmata,
4: la parte settentrionale dell'Istria,
5: la Repubblica di Venezia, la civiltà istriano-dalmata, la cosiddetta zona B,
6: una questione di Trieste,
7: Rovigno, Rovigno-Campanaro,
8: Rovigno,
7: Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede, la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria.

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Cavallari, la console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato da Massimo Gobessi.

Ci sono storie che sembrano chiudersi dove erano iniziate, storie che attraversano i decenni, cambiano protagonisti ma mantengono la stessa traiettoria. Questa è una di quelle, parte da Trieste dalla Trieste dell'Ottocento, una città che allora guardava a Vienna non soltanto per ragioni politiche o commerciali, ma anche scientifiche. Una città in cui botanici, naturalisti e studiosi costruivano reti internazionali ben prima di internet, affidando le loro scoperte a lettere scritte a mano e spedite in tutta Europa. Oggi, più di un secolo dopo, quelle lettere sono riemerse proprio a Vienna, al Naturhistorisches Museum. Oltre 700 documenti ricevuti dal botanico austriaco Eduard Haeckel tra il 1870 e 1932, provenienti da 40 paesi e scritti in 6 lingue.

0: lingue diverse. E dentro quell'archivio è riapparsa anche Trieste, con nomi importanti come Carlo Marchesetti, Muzio De Tomasini, oltre all'udinese Alessandro Trotter, figure che hanno contribuito a costruire il patrimonio scientifico del nostro territorio e che oggi in molti hanno dimenticato. A riportarle alla luce però è stata una giovane ricercatrice triestina, Giulia Micai, naturalista e botanica, oggi impegnata nei suoi studi proprio a Vienna. Un percorso che in qualche modo ripercorre quello di quei grandi studiosi del passato. Con lei oggi parleremo di scienza, memoria, confini, lettere e di quel filo invisibile che continua ancora oggi a legare Trieste e Vienna. Diamo il benvenuto quindi a Giulia Micai. In linea?
1: Ci sono, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, Giulia. E direi di partire dalla sua storia personale. Parte da Trieste, arriva a Vienna. Come nasce il suo percorso nella botanica e cosa l'ha portata a lavorare proprio al Naturhistorisches Museum? Spero di averlo pronunciato bene.
1: Sì, sì, certo. Allora, io mi sono trasferita a Vienna proprio perché era una delle poche città in Europa ad offrire una laurea magistrale in botanica e io volevo proprio studiare botanica. Quindi ancora prima di laurearmi ho avuto la fortuna, si tratta proprio di fortuna in questo caso, di vedermi offrire un impiego al Museo di Storia Naturale di Vienna. Non era necessariamente esattamente ciò che immaginavo di fare, però d'altra parte io sin da bambina ho avuto un'enorme fascinazione per i musei di storia naturale, quindi poi trovarsi a lavorare in un museo importante come quello di Vienna è stata un po' la realizzazione inaspettata di questo sogno. Da piccola magari volevo lavorare con i dinosauri, poi invece sono finita a lavorare con le piante, ma insomma certe cose cambiano.
0: No, beh, certo, qualcuno vuole anche iniziare a fare l'astronauta, poi finisce a fare l'impiegato, quindi sono cose che, esatto, che succedono. Ma quindi c'è stato un momento preciso in cui ha capito che la botanica sarebbe diventata il suo campo oppure è stata una cosa fortuita, come diceva?
1: Allora, un momento preciso no, l'ho capito durante la mia triennale. Io inizialmente mi ero iscritta a biologia a Trieste con la chiara intenzione di fare biologia marina. Poi però ho avuto di nuovo la fortuna di avere come professori due eminenze della botanica triestina e italiana, Pierluigi Nimis e Mauro Tretia. Là io ho capito che quella sarebbe stata la mia direzione. Ho cambiato curriculum proprio da biologia, sono passata a STAN, che sarebbe Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Natura, allo scopo di poter seguire più corsi in botanica, e dopo la laurea mi sono iscritta al master in botanica a Vienna.
0: Ho capito, quindi l'ha iniziato i suoi studi a Trieste, poi si è trasferita a Vienna, e che effetto le ha fatto scoprire, arrivare a Vienna e scoprire che appunto un secolo fa c'erano tanti studiosi triestini che facevano esattamente questa stessa traiettoria? Certo, chiaramente più di un secolo fa, 100-120 anni fa, Vienna era la capitale dell'impero, la città di, come oggi uno andrebbe a Roma o a Milano, penso quelle volte si andava a Vienna, però ha fatto un po' di un effetto di percorrere la stessa traccia di persone,
1: sì, esatto,
0: molto più illustri, ecco, però chiaramente
1: sì, forse quella volta era una traiettoria più scontata di quanto non sia oggi. Comunque l'ho trovato divertente, mi è piaciuto sentire di avere qualcosa in comune con queste figure così illustri, appunto.
0: Lei ha fatto questo studio, come è nato questo studio? Come ha scoperto di questo carteggio, di queste 700 lettere? Quando ha capito e ha trovato anche qualcosa che era molto importante per Trieste e per la zona sua di origine, diciamo.
1: Quello che è successo è che nel 2024 la famiglia del botanico austriaco Eduard Hackel ha donato al Dipartimento di Botanica del Museo di Storia Naturale di Vienna questa collezione di 700 lettere. Come dicevamo, si tratta di una collezione di lettere ricevute dal botanico Eduard Hackel tra il 1870 e il 1932. Poi tra i vari nomi c'erano 40 diversi botanici o scienziati in generale a scrivere. Tra questi nomi sono venuti fuori quelli di Marchesetti e Tommasini, entrambe figure di spicco della storia di Trieste. quello è stato il momento in cui ho capito che c'era qualcosa di importante per Trieste. Non è sorprendente che siano comparsi questi nomi. Consideriamo che Hackl scriveva da Vienna, Trieste al tempo era parte dell'impero austro-ungarico. Entrambi i botanici triestini avevano studiato a Vienna, quindi non deve sorprendere che ci fosse questa connessione. In ogni caso, chiaramente, anche dal punto di vista strettamente personale, mi ha fatto piacere leggere quei nomi. Ho pensato, ecco, adesso c'è qualcosa di interessante per me.
0: Immagino, una bella scoperta, insomma, come aver trovato un po' la sua pepita d'oro per quanto riguarda il suo lavoro, immagino.
1: Sì.
0: Tutto questo carteggio, curiosità personale, è tutto in tedesco? Cioè, così in italiano, perché oggi sarebbe tutto in inglese, mi verrebbe da dire.
1: Sì, è vero, oggi sarebbe tutto in inglese, ma quella volta non era così. No, non era tutto in tedesco. Si scriveva in 6 lingue.
0: In 6 lingue.
1: Quindi evidentemente questo Edward Hackl parlava, o perlomeno capiva, 6 lingue. Tedesco, l'inglese, anche l'inglese, l'italiano, il francese, lo spagnolo e il latino.
0: Il latino.
1: Era ancora un po' la lingua franca della scienza.
0: Sì, perché infatti volevo chiedere se per caso c'era ancora un po' di latino riflesso dei secoli precedenti, che era appunto la lingua franca, oppure si era già passati alle lingue nazionali. E come mai anche spagnolo, inglese? Inglese forse perché già quella volta si stava diffondendo come lingua internazionale. Francese era la lingua internazionale dell'epoca, no? Però sì.
1: Sì, inglese perché tra le varie persone che scrivono a Hackl, qualcuno gli ha scritto dall'Australia.
0: Addirittura dall'Australia. Sì,
1: quindi sì. Andiamo ben oltre i confini europei.
0: Ho capito.
1: È interessante anche il fatto che i due botanici triestini, Marchesetti e Tommasini, non scrivessero in italiano ad Hackl, ma in tedesco e in francese.
0: È in francese.
1: Hackl invece scriveva in italiano ad altri botanici italiani.
0: E c'era una conoscenza approfondita di tante lingue, quindi veramente qualcosa di quasi impensabile oggi, mi viene da dire. Non so, ormai c'è l'inglese lingua franca e tutti si arrangiano così. Penso anche lei magari a Vienna.
1: Sì, il mio master era interamente in inglese e l'inglese è un prerequisito essenziale al giorno d'oggi per lavorare nelle scienze.
0: Chiaro. E che impatto le ha fatto materialmente trovarsi davanti a queste lettere originali, no? Erano, immagino, del fine 800.
1: Sì.
0: E un'emozione particolare nel maneggiare questi documenti, li ha potuti maneggiare lei oppure ha dovuto, non so, tramite pinzette...
1: Allora sì, li ho potuti maneggiare io con cautela, è emozionante sicuramente, ovviamente sono documenti preziosi da trattare con estrema cura. Al giorno d'oggi però non si maneggiano così tanto questi documenti, quello che si fa è scannerizzarli
0: subito.
1: O meglio fotografarli con degli strumenti specifici e poi si lavora quasi esclusivamente sulle immagini. Immagini ad alta risoluzione visualizzate al computer, quindi poi si lavora a computer, fa tutto parte del processo di digitalizzazione che stanno portando avanti un po' tutti i musei e non solo, tutti gli archivi storici al giorno d'oggi. In questo modo si evita il rischio di danneggiare i materiali originali toccandoli troppo. Allo stesso tempo, se poi li si rende pubblici, li si rende anche consultabili da qualsiasi luogo, quindi li si preserva e li si rende anche pubblici in questo modo.
0: E rendendoli pubblici, li avete messi in una raccolta, qualcosa, magari una pubblicazione scientifica, qualcosa del genere?
1: Sì, ci sono stati vari lavori, varie pubblicazioni che sono venute fuori da questo studio. Uno si trova sulla piattaforma europeana, dove però non si possono consultare documenti originali. I documenti originali si possono trovare su una piattaforma che si chiama Transcribus.
0: Allora si possono trovare quelli originali proprio. Questi sono oltre 700 documenti, tutti ricevuti dal botanico austriaco appunto Edward Hackl. Perché Edward Hackl era così centrale nella comunità scientifica europea dell'epoca?
1: Allora, Edward Hackl, partiamo dal fatto che lui è un botanico austriaco, nato nel 1850 in Boemia, che oggi sarebbe Repubblica Ceca.
0: Certo.
1: Però appunto i confini cambiano. Lui aveva un particolare interesse per le graminacee, più correttamente famiglia delle poace, oggi sarebbe questo il nome accettato per questa famiglia.
0: Fantastico, proprio quelle a cui io sono allergico.
1: Sì, molte persone. Esatto. Lui invece era un grande appassionato. Era così appassionato appunto che diventò il più grande esperto probabilmente a livello europeo di questa famiglia. Si tratta anche di una famiglia che è piuttosto difficile da trattare per chi non se ne intende, le specie sono difficili da riconoscere, ce ne sono un sacco di specie, e tra questo botanici, scienziati da tutta Europa, come dicevamo non solo da tutta Europa, gli scrivevano. Spesso in queste lettere includevano magari un campione essiccato di una graminacea, o gli inviavano addirittura una parte anche consistente della loro collezione, proponevano scambi, io ti mando questo, tu mi mandi quello, chiedevano consigli per identificare correttamente le piante che avevano trovato, magari pensavano di aver trovato una specie nuova e lui invece diceva no, questa la conosco, condividevano pareri scientifici. Quindi Haeckel era centrale perché tutti gli studiosi di botanica lo rispettavano come il maggior esperto nel suo campo. Tutti conoscevano il suo nome.
0: Ho capito. Io direi di fermarci un attimo e fare una prima interruzione, una prima pausa musicale e poi riprendere il discorso con Giulia, con la ricercatrice Giulia Micai da Vienna, e parlare appunto di Carlo De Marchesetti, Muzio Tomasini e Alessandro Trottel.

0: Siamo di nuovo in onda con la ricercatrice Giulia Micai per parlare di quelle lettere riemerse a Vienna al Naturhistorisches Museum, oltre a 700 documenti ricevuti dal botanico austriaco Eduard Haeckel tra il 1870 e il 1932, provenienti da 40 paesi, tra i quali provengono anche da Trieste, dove sono state appunto trovate lettere con nomi importanti come Carlo Marchesetti, Muzio e Tommasini e l'udinese Alessandro Trotter. Giulia Micai, queste lettere arrivano da 40 paesi e sono scritte, come ci stava dicendo, in 6 lingue diverse. Quanto era internazionale la scienza di allora rispetto a come le immaginiamo oggi? Perché sembra appunto che solamente oggi, no, sia tutto molto internazionale, e rispetto ai mezzi che c'erano all'epoca sembra tutto un po' strano, un po' assurdo che ci fosse questo carteggio così internazionale.
1: No, la comunità scientifica era sicuramente già molto internazionale a cavallo del Novecento, forse tanto quanto lo è oggigiorno, con dei tempi sicuramente un po' più lunghi, però sicuramente internazionale. Ciò che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento permise alla comunità scientifica di diventare internazionale furono gli sviluppi dei servizi postali all'interno dell'Europa e anche con le colonie, quindi la corrispondenza epistolare era divenuta in quella fase sempre più semplice e rapida. Per questo motivo era possibile avere un intenso scambio di idee scientifiche tra scienziati e intellettuali da ogni parte del mondo, praticamente. Bisogna poi tenere conto anche del fatto che a quei tempi gli scienziati erano pochi rispetto ad oggi, erano di solito anche uomini di cultura, che generalmente avevano le possibilità economiche per ricevere un'educazione elitaria, e quindi molti di loro parlavano anche molte lingue, potevano viaggiare, cosa che permetteva di scavalcare senza difficoltà i confini.
0: Chiaro. E sì, oltre immagino che c'erano le poste che funzionassero in maniera un po' più un po' migliore rispetto a oggi, no? Che magari una lettera arriva molto dopo. Tra i nomi che sono emersi in questa ricerca sono Carlo Marchesetti, come dicevamo, Muzio De Tommasini e Alessandro Trotter. Marchesetti, quest'anno il Comune di Trieste ha messo in campo una serie di ricorrenze legate ai 100 anni dalla sua morte. Appare quasi un personaggio da romanzo, medico mancato, esploratore, archeologo, botanico. Che figura era complessivamente Marchesetti?
1: Posso provare a inquadrarlo, insomma c'è molto da dire, perché Carlo Marchesetti, anche lui nato nel 1850 come Haeckel, è stato un uomo di scienza e di cultura un po' a tutto tondo. Non lo definirei un medico mancato, nel senso che la sua inclinazione verso la botanica era chiara sin da subito, dalla giovanissima età. Ancora prima di spostarsi a Vienna per studiare medicina, lui aveva stretto un legame quasi filiale con Muzio Tommasini, quindi si sapeva che quello era il suo interesse numero uno. Però il fatto di aver studiato medicina in realtà ha senso se si considerano i tempi, perché lo studio della botanica era ancora molto legato agli usi medicinali delle piante. Botanica era spesso inclusa nella facoltà di medicina. Moltissimi botanici dell'Ottocento avevano una laurea in medicina o hanno persino insegnato nelle facoltà di medicina. Poi nel caso di Marchesetti, anche durante gli studi di medicina, lui non ha mai smesso di collezionare piante. C'è anche da considerare che gli studi universitari al tempo erano molto meno, diciamo, meno monolitici di quanto non lo siano oggi, quindi Marchesetti all'Università di Vienna frequentò corsi di mineralogia, di zoologia, di fisica, di botanica, quindi si poteva spaziare un po' di più. Poi, tornato a Trieste, come dicevamo, lui decise di non lavorare come medico, anche se aveva la licenza per farlo, si concentrò principalmente su botanica e archeologia preistorica. Ma anche se non smise mai di interessarsi di geologia, di antropologia, di paleontologia, un sacco di altre cose. Quindi per inquadrare la sua figura...
0: Sì, sei uno scienziato a tutto tondo, mi viene... Cioè,
1: sì, veramente, veramente. Anche un uomo che viaggiò molto, lui non si è mosso solamente tra Trieste e Vienna, lui ha viaggiato in India, lui ha viaggiato in Egitto, in Arabia, in ciascuno di questi luoghi, ha fatto numerose osservazioni sulla flora locale, poi sono risultati scritti lavori scientifici, ha fatto altri viaggi in Croazia, nello specifico alle isole di Pelagosa, poi lo conosciamo chiaramente come direttore del Museo di Storia Naturale di Trieste.
0: Esatto. Però sì, all'epoca lui, un esploratore, un botanico, poteva andare in giro e portare, una pianta a casa e non c'erano problemi, perché oggi si sa che tante volte magari poi porti una pianta o come peggio ancora un animale o un insetto non autoctono e sappiamo cosa può venire fuori. All'epoca era possibile fare questi scambi, chiamiamoli così, queste importazioni?
1: Oh sì, era possibile ed era anche molto incoraggiato. Quello era il periodo, diciamo che quella era già la fine del periodo delle grandi esplorazioni transoceaniche. Tutte le potenze europee desideravano collezionare il più possibile di questi esemplari animali, vegetali di terre lontane. Sicuramente hanno fatto un sacco di danni, però non lo sapevano in termini di introduzione di specie aliene. Oggigiorno abbiamo una visione un po' diversa, quindi ci sono dei forti limiti, ecco.
0: Ho capito. Sì, chiaro, se non avessero fatto i danni quella volta, oggi non avremmo capito che certe cose non si possono fare. E poi lui, quando si è stabilito a Trieste, è diventato direttore del civico Museo di Storia Naturale, è rimasto qui, ha finito di esplorare il mondo, la sua figura si è un po' stabilizzata come...
1: Si è un po' stabilizzata, ha finito di esplorare il mondo, ma ha cominciato a esplorare molto nel dettaglio la nostra zona. Infatti lui poi, in occasione del cinquantennario della fondazione del museo, ha pubblicato quello che sicuramente è uno dei suoi lavori più importanti, se non fosse il più importante in botanica, che è La flora di Trieste nei suoi dintorni. Qua siamo nel 1897.
0: Ho capito.
1: Quindi sì, è rimasto in zona, ma si è dato molto da fare.
0: Chiaro.
1: È stata la prima flora di Trieste mai scritta.
0: E invece l'udinese Alessandro Trotter, che storia ha? Sembra più avere un profilo di ricercatore più moderno, più globale rispetto a Marchesetti. È una storia un po' diversa?
1: Sì, la differenza secondo me tra Marchesetti e Tommasini da una parte e Alessandro Trotta dall'altra è che quest'ultimo si concentrò sulle scienze naturali, specialmente sulla botanica e la patologia vegetale, quindi da questo punto di vista è più simile al ricercatore odierno che si specializza in un ambito ristretto e svolge una carriera prettamente accademica. Lui era udinese, non sappiamo molto della sua famiglia, ha studiato a Padova scienze naturali e il suo principale interesse è diventata la cecidologia, che è lo studio delle galle, che per chi non lo sa sono delle malformazioni, escrescenze che si formano sulle foglie, di solito sui rami delle piante, creati da parassiti, virus, insomma un ambito estremamente specifico. E scrisse il primo trattato su questo argomento già a 25 anni e più o meno allo stesso tempo fondò una rivista scientifica che si occupava di questo tema, quindi lui sì, era lo scienziato specialista proprio.
0: Cecinologia, ha detto?
1: Cecidologia.
0: Sì. Interessante. Sì. Sì, immagino ci saranno stati molti che potevano aver fatto gli stessi studi. Ma quindi Trotter aveva studiato a Padova, Marchesetti invece a Vienna, a Graz, perché all'epoca non c'era l'università a Trieste. Questo può aver influito sulle loro formazioni? No, mi corregga,
1: sì,
0: poi se sbaglio.
1: Sicuramente. Sì, sia Marchesetti sia Tommasini hanno studiato a Vienna.
0: Certo.
1: Tommasini anche a Lubiana in realtà, mentre sì, se si guardano le biografie di altri botanici italiani, non solamente trotter, si vede che loro per la loro formazione sono spostati molto tra le università italiane, ma non all'estero di solito. Vienna a quei tempi era molto all'avanguardia in termini di metodo scientifico, quindi sicuramente questo ha conferito ai nostri triestini una marcia in più a quel tempo, se comparati con i colleghi italiani.
0: Ah, ho capito, forse anche il fatto di conoscere più lingue, non so, ma tutti parlavano lingue, abbiamo capito. E quindi il fatto che Trieste fosse all'interno dell'impero austro-ungarico può aver influito in maniera, in qualche maniera nella formazione di questi studiosi, una maggiore apertura mentale, mi viene da pensare?
1: Sì, io direi sicuramente sì. Non voglio dire che sia una maggiore o una minore apertura mentale, ma hanno avuto sicuramente accesso a dei metodi più moderni.
0: Altri studiosi dell'epoca, del periodo, famosi, rilevanti, che c'erano? Non volevo mettere in difficoltà, no, se per caso...
1: Moltissimi.
0: No, chiaro, una domanda un po' stupida, ammetto, però se c'era qualcuno che... sì. Aveva di pari livello che ha fatto con cui hanno cui c'è stato un carteggio con i nostri triestini, diciamo così.
1: Con i nostri triestini, in realtà a questa non le so rispondere, perché la nostra collezione sono lettere inviate a Edward Hackett, quindi noi sappiamo solamente ciò che ha ricevuto lui, poi ciò che si scrivessero tra di loro non lo sappiamo.
0: Era mia
1: sappiamo
0: curiosità momentanea,
1: tutti quanti quindi si conoscevano sicuramente.
0: Chiaro.
1: C'era una rete, li possiamo chiamare quasi collegi invisibili, in cui per quanto fossero tutti in luoghi diversi, tutti questi scienziati erano in una stretta rete di scambi, di idee scientifiche. Dove siano queste lettere qui?
0: No, chiaro, no, era mia curiosità personale che diciamo a un certo punto chissà magari. Un aspetto però molto interessante è che queste lettere attraversano un periodo storico complicato in cui c'erano confini instabili, tensioni politiche latenti che stavano crescendo, no? Eppure nelle lettere si parla, nelle loro lettere, nel loro carteggio si parla quasi solo di scienza. Si può dire quindi che Trieste in quel periodo fosse davvero un ponte scientifico tra mondi diversi?
1: Allora, sì, nelle lettere si parla quasi esclusivamente di scienza, diciamo che erano molto pragmatici. Trieste certamente faceva da ponte, perlomeno tra Austria, o Impero Austro-Ungarico e Italia, perché i botanici triestini avevano stretti contatti con scienziati e istituzioni austriache, ma anche italiane. Come abbiamo detto, parlavano fluentemente il tedesco. Poi se loro si preoccupassero o avessero delle opinioni politiche particolari, non c'è dato saperlo.
0: Non c'è dato saperlo.
1: Ecco. Perlomeno con Hackett si parlava solo di piante.
0: Non si sono mai sbottonati, ho capito.
1: No.
0: Vabbè, io direi di fare a questo punto una seconda pausa musicale e riprendere poi con l'ultima parte assieme alla ricercatrice Giulia Micai.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, siamo in collegamento con la ricercatrice Giulia Miccai per parlare del carteggio avvenuto tra i botanici triestini Tommasini, Marchesetti e l'udinese Alessandro Trotter assieme al botanico austriaco Eduard Haeckel, il tutto tra il 1870 e 1932, a cavallo quindi anche della prima guerra mondiale. Lei, Giulia, dice una cosa molto bella nell'articolo fatto dalla mia collega Giulia Basso qualche tempo fa per il Quotidiano di Piccolo, in cui dice: oggi quei botanici molto probabilmente si scriverebbero email. Cosa è cambiato quindi nel lavoro scientifico e cosa invece è rimasto identico tra oggi e 150-120 anni fa?
1: Ma da molti punti di vista sono cambiati i mezzi, ma non la sostanza. Sicuramente i tempi di queste corrispondenze sono accorciati, sicuramente ci sono molte più persone che fanno parte, che hanno la possibilità di fare parte di questa comunità scientifica. Altra cosa che è cambiata, come dicevamo prima, è l'inglese come lingua franca della scienza. E poi una cosa secondo me molto rilevante che è cambiata è la fruizione dei materiali scientifici grazie al processo che citavo prima di digitalizzazione. Una volta, se si voleva consultare una collezione o un singolo esemplare che si trovava al Museo di Storia Naturale di Vienna, bisognava andare al Museo di Storia Naturale di Vienna o farselo inviare in una lettera da Eduard Haeckel. Invece oggi, grazie a questo sforzo congiunto di quasi tutte le istituzioni scientifiche europee, sempre più collezioni sono consultabili online, e questo vale sia per ricercatori, istituzioni scientifiche, ma anche per il pubblico generale. Quindi proprio la fruizione di tutti questi oggetti, di tutti questi materiali è diventata molto più semplice e molto più accessibile quasi a chiunque.
0: Ho capito. E a proposito di fruizione, lei parlava, ha fatto cenno anche prima di Europeana, dove è presente la sua ricerca, questa sua ricerca. Di che cosa si tratta? È consultabile da tutti? È una specie di social scientifico? Non so, la butto lì.
1: Allora, sì, è una piattaforma consultabile da tutti, è un progetto della Commissione Europea. Non è un social, ma è appunto un sito, una piattaforma che raccoglie e rende accessibili milioni di contenuti culturali che provengono da musei, da biblioteche, da archivi, da tutti i tipi di istituzioni culturali e scientifiche di tutta Europa. Quindi si possono trovare opere d'arte, si possono trovare fotografie storiche, libri consultabili, manoscritti, anche musica, anche video filmati, documenti d'archivio, e inoltre si possono trovare storie, che sono quasi degli articoli composti da vari capitoli su temi di ogni genere, tra cui quello che abbiamo scritto noi su Eduard Haeckel.
0: Ma solo di botanica?
1: È una risorsa molto importante.
0: Beh, trattati scientifici, non solo botanica, un po' generale.
1: Di tutto e di più, solo botanica, non solo scienza, anche arte e cultura.
0: Ho capito. Lei che ormai vive, da quanto tempo vive fuori Trieste, da quando è a Vienna?
1: Quasi 6 anni.
0: 6 anni, cavolo. Quindi sì, in base a questa sua esperienza, quindi un occhio un po' privilegiato di una persona che vive ormai fuori città e un occhio anche scientifico, e secondo lei la nostra città, Trieste, dovrebbe valorizzare un po' di più il proprio patrimonio scientifico oppure è sulla strada giusta, diciamo così?
1: Allora, non voglio entrare troppo nel merito di ciò che si debba fare a Trieste. Poi, detto ciò,
0: se c'è qualcosa che balza all'occhio agli scienziati,
1: si potrebbe valorizzare ancora di più il patrimonio scientifico. Vivendo a Vienna ho notato che molte città europee come Vienna trasformano musei, istituzioni scientifiche in elementi centrali della città, dell'identità culturale della città e anche del turismo. Personalmente io trovo che sia un peccato che il Museo di Storia Naturale di Trieste sia così decentralizzato, per quanto ne posso percepire io da qua, poco promosso. Trieste, come abbiamo visto, ha svolto un ruolo molto centrale nella storia della scienza europea, mitteleuropea, e quindi penso che questo patrimonio potrebbe essere valorizzato un pochino di più. Poi spero di ricevere troppe critiche.
0: No, però ci sta anche una critica che affiora continuamente anche sulla posizione appunto del museo. A Vienna c'è un museo, immagino di sì, analogo, e come è situato rispetto al centro, diciamo anche per un ipotetico turista che vorrebbe visitarlo, è facilmente raggiungibile?
1: Il Museo di Storia Naturale di Vienna sta proprio nel centro di Vienna, in un edificio storico magnifico, sì, sicuramente molto raggiungibile, nel cuore del primo distretto, là dove c'è il quartiere dei musei, dove la maggior parte dei musei principali sono raggruppati.
0: Ho capito. E andando verso la conclusione, e tirando un po' le somme di queste figure come appunto Muzio De Tomasini, Carlo Marchesetti, e forse sono in parte state dimenticate dalla memoria collettiva triestina, al di là del fatto che Marchesetti, c'è la via Marchesetti che tutti sanno dov'è, che c'è il giardino principale Muzio De Tomasini, e però forse una memoria un po' limitata.
1: Ma allora, partiamo dal fatto che di solito la botanica interessa solo i botanici, quindi non mi aspetto che nessuna di queste figure faccia parte della cultura popolare, né triestina né generale. Detto ciò, onestamente io sono positivamente sorpresa dal fatto che la città di Trieste abbia deciso di celebrare la figura di Marchesetti con tutti questi eventi, quindi mi pare che perlomeno lui non sia stato dimenticato. Immagino che questi riconoscimenti gli derivino principalmente dal contributo dato allo sviluppo del Museo Civico di Storia Naturale, essendo una figura, che abbiamo detto così, poliedrica, forse non è ricordato per tutto ciò che ha fatto, ma non dimentichiamoci che era anche un botanico.
0: No, chiaro. E io direi siamo arrivati in conclusione e ringraziamo per essere stata con noi la ricercatrice Giulia Micai, e le auguriamo migliore in bocca al lupo per il futuro.
1: Grazie.
0: E in chiusura un comunicato legato alla giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, e un comunicato del Consolato Generale d'Italia a Capodistria. Nelle giornate del 13 e 14 maggio, ovvero domani e giovedì, il Consolato Generale d'Italia a Capodistria, in collaborazione con la comunità degli italiani Santorio Santorio e con le tre scuole elementari in lingua italiana di Capodistria, Isole e Pirano, celebra per il quarto anno consecutivo la Giornata Mondiale del Libro, ricorrenza fissata dall'UNESCO nel 1996 con lo scopo di promuovere il continuo progresso culturale attraverso la lettura a protezione della pace, della cultura e dell'educazione di tutti i popoli. Sarà ospite delle edizioni di quest'anno la scrittrice Chiara Carminati, autrice di storie, poesie e testi teatrali per bambini e ragazzi. Specializzata in didattica della poesia, tiene corsi di aggiornamento per insegnanti bibliotecari in Italia e all'estero e conduce incontri di promozione della lettura presso scuole e biblioteche. Dall'esperienza dei laboratori ha tratto il manuale per insegnanti Fare poesia con voce, corpo, mente e sguardo, edizioni Mondadori Lapis, e il saggio Per la parola, edizione Equilibri. Tra i suoi libri più recenti, Mare mosso per Mondadori, Cose che fanno poesia per Rizzoli, Nella tua pelle, Bompiani, premio Campiello Junior del 2025, Viaggia verso, edizioni Bompiani, premio Camaiore e premio Campiello, Un pinguino a Trieste per Bompiani e Fuori fuoco, sempre per Bompiani, con cui ha vinto numerosi premi, tra cui il premio Strega Ragazzi e Ragazze 2016. Nel 2012 ha ricevuto il premio Andersen come miglior autrice. Il suo sito è www.parolematte.it. Il tema delle due giornate sarà Per la parola, bambini e ragazzi nelle stanze della poesia, un incontro con la poesia che passa attraverso la lettura ad alta voce, l'educazione all'ascolto e la pratica dei giochi con le parole e le loro combinazioni creative. Nelle mattinate di domani e giovedì, a partire dalle ore 9, quindi, presso il Palazzo Gravisi Buttorai di Capodistria, si svolgeranno due laboratori destinati rispettivamente ai ragazzi delle classi quinte e seste delle scuole elementari. Il pomeriggio di domani, mercoledì, alle ore 17, infine, nell'Aula Magna del Collegio dei Nobili di Capodistria, si svolgerà l'incontro con gli insegnanti, i bibliotecari e gli educatori delle scuole elementari in lingua italiana. L'autrice, nell'occasione, parlerà del carattere sovversivo delle parole, del mosaico multiforme dei versi e della potenza musicale del linguaggio quando è orchestrato dai poeti. E siamo quindi giunti in conclusione del nostro appuntamento odierno di Sconfinamenti. I nostri microfoni si chiudono qui, ma ci trovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it, alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla, da Roberto Cavagliari alla console e da Marina De Vescovi che ha curato quest'oggi la trasmissione, e un caro saluto e grazie per essere stati in vostra compagnia.
2: Sigla single della settimana.
3: E da poco uscito il settimo album di una delle voci più apprezzate ed anche più vellutate del nuovo country pop statunitense. La superstar Kacey Musgraves pubblica Middle of Nowhere e nel terzo singolo estratto esplora il tema della solitudine come scelta di vita o come dolorosa condizione. Con noi per questi sette giorni c'è Loneliest Girl. I'm getting-

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un rinnovato saluto, parliamo ancora una volta della tangenziale di Mestre in direzione Padova, rallentamenti tra Castellana e Marghera. Verso Trieste si viaggia a rilento tra la rotatoria Miranese e Castellana e per traffico intenso si verificano code tra Terraglio e il bivio per la 27. Attenzione sempre in direzione Trieste, presente un veicolo in panne tra Terraglio e il bivio per la regionale 11. Dalle 21 di questa sera alle 6 di domani mattina chiuderà il bivio a 4. A31 per il traffico che proviene da Milano sulla A4 e si mette in A31 in direzione Piovene. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria, scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Souvenir d'Italie, l'appuntamento con la musica italiana su Radio Capodistria. Ogni giorno alle ore 15. Curato da Giuseppe Signorelli, Tilly Forlani, Andrea F. e Barbara Urizzi.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un intenso fronte freddo ha attraversato la Slovenia. Da nord affluisce sulle nostre regioni aria sensibilmente più fredda e secca. Previsioni: in serata e nella notte cielo sereno. Domani mercoledì soleggiato con sporadici moderati addensamenti. Mattinata nebbia mattutina localmente a valle. Temperature minime da 3 a 6, massime da 14 a 18 gradi centigradi. Giovedì generalmente sereno, nel corso della giornata annuvolamenti a partire da ovest. Nel pomeriggio locali rovesci e isolati fenomeni temporaleschi, in particolare sulle regioni occidentali. Venerdì e sabato nuvolosità da variabile a prevalente con piogge a tratti. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie della Slovenia. Ore 19 e 30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il nostro giornale radio, il giornale della sera da Radio Capodistria. Edizione datata martedì 12 maggio. I titoli: rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana, al via gli incontri elettorali per la scelta dei vertici. A Capodistria, visita di commiato tra la Ministra della Giustizia e la comunità italiana sul futuro dei procedimenti in italiano. Difensore dell'uguaglianza Lobnik presenta la relazione annuale alla Presidente Pirs Musar. La Ministra uscente Fajon a Bratislava, l'allargamento dell'UE deve accelerare per il futuro dei Balcani occidentali. Domani a Pechino il summit tra Trump e Xi, il primo piano economia e sicurezza globale. Albania boccia l'accordo con l'Italia sui centri per migranti, ritiro previsto entro il 2028. Bentrovati da Corrado Cimador. Entra nel vivo la campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea dell'Unione Italiana, che porterà anche all'elezione del Presidente dell'UI e del Presidente della Giunta Esecutiva, in programma il 31 maggio 2026. Nei prossimi giorni si terranno i primi incontri dedicati ai soci delle comunità degli italiani dell'Istria e del Quarnero. Il primo appuntamento è fissato per domani, mercoledì 13 maggio alle ore 18, presso la comunità degli italiani di Buie, con la partecipazione anche dei soci delle altre comunità dell'area. Il secondo incontro si svolgerà giovedì 14 maggio alle ore 18 presso la comunità degli italiani di Torre, con la presenza dei soci delle comunità del comprensorio parentino. Nel corso di entrambi gli appuntamenti, i candidati unici Marin Corva e Paolo De Marin, rispettivamente per la carica di presidente dell'UI e di presidente della giunta, presenteranno i loro programmi elettorali. Gli eventi sono aperti a tutti i cittadini interessati. Nella visita di commiato ai tribunali della regione, la ministra della giustizia facente funzioni Andrea Cocai ha avuto modo di incontrare brevemente anche una delegazione della comunità nazionale italiana. A Palazzo Gravisi di Capodistria è stata accolta dal deputato Felice Zizza, dal presidente della CAN Costiera Alberto Scariani, dal segretario Andrea Bartoli e dalla presidente della CAN di Capodistria Roberta Vincoletto. Si è parlato delle modifiche legislative che consentiranno di portare avanti procedimenti notarili e giudiziari anche in lingua italiana. Le novità entreranno in vigore dal 1 gennaio del prossimo anno. Il servizio di Lara Dercic.
3: Migliorata l'attuazione del bilinguismo all'interno dei tribunali sul territorio nazionalmente misto, più nello specifico cambiano le norme interne che disciplinano il funzionamento delle corti e la gestione degli affari giudiziari. Chi farà richiesta potrà usare la lingua italiana nei procedimenti giudiziari, il deputato Felice Zizza.
4: Devo dire che nel mandato che è appena passato abbiamo lavorato tanto col Ministero per la Giustizia e raggiunto obiettivi importanti. Si è cambiata la legge sui tribunali e soprattutto il regolamento sui tribunali, dove negli inviti verrà inserita la voce per i nostri connazionali, ma non solo, per tutti quelli che vogliono usare la lingua italiana durante i procedimenti in tribunale, di esprimersi sin dall'inizio che useranno la lingua italiana, e questo è un grandissimo passo avanti. Questo regolamento inizierà a valere con il 1° gennaio del 2027.
3: La ministra della giustizia Andrea Cocal, accompagnata dalle più strette collaboratrici, al termine dell'incontro non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Ha parlato delle novità della legge notarile il presidente della Cancostiera Alberto Scheriani, che ha valutato positivamente l'incontro con la ministra di interim della giustizia.
5: Sì, innanzitutto devo dire che è stato un incontro molto costruttivo per quanto ci riguarda. Abbiamo parlato del più del meno di quello che riguarda, insomma, il settore dei tribunali per quanto riguarda la nostra comunità nazionale. È un fatto molto positivo, credo, che nell'aprire la legge sul notariato entrerà anche una clausola con cui, se un nostro connazionale vorrà avere il procedimento anche in lingua italiana, ecco, lo potrà avere a spese dello Stato. Fino adesso questo non era possibile. In passato si cercavano soluzioni alternative, non sono state trovate, però in questo caso credo che questa sarà la soluzione migliore per venire incontro a tutte le nostre esigenze.
2: Incontrando oggi il difensore del principio di uguaglianza Miha Lobnik, prossimo alla conclusione del suo secondo mandato previsto per ottobre, la Presidente della Repubblica Natasha Pirc-Musar ha ribadito il ruolo cruciale delle istituzioni indipendenti, specialmente in un contesto internazionale segnato dalla ripresa di sentimenti discriminatori. Nel corso del colloquio, Lobnik ha formalmente presentato e consegnato a Pirc-Musar la relazione sull'attività svolta dell'organismo nel corso dell'ultimo anno. Sentiamo i particolari da Alessia Mitter.
6: In un quadro di profondo impegno per la tutela dei diritti civili emerge con chiarezza l'ampia attività svolta nell'ultimo anno dal difensore del principio di uguaglianza, come riportato in una nota ufficiale della Presidenza della Repubblica. L'organismo ha preso in carico ben 588 istanze di cittadini vittime di presunte discriminazioni, intervenendo concretamente per abbattere le barriere della disuguaglianza attraverso l'adeguamento di spazi pubblici e scolastici, oltre al contrasto delle disparità nel mondo del lavoro e dei servizi. Il bilancio operativo evidenzia come su 76 procedimenti portati a termine siano stati accertati 13 casi di discriminazione effettiva, riconducibili a fattori quali salute, genitorialità, età, origine etnica ed orientamento sessuale. Parallelamente, l'analisi sistematica delle norme ha permesso di individuare diverse criticità legislative, specialmente nel settore delle borse di studio. Questa intensa attività si è tradotta in 119 raccomandazioni istituzionali volte a perfezionare le leggi e le prassi vigenti, supportate da un'ampia strategia di sensibilizzazione che ha coinvolto il territorio nazionale tramite eventi, podcast e programmi di formazione. A fronte di tali risultati, la presidente Natasha Pirc-Musar, nel ringraziare Miha Lobnik e i suoi collaboratori per l'instancabile operato svolto negli ultimi 10 anni, ha auspicato che l'istituzione possa continuare a rappresentare un presidio di giustizia capace di sanare le iniquità e consolidare la fiducia dei cittadini in una società pienamente orientata all'inclusione. Infine, in vista della scadenza del mandato di Lobnik prevista per il 26 ottobre, Pirc-Musar ha formalmente indetto il bando per la selezione dei nuovi candidati alla carica, fissando il termine per la presentazione delle proposte motivate alle ore 15 del prossimo 1° giugno.
2: I partiti del centrodestra, SDS, Democratici e Blocco NSIS, LS e Focus hanno presentato una proposta di legge per ripristinare la giornata della memoria per le vittime del comunismo e traslarne le spoglie nel cimitero monumentale di Jale a Lubiana. A opporsi Movimento Libertà, Levizia Sinistra e il sindaco della capitale Zoran Janković, i quali sostengono che la proposta sia una strumentalizzazione politica finalizzata a dividere l'opinione pubblica piuttosto che a onorare i defunti. Secondo gli oppositori, esistono già norme adeguate per la sepoltura e l'attuale iniziativa della destra sarebbe solo una guerra culturale che ignora le reali priorità del paese per riaprire vecchi conflitti storici. Le organizzazioni dei datori di lavoro hanno espresso il loro sostegno alla legge di intervento per lo sviluppo della Slovenia, ritenendola un passo cruciale per la competitività dell'economia nazionale. Le misure proposte mirano a creare un ambiente aziendale più favorevole, riducendo il carico fiscale e sociale per le imprese. In particolare, la legge prevede una riduzione dell'IVA sugli alimenti di base e alcuni combustibili con l'obiettivo di contrastare l'inflazione. Tuttavia, i datori di lavoro hanno sottolineato che è necessario necessario intraprendere ulteriori azioni come la sburocratizzazione e il rafforzamento dell'efficienza del settore pubblico per garantire risultati duraturi. Se il Parlamento non consentirà il referendum a causa delle disposizioni fiscali, i sindacati, come annunciato, ricorreranno alla Corte Costituzionale. La ministra uscente degli affari esteri ed europei Tanja Fajon ha ribadito a Bratislava l'impegno della Slovenia per l'allargamento dell'Unione Europea. Le dichiarazioni sono giunte nel corso di un incontro del gruppo Amici dei Balcani Occidentali. Fajon ha evidenziato di vedere il futuro della regione nell'Unione Europea, che a suo avviso dovrebbe accelerare il processo di allargamento e renderlo più efficace. Sentiamo Franco De Stefani.
7: In un comunicato, Fajon ha dichiarato che l'allargamento non è più solo un processo politico, ma è un investimento strategico per la pace, la stabilità, la sicurezza e la resilienza europea. Nel corso dell'incontro, Fajon ha presentato le iniziative slovene per accelerare il processo, tra cui l'iniziativa sloveno-tedesca per un processo di allargamento più efficiente, che prevede l'utilizzo della maggioranza qualificata in alcune fasi procedurali dei negoziati di adesione, accogliendo con favore il sostegno di 15 Stati membri. Nel corso della discussione sull'integrazione dei paesi candidati, Fajon ha indicato che i cittadini di tali paesi devono capire i benefici dell'adesione prima che questa sia ufficiale, affermando che sono necessari incentivi forti ma realizzabili affinché i partner dei Balcani occidentali attuino riforme irreversibili e incentivi che motivino le persone. Il ministro ha espresso inoltre il suo sostegno al piano di crescita per i Balcani occidentali, che promuove la convergenza delle economie e la graduale integrazione della regione nel mercato unico europeo. Per Fajon, l'allargamento e sicurezza fanno parte della stessa visione strategica e l'allargamento è uno strumento importante per garantire la sicurezza a lungo termine. Secondo quanto riferito dal ministero, all'incontro hanno partecipato 7 ministri europei e 6 altri rappresentanti politici dei paesi dei Balcani. Il gruppo riunisce gli Stati membri europei che lavorano per accelerare l'integrazione europea della regione e rafforzare il sostegno politico al processo di allargamento.
2: La ministra della Cultura uscente, Asta Vrečko, ha preso parte a Bruxelles alla riunione europea dedicata al nuovo programma di sostegno per la cultura e media tra il 2028 e il 2034. Durante l'incontro ha ribadito la necessità di tutelare il settore cinematografico e migliorare le condizioni economiche degli artisti. A margine dell'incontro ha criticato l'incoerenza dell'Unione Europea nel condannare l'aggressione russa, ma non l'operato di Israele a Gaza, definendo ipocrita tale disparità di trattamento. Per questo motivo ha ribadito il pieno appoggio alla decisione della Slovenia di rinunciare alla partecipazione all'Eurovision, sostenendo la scelta dell'RTV di sostituire l'evento con una programmazione speciale dedicata alle testimonianze del popolo palestinese. Il Parlamento israeliano ha approvato un disegno di legge che istituisce un tribunale speciale con il potere di condannare a morte i palestinesi coinvolti nell'attacco del 7 ottobre 2023, orchestrato da Hamas. La legge è stata approvata con 93 voti favorevoli e nessun contrario, suscitando anche la preoccupazione di alcune organizzazioni per i diritti umani che temono una violazione delle garanzie processuali e la trasformazione dei procedimenti in uno spettacolo mediatico. Processi saranno trasmessi in diretta streaming a Gerusalemme, suscitando paragoni con il celebre processo di Adolf Eichmann del 1962. A marzo una legge simile era stata già approvata per condannare a morte i palestinesi accusati di uccisione di israeliani, ma senza applicazione retroattiva e non si applica ai sospetti degli eventi del 2023. L'Unione Europea è accusata dalla Russia di voler allungare il conflitto in Ucraina, escludendo di fatto il suo ruolo di mediatore per la pace. Il vice ministro degli esteri russo Alexander Grushko ha dichiarato che sebbene l'UE parli di cessate il fuoco e pace, le sue azioni vanno nella direzione opposta, prolungando il conflitto. Nonostante i ripetuti appelli del presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa a un dialogo con Mosca, Vladimir Putin ha ribadito che la Russia non ha mai rifiutato negoziati, proponendo come possibile mediatore l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder. Infine, Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha espresso il desiderio di continuare la mediazione degli Stati Uniti, mentre l'operazione militare russa continua senza interruzione dopo la fine del recente cessate il fuoco. Dopo mesi di tensioni diplomatiche e scontri commerciali, Stati Uniti e Cina tornano a dialogare. Il presidente americano Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping si preparano a un nuovo incontro ufficiale che potrebbe segnare una fase importante nei rapporti tra le due potenze mondiali. Sul tavolo questioni economiche, sicurezza internazionale e gli equilibri geopolitici in Asia e Medio Oriente. Di più nel servizio di Beatrice Zizza.
8: L'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping, in programma dal 13 al 15 maggio, dovrebbe concentrarsi principalmente sul tema dei rapporti economici tra Washington e Pechino. Al centro del confronto ci saranno i dazi commerciali e le strategie industriali dei due paesi, in una fase caratterizzata da forti tensioni sui mercati internazionali e dalla competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Negli ultimi anni le relazioni tra le due potenze hanno attraversato momenti particolarmente complessi, soprattutto sul piano commerciale. L'amministrazione americana ha più volte accusato la Cina di pratiche economiche considerate scorrette, mentre Pechino ha criticato le restrizioni imposte dagli Stati Uniti sulle esportazioni tecnologiche e sugli investimenti strategici. Tra i temi più delicati resta la questione Taiwan. Gli Stati Uniti continuano a sostenere l'isola attraverso accordi militari e cooperazione strategica, mentre la Cina considera Taiwan parte integrante del proprio territorio nazionale. La situazione nell'area asiatica continua quindi a rappresentare uno dei principali punti di tensione nei rapporti tra Washington e Pechino. Nel colloquio tra i due leader dovrebbe essere affrontato anche il dossier Iran. Gli Stati Uniti puntano a mantenere alta la pressione diplomatica su Teheran, mentre la Cina conserva importanti relazioni economiche con il governo iraniano, soprattutto nel settore energetico. Il confronto tra Trump e Xi potrebbe quindi includere anche il tema della stabilità in Medio Oriente e della cooperazione internazionale sui principali scenari di crisi. L'incontro tra i due leader si inserisce in una fase particolarmente delicata per gli equilibri internazionali, segnata da tensioni economiche, rivalità geopolitiche e nuove sfide diplomatiche tra le principali potenze mondiali.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: Nuova doccia fredda sui centri per migranti in Albania voluti dal governo italiano guidato da Giorgia Meloni. Tirana ha fatto sapere che non rinnoverà l'accordo con Roma. La scadenza è fissata nel 2028, ma per quell'epoca, ha detto il governo albanese, l'Albania sarà già entrata nell'Unione Europea e i centri si troveranno quindi in territorio comunitario. Alessandro Martegani.
9: Si tratta di una delle operazioni più contestate per il governo guidato da Giorgia Meloni, costi altissimi, più di 600 milioni di euro, complesso dal punto di vista normativo, mai decollato e ora destinato alla chiusura. L'Albania ha comunicato ufficialmente che non rinnoverà il protocollo con l'Italia in materia migratoria, quello che aveva consentito all'Italia di costruire dei centri per migranti al di là dell'Adriatico. Le strutture hanno una capienza complessiva di 3.000 persone, ma in tre anni ne avevano ospitate solo 600 a causa della complessità dei trasferimenti, anche per i numerosi dubbi sulla violazione dei diritti dei migranti. Nonostante le rassicurazioni della stessa Premier, che in campagna elettorale aveva puntato molto sull'idea per il controllo dell'immigrazione, le strutture non sono mai riuscite a funzionare a regime, senza peraltro avere mai l'effetto deterrenza sperato dall'esecutivo. I centri sarebbero costati alle casse dello Stato 653 milioni di euro, più altri 80 andati all'Albania per l'uso del territorio, ma proprio Tirana ora ha fatto un passo indietro. Il ministro degli esteri albanese, Ferry Tonsha, ha infatti dichiarato che l'accordo fra Roma e Tirana ha una durata di 5 anni e che alla scadenza non ci sarà alcuna proroga perché saremo membri dell'Unione Europea. Una volta che l'Albania entrerà a far parte dell'UE, ha ricordato, non sarà più territorio extraterritoriale, ma territorio comunitario. Il governo italiano, secondo quanto riportato dal quotidiano La Repubblica, starebbe già lavorando a un provvedimento che permetta comunque il funzionamento dei centri, ma la polemica è già partita in una fase non facile per il governo Meloni, per il Movimento 5 Stelle. L'annuncio di Tirana è la pietra tombale sul fallimentare quanto costosissimo spot albanese di Meloni, che fra l'altro, aggiungono i parlamentari pentastellati, ha sottratto centinaia di agenti al presidio delle città italiane per fare la guardia a poche decine di migranti.
2: Nel 2023 in Italia sono stati registrati 666.131 decessi, il 7,7% in meno rispetto al 2022, ma ancora il 4,5% sopra la media pre-pandemica del 2018-2019, secondo l'Istat. Le principali cause di morte restano le malattie cardiovascolari, oltre 206.000 casi, e i tumori, più di 175.000, che insieme rappresentano il 57% dei decessi. Seguono le malattie respiratorie e le demenze. I decessi per per Covid-19 sono stati del 69% rispetto al 2022, mentre aumentano quelli legati a infezioni e patologie respiratorie. Rispetto al periodo pre-pandemico cresce soprattutto la mortalità per malattie genito-urinarie e infettive, con incrementi più contenuti per diabete e malattie digestive. Si chiude, almeno sul piano giudiziario, uno dei capitoli più oscuri della cronaca del nord-est italiano. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, Flavia Mangianti, ha archiviato l'inchiesta bis sul caso Una Bomber, mettendo la parola fine per la seconda volta alle indagini sugli attentati che tra il 1994 e il 2006 seminarono paura tra Friuli Venezia Giulia e Veneto orientale. Sentiamo Davide Fifaco.
10: La decisione del giudice per le indagini preliminari, Flavia Mangianti, arriva a 4 anni dalla riapertura del fascicolo e accoglie la richiesta della procura, determinante l'esito della superperizia genetica discussa lo scorso ottobre. Nessuna corrispondenza tra il DNA trovato sui reperti e quello dei 63 soggetti analizzati, compresi gli 11 indagati. Tra loro anche l'ingegnere di Azzano Decimo e Elvo Zornitta, per anni indicato come il principale sospettato. Secondo la giudice, i nuovi accertamenti non hanno dato alcun esito utile. Le tracce genetiche rinvenute su alcuni reperti sarebbero appartenute a 2 agenti di polizia giudiziaria, contaminazioni precedenti risalenti all'epoca dei sequestri. Respinta anche l'opposizione all'archiviazione presentata dall'ultima vittima, Massimiliano Bozzo, rimasto ferito nel 2006 a Caorle, dopo aver raccolto una bottiglia esplosiva. Il suo legale chiedeva ulteriori approfondimenti, verifiche sulle capsule di plastica degli ovetti Kinder trovati a casa di Zornitta, nuova analisi sui filmati del tribunale di Pordenone e acquisizioni di materiale utilizzato in documentari televisivi dedicati al caso, richieste definite dalla GIP inconferenti, oltre che inammissibili. I contenitori delle sorprese degli ovetti Kinder, si legge nell'ordinanza, sono oggetti comunissimi e non dimostrano nulla. Inoltre, per uno degli attentati attribuiti a Una Bomber, quello del gennaio 2005, Zornitta avrebbe avuto un alibi ritenuto solido dagli investigatori. L'ingegnere aveva anche rinunciato alla prescrizione nel tentativo di ottenere un pieno riconoscimento della propria estraneità ai fatti. Il suo difensore, l'avvocato Maurizio Paniz, ha parlato di una chiusura perfetta, senza declaratoria di prescrizione. Resta però senza volto il responsabile della lunga stagione di attentati esplosivi che per oltre 10 anni terrorizzò il Nord-Est. Un mistero irrisolto che, almeno per la magistratura, da oggi non ha più un'indagine aperta.
2: La compagnia aerea tedesca Lufthansa ha annunciato l'intenzione di aumentare la propria partecipazione in ITA Airways dal 41% fino al 90% per un'operazione del valore di 325 milioni di euro già approvata dal Consiglio di Amministrazione. L'accordo, raggiunto con il governo italiano, prevede l'esercizio dell'operazione di acquisto della quota di maggioranza a un prezzo prestabilito e il progressivo rafforzamento della presenza del gruppo tedesco nella compagnia italiana. Con questa operazione ITA Airways sarà pienamente integrata nel gruppo Lufthansa sia sul piano organizzativo sia su quello finanziario, pur mantenendo lo Stato italiano una quota del 10%. Secondo il direttore della compagnia, l'intesa rappresenta un passaggio strategico rilevante che consentirà a ITA Airways di rafforzare la propria competitività sui mercati internazionali. E prima di chiudere brevemente ancora lo sport, ciclismo, l'ecuadoregno Jonathan Narváez vince la 4ª tappa del Giro d'Italia, 138 km da Catanzaro a Cosenza. Si tratta della prima frazione in Italia dopo la partenza in Bulgaria. Il corridore della UAE Team Emirates conquista una vittoria che ridona il sorriso alla sua squadra dopo un avvio di corsa difficile con ben 3 ritiri al secondo giorno. Al secondo posto si piazza il venezuelano Orluis Aular della Movistar, che non riesce a concretizzare il lavoro svolto dai suoi compagni lungo la salita del Cozzo Tunno. Qui infatti avevano già staccato i velocisti e persino il leader della corsa, Guillermo Thomas Silva dell'Astana. Ne approfitta l'italiano Giulio Ciccone della Lidl Trek, che interpreta al meglio la giornata e conquista il podio, concludendo al 3º posto che gli vale la maglia rosa. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotto in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mita, realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. E sono le 19:52 e tra poco alle 20 sulla nostra emittente andrà in onda il concerto jazz dal vivo di Luca Dell'Anna Quartet. Pertanto non verrà trasmesso il TG Sport, la rubrica realizzata dalla redazione di TV Capodistria. Grazie a voi tutti per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati all'ascolto, si viaggia senza incontrare problemi particolari nei tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Vi anticipiamo però che dalle 22 di questa sera alle 5.30 di domani mattina chiuderà la tangenziale di Mestre nel tratto tra l'innesto con la 4 e Mirano Dolo in direzione Trieste. Il traffico verrà deviato verso la stazione autostradale di Spinea. Dalle 21 alle 6, mercoledì 13 e giovedì 14 maggio chiuderà il bivio A31-A4 per il traffico che proviene sia da Piovene che da Rovigo sulla A31 e si immette in A4 in direzione Venezia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: I concerti live di Radio Capodistria.

caloroso saluto da Radio Capodistria. Buonasera da Miriam Monica e saluto tutte le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Capodistria e saluto anche chi ci è venuto a sentire qua fra il pubblico. Abbiamo qualcuno, ma innanzitutto vorrei salutare i nostri musicisti. Benvenuti.

10 anche dai 1170 kHz, quindi in onde medie, nonché siamo in DAB per chi volesse il suono digitale, e anche in internet potete ascoltarci dalla nostra, dal nostro sito, ovvero www.radiocapodistria.si, e nonché siamo in audio video streaming sulla pagina Facebook di Radio Capodistria e Radio Capodistria Musica. E allora cominciamo subito con la musica, appunto quella di Luca Dell'Anna e dei suoi preziosi musicisti. E il titolo del progetto è Shojin, e adesso ci ascolteremo Ying e Yang.

0: Yin e Yang. Allora, dall'ultimo album, il nuovo album uscito il 23 gennaio 2026 di Luca Dell'Anna, che ha composto, è compositore e pianista, lo abbiamo sentito adesso al piano, comunque accompagnato da preziosi musicisti. Ce li presenti, Luca?
1: Volentieri. Allora, alla batteria il fratello Luca Colussi, al basso elettrico Alessandro Fedrigo e ospite speciale, spiegheremo anche perché ospite, il grande Mauro Negri al sax e clarinetto.
0: Perfetto. E invece volevamo un po' sapere il titolo dell'album Shōjin, il tuo quinto album.
1: Esatto. Allora, il concetto di Shōjin è venuto fuori, diciamo, un po' naturalmente, nel senso che noi questo album l'abbiamo registrato con un'altra formazione, con un altro sassofonista, è un ragazzo giapponese molto bravo, molto talentuoso, e diciamo che l'atmosfera che si è creata durante la registrazione di questo disco ci ha portato a concentrarci su un concetto, cioè, come dire, su questo concetto giapponese che è peculiare, che è quello appunto del miglioramento continuo, costante nella pratica della cosa che tu fai ogni giorno, che potrebbe essere la musica, ma qualsiasi altra cosa, il tuo mestiere, la tua passione. E Shōjin racchiude questa cosa, il fatto di impegnarsi giorno per giorno e raggiungere il più possibile o tendere all'eccellenza in quello che stai cercando di fare.
0: Ecco, sempre seguendo questa scia, questa filosofia, hai composto Yin e Yang, questo brano che abbiamo appena sentito, che fa parte appunto di Shōjin. E questo brano com'è arrivato?
1: Ma i titoli dei brani più o meno ogni tanto sono un po' come delle barzellette interne nostre, un po' un modo di strizzarci l'occhio, no? Questo è un brano che ha due anime, una un pochino più morbida, una un pochino più spigolosa, diciamo, non vorrei dire fastidiosa, però un pochino più difficile per l'orecchio, che convivono insieme. E poi ci sono anche un po' di trucchetti ritmici per cui tu credi di star sentendo un ritmo, in realtà il ritmo sta da un'altra parte, e quindi diciamo che è un brano che tiene insieme in generale due facce da vari punti di vista, insomma.
0: E così si prosegue con un altro, Guardando il sole, con Sun Gaze.
1: Esatto, non c'è nulla da dire in particolare su questo brano. Mi suggeriva questo titolo. Molto spesso la composizione e anche l'assegnazione dei titoli ai brani è qualcosa che ti colpisce nel momento in cui succede, dici ok, lo fisso lì così com'è. Questa era l'immagine che mi ha suggerito e questo è il brano.
0: Grazie, lo sentiamo.

0: Questo era Sun Gaze dall'ultimo album Shōjin, e una parola giapponese abbiamo detto, perché Luca, tu sei nato a Ferrara nel 1975, adesso abiti a Udine, e però sei passato anche tante volte, sei stato in Giappone, ecco, ti ha catturato questo modo di vivere giapponese, sei stato là ovviamente per lavoro, per musica, raccontaci un po'.
1: Esatto, io, innanzitutto la premessa da fare è che ho sempre avuto fin da bambino la fissa del Giappone, quindi sono sempre stato affascinato anche prima di esserci stato, grazie al karma, quello che è successo, mi è successo nella vita, son finito lì per vari motivi, alcune volte a suonare e ovviamente non ha deluso le aspettative, anzi io personalmente tutte le volte che ci vado e che torno e che vado via mi viene il mal di Giappone, sai come dicono che c'è il mal d'Africa, no? Uno vorrebbe sempre ritornarci, è un posto magnifico da molti punti di vista, ma principalmente dal punto di vista proprio della nota di fondo, della sensazione proprio che ti mette nella pancia, cioè un senso di benessere, di tutto a posto, che deriva dal fatto appunto di mettere tanta cura nelle cose, che si respira un po' dappertutto in là, in realtà. Speriamo che non vengano anche loro inglobati dallo stress del resto del mondo e perdano questa cosa, e non perdano questa cosa col tempo. Comunque, questo progetto deriva poi da uno di questi viaggi, perché io in uno di questi viaggi ho conosciuto Ryoma, questo sassofonista giapponese, con cui abbiamo fatto delle date in occasione della presentazione dello scorso disco che si chiamava Tactile. Ed è cominciata questa collaborazione, abbiamo deciso di fare il disco insieme. Questo è il motivo per cui è con noi Mauro Negri, è perché poi dopo, quando abbiamo deciso poi di mettere in piedi un piccolo tour per presentare il disco in Italia, ovviamente avevamo bisogno di qualcuno con cui lavorare a più stretto contatto, vicino a noi, con cui anche lavorare in un altro modo la pasta sonora, no? Perché poi una persona diversa nel gruppo cambia tutto, per fortuna, nel senso si diventa tutto un altro percorso e niente, quindi ho pensato a Mauro, lui ha accettato e adesso siamo qua con lui a presentare lo stesso progetto. Però deve dire il perché, il vero perché. Prego.
0: C'è un perché? Lo vuoi dire, Mauro, per favore?
2: No, a parte tutte le ragioni musicali, in realtà è che sono l'unico sassofonista italiano con gli occhi un po' a mandorla per sostituire il giapponese, quindi tutto questione di look, solo quello.
0: È vero, e agli occhi un po' a mandorla, in radio non si vede, non si sente, però si sente molto bene. Tu sei di Mantova, e raccontaci un po', Mantova, tu hai anche varie esperienze in Giappone.
2: No, sono stato in Oriente, ma non in Giappone, mi manca, infatti chiederò a Luca di portare, visto che lui è così abituè, che mi porti un po' in Giappone, dai.
0: È vero, ecco, tu quindi torni a Mantova questa sera?
2: Sì, torno a Mantova questa sera, sì, sì.
3: So che sembra un'impresa titanica, ma in realtà per noi è abbastanza normale, insomma.
0: Diciamo, perché siete abituati ad avere da esperienze, concerti, festival da tutte le parti, non soltanto d'Italia, d'Europa, e so che sei stato anche in Cina, Luca, non soltanto in Giappone.
1: Sì, sì, sì, l'ho un po' girata lungo e largo anche la Cina, sì.
0: Ecco, e anche gli altri hanno varie esperienze, sono tutti da posti diversi, ecco, per esempio abbiamo il mantovano, ma c'è anche un friulano.
4: La quota friulana di Casarsa della Delizia, sì.
0: Ecco, Mandi, bevenu.
4: Esatto, bus e frus, quelle robe là.
1: Questo riuscivo a dirlo anch'io.
0: Esatto. Certo, perché lui adesso sta a Udine da qualche anno, e vedo che è una bella batteria, perché ho osservato subito che avete degli strumenti speciali.
4: È molto speciale come strumento, perché questo viene dal Friuli, dall'Alto Friuli, Osoppo. Davide e il papà Ugo costruiscono queste meravigliose batterie ad oghe con legni friulani. Quindi.
0: Che bello! Sì, poi c'è Alessandro Fedrigo che ha un basso mai visto. Adesso arrivo. Aspetta, me lo dici.
5: Anche questo basso è friulano, perché è costruito a Precenicco da Shangri-Lab, Marco D'Andrea, che è un liutaio molto bravo, a cui ho commissionato questo particolare strumento che è molto minimalista e soprattutto è smontabile, per cui mi sta in uno zaino e quando prendo l'aereo ho tutto lì piccolino e non devo prendere un posto aggiuntivo per volare.
0: Per volare, gli mancano appunto le ali a questo basso e... esatto, tu invece sei da poco tempo che abiti a Trieste, però sei...
5: Sono veneto, sì, sono di Treviso, però da ormai 6 anni abito a Trieste.
0: Ecco, allora avete tutti quanti delle esperienze, molte esperienze musicali, tu mi hai detto che hai cominciato a suonare...
5: In realtà ho cominciato abbastanza tardi, ho cominciato a 17 anni, prima avevo suonato un po' di chitarra classica, poi quando ho capito che il jazz aveva l'improvvisazione mi sono subito appassionato di questa cosa, ero stanco di leggere le note sul pentagramma.
0: Ecco qua i jazzisti, poi mi racconteranno come mai il jazz, ma intanto andiamo avanti con Still Keeping It. Se non mi sbaglio.
1: Sì, ne parliamo magari dopo.
0: Va bene, grazie.
1: Grazie.

0: Mauro Negri al sax contralto, Alessandro Fredrigo al basso, Luca Colussi alla batteria e Luca Dell'Anna al pianoforte, al piano. E le composizioni sono tue dall'album Shojin. Abbiamo ascoltato Still Keeping It.
1: Esatto, una breve spiegazione. Allora, Still Keeping It è il seguito di un brano che si chiama Keep the Focus, che è un brano che ha 20 anni, più di 20 anni, ed è praticamente la stessa melodia girata, ribaltata, insomma, come ci divertiamo noi musicisti a fare un po', no, a tagliare copia e incollare le nostre cose e rigirarle, che è un po' il manifesto di come mi piace giocare al gioco della musica, insomma, no? Mantenere la concentrazione, tutti giocare allo stesso gioco, ma nel modo più libero possibile, sapendo che però stiamo giocando allo stesso gioco, che è un po' il succo, secondo me, di quello che succede qua.
0: Che bello, quindi l'improvvisazione è un po' l'ascoltarsi, lo stare insieme, il giocare, mi dici questo?
1: Esatto, anche scherzare, prendersi in giro, anche farsi lo sgambetto, insomma. Tutto, è tutto lecito.
0: Farsi lo sgambetto per poi ricominciare, esatto. Alzarsi su. E si va avanti con Warning Vitals, questo brano sempre tuo, appunto.
1: Sì, questa è un'altra storiella di quelle nostre che ci raccontiamo fra di noi. Siccome mentre scrivevo i brani per il disco, a un certo punto mi è venuta la polmonite. Io dormivo con lo smartwatch che mi diceva la mattina, durante questo periodo di polmonite, mi diceva: attenzione, i tuoi parametri vitali sono sballati. E ho deciso di dedicare un brano a questo triste periodo dove mi svegliavo con lui che mi diceva: attenzione, attenzione, il respiro, il cuore. E allora c'è questa roba che è tipo un po' un elettrocardiogramma con cui parte il brano, si sente subito quando parte.
0: Grazie.

0: Ho iniziato col cuore, com'è che vi sentite col cuore? Per esempio, ho visto volare Mauro a un certo punto mentre suonava, sì. Sembrava levitare, alzarsi, ecco. Noi abbiamo anche una dottoressa in studio, in caso, Sì, sì, sì, visto che abbiamo sentito il cuore in questo brano, e le domandiamo anche: fa bene la musica al cuore?
1: Benissimo. Benissimo, bravi, veramente bravi.
0: Ecco, così fa sempre bene la musica al cuore, specialmente questa di questa sera con questi preziosi musicisti. Luca, dobbiamo andare avanti perché il tempo scorre purtroppo.
2: Sì, temevo che...
0: Anche se vi vorrei domandare tante cose. Comunque, la prossima canzone è Cracking Hugh.
2: La prossima canzone è Cracking Hugh. Siccome noi musicisti abbiamo un po' il vizio di andare sempre forte, cercare di volare con i brani, ma volare in alto e fare un po' fatica all'orecchio, defatichiamo un attimo con un brano un po' più tranquillo. Crackling You significa velatura scrostata, ed è quella roba che si vede sulla copertina del disco. Motivo non c'è, mi è venuto in mente, gli ho dato il nome e questo è il brano.
0: Ecco, ricordiamo, il disco si chiama Shojin, una copertina bella con del bambù, un muro appunto arancione e un po' scrostato, e sentiamo appunto dei brani da questo album.
2: Procediamo, grazie.

0: questa volta al clarinetto Mauro Negri, prima al sassofono e sempre al basso Alessandro Fedrigo, Luca Colussi alla batteria, Luca Dell'Anna al pianoforte. Chissà, oggi è martedì, Luca, credi che riusciamo a fare un brano che parli di questo giorno o ce la facciamo?
1: Sì, dovremmo farcela, ce la facciamo giusti giusti, penso.
0: Sì.
1: Allora, il brano che andiamo a eseguire si chiama Then Tuesday It Is, ovvero facciamo martedì, che sia martedì. La storia che c'è dietro è una storia un po', come dire, molto semplice ma molto, come dire, toccante. No, toccante sembra una roba romantica, una cosa che ci ha colpito molto. Me in particolare, noi abbiamo una persona che conosciamo che ci dà dei consigli, una specie di maestro Yoda che sa le cose e spesso ci dà delle dritte su come affrontare e ci prende spesso, nel senso ci fidiamo molto di questa persona, è un'amica insomma del gruppo.
0: Che salutiamo.
1: E niente, durante il processo di scrittura di questi brani avevo scritto praticamente tutto e avevo scritto un brano che è l'embrione di questo di cui non ero contento. Ce l'avevo lì, l'abbiamo provato, non funzionava. Allora abbiamo fatto un concerto, l'abbiamo incontrata dopo tantissimo tempo, lei non sapeva nulla di niente, mi ha guardato, la prima cosa che mi ha detto è stato: tu non sei contento di quel brano lì, il numero 3, in effetti era il mio terzo della lista, e mi ha detto: riscrivilo, però scrivilo martedì. Così ho fatto e così è nato il brano che adesso però mi piace, quindi.
0: E allora lo sentiamo proprio oggi che è martedì. Grazie.

0: E sì, è martedì, grazie ai nostri preziosi musicisti per questo momento di devozione musicale, se così si può dire. Ecco, visto che l'album appunto si chiama Shojin, questa parola giapponese, scritto, composto da Luca Dell'Anna al pianoforte e abbiamo al clarinetto e al sassofono Mauro Negri, mentre al basso Alessandro Fedrigo e poi Colussi Luca alla batteria. Grazie per questo bel momento musicale, ringraziamo le ascoltatrici, gli ascoltatori, il pubblico, i nostri collaboratori fonici, la nostra produttrice, tutti quanti, e li salutiamo andando avanti proprio con questo concerto in diretta. Facciamo ancora un brano, vero? Con questo concerto in diretta facciamo ancora un brano, vero?
1: Volentieri.
0: Per salutare

0: Ehi, come va? Bene? Per forza, sei su Radio Capodistria.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
2: Programma che si apre come sempre con un saluto da parte di Andref per tutti voi sintonizzati qui sulle frequenze di Radio Capodistria in diretta domenicale, domenica 10 di maggio, replica notturna per chi ci ascolta alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì e naturalmente in seconda battuta il martedì alle 21. Album Charts, il programma che, come dice il titolo, vi porta le classifiche degli album più venduti, ascoltati, downloadati, streamati, apprezzati in Inghilterra, Stati Uniti d'America, Italia, in coda all'assaggio di quello che è il nostro solo, unico e inimitabile album della settimana ufficiale, ovvero sia il Featured Album di Radio Capodistria. È un po' di tempo che non ero qui con voi in diretta, difatti non c'ero per qualche settimana, ma adesso siamo ritornati, siamo all'attualità decisa e partiamo come sempre con la classifica inglese. Anzi no, partiamo come sempre ricordandovi le nostre frequenze, perché è importante sapere dove e come ci potete ascoltare. Radio Capodistria la trovate innanzitutto sui tradizionali, leggendari, mitici 1170, 1170 in AM, in onda media, la radio con il suono e il sapore di una volta. In FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, meglio ancora in radio digitale DAB. Cercate Capodistria con tutta la gloria della stereofonia digitale, ci sentite e ci trovate anche ugualmente in stereo digitale, in streaming completamente in chiaro, senza aprire account, senza password, senza bisogno di alcuna rottura di scatole o di rinunciare alla vostra preziosa privacy, in questi giorni quanto mai preziosa, sul nostro sito web ufficiale www.radiocapodistria.com. Sì. E sul sito c'è un player, basta cliccare e funziona immediatamente. Radiocapodistria.si. Social, beh, questi li ricordiamo più avanti. Adesso direi che possiamo partire con la musica. La classifica britannica, la Top 100, compilata settimanalmente dall'Official UK Charts Company. Numero 100 questa settimana, The Secret of Us di Gracie Abrams. Numero 99, un grande disco dei Tame Impala, il signor Kevin Parker dall'Australia, il suo alter ego artistico, disco del 2015 che conteneva un singolo, secondo me, indimenticabile, che diceva che alle volte meno ne sappiamo, meglio è. The less I know, the better.

The Less I Know The Better, Tame Impala, gran bella canzone dalla zona bassa della classifica britannica per aprire con dell'ottima musica la nostra album charts di oggi. Dall'Australia, Tame Impala 99, l'album Currents del 2015. Noi naturalmente non vediamo tutta la chart, tutte le 100 posizioni, altrimenti staremo qua fino al martedì sera, fino alla nostra replica direttamente, ma invece ci accontentiamo della top 10, curiosando però nella zona bassa che ci riserva ogni tanto delle belle perle di musica dal passato di ascoltare come questa. Entriamo quindi nella top 10 britannica, numero 10 c'è Alex Warren con You'll Be Alright Kid, capitolo primo, suo disco di debutto, che si apre con una canzone che un po' potrebbe essere il titolo, il sottotitolo, la descrizione di da quanto tempo lo troviamo in classifica. Un'eternità, la canzone infatti è Eternity. Hear the clock ticking on the wall.

Eternity di Alex Warren, entrati nella top 10 britannica con lui che sta alla numero 10 questa settimana. Classifica che è un po' di sorprese, perché alla numero 9 c'è 50 Years Don't Stop di Fleetwood Mac compilation, non è una sorpresa, 391 settimane di presenza in classifica, oramai ci siamo abituati. Però alla numero 8 c'è Bad di Michael Jackson che ritorna nella classifica. Alla numero 7 c'è una nuova entrata di Michael Jackson, parleremo più avanti. C'è una nuova entrata molto interessante, molto americana, lei è Kacey Musgraves. Il suo, mi sembra, settimo album, si intitola Middle of Nowhere, uno dei singoli estratti è Loneliest Girl. I'm getting-

Il country romantico vellutato contemporaneo di Kacey Musgraves, molto brava, bella voce vellutata, ho appunto verificato il suo settimo album e anzi il disco che segna il suo ritorno, un'etichetta discografica storica, la Lost Highway Records. Lei era stata l'ultima artista a venire aggiunta a questa etichetta, messa sotto contratto prima che l'etichetta chiudesse. Adesso l'etichetta è rinata e lei ci ha scritto immediatamente un disco nuovo che sta ottenendo molti plausi, al punto che entra anche nella classifica britannica, che propriamente favorevole al country in genere non è, ma questo non è semplicemente country. Numero 6 nella chart, subito sopra c'è Michael Jackson, di nuovo con Thriller. C'era Bad, c'era Thriller, direte che cosa accade? Beh, accade che è in circolazione il film Michael, questo biopic come si suol dire, questo film biografia, ma di Michael Jackson parliamo ancora più avanti nella classifica britannica, perché alla numero 5 c'è Olivia Dean con The Art of Loving, numero 4 nuovo disco di Noah Kahan, The Great Divide, Sweat di Melanie C, quella delle Spice Girls, in completo molto déshabillé, molto da fitness abbastanza erotico, alla numero 3 con l'album dedicato al sudore, cioè Sweat, seconda posizione per Nick Up con Fenian e in testa c'è di nuovo Michael Jackson con The Essential Michael Jackson. Effetto di questo film sui suoi fan che stanno comprando e ricomprando tutti i suoi album. Michael Jackson è diventato il primo artista ad avere praticamente il 60% della classifica, ma non soltanto questo, visto che i suoi dischi sono anche nelle posizioni più basse, è anche il primo artista nella storia ad avere praticamente un singolo nella top 10 ed un album che arriva direttamente alla numero 1 in tutti e 6 i decenni dall'inizio della sua carriera, nonostante lui non ci sia più. Tanto di cappello, e noi non ce lo dimenticheremo, perché con Michael Jackson ci ricordiamo sempre i tempi in cui era con noi, cioè Remember the Time. Thank you.

0: Remember the Time, Michael Jackson, indimenticabile dal vertice della classifica britannica con The Essential, 3 album su 10 nella chart sono suoi questa settimana per l'uscita del film biografia Michael, che io ancora non ho visto ma che spero di vedere prossimamente, che a quanto pare sta entusiasmando i fan, come avete sentito e come è molto chiaro dai risultati discografici che fanno contenti i suoi familiari, i suoi eredi e naturalmente anche tutti i suoi numerosissimi fan in giro per il mondo. Passiamo con questo alla classifica americana, la top 200 di Billboard. Questa volta curiosiamo di nuovo nella zona bassa. Dai, questa volta anziché fermarci verso la 100ª per parità con le altre classifiche, vediamo proprio cosa accade verso la numero 200. Numero 200 c'è un disco che si intitola 7220, firmato Lil Durk. Noi ci fermiamo un po' più su, 196, Californication, era un grande disco dei Red Hot Chili Peppers, lo ricorderete, usciva nel 1999. Oggi ce ne sentiamo la title track.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Californication, bei tempi, bel disco questo, Red Hot Chili Peppers, il loro settimo disco in studio dalla classifica americana zona bassa numero 196. Entriamo nella top 10 della top 200 di Billboard, dove c'è Noah Kahan con Stick Season, anche di lui parleremo più avanti. Numero 9 c'è Morgan Wallen, One Thing at a Time, anche di lui parleremo più avanti. Sono tanti gli artisti questa volta che mettono a segno vari dischi in classifica. Non manca però Olivia Dean, la brava e bella Olivia Dean dall'Inghilterra, esattamente come Casey Musgraves dagli Stati Uniti fa breccia nel cuore dei britannici ed entra nella classifica inglese. Dall'Inghilterra il soul pop molto bello, molto acustico, molto vero, molto suonato veramente di Olivia Dean fa breccia nei cuori degli americani. Dall'album The Art of Loving questa è So Easy to Fall in Love.

So Easy to Fall in Love with Me, aggiunge Olivia Dean, da The Art of Loving, numero 8 nella classifica americana top 200 di Billboard. Rientra la numero 7 anche qui Michael Jackson con Thriller. Non gli altri album ancora, ma secondo me pian piano arriveremo al tripudio di dischi in classifica, esattamente come abbiamo visto nella classifica inglese. Numero 6 c'è Swag di Justin Bieber, numero 5 BTS con Ari Rang, numero 4 nuova entrata per Kehlani con il suo album omonimo, terza posizione Morgan Wallen, I'm the Problem, due dischi in classifica per lui perché c'è anche One Thing at a Time ancora alla numero 9. Io ho promesso che ne riparlavamo, non soltanto ce lo andiamo a risentire, era questo disco come al solito, ci sentiamo il duetto con Post Malone, I Ain't Coming Back.

I'm coming back, Morgan Wallen featuring Post Malone, I'm the problem, numero 3 nella classifica americana. Numero 2 c'è la brava e bella Ella Langley con Dandelion. In testa, vi avevo detto che ne riparlavamo, c'è Noah Kahan. Se il suo Stick Season questa settimana si trova alla numero 10, alla numero 1 c'è il disco nuovo che si intitola The Great Divide. La canzone che vi faccio ascoltare dal disco nuovo di Noah Kahan questa settimana è una canzone che si intitola Doors, uno dei singoli che ne è stato estratto finora.

0: Doors, la musica di Noah Kahan. Oramai bisogna guardare verso Nashville, verso il country, oppure anche verso questo neonato R&B molto acustico, tipo quello di Ray, quello di Olivia Dean, per trovare musica veramente organica, no? Mentre il pop e parte del rock si stanno talmente matematicizzando e internetizzando che l'intelligenza artificiale onestamente non fa fatica a copiarli, purtroppo. Noi con questo entriamo nella nostra classifica terza ed ultima, che vediamo, che è la classifica italiana, la chart della FIMI, la top 100 che risponde al nome di Top of the Music, compilata appunto dalla FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Numero 100 questa settimana per Elodie con This Is Elodie, e noi ci fermiamo abbastanza più su, alla numero 78, l'ho menzionata poco fa, Ray. Il suo disco ha un bel titolo, si intitola This Music May Contain Hope, questa musica può contenere speranza, speriamo che la musica contenga speranza, lei per il momento sta ancora cercando marito.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: Where is my husband? Si chiederei, vedetevi qualche suo show dal vivo o perlomeno qualche filmato YouTube, anche le versioni dal vivo di questo brano sono eccezionali, a parte la band incredibile, un sacco di musicisti fiati tutti dal vivo, due batteristi, percussionisti, tastieristi, chitarre, coristi, veramente bravissimi, poi ogni volta aprono questa canzone con quasi una sorpresa, un omaggio, facendo qualcos'altro, facendo degli accenni a un altro brano che vi fanno pensare a un'altra cosa in un'altra tonalità per poi passare repentinamente a questa canzone, dimostrando insomma anche lì la preparazione tecnica che sta dietro a Ray e la sua equipe, oltre alla sua simpatia. Where is my husband? Quindi classifica italiana, entriamo nella top 10, dove si cambia musica. Numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. Numero 9 Bad Bunny, The Beat Tirar Mas Fotos. Noi ovviamente, ce l'andiamo ad ascoltare con Nueva Yol.
1: Nueva Yol!

Si va sull'onomatopeico con Bad Bunny e con questa sua nuova YOL, come dice lui, da debiti d'armas fotos ancora una chart italiana, alla numero 9 il reggaeton che imperversa, numero 8 Kid Yugi e anche gli eroi muoiono, numero 7 Julie con Solito Cinema, numero 6 Disincanto di Madame, con noi da un po' di tempo c'è anche la title track del disco.

Madame, il suo autotune e la sua voce robotizzata è un testo di una volgarità sorprendente, devo dire. Disincanto, numero 6 nella classifica italiana. C'è a chi piace moltissimo, Madame, io non sono fra quelli. Numero 5 in Italia, Michael Jackson, la colonna sonora dal film Michael, per l'appunto. Abbiamo visto tutti questi album che rientrano nella chart, Bad, Thriller, il Greatest Hits, eccetera, eccetera. È tutto dovuto a questo film, che però c'è anche la sua brava colonna sonora, che in Italia è entrata alla numero 5. Già l'abbiamo sentito dalla chart britannica, quindi non andiamo a rifare una scorpacciata di Michael Jackson, perché alla numero 4 c'è Holly con Tutta Vita Sempre. In terza posizione c'è Joliet con il nuovo album Tutto è Possibile, che ultimamente ascoltiamo anche con un singolo intitolato Stelle. Sì.

Stelle Joliet, con questo siamo in fondo allo spazio riservato alla chart italiana, perché Joliet sta alla numero 3, numero 2 Nerissima Serpe con Nerissima in testa, Shiva con Vangelo. Con questo vi ho detto tutto quello che c'era da sapere della classifica della FIMI chiamata Top of the Music. Se conoscete questo programma sapete che adesso segue ancora il featured album, l'assaggio, l'anticipazione, un brano soltanto da quello che è il nostro solo, unico, inimitabile album della settimana ufficiale, quello che lunedì nell'ambito di pomeriggio alle 4 io vi presento per ben mezz'ora, presento dandovi modo di ascoltare assieme a me 6-7 canzoni, quindi in modo di conoscere un nuovo album ogni settimana, uno spazio che so che molti di voi aspettano con attenzione ed apprensione, ansia anche nel senso positivo del termine, spazio che trovate dalle 17 alle 17.30 nell'ambito di pomeriggio Giore 4, che va in onda dalle 4 alle 6, in replica notturna dalla mezzanotte alle 2, quindi lo spazio del featured album è quello dall'una all'una e mezza del mattino. E qual è questo album della settimana? Questa volta giochiamo in casa, un disco made in Slovenia, anche se molto internazionale perché esce per la Mute Records, a parte delle registrazioni fatte fra la Germania e la Gran Bretagna, del nuovo disco dei mitici Laibach, gruppo che è in circolazione, esiste dal 1980, discografia immensa, penso sia il loro ventitreesimo album, a partire dai primi dischi del 1985 che portavano solo il loro nome. Gruppo che ha fatto paura a molti nel periodo quando c'era un altro tipo di struttura sociale e politica da queste parti, gruppo che ironizzava su quelli che erano i simboli di un certo tipo di totalitarismo, di tutti i tipi di totalitarismi, sono stati accusati dell'una e dell'altra cosa, no? di utilizzare simboli quasi nazisti e anche di utilizzare simboli di comunismo estremo, dittatoriale, ma invece insomma loro ironizzavano su tutto quanto, spesso e volentieri a modo di rappresentazione teatrale e musicalmente sono sempre stati una band che faceva delle essere derivative del rielaborare musica dal sono sempre stati una band che faceva dell'essere derivative del rielaborare musica dal passato, successi dal passato, brani

0: elaborata sembra non esista e sembra che sia diventato il modus operandi anche dei musicisti più commerciali e più superficiali, lasciare che l'intelligenza artificiale rielabori tutto, e per questo la musica è malata e sta andando a rotoli. A farci da sigla di coda c'è appunto la title track del disco, uno dei primi singoli estratti, intitolato Music. Loro sono i Liveback, ne parliamo il lunedì. Io ero Andrea Effe, ringrazio il mio staff tecnico per la messa in onda, vi do appuntamento tra 7 giorni. Nuove classifiche, nuova musica qui su Radio Capodistria. Un abbraccio a tutti. Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Si intitola Music, la musica malata, ed è firmato dai mitici e inimitabili Liveback.
1: Music. The power. Music. My life. Music. Don't you know it?

Un cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausina Acquavita. Per questa puntata siamo andati a Dignano per incontrare Manuela Geissa, vice sindaca italiana della località. E in questa intervista tutto tondo trattiamo temi di interesse per i dignanesi, per la componente

0: italiane e le sue istituzioni e per l'Istria intera. Buon ascolto. Manuela Geis, allora, è passato un anno circa dalla sua elezione, dal suo insediamento a vice sindaca della Comunità Nazionale Italiana qui a Dignano. Ecco, iniziamo così raccontando un po' come sono stati per lei questi primi 12 mesi da vice sindaco.
1: È già passato un anno dal mio insediamento come vice sindaca, è vero, ed è stato il mio primo e vero approccio con la politica. È stato un periodo intenso nel quale fin dal primo giorno mi sono trovata ad affrontare molte sfide, ma ho avuto anche grandi opportunità e belle soddisfazioni. Sin dall'inizio ho avuto la fortuna di lavorare in piena sinergia con il nostro sindaco Igor Orlic e ho potuto constatare personalmente il suo attaccamento e il suo impegno nel garantire il rispetto dei diritti acquisiti della comunità nazionale italiana e della tutela del bilinguismo. Comunque posso vantarmi perché qualcosina siamo riusciti anche a farla. Per esempio, dall'inizio del mandato, in accordo con il sindaco, mi sono subito applicata ad apportare nuove misure per rafforzare il bilinguismo che prima non venivano applicate. Ad esempio, i contratti dei progetti delle varie associazioni che vengono finanziate dalla città e quelli per i locali commerciali vengono ora redatti in forma bilingue, cosa che in passato non avveniva. È stato inoltre inserito un nuovo articolo nei contratti che rende obbligatorio l'uso del bilinguismo ai firmatari, quindi i firmatari, quando vengono qua in comune per firmare i contratti, vengono informati sia verbalmente che per iscritto sull'obbligo del bilinguismo. È quello che mi fa piacere, che lo fanno volentieri. Chi non lo fa, non lo fa perché non è al corrente o non ha questo attaccamento. Vengono da me, chiedono come posso aiutarli e io spiego loro che c'è anche un sostegno economico per l'identità visiva bilingue ed è disponibile durante tutto l'anno, cosa che prima non era in atto perché c'era un lasso di tempo in cui si poteva fare richiesta. Oggi invece c'è la possibilità di richiedere questo sostegno economico in qualsiasi momento. È stato adottato il software Tradost, anche molto importante perché rende uniforme la terminologia dei documenti e degli atti sia della regione che delle città e dei comuni con statuto bilingue. E per quanto riguarda la segnaletica stradale, ci diamo molto da fare e dobbiamo dire che la regione istriana ha previsto un intervento di adeguamento che sarà realizzato a breve anche sul nostro territorio. Io personalmente posso dichiarare che è un momento in cui il bilinguismo, soprattutto visivo, si sta riconsolidando e questo è importante visto che è il primo impatto che uno nota entrando sul nostro territorio.
0: Dunque, in questo contesto, in questi 12 mesi, secondo lei molte cose positive sono state realizzate e, come ha detto qui, è stata molto anche importante questa vicinanza e questa potremmo dire unità di intenti con il sindaco.
1: Assolutamente, senza la sua collaborazione, senza il suo consenso, senza il consenso dell'amministrazione non potrei portare avanti da sola progetti su cui non posso decidere da sola senza avere il loro consenso.
0: In questo contesto la politica è molto importante, no, per il territorio.
1: È tutta una questione di politica.
0: Mi ha incuriosito questo sostegno, faceva riferimento a questo sostegno economico al bilinguismo. È la prima volta che lo sento. Di che cosa si tratta concretamente?
1: Abbiamo semplicemente messo in atto delle regole e delle clausole che prima non venivano inserite in questi contratti e noi come città bilingue chiediamo il bilinguismo, ma siamo i primi noi che dobbiamo darne esempio, certo, ed è questo di cui stavo parlando.
0: Lei comunque questa funzione di vice sindaco della comunità nazionale italiana, ecco, va sfatata questa logica che un vice sindaco italiano si occupi solo dei problemi della propria minoranza, no? Si occupa pure di tante altre questioni che interessano il comune. Ecco, quali sono principalmente?
1: Ma io per esempio sto lavorando su più progetti simultaneamente, sono tutti legati comunque al nostro comune e all'identità del nostro territorio, come quello per esempio di rendere omaggio e ricordare i nostri personaggi illustri. Lo scorso 24 aprile abbiamo ripristinato la targa del nostro illustre concittadino Bartolomeo Biasoletto, biologo, chimico, scienziato e quant'altro di fama internazionale nel XIX secolo, che è rimasto fin troppo dimenticato. A breve si procederà con i primi lavori di restauro della prima tomba di una delle personalità più significative di Dignano, come Angelo Cecon. Poi seguiremo con la cappella nel cimitero di Galesano. Sto cercando il modo e i mezzi per ristrutturare il colonnato della struttura principale del cimitero di Dignano, che è un altro simbolo che ci rappresenta e che sta purtroppo andando in rovina. Stiamo portando a termine la progettazione del restauro di Casa Nave, un edificio simbolo di Dignano, che lo dice il nome, è una struttura particolare a forma di nave che si trova in contrada Portarol, che è la più veneziana delle nostre contrade, per fare una casa delle arti e delle tradizioni dignanesi. E in questa contrada vorremmo creare un polo culturale. A breve inoltre inizieremo con il definire il progetto dei toponimi di Galesano. Insomma, progetti da fare ce ne sono, e la voglia anche, e anche le capacità.
0: Ecco, e dunque il lavoro naturalmente non manca. Ha nominato più volte, nel raccontarci quelle che sono le future priorità, ha nominato Galesano. Ecco, Dignano è un comune dove operano due sodalizi, due comunità degli italiani, peraltro entrambi molto attivi. Ecco, presumo che la sua collaborazione con le due comunità sia buona.
1: Posso affermare tranquillamente che i nostri due sodalizi sono la mia seconda famiglia, mi ci sento a casa, siamo in costante contatto. La comunità degli italiani di Dignano e Galesano sono parte attiva del territorio e organizzano molti eventi durante l'anno, come il Festival Internazionale del Folklore Leron, il Favela, che è un concorso di poesia dialettale in bumbaro. A Galesano abbiamo la festa delle ciocche e la degustazione dei piatti tipici. Le nostre comunità organizzano inoltre serate culturali, letterarie, teatrali, che arricchiscono l'offerta artistica e culturale della città e coinvolgono un pubblico sempre più ampio. Un ruolo essenziale lo svolgono anche i nostri due gruppi folcloristici, esatto, che sono i promotori del nostro territorio anche fuori dai confini locali, e la città supporta tutti questi progetti, i progetti dei nostri due sodalizi. Inoltre voglio ricordare che le nostre comunità sono quelle che mantengono vivo le due parlate, sì, arcaiche, come l'istrioto di Galesano e di Dignano, che differiscono nettamente tra di loro. Adesso non vorrei entrare nei dettagli, ma è importante sottolineare che questi nostri antichi idiomi sono il fondamento della nostra autoctonia. Certo, si può migliorare coinvolgendo di più i giovani, e qua il ruolo della scuola e dell'asilo sono fondamentali, e inoltre credo che bisognerebbe introdurre programmi più innovativi, ma resta il fatto che le nostre due comunità mantengono vive le nostre radici identitarie.
0: Ecco, lei ha nominato la scuola, gli asili e così via. Sappiamo che uno dei problemi fondamentali per Dignano, ma se vogliamo anche per la componente italiana tutta, è quello dell'autonomia scolastica. Se ne parla da quando ricordo io, da più di 30 anni, tempo fa, una decina d'anni fa, sembrava cosa fatta. Poi insomma l'occasione è sfuggita. Ora a che punto siamo?
1: Ma questa è la sfida che più mi sta a cuore, la più importante e sicuramente anche la, non nascondo, la più dura da affrontare. Oggi assistiamo a segnali veramente preoccupanti a Dignano. L'asilo italiano ha perso la sua autonomia. Per motivi a me sconosciuti, la precedente amministrazione ha abolito dallo statuto dell'asilo l'unità di lavoro italiana con il proprio responsabile. Ripeto, non mi è chiaro il motivo, ma purtroppo e troppo spesso quando si parla di formazione dei nostri bambini si parla anche di tagli e di risparmio. E quando si risparmia sull'istruzione, sulla scuola e sui bambini si perde sempre, e noi ne siamo l'esempio. L'anno scorso 50 bambini frequentavano le tre sezioni dell'asilo Peter Pan in lingua italiana, ne abbiamo due qua a Dignano e una nella sezione periferica di Galesano, eppure nella scuola elementare in prima classe della sezione italiana, ovviamente, l'anno scorso si sono iscritti solamente 4 alunni. Capite che questa non è una coincidenza, è il risultato di anni di scelte, o meglio dire di mancate scelte, e per questo è fondamentale la creazione di una scuola e di un asilo autonomi che lavorino in sinergia, garantendo una continuità sia didattica che pedagogica. Noi non stiamo chiedendo niente di straordinario, chiediamo semplicemente un allineamento a quanto già avviene in tutte le altre località dell'Istro Quarnerino, e sarebbe un traguardo, come diceva lei prima, significativo per l'intera comunità nazionale italiana.
0: Ecco, ora sembra comunque che ci sia nuovamente una certa contingenza di vedute tra tutti i soggetti coinvolti, ecco, in questa iniziativa, in questo procedimento, ad escludere per il momento, se non sbaglio, il Ministero per l'Istruzione di Zagabria, che infine avrà l'ultima parola in merito.
1: Ma dal primo giorno del nostro insediamento qua, sia io che il vice sindaco abbiamo ricevuto i vertici dell'Unione Italiana, siamo in costante, personalmente io, contatto con la vicepresidente della regione istriana, che conosce la nostra situazione nel dettaglio, e adesso assieme stiamo cercando un modo. Abbiamo già fatto un'analisi concreta, e adesso un modo concreto, un piano concreto da presentare a chi di dovere.
0: Ecco, ma lei è ottimista, pensa che si riuscirà ad arrivare, ecco, ad un'istituzione autonoma?
1: Se non lo fossi, alzerei le mani subito e direi lasciamo perdere, ma certo che ce la possiamo fare.
0: In questo naturalmente è coinvolta pure la comunità dell'Italia, tutte e due le comunità degli italiani sono coinvolte.
1: Qua è coinvolta soprattutto la comunità degli italiani di Dignano, visto che a Galesano c'è un'altra scuola periferica bilingue che è della Giuseppina Martinuzzi, e noi non vogliamo toccare quella scuola là, deve rimanere perché è un fulcro, un centro di incontro anche per i galesanesi. Dobbiamo concentrarci sul rendere autonoma la scuola qua a Dignano.
0: A Dignano ci sono pure altre comunità nazionali molto attive, come ad esempio i montenegrini di Peroi, però comunque ecco c'è una nutrita comunità Rom anche. Ecco, probabilmente lei, essendo sindaco, rivolto i problemi della minoranza autoctona, è quasi naturale che si occupi anche delle altre minoranze. Ecco, quali sono i maggiori problemi delle altre minoranze a Dignano e quali sono le loro aspettative?
1: Sul nostro territorio convivono croati, come ha detto lei, italiani, bosniaci, rom, serbi, montenegrini, e tutti insieme contribuiscono alla vitalità della nostra comunità. La multiculturalità è una ricchezza e il nostro biglietto da visita, e personalmente sono legata a tutte queste realtà con cui sono cresciuta e ho convissuto da sempre. Durante l'anno ogni comunità porta qualcosa di suo per ravvivare l'offerta culturale della città. La città vanta inoltre di 3 realtà folcloristiche, sottolineo, autoctone: Dignano, Galesano e Peroi, che distano a pochissimi chilometri di distanza tra loro, ma ognuna mantiene i propri dialetti, i propri costumi, le proprie tradizioni, musiche. È quindi una realtà di cui poche realtà possono vantarsi, pochi comuni possono vantarsi.
0: Ecco, spieghiamo anche perché la comunità dei montenegrini di Peroi è una comunità ritenuta autoctona, perché vivono qui da secoli.
1: Certo, i nostri montenegrini di Peroi, oltre a custodire il ricco patrimonio del folklore, mantengono ancora viva la loro lingua, la loro scrittura cirillica, tramandate sin da lontano 1657, però è doveroso sottolineare che spetta alla comunità italiana autoctona il compito fondamentale di preservare la nostra identità storica e culturale, e custodine sono appunto le nostre due comunità, la comunità degli italiani di Galesano e di Dignano.
0: Avete un costante coordinamento tra i vice sindaci italiani e la regione istriana. Ecco, quali sono i principali problemi che affrontate? Ecco, un modo di fare sinergia, di vedere anche tra voi vice sindaci, di vedere, di scambiare opinioni sui rispettivi problemi, anche magari di trovare, grazie ai suggerimenti di qualcuno, la soluzione per i propri.
1: Giusto, sono incontri essenziali dove cerchiamo soluzioni condivise, e soprattutto sul bilinguismo, la tutela della lingua italiana. E come ha detto prima, e come ha detto adesso, le difficoltà che i vari territori affrontano ogni giorno.
0: Ultimamente avete discusso anche della stesura di una bozza, di una proposta per un decreto sul bilinguismo, simile a quello che è stato approvato di recente, per esempio, dai 4 comuni dell'Istria slovena, diciamo così, no? Ecco, per l'Istria, questa parte croata dell'Istria invece, ecco, di che cosa si tratta concretamente, che cosa proponete?
1: Abbiamo discusso sulle norme e sulle regole del bilinguismo nei comuni e nelle città istriane, perché cambiano da territorio a territorio, e quindi in questo coordinamento abbiamo discusso su una proposta per rendere queste norme uniformi, che dopo verifiche legali verranno presentate ai consigli comunali.
0: Vi siete dati dei tempi? Pensate di realizzare questo progetto in tempi brevi, oppure la strada anche qui sarà più lunga?
1: Non abbiamo parlato di tempi, però ci stiamo lavorando, e non dipende solamente da noi, come abbiamo detto prima, è sempre una questione politica, però ci stiamo lavorando.
0: C'è anche in quest'area, della quale lei per l'appunto è vice sindaco, è molto sentita la problematica dell'edilizia e della cementificazione. Secondo me questo sta destando grossi problemi, e questo naturalmente influisce anche sul cambio del quadro demografico locale. Lei che cosa ne pensa?
1: Ma tra le principali azioni che la nostra città fa per contrastare la cementificazione, come dice lei, c'è il recupero dei muretti a secco, per esempio, delle casite con il progetto La mia casita, la partecipazione a progetti europei come Blue Recharge per la gestione sostenibile delle coste e delle acque e per la riduzione delle pressioni ambientali legate al turismo. Grande attenzione dedicata anche allo sviluppo agricolo e all'agricoltura, alla conservazione delle varietà autoctone di olivo e della malvasia istriana, anche questi sono modi per combattere questo fenomeno. A febbraio, ad esempio, mi sono recata in Spagna, dove ho partecipato a un convegno del progetto europeo Interreg Green Belief, durante il quale la nostra città ha presentato la propria visione per una città più verde e più sostenibile. E il progetto puntava a introdurre l'etichettatura verde nei bilanci cittadini, così da dare priorità a progetti con un impatto ambientale positivo.
0: Dunque si sta lavorando anche in questa direzione. Noi invece ci dirigiamo pian piano al termine di questa nostra chiacchierata. Manuela Geisa, una domanda che, ecco, visto anche il momento, le devo fare. Alle porte ci sono le elezioni per il rinnovo dei vertici dell'Unione Italiana, ecco, conosciamo alcune delle candidature, poche per la realtà, almeno per quanto riguarda le massime funzioni, presidente UI e presidente giunta o esecutiva, ci sono candidati unici. Lei che cosa ne pensa? Un bene e un male?
1: Gli stessi candidati Marin Corva e Paolo De Marina hanno dichiarato che sarebbe stato positivo avere più candidati, sia per un maggior confronto sui programmi, sia per incentivare l'affluenza alle urne. È interessante notare che entrambi i candidati sono residenti in Croazia, a differenza delle elezioni precedenti in cui almeno un rappresentante era residente in Slovenia. Questo inciderà inevitabilmente sulla composizione dell'Assemblea, per cui secondo il regolamento il futuro presidente dovrà provenire dalla Slovenia, certo, e ristabilendo così una rappresentanza sì bilanciata. Resta ora da vedere quali saranno i candidati per i 77 seggi all'Assemblea, e credo che anche in questo caso la presenza di nuovi candidati potrebbe rafforzare l'affluenza alle urne.
0: Ma in generale lei vede che c'è questa vicinanza, diciamo, alle strutture dell'Unione Italiana, o come in tutto il mondo c'è così un allontanamento da quelle che sono le istituzioni politiche, chiamiamole istituzioni politiche, da parte degli elettori?
1: Ma guardi, ecco, adesso colgo l'occasione per invitare i nostri connazionali a recarsi alle urne, perché non andare a votare significa svalutarci da soli. E in un momento in cui, come dicevo prima, il bilinguismo si sta riconsolidando sia a livello regionale che comunale che cittadino, rinunciare al voto vuol dire rinunciare anche a restare uniti, dando l'idea di essere pochi e disinteressati. Inoltre, rinunciare significa tradire coloro che ci hanno preceduto e si sono battuti per i nostri diritti. Quindi io faccio i miei auguri ai futuri eletti, però con l'auspicio che nelle nostre comunità e in seno dell'Unione si portino avanti nuove idee e nuovi programmi capaci di coinvolgere non solo gli italiani ma anche gli altri, perché sì, è vero, la nostra gente si sta allontanando dalle nostre comunità. Non dobbiamo avere paura di sperimentare, perché abbiamo bisogno di idee innovative all'altezza di ciò che le nostre comunità sono sempre state, innovative e all'avanguardia. E soprattutto dobbiamo dare fiducia ai nostri ragazzi, che sono fabbriche di idee. innovative e all'avanguardia, e dobbiamo fare largo ai nostri giovani.
0: Ecco, con questo quasi appello, diciamo così, ai connazionali tutti, augurio. Manuela Geisa, io la ringrazio di essere stato quest'oggi con noi a In Minoranza e non posso far altro che augurarle buon lavoro.
1: Grazie per avermi dato voce, e domenica 31 maggio rendiamoci alle urne e facciamoci sentire.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui, a tutti un grazie per l'averci seguito, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.

Buon pomeriggio, meglio buon 12 maggio, il giorno in cui la primavera si fa tentazione letteralmente, vista la pioggia di oggi. Beh, la natura ogni tanto decide di omaggiare i suoi eroi nel modo più strano, diciamo così. Siete su Pomeriggio, ore 4, Radio Capodistria, io sono Samuel. Oggi partiamo da una storia che suona un po' come una barzelletta, ma è vera. Neil Young ha un ragno che porta il suo nome, e no, non è una metafora. 12 maggio 2008, il biologo Jason Bond scopre una nuova specie di ragno a botola in Alabama e decide di chiamarla Myrmechiaphila Neil Youngi. Perché? Perché è il suo musicista preferito, non perché il ragno abbia i capelli lunghi o suoni la chitarra stonata. Solo per affetto, così, ecco, forse per noia, chi lo sa. Comunque, Neil Young, l'uomo che ha scritto Heart of Gold, l'uomo che ha venduto milioni di dischi, l'uomo che oggi ha un ragno che porta il suo nome. Nello specifico, quel tipo di ragno che vive sottoterra, aspetta e quando passa la preda salta fuori e la zanna. Potrebbe essere la perfetta metafora della sua carriera, forse, diciamo, ecco, anni di silenzio, poi un album, poi un tour, poi di nuovo silenzio. Ma almeno, ecco, che dire, lui ha un ragno e noi intanto abbiamo le sue canzoni e abbiamo anche la consapevolezza che in fondo essere immortali non è poi così male. Buon pomeriggio, anzi buon quasi tutto, siete sintonizzati su Radio Capodistria, la frequenza che non vi giudica ma che nemmeno vi consola. È Pomeriggio ore 4, il programma dove il cinismo non è un difetto ma è un metodo di lavoro. Io sono Samuel e se potessi ve lo giurerei, ecco che oggi farò del mio meglio per non annoiarvi, ma tanto so già che non ci riuscirò e va bene così, perché l'abitudine, insomma, si sa, è più forte dell'entusiasmo. E voi siete qui puntuali come il mal di testa del lunedì mattina ad ascoltare un uomo che parla di musica e ci mette sopra parole che spesso chi le ascolta, ecco, o si dimentica dopo 10 minuti oppure non le comprende nemmeno. Ma insomma, forse è proprio questa la magia o la rassegnazione, dipende dai punti di vista. Oggi, dicevo, il 12 maggio, una data come tante, una puntata come tante, ma noi come sempre proveremo a renderla interessante. E da Neil Young passiamo a chi ha cercato di fare la stessa cosa ma con più violenza e meno ragni, i Sex Pistols e la loro eterna stucchevole rivoluzione. 12 maggio 1977, dopo essere stati scaricati dalla EMI e dalla A&M Records in meno di 6 mesi, i Sex Pistols trovano chi li capisce, la Virgin Records. John Lydon and Company firmano quindi un contratto e pubblicano il leggendario Anarchy in the UK. Il caos diventa musica.

Anarchy in the UK, anarchia nel Regno Unito. Ne avremmo bisogno oggi di un po' di anarchia, cari amici, non solo in Inghilterra, ma ovunque. Anche nella musica, dove la sovversione pare essere andata completamente persa. I contenuti infatti sono abbastanza piatti, i messaggi sono rassicuranti, la forma canzone è sempre più standardizzata su misura dell'ascoltatore e l'ascoltatore ormai è solo un algoritmo. Ecco, i Sex Pistols erano sporchi, grezzi, fuori tempo. Oggi i loro eredi sono ragazzi con i capelli colorati che cantano di ansia sociale su TikTok. Ecco, la rivoluzione a quanto pare è diventata un trend andato molto male. Dai punk passiamo ai giganti, i Led Zeppelin che, ecco, di prime posizioni se ne intendevano e di platino pure. 12 maggio 1973 i Led Zeppelin infatti iniziano una permanenza di 3 settimane al primo posto negli Stati Uniti con Houses of the Holy, il loro 5º album. 39 settimane in classifica, 11 dischi di platino, una montagna di soldi, rock e misticismo. Questa è The Rain Song.

Abbiamo ascoltato The Rain Song, una canzone sulla pioggia o forse sul desiderio. Può essere che anche questa canzone sia sulla malinconia di essere immortali, diciamo così. Led Zeppelin hanno infatti costruito un impero sul rock, sulle donne, sulla droga, e oggi Houses of the Holy è diventato un classico, un monumento, un pezzo da museo. Peccato che i musei di solito siano posti silenziosi e il rock invece una volta era tutto fuorché silenzio. E tra un successo e l'altro, un anniversario che pesa. Mia Martini, la voce che sapeva ferire, il 12 maggio 1995 se ne andava, troppo presto, come sempre. La cantante calabrese, la voce graffiata, l'anima in fiamme, una carriera segnata da successi e da un'esclusione ingiusta dal Festival di Sanremo. Gli uomini non cambiano è uno dei suoi brani più celebri, sentiamolo.

Gli uomini non cambiano, gli uomini non cambiano, le donne forse nemmeno, ma Mia Martini, ecco, l'ha cantato con la rabbia di chi ha sofferto, e la sofferenza, si sa, è l'unica cosa che ci rende umani, o forse no, ma insomma, comunque, oggi nel 2026 le canzoni parlano di amori liquidi e passioni usa e getta, diciamo così. La sua invece era una sorta di passione eterna, perché il dolore a volte ecco, è l'unica cosa che resta, e lei lo sapeva bene. E chiudiamo con un compleanno, cari amici, quello di un uomo che di strade senza nome ne ha cantate tante, tante, tante, e spesso ci ha anche creduto. 1960, nasce a Dublino Paul Hewson, in arte Bono, il leader degli U2, ecco, l'attivista, il filantropo, il cantante che ha riempito stadi e salvato il mondo, o almeno ci ha provato, o ha fatto finta di provarci, insomma, dipende dal livello di cinismo che vogliamo metterci. Where the Streets Have No Name è il suo inno alla speranza, o forse solo un buon ritornello, dove le strade non hanno un nome, ecco, un titolo che suona come una promessa, o forse come una minaccia. Bono ha passato la vita a cantare di utopie, di giustizia, di pace, poi è sceso dal palco, ha indossato occhiali scuri e ha fatto affari, ecco, insomma. Ma la voce comunque è rimasta, diciamolo, dai, le strade senza nome ancora oggi sono lì ad aspettare qualcuno che le batta. Ora una pausa, cari amici, poi la seconda parte, dove il nuovo come sempre farà i conti con il già sentito. Restate sintonizzati.

La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati a Pomeriggio Ore 4, Radio Capodistria. Siamo nella seconda parte, quella in cui la musica si fa più densa, i ricordi più pesanti e le chitarre più distanti. Non aspettatevi tregua, non l'abbiamo mai data. E iniziamo infatti con un pezzo che nel 1978 ha fatto scuotere le anche a chi non ne aveva. 12 maggio 1978 esce Miss You dei Rolling Stones, un singolo che segna il loro ingresso timido ma deciso nel mondo della disco. Mick Jagger che canta di solitudine, di una donna che manca e di notti passate ad ascoltare musica che fa muovere i piedi. Infatti ecco, il basso è molto pulsante, l'armonica graffia e quel ritornello ancora oggi, se lo senti al supermercato, ti fa dimenticare per un attimo che stai comprando il latte scaduto. E i Rolling Stones, a 16 anni di distanza dal loro esordio, dimostravano ecco di sapere ancora stupire e di sapere anche ballare. Peccato che oggi, nel 2026, l'unica cosa che fa ballare le masse sia l'ansia da notifica, diciamo così. E da queste nuove atmosfere notturne e metropolitane direi di volare nei cieli londinesi, ma molto più in alto, quasi tra le nuvole. I Deary parlano infatti di uccelli e di come a volte la natura sia solo una scusa per parlare di noi stessi. Deary, Birding è il titolo dell'album, album di debutto del trio Dream Pop londinese. Il titolo non è solo un omaggio agli uccelli, ma è un riferimento al senso di espansione, di meraviglia e abbandono che la loro musica evoca. Un richiamo all'impatto che noi umani abbiamo sul mondo, quindi testi più crudi, strumentazione più pesante, un trio che si fa sentire anche quando sussurra. Ascoltiamo Smile.

Birding, bird watching, osservare gli uccelli, un hobby da pensionati in teoria, ma i Deary lo trasformano in metafora esistenziale. Perché guardare gli uccelli in fondo è come guardare la musica, ecco, li vedi volare ma non li raggiungi mai. L'impatto degli esseri umani sulla natura è sotto gli occhi di tutti, cari amici, l'impatto della natura sugli esseri umani invece, insomma, la cantano loro, ecco. Smile è un brano che ti fa sorridere, quello appena sentito, ma con un velo di tristezza, come tutte le cose belle del resto. Sorridete, cari amici, ma non troppo, tanto tra un po' tornerà a piovere e quindi dai cieli londinesi atterriamo in Francia, o meglio su TikTok, perché gli Engine de Poltrine hanno scoperto che il successo oggi si misura in visualizzazioni. Buongiorno. Engine de Poltrine, Volume 2 e l'album, dopo l'esibizione al Trans Musicales di Rennes, hanno fatto il botto su Instagram, su TikTok, i numeri sono aumentati, levitati in modo pazzesco, grazie anche al KXP, il loro look sperimentale a base di math, jazz e progressive, ora è altro che gettonato, insomma. Vedremo se conquisterà anche gli ascoltatori del resto del mondo, quelli veri, non solo quelli su TikTok, questione di tempo, ma secondo me sì. Degli Engine de Poltrine ascoltiamo Utspe.

Engine the Portrine, un nome che sembra una malattia venerea, invece è una band. Math rock, jazz, progressive, roba da intenditori in teoria, ma poi insomma scopri TikTok e lì tutto cambia, perché oggi anche la musica più complessa deve fare i conti con l'algoritmo. Il loro esordio 2 anni fa passò letteralmente inosservato. Oggi invece con Volume 2 sono virali. La qualità però è la stessa, ma i numeri no. Ecco, qui questo è il potere dei social: trasformare un gruppo sconosciuto in fenomeno globale in poche settimane. Poi chissà, tra un mese saranno già dimenticati, forse, non lo so. Ma per ora godetevi il momento, cari amici, anzi cari ragazzi, e godetevi lo scrolling. Dalla Francia torniamo in Svezia. I Matt Wirstan hanno un nuovo album, una voglia matta di liberarsi. Glass and Bones è il loro 5º album, post-punk svedese, chitarre trascinanti. Urgenza di liberarsi e riprendere il controllo, poi la voce di Maya Milner inconfondibile, concerti infuocati, intensiva emotività, dream pop, jangle, insomma roba che ti prende e non ti molla. Dei Matt Haverskan ascoltiamo Shatter.

Bless and Bones, vetro e ossa, fragili, duri, facili da rompere, come la loro musica del resto, insomma, i Mattvarskan sono una di quelle band che non puoi ignorare. Quando la voce di Maya parte, cari amici, ti pianta letteralmente in testa come un chiodo e non esce più. Peccato che fuori dalla Svezia li conoscono in pochi, ma insomma questo è il bello dell'underground, puoi essere bravo, puoi essere intenso, ma se non hai un algoritmo che ti spinge, resti lì a suonare nei club per quattro gatti. I Mattvarskan però insomma hanno una qualità rara, la sincerità è quella, si sa, non si compra con le visualizzazioni. Chiudiamo con una band che viene dal New Jersey, da quei sobborghi industriali dove l'unico orizzonte è una fabbrica abbandonata. Chi? Direte i Dammers. Force Perspective è il loro album di debutto. La band si spoglia della distorsione heavy per rivelare qualcosa di più freddo, di tagliente, di inquietante. I loro riferimenti sono i Chameleons, per esempio, i The Sound, ma anche l'hardcore in generale. Un passato che si manifesta non nel volume, ma in una velocità implacabile, letteralmente. Roba insomma da cuori infranti. Force Perspective, prospettiva forzata come quella che abbiamo noi quando guardiamo il mondo, per esempio, ecco. Beh, insomma, i Dammers arrivano dal New Jersey, cari amici, una terra che ha dato i natali a Bruce Springsteen e molti altri. Lui cantava il sogno americano, loro cantano l'incubo dei sobborghi, insomma la sensazione di essere intrappolati, di guardare un orizzonte industriale incerto. Love Me Again è la canzone che andremo ad ascoltare, con cui chiudiamo anche la seconda parte di Pomeriggio Ore 4, canzone che chiede amore, ma con la rabbia di chi sa che l'amore forse non arriverà mai, come in tutte le belle canzoni del resto, come in tutte le belle storie. Jammers.

Ben ritrovati anche nella terza parte di Pomeriggio Re 4, terzo blocco, quello dove ci si ferma, dove si ascolta davvero, dove si scopre che la musica a volte non arriva dagli algoritmi ma dalla radio, dalla casualità, da una canzone sentita mentre si fa benzina e cose del genere, insomma esattamente come è successo a qualcuno che per fortuna ha deciso di non spegnere il motore. E allora accendiamo anche noi Lamp Chop, Punching the Clown, il titolo, 16° album della band di Nashville, in arrivo il 21 di agosto, album prodotto da Ryan Olson con un ospite d'eccezione, Bon Iver al banjo. E poi c'è un coro a 6 voci e tutto è nato mentre Kurt Wagner faceva rifornimento appunto alla pompa di benzina. È lì che ha sentito una canzone alla radio con un banjo, un accordo soltanto, un piccolo gruppo di voci. Ecco, non scoprirà mai chi fosse l'autore di quella canzone, ma quel momento diventa il seme di un intero disco. Wagner scopre una tecnica gospel dimenticata un po', il line out singing, una sorta di canto a cappella spontaneo, a domanda e risposta, diciamo così, che affonda le radici nella Scozia di fine 800 e poi anche negli Appalachi. E beh, che dire, ne viene fuori un album che celebra la voce umana nella sua crudezza, diciamo così, senza fronzoli, senza autotune, senza parole cantate. Weakened è il titolo dell'album, ripeto, indebolito, un titolo che suona quasi come una dichiarazione. In un mondo di suoni perfetti, levigati, passati al setaccio dagli algoritmi, i Lamp Chop scelgono la fragilità, la semplicità, la voce che trema. Ed ora passiamo invece ai Tomorrow, nuovo progetto, super band, album di debutto scritto e prodotto da Tom Rowlands dei Chemical Brothers insieme ad Aurora. Il singolo è Ring the Alarm, un sound meccanico che evoca un contatto alieno animato da caos, malizia e liberazione. E grazie al trumpismo, al sionismo e a tutto il resto, insomma, gli allarmi antiaerei hanno suonato e suoneranno ancora e purtroppo hanno interrotto la pacifica noia. Dei Tomorrow ascoltiamo appunto Ring the Alarm.

Ring the alarm, suona l'allarme, finalmente qualcuno che lo fa, perché la noia a forza di scrollare diventa pericolosa, ti spegne il cervello, ti addormenta l'anima e poi quando suona l'allarme non sai più se è vero o se è un altro falso allarme. I Tomorrow ci provano, Aurora canta, Rowlands produce, il risultato è una bomba d'orologeria. Un po' peccato ecco che l'orologio a volte si fermi, ma intanto insomma l'allarme è partito. E dopo l'allarme un po' di quiete, quella di una ragazza che per combattere la noia appunto ha pensato bene di farsi suora, insomma poi ha cambiato idea, ha deciso che è meglio fare un disco, ecco. Evis Wilder, Little Miss Sunshine, l'album di debutto, a 16 anni durante il lockdown registrò il primo brano in cameretta. Poi ha pensato di rinunciare alla musica e farsi suora, come ho già detto, volevo essere inumana, insensibile, impassibile, come una montagna o un albero, ha dichiarato. Alla fine ha scelto le canzoni, ecco, insomma, meno male, e ha lavorato 2 anni per perfezionare ogni verso, ogni ritornello, ogni bridge. Con il produttore Andy Sowers dei My Bloody Valentine e dei The Killers ha prodotto questo nuovo album dal titolo appunto Little Miss Sunshine, da cui ascoltiamo Everybody Talks.

Yves Wilder a pomeriggio ore 4 con Everybody Talks, tutti parlano, e che noia, che fastidio. Yves Wilder voleva farsi suora per non sentire più nessuno, poi ha capito che la musica è meglio della clausura, almeno puoi dire quello che vuoi, ecco, e se tutti parlano tu puoi cantare e spegnere le voci. Insomma, il suo disco è dedicato ai cicli della natura, al clima emotivo, alla ricerca di uno scopo. Peccato che lo scopo a volte non si trovi mai, ma almeno si cerca, ecco. E se la noia è il problema, c'è chi la combatte con l'ottimismo, oppure con la malinconia, oppure con tutte e due insieme. Accessory, progetto solista di Jason Bell dei DEHD. Il suo album di debutto Dust è il punto d'incontro tra il celeste e il molecolare. Angeli, stelle cadenti, fulmini che dialogano con sangue, serotonina e calcio. Beh, in un'era di dolore trasmesso in diretta streaming e di apatia travolgente, James Bella ha composto queste canzoni per mettere ordine nel proprio mondo. Ascoltiamo Wherever You Are Tonight degli Accessory.

Wherever you are tonight, dovunque tu sia stanotte, Jason Bella si chiede dove siamo mentre la noia ci divora. L'ottimismo e la malinconia si scontrano, si abbracciano, si tradiscono. Il risultato è un disco che prova a dare un senso al decadimento, alla polvere. Dust, quindi, ecco, siamo polvere e polvere ritorneremo, ma intanto balliamo, almeno cerchiamo di muoverci, diciamo così. E se la noia è grave, c'è una parola per definirla, cari amici, una parola che i Teen Suicide hanno, diciamo così, trasformato in una canzone che sentiremo tra poco. Nude Descending Staircase Headless, settimo LP, il momento clou della carriera, dice Sam Ray, album che esplora l'infinita ricerca della realizzazione attraverso la creazione. Morte e rinascita, gioia e perdita, tra i brani anedonia, quindi l'incapacità totale o parziale di provare piacere, gioia, soddisfazione anche solo per un hobby o per una relazione sociale. Ecco, questa è quella forma grave di noia che vi ho annunciato. E dei Teen Suicide ascoltiamo appunto proprio anedonia. Buon ascolto.

Anedonia, una forma grave di noia, quella che ti paralizza, che ti svuota, che ti fa dire a che serve. I Teen Suicide la cantano con la rabbia di chi non vuole arrendersi, ma la rabbia a volte è solo l'altra faccia della rassegnazione. Il disco però comunque bisogna dire è ispirato a Nirvana, Radiohead, Shellac, cioè a band che la depressione l'hanno trasformata in arte, ecco, forse in business, ma insomma il risultato è lo stesso, canzoni che ti entrano dentro e non escono più, anche quando vorresti solo stare in pace. E se la noia colpisce anche i rapporti umani, ci pensano le Cleopatras a mandare tutti a quel paese. Eh sì, The Cleopatras, quindi Heart Pieces è il loro ultimo lavoro, critica sociale, politica, ma anche fragilità emotiva e dipendenze. Bye Boy invece un brano che dice addio ragazzi, non ci servite più. Una dichiarazione di indipendenza, forse solo di stanchezza. Chi lo sa, ascoltiamole The Cleopatras.

Bye boy, bye bye ragazzi, siete diventati una noia e noi ragazze ci autonomizziamo. Una bella dichiarazione, insomma, peccato che valga anche il contrario, perché insomma la noia nei rapporti è una strada a doppio senso. Loro ci provano, cantano, si ribellano, ma alla fine il problema è sempre lo stesso, l'altro, che sia uomo, donna o qualsiasi altra cosa. Questo è. The Cleopatras ci provano, intanto suonano. E noi, cari amici, chiudiamo con una band che ha capito che la noia oggi si chiama Scrolling e ha pure un suono, quello dei Chauncey. Trademark, terzo LP del quartetto punk di Cincinnati. Punk rock sinuoso, intricato, con accenni di punk anni 70, tipo se vi piacciono Gang of Four, Black Flag, Clash, Parquet Courts. Questo disco farà per voi. Il brano si intitola Scroller, appunto scrollare, l'azione che compiamo mille volte al giorno, forse per noia, forse per abitudine, forse per disperazione o dipendenza. Scroller, il gesto più inutile del mondo, eppure lo facciamo tutti, dalla mattina alla sera, dal divano al letto, dal caffè alla toilette, scrollare, scrollare per vedere cosa c'è di nuovo. Ma non c'è mai niente di nuovo, cari amici, c'è soltanto sempre la stessa noia, lo stesso vuoto, la stessa attesa. E i Chauncey lo sanno e lo urlano, con chitarre distorte, ritmi serrati e quella rabbia che almeno per 3 minuti ci fa sentire vivi. Poi però, cari amici, che si fa? Si ricomincia a scrollare. E con questo scroll infinito si chiude la nostra terza parte di pomeriggio ore 4. Questi sono i Chauncey con

Bentornati a Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo atto, quello dove la musica, dopo averci provato in tutti i modi, cerca di lasciare il segno, o almeno il graffio. Non chiedetemi la speranza, perché quella non è in programma, ma l'onestà sì, è un po' di sano vecchio pessimismo. Yard Act, Redeemer, la band di Leeds annuncia il terzo album You Are Gonna Need A Little Music, in arrivo il 17 luglio, album prodotto con Justin Meldon Johnson, quello dei Nine Inch Nails per intenderci, ecco. Per la prima volta la band ha suonato dal vivo nella stessa stanza, quindi tutti insieme, e i primi due dischi erano infatti nati diversamente, ecco, nati al computer come si fa oggi, ecco, con le sovraincisioni. Questo invece è sbocciato in un periodo ininterrotto di 5 mesi di creatività, con addirittura 40 o 50 canzoni prodotte. Redeemer, quindi, Redentore, un titolo pesante, quasi biblico. Chissà se salverà qualcuno, beh, di sicuro salva loro dalla noia dei dischi fatti in camera. Infatti il passaggio dal computer alla stanza condivisa è un passo avanti, oppure, ecco, paradossalmente un passo indietro ben organizzato. Ma il rock, si sa, vive di gesti, e suonare insieme nella stessa stanza oggi è quasi un atto politico. Restiamo nell'umore scuro, cari amici. The Spoiled, prossima band, già incontrati, già amati, già sopportati. Sad Eyes, Angry Eyes è il titolo della canzone che sentiamo, degli Spoiled, occhi tristi, occhi arrabbiati. I The Spoiled cantano la noia di chi ha tutto ma non ha niente, quelli viziati e deprivati allo stesso tempo, insomma, che tempi, ragazzi, e che rabbia.

Sad Eyes, Angry Eyes, occhi tristi, occhi arrabbiati, viziati, quelli che hanno tutto ma non hanno niente, quelli che si annoiano perché non sanno cosa desiderare. Paradossalmente, ecco, sono viziati e deprivati allo stesso tempo, infatti. Beh, deprivati sicuramente di una vita degna di tale definizione. Beh, i The Spoiled lo cantano con la rabbia di chissà che la noia a volte è solo l'altra faccia della tristezza e gli occhi intanto restano lì a guardare il vuoto, insomma. Ben messi siamo. Beh, comunque, che dire. Dopo i viziati, passiamo ad una signora che di noia se ne intende pure lei, Vanessa Carlton, quella di A Thousand Miles. Solo che oggi non c'è il pianoforte, ma c'è solo la malinconia. Veils, settimo album per lei, prodotto da Dave Friedman, 10 brani che esplorano lo stoicismo, le maschere, la personalità. Woke Up High, svegliarsi in alto, è il titolo della canzone, o forse svegliarsi e basta, chissà. Vanessa Carlton.

Vanessa Carlton ha 45 anni, ha una carriera, una figlia, qualche successo. Oggi canta la resilienza, canta il suo stoicismo, che è quello di chi ha imparato a convivere con la noia e a trasformarla in abito su misura. Peccato che l'abito a volte stringa, ma lei lo indossa lo stesso e cammina a testa alta. E dopo la malinconia passiamo alla rabbia, quella funk, quella africana, quella che non si arrende. Until We Are Free, un titolo che è assolutamente un manifesto, parla di diritti, libertà, amore, pace, funk, soul, afrobeat, attitudine urbana. I Fabric sono la band in questione, ricordano molto Fela Kuti, Soul, Jungle, Comet Is Coming, quelle cose lì. Assaggiate questa, cari amici, questa è Taste This Sound, Fabric.

Taste This Sound. Ci voleva un po' di funk prima dell'abisso finale, ma sì, dai, Fabric ci provano con la rabbia di chi non molla. Peccato che la rabbia a volte sia solo un altro modo di annoiarsi, ma almeno c'è un beat in questa noia, diciamo così, e si balla pure, anche se fuori è tutto fermo e anche se la noia intanto fa il suo corso. Che dire, cari amici, Fabric ci volevano, e noi chiudiamo con una promessa irlandese. Eh sì, 5 ragazzi di Limerick, i Theatre, perché la next big thing, si sa, arriva sempre da un'isola. Theatre, EP di debutto quindi, Incarnate, il titolo, ed esce il 12 giugno. 5 brani registrati a Dublino, prodotti da Alex Greaves, produttore di Yard Act e Bedroom, tra gli altri. La voce di Maiv O'Shea, la paragonano molto a Dolores O'Riordan, a Sinéad O'Connor, insomma, grandi nomi. Insomma, direi niente male come pedigree. You Are è invece il nuovo singolo, quello che andiamo a sentire, un ode alla sei bambina, un inno che forse avrebbe voluto ascoltare quando ne aveva bisogno. 5 ragazzi di Limerick che potrebbero seriamente essere la prossima next big thing, come ho già detto. E che dire, quindi, chiudiamo con una canzone che parla di ricordi casuali, di passeggiate in solitaria, di piatti da lavare, insomma, della normalità. E con questa ode alle sei bambine la nostra puntata del 12 maggio volge al termine. Abbiamo ascoltato ranni leggendari, punk senza casa, giganti del platino, attivisti con gli occhiali scuri, redentori post-punk, stoiche del piano, esploratori funk, e poi questa nuova speranza irlandese per chiudere. E forse dentro questa piccola fetta di tempo rubata alla routine, cari amici, avete trovato qualcosa, magari una canzone che non conoscevate, oppure un ricordo che credevate perduto, oppure semplicemente la voglia di spegnere e andare a fare altro, ecco, chissà. Fuori a Capodistria oggi pioggia, lo so perché ho guardato dalla finestra durante tutto il corso del pomeriggio, tra una canzone e l'altra. Pioggia insistente, ottima per una giornata di maggio, quando la primavera è come una promessa non mantenuta. Beh, ricordate comunque, senza un po' di musica anche il silenzio diventa noioso, cari amici, e senza un po' di pioggia Capodistria non sarebbe Capodistria. Buon ascolto, buona vita, e se proprio dovete annoiarvi, fatelo con stile, magari guardando l'acqua scivolare sui vetri. Vi lascia You Are the Theatre, a martedì prossimo, ciao ciao.